0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

bentrovati amici, adesso parliamo di coppie e di insomma uno studio che è stato pubblicato, che ha indagato in quale modo la differenza di età tra due partner influisca sul grado di soddisfazione nella coppia. Quindi ci sono dei risultati che restituiscono un quadro con diversi dettagli interessanti, alcuni inaspettati, dal quale quadro emerge un concetto principale: il partner più vecchio della coppia è generalmente quello più soddisfatto, in particolare se è un uomo. Questo studio ha coinvolto 126 volontari che avevano una relazione con una persona di almeno 7 anni più giovane o più vecchia, e ognuno ha risposto a diversi questionari riguardanti la relazione e il proprio benessere. La scoperta principale è stata che gli uomini eterosessuali o omosessuali che uscivano con donne o uomini più giovani erano generalmente più soddisfatti rispetto agli uomini che si accompagnavano a persone più adulte di loro. Questo non valeva la pena, non valeva la stessa cosa per le donne etero o omosessuali, che erano ugualmente soddisfatte sia con un partner più giovane che con uno più anziano. E per quanto riguarda il benessere generale, tuttavia, lo studio non ha riscontrato importanti differenze. Questo significa che anche se la parte più adulta della coppia si ritiene più soddisfatta, questo non si traduce necessariamente in un maggiore benessere emotivo. Per quanto riguarda anche la soddisfazione intima, sia gli uomini che le donne si sono dichiarati più soddisfatti quando avevano un partner più giovane di loro, mentre le ragazze e i ragazzi che uscivano con uomini più anziani sentivano di avere una relazione economicamente più stabile rispetto a chi si accompagnava a uomini giovani quando la parte più adulta della coppia era la donna. Non era così, perché né i ragazzi né le ragazze più giovani sentivano una maggiore stabilità economica uscendo con le donne più grandi. Quindi sarà colpa del divario salariale di genere, sarà colpa degli anni di differenza, non ci sarà colpa, non lo so. Ditemi cosa ne pensate al 339 680 6868.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

Ben ritrovati amici, adesso parliamo dei lati nascosti del partner. Ovviamente siete sintonizzati su 96.5 FM, Cittadella, la radio, Cittadella TV, canale 94. E adesso cerchiamo di scoprirli. C'è il test, si chiama il test della turbolenza. Vediamo di... Allora, se non hai mai sottoposto il tuo partner al test e a turbolenza, forse c'è ancora qualcosa che devi scoprire. Niente quiz complicati o domande scomode, basta partire insieme, vedere cosa succede quando il viaggio non va esattamente come previsto. E quindi a spiegare questo concetto è la propria dottoressa Brittany Woolford, una psicologa, che in un articolo dice: il test di turbolenza è un altro parametro di riferimento. Verifica come una coppia si comporta quando intraprende un lungo viaggio. Perché sì, viaggiare insieme può essere bellissimo: passeggiate, musei, selfie davanti ai monumenti, nuove città da scoprire, ma basta un volo cancellato, una prenotazione sparita, un programma saltato per trasformare l'entusiasmo in nervosismo. Ed è proprio qui che arriva il test della turbolenza, ed è qui che diventa interessante, perché durante un viaggio emergono abitudini, piccoli lati del carattere che nella vita quotidiana possono restare nascosti. E quindi avete mai provato a fare questa cosa? Quindi a fare un viaggio un poco più lungo di un weekend fuori porta, va bene? Provate questa cosa e poi raccontatemelo al 339 780 6868. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ben ritrovati amici, siamo arrivati al termine di questa puntata. Io vorrei ringraziare tutti i miei ospiti per averci parlato dei loro progetti. Vi ho raccontato la storia della grandissima Roberta Di Laura, ma anche ringrazio Suor Maria Rita, Maurizio Flore, Serena Longo, insomma i grandi eventi e le grandi storie del nostro territorio, ma ovviamente le riprenderemo domani. Quindi io ringrazio la regia e la parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito e ci rivediamo presto domani su Partecipiamo Taranto. Ciao ciao!

0: TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
3: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
2: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
3: È stato un momento, come dire, che, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
2: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione: Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
4: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
2: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
5: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
2: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiegata nel volto dei suoi suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È stato fermato dalla polizia un 25enne tarantino accusato di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e ricettazione. I poliziotti della squadra volante e della squadra mobile sono intervenuti nel primo pomeriggio di sabato scorso in via Verga, al quartiere Tamburi, dove era stato segnalato un giovane, 25 anni anche lui, gravemente ferito all'addome perché raggiunto da un colpo di arma da fuoco, quindi trasportato d'urgenza al Santissima Annunziata. L'attività investigativa partita subito dopo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto ha consentito di individuare elementi preziosi al fine di ricostruire la dinamica e stringere il cerchio attorno al presunto responsabile del ferimento. Il giovane, un 25enne residente nello stesso rione, piccoli precedenti a carico, spinto evidentemente dalla pressione delle ricerche dei poliziotti, si è presentato in compagnia dei genitori e del suo avvocato presso la questura per ammettere le sue responsabilità e consegnare l'arma utilizzata. Si tratta di una pistola marca Bruni calibro 9 con canna bifilare a salve, modificata e perfettamente funzionante, completa di caricatore con 7 proiettili dello stesso calibro. Il giovane è stato dunque arrestato e condotto in carcere. Intanto la vittima è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi vi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in 3 linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Da Rodi Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno

0: e momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
1: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza e con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio, legata alla mancanza di una cultura del mare.
0: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
2: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Cozza, oh cozza, tu sei l'emblema per le tarantine più di tarassa cavata di un delfino.
5: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, Lode alla Regina Nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento organizzato al Centro Ittico in Città Vecchia ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
6: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
5: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
7: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali, nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
5: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
8: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al Comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Può
9: capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto oggi, infatti, è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta al Museo Archeologico Nazionale sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini.

0: che hanno voluto riscoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
1: Sì. Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo. Ecco.
0: Eravate mai state al museo?
2: No, no.
1: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello, eh.
0: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magno-greche.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Queste polemiche che sono state sollevate in questi giorni sui giochi del Mediterraneo, sui fondi per i giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di questa vicenda che riguarda la società Prisma Volley, la squadra di pallavolo militante in Serie A2 che ha deciso di non iscriversi al prossimo campionato, affermando che appunto non ha avuto certezze sulla disponibilità del Pala Mazzola interessato dai lavori per i giochi del Mediterraneo. Ne parliamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, che ha seguito da vicino questa vicenda. Buongiorno consigliere.
5: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli spettatori.
4: E allora è un
5: buon festa della Repubblica.
4: È buona festa della Repubblica.
5: Repubblica.
4: Ci svegliamo con il sorriso dopo che stanotte siamo stati sbalzati dal letto per la forte scossa di terremoto che ha colpito la Calabria. Per fortuna sembra che non ci siano stati danni e feriti. Ma comunque torniamo al nostro argomento. E come qualche giornale ha titolato, una decisione shock quella della Prisma di rinunciare al campionato. Che cosa è accaduto? Perché la Prisma in qualche modo accusa il comune di non aver dato certezze sul Pala Mazzola.
5: Beh, innanzitutto vorrei precisare, io non è che ho seguito la vicenda, perché naturalmente non ho un ruolo, io mi sono specialmente limitato a fare comunque un invito, e che altro, sia alla politica, alle istituzioni, ma anche alla stessa società, perché sicuramente quella di ieri è stata una notizia shock, perdere diciamo di botto, voglio dire, una realtà importante, un'eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza sportiva che ci ha regalato tante soddisfazioni in questi anni, ci ha permesso comunque di calcare palchi come parquet nazionali di prestigio, ha dato lusso alla nostra città, quindi di colpo aver perso questa opportunità sicuramente non è di buono auspicio. In questi giorni, tra l'altro, stiamo riscontrando una polemica continua sullo sport, rimpallando una serie di responsabilità, dai risparmi di gara della struttura commissariale all'eredità poi dell'impiantistica sportiva. Io penso che sia arrivato il momento di fare veramente tutti quanti un salto di qualità e dimostrare tutti un certo senso di responsabilità, e quindi sedersi tutti quanti al di là delle proprie magliette, delle proprie appartenenze politiche, ma soprattutto sedersi insieme a chi lo sport lo pratica tutti i giorni e tutti quanti fanno tutti i giorni fanno sacrificio, per individuare insieme, diciamo, le soluzioni migliori, sfruttare al meglio questa opportunità unica e irripetibile che ci ha dato i giochi del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda la struttura, l'impiantistica sportiva.
4: Ecco consigliere,
5: da quello che abbiamo appreso.
4: Sì, volevo appunto rimarcare questo passaggio. Ci si perde troppo tra polemiche di schieramento e si finisce per perdere di vista l'obiettivo finale, cioè nel nostro caso la riuscita dei giochi e magari offrire alla Prisma la possibilità di disputare il campionato. Non so quanto sia recuperabile adesso questa situazione.
5: Io ho parlato con la società, sembrano, cioè, veramente le speranze ridotte veramente lumicino. Che hanno fatto un anno ufficiale anche alla Lega, perché non, diciamo, a quanto pare abbiano avuto delle risposte con ritardo e quindi naturalmente per una società professionale, una società lei comunque aveva necessità di avere queste risposte prima per fare

0: una programmazione importante e quindi oggi diventa complicato anche allestire la squadra, pur avendo avuto qualche risposta anche in extremis, però diciamo è difficoltoso fare la squadra. Io penso che comunque sia, se si voglia e se si ha veramente la volontà, io penso che sia la società, ma a questo punto anche l'amministrazione, ma anche tutti quanti, si possa fare quello sforzo per evitare questa brutta pagina, anche che ci ha permesso di regalare fino ad oggi i sogni più belli anche a livello nazionale, visto anche un po' la carenza di risultati negli altri sport al netto del calcio a 5, quindi sarebbe veramente un peccato privarci di questa grande
1: E
0: opportunità
1: sarebbe
0: e
1: davvero una
0: soprattutto anche per dare
1: beffa,
0: una speranza ai nostri ragazzi.
1: sarebbe una beffa nell'anno dei Giochi del Mediterraneo perdere la società di Serie A2 di pallavolo.
0: Quella più relativa a livello attualmente oggi. Assolutamente. Io penso che spero che prevalghi la ragione e la responsabilità.
1: E ce lo auguriamo tutti. Intanto, diciamo, rilanciamo questo appello alla politica a mettere da parte per una volta le divisioni, le polemiche che a volte sono anche strumentali, e cerchiamo di navigare tutti nella stessa direzione per la buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo e soprattutto per dare una mano concreta alle attività sportive che servono in particolare ai giovani della nostra città, una città che sta vivendo momenti di grave disagio giovanile, quindi lo sport diventa uno strumento fondamentale dal punto di vista sociale proprio, consigliera.
0: Assolutamente. E soprattutto quando si parla di sport, ogni tanto anche parlare diciamo, con gli occhi o comunque col cuore e con la passione, perché molto spesso parliamo sempre, infatti anche questi giorni parliamo solo, vediamo solo numeri diciamo, o commenti negativi. Parlare anche diciamo, proprio da sportivi, da chi lo sport l'ha praticato. E quindi se uno non ha fatto sport, magari anche ci si può confrontare con chi giorno dopo giorno sia fa sacrifici per poter fare sport ai nostri ragazzi, ma anche con chi lo sport lo pratica, perché quando si parla di sport bisogna innanzitutto sapere di cosa si stia parlando e soprattutto anche quella grande forza che potrebbe avere e che ha lo sport attualmente per chi lo pratica, questa grande possibilità anche di crescita culturale, educativa e sociale che ha nei confronti dei nostri ragazzi e soprattutto in questo periodo non abbiamo assolutamente bisogno, visto gli attuali fatti di cronaca. Quindi per noi lo sport diventa veramente un motore non solo sicuramente di sviluppo economico e di promozione territoriale, perché attraverso l'eredità dell'impiantistica sportiva noi avremo la possibilità non solo di ospitare i Giochi del Mediterraneo, ma ospitare anche in seguito anche ulteriori gare internazionali anche di livello nelle varie discipline sportive, ma soprattutto diventa una grande palestra, una grande possibilità anche per educatrice dei nostri
1: Di
0: ragazzi.
1: recupero sociale per i nostri ragazzi. Grazie consigliere Azzaro.
0: Grazie,
1: Adesso
0: grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale: lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo. Lo facciamo con l'onorevole Dario Iaia. Buongiorno, onorevole.
3: Buongiorno, buongiorno, direttore. Bentrovati.
1: Ben trovato a lei.
3: Buona festa della Repubblica.
1: Ecco, poi le farò anche una domanda sulla festa della Repubblica, onorevole, va bene, però sì. Cominciamo con i giochi del Mediterraneo. Allora, possiamo sì. Stare tranquilli?
3: Ma io direi proprio di sì. Abbiamo assistito in questi due giorni ad una polemica pretestuosa ed anche inutile per certi aspetti. Si è anche detto che la mancanza di questi 8 milioni e mezzo derivasse dall'atteggiamento contro il sud del ministro Giorgetti e altre amenità di questo tipo. In realtà si è trattato con la legge di bilancio dello scorso anno di un taglio lineare fatto in virtù della spending review su tutti i capitoli di bilancio, in particolare sulle somme non spese, per cui nel momento in cui si è posta la questione immediatamente è intervenuto il governo, così come ha fatto sempre finora con il ministro Foti, il quale ha tranquillizzato tutti. Io domani mattina avrò un incontro col ministro sul tema, ma io direi che non ci sono assolutamente problemi, che i lavori possono continuare ad andare avanti e faccio un invito ed un appello ad evitare le polemiche di piagnistei ed andare avanti tutti nella stessa direzione. Ecco. Piuttosto invito il Comune di Taranto e la Regione Puglia a metterci qualche soldino, perché finora siamo quasi a zero. Ecco. Anzi, per il Comune di Taranto siamo a zero.
1: Pochi minuti fa parlavamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, il quale anche lui diceva sì. Facciamo un appello alla politica, mettiamo un po' da parte le polemiche di schieramento e cerchiamo di lavorare per raggiungere l'obiettivo, perché non ha molto senso insomma stare a fare polemiche e poi perdere di vista, il riferimento era ad esempio alla decisione della squadra di pallavolo di rinunciare al campionato, no? Dice poi si perde di vista la concretezza.
3: Certo,
1: no?
3: Certo. Sì. Ma noi rispondiamo sì. Semplicemente alle polemiche, direttore. Da parte nostra non c'è nessuna volontà di polemizzare, anche perché abbiamo così tanti impegni da non essere interessati a questo. Leggiamo molto spesso, soprattutto da parte di esponenti dell'amministrazione comunale, attacchi scriteriati che non hanno senso, probabilmente di persone alla ricerca di visibilità politica per aspirare a qualche altro ruolo. Ma l'invito che io faccio a questi esponenti dell'amministrazione è quella di dedicarsi alla guida dell'amministrazione, perché ci sono alcune situazioni che francamente sono paradossali, cioè che il governo debba intervenire con il commissario dei giochi per riqualificare la facciata del palazzo municipale mi fa veramente specie. Se non sono capaci neanche di riqualificarsi la facciata del proprio comune, credo che questa amministrazione abbia più di qualche problema, quindi l'inviterei ad occuparsi di queste cose e poi di tutto il resto, perché il governo ci mette la faccia, i soldi e poi...
1: Ecco, insomma, onorevole, a proposito di chi ci mette i soldi, in queste polemiche affiora sempre il tentativo di dire noi i soldi li abbiamo messi noi, li hanno messi quegli altri, ma chi li ha messi questi
3: ma
1: soldi?
3: Ma ci sono i provvedimenti, ma direttore, guardi, veramente io vedo e leggo di polemiche che mi lasciano basito, cioè ci sono i provvedimenti normativi, non è un enigma, per cui non sappiamo se è stato Tizio Caio Sempronio. Il ministro Foti nel suo comunicato ha indicato anche i provvedimenti normativi del 2024-2025 con i quali il governo Meloni è impegnato, mi pare, intorno ai 175 milioni, qualcosa del genere. Cioè, ci sono le leggi. E qui a Taranto si continua a polemizzare sul nulla, così come ci sono stati 125 milioni iniziali del governo Draghi.
1: Ecco, invece c'è il Movimento 5
3: con
1: Stelle.
3: Cui sono state stanziate.
1: Il Movimento 5 Stelle dice: no, i soldi li ha messi Conte.
3: Tutti. Li ha messi Conte, cosa le devo dire? Che ci facessero vedere quali sono le norme, no? Quali sono le leggi con cui Conte ci ha messo i soldi.
4: Va
3: Alla
4: bene.
3: fine il Movimento 5 Stelle rivendica tutto e il contrario di tutto, ma voglio dire, quello che hanno combinato a partire dal Superbonus, a tutto il resto è sotto gli occhi di tutti, poi possono raccontare tutto ciò che vogliono.
4: Onorevole, siamo alla volata finale. Adesso speriamo davvero di poter mettere da parte le polemiche e di arrivare a celebrare questi giochi
3: nella maniera
4: più degna possibile. Le dicevo la domanda sulla festa della Repubblica. A differenza di quel che accade per il 25 aprile, il 2 giugno mette tutti d'accordo. Si riuscirà un giorno ad avere un 25 aprile che metta tutti d'accordo finalmente?
3: Ma io spero di sì. Il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto parole chiare anche riguardo al fascismo, al giudizio che noi abbiamo rispetto al ventennio. Purtroppo si continua ad utilizzare il tema dell'antifascismo per motivi politici, si continua ad utilizzare il 25 aprile per motivi politici. Il primo maggio a Taranto, abbiamo visto, è stato il festival della propaganda contro il governo. Questo è. Poi il 2 giugno, la festa della Repubblica, grazie a Dio, si riesce ad essere tutti uniti. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il centrodestra moderno, liberale che noi rappresentiamo, non abbiamo nessuna difficoltà a rappresentare e a partecipare alla manifestazione il 25 aprile, così come facciamo da anni.
4: Grazie onorevole Iaia, e adesso davvero remiamo tutti nella stessa direzione per arrivare al 21 agosto nel miglior modo possibile. Grazie onorevole Iaia.
3: Grazie e auguri a tutti. Grazie.
4: Buona giornata, grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il dado è tratto, adesso si passa dal calendario al campo. Il Taranto si prepara alla doppia finale contro il Gladiator, che metterà in paio l'accesso alla D della prossima stagione. L'andata è in programma il 7 giugno ad Aversa, mentre il ritorno si giocherà il 14 giugno a Massafra. Salvo accordi dell'ultima ora tra le società, entrambe le sfide avranno inizio alle ore 16:30. Un fattore da non sottovalutare sarà sicuramente il caldo, ma anche le condizioni dell'organico a disposizione di mister Ciro Danucci. L'emergenza difensiva del Taranto infatti continua a preoccupare. Sansò ha ormai concluso la propria stagione e si appresta a essere operato. I tempi di recupero sono lunghi e il rientro è previsto addirittura oltre l'inizio della prossima stagione. Restano dubbi anche sulle condizioni di Konaté, mentre si aggiunge un nuovo punto interrogativo che riguarda De Rosa. Il difensore ha accusato un problema muscolare nel finale della gara precedente, stringendo i denti fino al termine prima di lasciare il terreno di gioco zoppicando. La sua presenza nella finale è quindi in forte dubbio. Le buone notizie riguardano solo Azio Osmanovic, rientra dopo i due turni di squalifica. Sul fronte tifosi questa volta potrebbero arrivare notizie positive. La disponibilità del settore ospiti ad Aversa sarebbe infatti ampia e si attende soltanto il via libera degli organi competenti e della prefettura di Caserta per definire le modalità della trasferta. Solo allora il Taranto saprà quanti biglietti saranno riservati ai propri sostenitori. La squadra riprende oggi la preparazione con l'obiettivo di cancellare quanto accaduto per lunghi tratti nella sfida contro l'Apice. Nel post-gara Danucci aveva sottolineato la necessità di vedere un gruppo capace di giocare da squadra con ogni elemento a servizio del collettivo, un concetto che dovrà rappresentare il leitmotiv del Taranto nelle due partite più importanti della stagione. Di fronte ci sarà però un avversario di assoluto valore. Il Gladiator arriva all'appuntamento forte di un percorso straordinario sotto la guida di Farina: 22 vittorie, 23 risultati utili nelle ultime 28 gare e 4 successi su 4 nei playoff. Numeri che confermano la forza di una squadra determinata, proprio come il Taranto, a conquistare la promozione in Serie D.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Si chiude una pagina importante dello sport tarantino. La Prisma Volley ha ufficializzato la rinuncia al campionato di Serie A2 maschile, ponendo fine a un percorso della famiglia Bongiovanni Zelatore lungo 30 anni. Alla base della decisione, secondo il presidente Bongiovanni, l'impossibilità di programmare la prossima stagione a causa delle incertezze legate alla disponibilità del Palamazzola dopo i giochi del Mediterraneo del 2026. Il club sostiene di non aver ricevuto indicazioni chiare sui tempi e sulle modalità di restituzione dell'impianto, elemento ritenuto indispensabile per pianificare attività sportive e organizzative di mercato. Una scelta definita dolorosa ma inevitabile. Nel messaggio di commiato, la Prisma ringrazia dirigenti, staff, sponsor e tifosi con un pensiero speciale agli Zios Boys, confermando però la volontà di proseguire l'attività nel settore giovanile. Non si è fatta attendere la replica del Comune di Taranto. Palazzo di Città contesta infatti le motivazioni della società, definendole prive di fondamento. L'amministrazione comunale afferma di aver già garantito alla Prisma la disponibilità del Palamazzola per l'intera stagione stagione sportiva, nelle more della futura assegnazione della gestione dell'impianto dopo i Giochi del Mediterraneo. Secondo il comune non esistevano ostacoli concreti all'iscrizione al campionato e la stessa formula temporanea sarebbe stata proposta anche ad altre realtà cittadine. Pur prendendo atto della decisione, l'amministrazione ribadisce di aver mantenuto aperto il dialogo con il club.

0: club. La rinuncia della Prisma Volley lascia ora un vuoto significativo nello sport ionico e apre interrogativi sul futuro della pallavolo di alto livello a Taranto, proprio mentre la città si prepara a vivere l'appuntamento dei Giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria.

è la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse

si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tengo che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla mia pelle.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
0: Come un'ossessione, stanotte ritorno.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è,

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale,

0: austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: 9. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta e da un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici pansotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso e contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto

0: che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora segnate gli ingredienti: 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita, 50 g di foglie di borragine, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua, se necessario, per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi secondo me un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di ciò che cerca? Direi proprio di sì, e su questa riflessione vi saluto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: sappiamo. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera? E invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo, canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale: The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bibi Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bibi Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte realizzato con il rapper Salmo, incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti. Da un lato Gabry Ponte, architetto della dance, tra BPM e sintetizzatore

0: Dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura è 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduto.

0: venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece il RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote, Yamaha l'ha fatto ancora, niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa di Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm, ma la vera star è il sistema YIMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità, le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. A fare un salto all'IA da semplice interlocutore alle risposte degli utenti ad assistente proattivo in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche al Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook. Un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare dall'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per accogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e ai marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che è sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili, semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Yeah.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il mondo di Eternia si prepara a tornare sul grande schermo con Masters of the Universe, nuovo adattamento live action diretto da Travis Knight, dedicato all'universo di He-Man. A quasi 4 decenni dal precedente tentativo cinematografico, la celebre saga nata dal franchise Mattel affronta una nuova trasposizione pensata per rilanciare uno dei marchi più iconici della cultura pop internazionale. La storia segue il principe Adam, separato da bambino dalla spada del potere e costretto a tornare su Eternia anni dopo per affrontare il dominio di Skeletor. E dopo anni di silenzio torna sul grande schermo una delle saghe più iconiche degli anni 2000. Dal 4 giugno al cinema il nuovo Scary Movie, sesto capitolo della celebre saga parodia che torna a sbeffeggiare i film horror di successo. Diretto da Michael Tides, la trama riporta i personaggi al centro di una nuova minaccia. A distanza di anni dagli eventi originali, i protagonisti si ritrovano ancora una volta nel mirino di un killer mascherato. Il nuovo capitolo aggiorna però il bersaglio della sua satira, prendendo di mira non solo i film horror contemporanei, ma anche l'intero sistema dei franchise cinematografici, tra reboot, sequel e spin-off. Passiamo ora alle serie TV. Da non perdere The Witness, miniserie crime-drama britannica in 3 episodi, basata su una storia vera. Diventato padre single da un giorno all'altro dopo il brutale assassinio della compagna, Rachel, al Wimbledon Common di Londra nel 1992, André mette da parte il proprio dolore e fa di suo figlio Alex, unico testimone dell'aggressione alla madre, il centro della sua vita, su Netflix dal 4 giugno. Il 5 giugno debutta sempre su Netflix una nuova serie sudcoreana, Lezioni Vere. È una storia catartica incentrata sul Bureau per il diritto all'istruzione, un'istituzione fondata con lo scopo ambizioso di impartire vere e proprie lezioni a studenti, insegnanti e genitori che osano oltrepassare il limite. Operando anche al di là dei limiti imposti dalla legge, questa squadra non si ferma davanti a nulla, pur di ristabilire l'ordine all'interno della scuola. Tra le serie più attese di Prime Video a giugno c'è The Legend of Vox Machina, 4ª stagione della celebre serie animata fantasy ispirata alla campagna di Critical Role. Ambientata un anno dopo gli eventi del Chroma Conclave, la nuova stagione mostra i membri dei Vox Machina separati e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Quando però una minaccia oscura torna a mettere in pericolo il regno, il gruppo dovrà riunirsi ancora una volta. Il mese di Disney Plus si apre invece il 2 giugno con Not Suitable for Work, nuova comedy che segue un gruppo di giovani adulti alle prese con ambizione, carriera e vita privata a Manhattan. Il giorno successivo, il 3 giugno, arriva Will Trent 4, nuova stagione del crime drama con Ramon Rodriguez. E il 4 giugno Sky Atlantic e Now danno il via alla 1ª stagione di Billy the Kid, nuova serie western d'avventura che racconta la vita del leggendario fuorilegge Billy McCarthy. La storia parte dalle sue origini in un'umile famiglia irlandese a New York, per seguire il suo viaggio verso le terre del West, dove la vita di pastore e cowboy si trasforma in una spirale di violenza, fino all'adesione alla banda di Jesse Evans e al mito di Billy the Kid. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La tavola rappresenta da sempre il fulcro pulsante della vita domestica, un palcoscenico dove si intrecciano relazioni e sapori. In questo spazio di pura condivisione, il servizio di posate smette di essere un mero strumento per elevarsi a vero ambasciatore del gusto personale. Abbandonati i retaggi di un'etichetta troppo rigida, apparecchiare diventa oggi un gesto creativo, una dichiarazione di ospitalità che passa attraverso la cura del minimo dettaglio. La scelta dei metalli definisce l'atmosfera dell'intero pasto, regalando ai commensali un'esperienza visiva che anticipa il piacere del cibo. L'evoluzione del disegno industriale ha ridefinito l'ergonomia di questi oggetti, trasformandoli in estensioni naturali della mano. Soppesare una forchetta ben bilanciata o impugnare un coltello dal manico perfetto restituisce una sensazione di totale armonia. Le fucine sperimentano continuamente nuove leghe e finiture, allontanandosi dal dominio dell'acciaio lucido. Superfici satinate o sabbiate conquistano la scena, offrendo una matericità più calda. Le sfumature si moltiplicano, esplorando bagliori ramati, neri opachi o delicati riflessi che dialogano morbidamente con la porcellana. Il concetto stesso di corredo unitario cede il passo a una visione più fluida dell'allestimento. Sulla mensa di maggio la mescolanza di stili non è più considerata un errore, ma una scelta estetica ricercata. Accostare un cucchiaio dal sapore antico, ereditato dalle generazioni passate, a un coltello dalla linea estremamente pulita crea un contrasto ricco di fascino narrativo. Questa libertà compositiva permette di costruire scenografie sempre nuove, capaci di adattarsi a un pranzo veloce illuminato dal sole primaverile o una cena sotto le stelle, dove ogni elemento racconta la sua storia. In un'epoca in cui i pasti si consumano in fretta, investire in strumenti di qualità rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Apparecchiare con cura la mensa quotidiana significa restituire dignità al rito della nutrizione e celebrare l'incontro. Non si tratta di ostentare, ma di circondarsi di pura bellezza. Sentire il tintinnio di un metallo nobile contro il piatto o osservare la luce che accarezza i profili di un coltello sono piaceri silenziosi che arricchiscono l'animo. Un buon servizio non invecchia mai, acquista fascino con l'uso, caricandosi dei ricordi di innumerevoli brindisi. È la firma del padrone di casa, un dono a chi si siede con noi per condividere il pane. Lasciatevi conquistare dal piacere di una tavola ben pensata in ogni occasione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore francese Daniel Pennac: se oggi l'uomo non mangia più l'uomo è unicamente perché

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plam Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Ventosky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici.

0: AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNews nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori, lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il Castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il Castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il Castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984 è divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo

0: questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Ask yourself this.

0: mai non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV.

0: Radio.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo. Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di 3 piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli USA la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente, aveva scritto Salis in mattinata su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. La cronaca: un'elite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera poco dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia. Ed è stata sospesa e rinviata proprio per il maltempo la finale dei playoff di Serie C, che era in corso ieri sera tra Union Brescia e Ascoli. La gara dei Rigamonti è stata sospesa al 62esimo, quando il risultato era fermo sull'1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Tropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.39. I santi del giorno sono San Carlo Luanga e compagni e Santa Clotilde. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 giugno del 1944, a poche ore dalla liberazione di Roma da parte delle truppe anglo-americane, il mondo del lavoro italiano ritrova la sua unità, dando vita ad una nuova grande alleanza sindacale. Nasce così la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGL, attualmente il maggiore sindacato italiano. Nel 1968 Valéry Solanas attenta alla vita dell'artista Andy Warhol e del suo compagno di allora. Il 3 giugno del 2017 viene ricordato per la tragedia di Piazza San Carlo. A Torino oltre 1.500 persone rimangono ferite nella calca, tre delle quali moriranno poi per le conseguenze. A seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Il cielo in una stanza. Nel 1967 Fausto Leali è primo in classifica con A chi. E nel 1972 la band britannica Pink Floyd pubblica il settimo album, Obscured by Clouds. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Curtis, nato a New York il 3 giugno 1925 e scomparso ad Henderson il 29 settembre 2010. Attore statunitense di grande fama, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. Recitò in oltre 90 pellicole cinematografiche. Ricordiamo Michela Murgia, nata a Cabras il 3 giugno 1972, scomparsa a Roma il 10 agosto 2023. Scrittrice, drammaturga e attivista politica italiana. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Enrico Papi. Spegne 49 candeline la star della comicità italiana, Checco Zalone. 40 candeline sulla torta dell'ex tennista spagnolo Rafa Nadal, uno dei migliori di sempre. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 giugno 1899 di Johann Strauss, uno dei compositori più conosciuti al mondo. Nel 1924 ci lasciava invece Franz Kafka, uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Ricordiamo Papa Giovanni XXIII, scomparso il 3 giugno 1963. Per le cronache storiche è il Papa buono. Nel 1977 ci lasciava Roberto Rossellini, regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano. E nel 2016 scompariva Cassius Clay, icona del pugilato e dello sport. E il proverbio del giorno è: una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella Visual Radio TV.
7: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. i successi di ieri.

0: Cominciamo da questa immagine meravigliosa, una 127 e un pallone incastrato sotto la marmitta. Mamma mia che bello, buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione della musica di Cittadella. Buongiorno a Francesco Casula, buongiorno a Gisberto Nicoletti che insieme ci guiderà fino alle 9 con la parte tecnica, con la musica, i servizi e tutto quello che serve a mettervi nelle condizioni di affrontare una giornata in maniera consapevole. Ma quale modo migliore se non quello di iniziare con la buona musica? Oh, Samuele Bersani, che vita, pezzacchione che arriva dal passato. E alle 7:22 di questo 3 giugno 2026 cominciamo a raccontarvi che cosa faremo oggi. Parleremo innanzitutto di emergenza incendi. Il caldo è ormai scoppiato, gli interventi dei vigili del fuoco continuano, anzi riprendono senza sosta, e crescono ogni giorno di più anche per colpa di coloro che non provvedono a ripulire di sterpaglie i terreni pubblici e privati. Avremo con noi oggi il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Lorenzo Elia, e parleremo insomma della necessità di provvedere a questo compito, non solo per non incappare in una serie di multe e problemi giganteschi, ma anche insomma per evitare danni a cose e persone in caso di caldo particolarmente torrido. Poi parleremo dei voli civili da Grottaglie. Oggi il sit-in, l'open day, all'Arlotta di Grottaglie con i consiglieri regionali. Avremo con noi Anna Grazia Angolano che ci racconterà le ragioni per le quali insomma Grottaglie può ambire ad avere voli civili. Parleremo ancora di violenza e di armi, perché dopo la sparatoria di sabato pomeriggio anche Libera Taranto è intervenuta chiedendo ai cittadini di non abituarsi a tanta violenza, violenza che però fortunatamente è contrastata dalle forze dell'ordine, dalla squadra mobile, ma anche dai carabinieri che si avviano a festeggiare l'anniversario di fondazione dell'arma. E con lui ci sarà oggi Antonio Marinucci, colonnello, comandante provinciale dei Carabinieri, e con lui cercheremo di raccontare i passi delle celebrazioni di quest'anno. E poi vi raccontiamo una storia bella, quella di Andrea, pensate, laureato in storia dell'arte, un dottorato di ricerca in arte medievale, un curriculum di quelli da paura tra Roma, Barcellona, che a un certo punto ha scelto di tornare a Taranto e ha detto: guardate che non è dequalificante, anzi. Vi racconteremo la sua storia e poi chiuderemo con il 2 giugno, non solo festa della Repubblica, ma anche il Cozza Day. Ieri la prima edizione della celebrazione della Regina Nera del Mar Piccolo, un'idea di Monica Caradonna, uno spin-off di Ego Food Fest. Come è andata la prima edizione ve lo raccontiamo tra un po'. Tra un po' vi raccontiamo tutto quanto, adesso però c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, vi sentite sotto pressione, come se ogni scelta fosse una sfida contro il mondo. La vostra energia è potente ma disordinata e rischia di mettervi nei guai. Attenzione alle parole, potreste dire qualcosa che ferisce chi vi vuole bene. Toro, una nuova amicizia potrebbe rivelarsi molto più di quanto pensavate, trasformandosi in una relazione profonda e appagante. Il lavoro portato avanti con ottimismo regala belle soddisfazioni, soprattutto grazie a collaborazioni ben scelte. Gemelli, nella coppia la giornata sarà dolce e rilassata, mentre nel lavoro le ispirazioni vi aiuteranno a rendere più leggere anche le incombenze più noiose. Approfittate di questa energia creativa. Cancro, l'invito delle stelle è di mantenere un atteggiamento più leggero del solito. Per chi è solo si aprono occasioni per rafforzare delle belle amicizie. È un momento perfetto per sperimentare e osare di più. Leone, con il partner vivrete momenti carichi di nostalgia e tenerezza, mentre un confronto diretto con colleghi o familiari può portare equilibrio e serenità. La forma fisica e l'umore risultano al top. Vergine, giornata interessante per i cuori solitari, che potrebbero incontrare qualcuno capace di stuzzicare curiosità e sentimenti. Il lavoro arretrato può finalmente essere completato, soprattutto per chi lavora nel turismo. Bilancia. Nelle relazioni di coppia emerge una possessività che rischia di generare tensioni. Chi lavora in proprio potrebbe sentirsi meno dinamico, incontrando qualche ostacolo nella gestione quotidiana. Scorpione. I single vivono momenti di autentica felicità, mentre chi è in coppia apprezza la possibilità di condividere ideali e obiettivi con il partner. Nel lavoro, specialmente per chi gestisce un'attività propria, la giornata si preannuncia ricca di sfide. Sagittario. I cuori solitari cercano solo divertimento e spensieratezza. Ma attenzione, chi è sempre scontento rischia di ritrovarsi da solo. Un viaggio di lavoro, anche breve, potrebbe risultare più faticoso del previsto. Capricorno. Chi è solo da tempo gode finalmente di un po' di relax. Ma nel lavoro possono emergere piccoli malumori che rischiano di creare tensioni. Nella tarda mattinata la stanchezza si farà sentire. Non strafate. Acquario. È il momento di ascoltare con pazienza il partner, evitando di chiudervi in voi. I single potrebbero affrontare discussioni o tensioni familiari, mentre nel lavoro la fatica inizia a pesare. Prendetevi delle pause. Pesci. I cuori solitari avvertono un nervosismo difficile da placare, mentre le illusioni rischiano di compromettere buona parte della giornata. Nel lavoro è necessario adottare un approccio più diplomatico. Oggi vi saluto con le parole del Mahatma Gandhi. Chi perde la sua individualità, perde tutto. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Grazie a Maya per averci raccontato quello che oggi raccontano le stelle. Noi cominciamo a dare un'occhiata invece alle prime pagine dei quotidiani. Corriere del Mezzogiorno apre con l'appello alla politica dell'ex senatore Procacci. Decaro diventi direttore d'orchestra e guidi una lista con Salis e Manfredi. Procacci, ex già consigliere di Michele Emiliano, invita alla nascita di un progetto civico nazionale. Al centro della pagina invece, nuovi incentivi e IRAP azzerata. Aprile, presidente di Confindustria Bali, così tratteniamo i giovani imprenditori. E intanto al centro della pagina un'intervista a Stefano Tacconi, ve lo ricordate, storico portiere della Juventus, che interviene su l'ospedale di San Giovanni Rotondo. I medici della Casa del Sollievo della Sofferenza, quella insomma, fondata da Padre Pio, ora al centro di una vicenda burrascosa per i debiti accumulati negli anni. Tacconi dice: i medici di Casa Sollievo ormai una parte di me, cosa desidero adesso? Aprire un ristorante. È tornato in Puglia, a Rutigliano, per una commemorazione delle vittime dell'Eisel. Vi ricorderete la finale della Juve di Coppa Campioni, insomma negli anni 80. Andiamo a dare invece uno sguardo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Viva l'Italia Libera, il titolo del quotidiano diretto da Mimmo Mazza. Mattarella, noi figli delle migrazioni. Alla parata assenti Salvini e Conte. D'Alema, gli errori di Giorgia su Stati Uniti e Europa. Un'intervista all'ex presidente del Consiglio pugliese su Gazzetta. E poi a Lecce ha favorito i clan. Fari dei pubblici ministeri a Lecce, tegola sulla giunta Poli Bortone. Accuse per l'assessore Guido, che fu assessore anche della giunta Perrone. Per lui è stata chiesta una condanna di oltre 6 anni di reclusione. Centro della pagina, cresce il turismo ma crolla l'industria, 700.000 addetti KO, Bari, deserto, zona industriale, insomma. E poi si chiude sulla prima di Gazzetta con ormai le 4 domande ai De Laurentiis, la battaglia della Gazzetta del Mezzogiorno per il Baricalcio. L'altro giorno, ricorderete, i tifosi hanno acquistato una pagina intera con De Laurentiis vattene da Bari, cioè proprio un messaggio chiaro nei confronti della proprietà del club biancorosso. Tra un po' però leggiamo tutti gli altri quotidiani, ora c'è la New It.
3: Buongiorno Taranto.

0: L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

attimo, romantica, le 7.30 era la nostra new hit e come promesso continuiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani dopo Corriere, Gazzetta e con l'edicola. In Puglia, festa per 80 anni di libertà e democrazia. Iacorino racconta le tante cerimonie sparse nel territorio pugliese, poi di spalla terremoto, tanta paura, nessun danno. Mamma mia ragazzi, non so come sia andata a voi nella serata tra l'1 e il 2. Io ero sul divano, dormivo, tra l'altro dormiva anche mia moglie, eravamo accanto, ci siamo svegliati insieme, cioè proprio di soprassalto, poi però in realtà lei è rimasta un po' spaventata, niente, io mi sono girato dall'altra parte e ho ripreso sonno. Ancora sull'edicola, al centro della pagina, la TAP ai comuni del Salento saltano gli indennizi, spunta a sorpresa un decreto del governo, insomma dopo il danno anche la beffa per alcuni comuni del Salento. Andiamo invece a dare un'occhiata a Quotidiano di Puglia. Compensazioni, sale la tensione, la regione, ricorso alla consulta, scontro anche con il governo, l'assessore di Sciascio non decide, TAP, il tema è sostanzialmente lo stesso, braccio di ferro tra regione Puglia e governo sul nodo delle compensazioni per il raddoppio del gasdotto di Melendugno. L'assessore regionale allo sviluppo economico di Sciascio, che al Festival dell'Energia di Lecce aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale, replica le parole dell'amministratore delegato della multinazionale che ha glissato sull'argomento, ha detto non è il momento di parlarne, per l'esponente della giunta De Caro non decide TAP se sedersi al tavolo, spetterà alla consulta doversi pronunciare. Al centro della pagina di Quotidiano

Della prima di quotidiano invece una foto degli alfieri della Marina Militare alle celebrazioni del 2 giugno ieri in Piazza della Vittoria, il titolo è Festa con i giovani in piazza insieme per la Repubblica. E poi Bitetti, uniti per i giochi, non lasciamo sola la città dopo le bufere politica, insomma, tra lo scontro tra governo e comune a proposito dei fondi prima tagliati e poi reintegrati dall'esecutivo Meloni. Il primo cittadino ha cercato in qualche modo di seppellire l'ascia di guerra, ha detto non dividiamoci in quest'ultimo miglio verso la realizzazione dei giochi, ma rimaniamo uniti. Appello raccolto subito da Iaia di Fratelli d'Italia, che ha detto serve l'impegno di tutti. Insomma, pace fatta a Taranto almeno in vista dei giochi. E poi tornano le crociere, nuovo percorso nel porto, domenica la partenza della stagione, pronta una strada pedonale per raggiungere le navi. E questo e tanto altro lo troverete su Quotidiano e non solo. Noi ora invece cominciamo i nostri approfondimenti, cominciamo a parlare dell'emergenza caldo con i vigili del fuoco. Avremo con noi il comandante provinciale Lorenzo Elia, ci dirà quali sono le misure da tenere presente per evitare guai.

0: Harvey con Lie to Me. 7:39, siamo tornati in diretta e come annunciato parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi con il ritorno delle temperature più alte. Sono già partiti gli interventi, numerosi anche, dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca nei giorni scorsi purtroppo anche un'altra vittima, un uomo, un ultra ottantenne che stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato e probabilmente a causa del vento forte e di un malore probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di 80 o anche lei ultra ottantenne che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quell'occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco, e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto sia per gli enti pubblici che per gli enti privati può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili, per esempio di funzionari del comune di Pulsano, sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche insomma di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che è in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, bentrovati a voi.
0: Dicevamo comandante, sì. Che è un super lavoro a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulsano, oggi qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura, in tempo congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive, che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di sterpaglie, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni che ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto delle
0: vegetazione. Questo sì. Per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, super lavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano a tutto questo, comandante, o sbaglio?
1: Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici perché quelli difficilmente possono essere non
0: Interpretabili.
1: realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione, quest'anno ne abbiamo registrati 40. 45, quasi 50, quindi è un incremento solo a maggio del 25%. Nei primi 2 giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in questo
0: Certo.
1: periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi 2 giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo, come giustamente
0: Un attimo,
1: rappresentava.
0: comandante, in 2 giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50
1: Assolutamente sì.
0: aggiungendolo a
1: No, no,
0: maggio?
1: no.
0: Cioè, solo 2 giorni?
1: Siamo a 50, solo in 2 giorni 50 interventi,
0: Mamma
1: che
0: mia.
1: per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi, però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che
0: Chiaro.
1: possono essere le altre
0: Comandante, le devo
1: attività.
0: fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash. Ma voi fate i protocolli con la prefettura e diciamo che obbliga, diciamo, comuni privati a una serie di azioni. Ma chi deve controllare che, diciamo, che lo facciano?
1: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
0: Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie
1: Grazie a
0: davvero per
1: voi.
0: averci raccontato questi numeri. Cercheremo, insomma, anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Noi ci fermiamo invece, c'è un po' di pubblicità. Quando torniamo parliamo di altro, parliamo di voli civili da Grottaglia. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: viaggiare, quel mattacchione di Gisberto Nicoletti. Sceglie un pezzo che dice sì, viaggiare, quando dobbiamo parlare di aeroporti e di voli civili. Quindi cominciamo così, cominciamo con Lucio Battisti per parlare dell'Open Day all'Arlotta di Grottaglie. Oggi il comitato che l'ha organizzato ospita anche alcuni consiglieri regionali che sostengono la richiesta del movimento, e tra questi anche Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, a cui diamo il bentornato qui a Cittadella. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Ci diamo del tu perché siamo colleghi giornalisti, lo dico per chi ci sta ascoltando e ci sta guardando, perché di solito diamo del lei, però ecco, è inutile fare gli ipocriti. Anna Grazia, oggi a sostenere le tesi del comitato che chiede voli di linea da Grottaglie, sì, contro un piano nazionale che invece ha sostanzialmente escluso questa possibilità, affidando a Grottaglie il ruolo di cargo, o sbaglio?
1: Sì, però è bene fare anche una precisazione, perché anch'io pubblicamente mi sono espressa dopo la diffusione dei contenuti del PNA, no? Del Piano Nazionale Aeroporti, sì, dicendo e sostenendo con gran forza e anche con un pizzico di risentimento e di rabbia per il mio territorio che il piano in qualche modo avesse penalizzato ancora una volta l'Arlotta. Però attenzione, perché

0: situazione. Perché? Perché ha etichettato la lotta ancora una volta esclusivamente a cargo, esclusivamente a quel tipo di, di categoria. Però nei fatti il PNA può essere comunque rimodulato, cioè quello che il PNA lancia come messaggio è un riferimento alla cosiddetta vocazione aeroportuale, no?
1: Sì.
0: In base a tutto quello che, a tutti i dati che si sono raccolti negli anni. Ciò non toglie, e lo sottolineiamo con l'evidenziatore, che la lotta possa essere comunque utilizzato nel prossimo futuro anche alla, ai voli passeggeri di linea. Io quando ho parlato di penalizzazione l'ho fatto sotto il profilo comunicativo, e come etichettare e un po' buttarsi avanti dicendo vabbè, la lotta serve sostanzialmente a quello, gli altri invece dagli altri aeroporti i passeggeri ci saranno e voleranno. Io ricordo ancora una volta che quell'aeroporto è lì e sono state investite soldi pubblici, risorse ingenti. L'ultima tranche è quella del 2019 con 9 milioni di euro. È un aeroporto che nasce per far volare. Non esistono in Italia aeroporti che stanno lì per fare, non lo so, per garantire voli futuristici di cui si è parlato in questi anni, ma di cui non si è vista traccia concreta e pratica.
1: Tra l'altro, nel PNA, tra l'altro nel PNA si conferma ancora questa roba dello, dello spazio porto e di, diciamo, soprattutto anche, diciamo, del ruolo
0: cargo,
1: di
0: cargo fa riferimento
1: a me. Grazie, guarda, qualche
0: che
1: tempo
0: non è,
1: fa,
0: scusa, attenzione, scusa, perdonami, sì, se aggiungo questo perché è importante. Attenzione, il fatto che ci sia una destinazione, una vocazione cargo, tecnicamente lo dico, non,
1: ecco,
0: esclude,
1: esatto,
0: l'altra possibilità.
1: Mi
0: permettevo, città italiana ed europee.
1: Ecco, mi permettevo proprio di portarti un mio esempio, diciamo, che magari serve a poco, però qualche tempo fa con mia moglie siamo volati su Saragozza. Sì. Saragozza era un hub gigantesco, guardando l'aeroporto, cioè era davvero, erano tutte merci e
0: sì,
1: che venivano, però c'erano, diciamo, alcuni voli di linea che arrivavano dalla interi della Spagna o all'estero, dall'estero, che permettevano, diciamo, dei collegamenti. Anche questa è probabilmente una soluzione, anche perché diciamoci la verità, abbiamo un aeroporto a Brindisi e uno a Bari che servono, diciamo, gran parte del territorio. Noi potremmo servire,
0: sì,
1: una parte della Basilicata, ma forse,
0: certo,
1: non abbiamo numeri per poter pretendere, come dire, di diventare la nuova, che ne so, Bergamo o Linate, o sbaglio?
0: No, allora, intanto ti ringrazio per questo input, perché mi dà la possibilità di dire qualcosa che probabilmente, di cui non si parla spesso, ma in tutti i principali aeroporti europei, ma anche italiani, le attività cargo, come tu hai ricordato, convivono con i voli passeggeri attraverso una programmazione, investimenti, pianificazioni industriali. Cioè noi abbiamo Milano, Roma, poi ci sono realtà grandi come quelle europee, Bruxelles, Parigi, Francoforte, Londra, Istanbul, guarda, ce ne sono tanti, ma ci sono anche città più piccole come Lipsia e Colonia in Germania. Guardate che da Bari c'è il cargo e ci sono i voli passeggeri,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: linea. Cioè non dobbiamo andare troppo lontano, occorrerebbe ricordare, ecco perché come dicevano i latini repetita iuvant, noi cogliamo l'occasione per l'iniziativa di oggi per ricordare e rimarcare ancora una volta che c'è da parte di una politica la volontà a portare a termine quello che qualcuno erroneamente, a mio avviso, seppure in buona fede, definisce un sogno, ma non è un sogno, quello è un diritto del territorio, un diritto sacrosanto, sancito costituzionalmente. E allora, fino a che la politica non si prenderà la responsabilità pubblica di dire: mi dispiace signori, abbiamo scherzato fino adesso, tutti i vostri soldi sono stati investiti, ma qui dobbiamo fare, che so, studi futuristici,
1: chiaro,
0: serve soltanto per il cargo, eccetera. Allora, fino ad allora, io sarò in prima linea a combattere per poter capire fino in fondo quali sono ancora gli ostacoli per poter aprire questo aeroporto.
1: Grazie.
0: E mi piace...
1: Prego, chiuda perché,
0: e
1: chiudi,
0: mi piace
1: una grazia, perché siamo in ritardo.
0: Sì, sì, mi piace sottolineare che non sono sola. Oggi ci saranno con me e con i due colleghi con cui abbiamo intrapreso questa iniziativa, ma io sono certissima che a fianco mi troverò anche i rappresentanti del territorio, di altre forze politiche, anche dell'opposizione, perché dobbiamo essere uniti per il territorio e sono certa che sarà così.
1: Grazie ad Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, consigliera regionale. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a voi.

0: fermiamo, c'è il giornale radio, la musica, e quando torniamo invece vi parliamo di armi e violenza e del no dettato da Libera Taranto. Tra pochissimo.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kejm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo.
3: Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di tre piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa.
4: Polemiche sulla festa della Repubblica. Innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre, servirebbe il coraggio di compiere una scelta controcorrente, aveva scritto in mattinata Salis su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia.
3: La cronaca è una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.
4: Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi dell'8,9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti al Codacons, nel 2025 tutte le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni e mezzo di euro grazie alle sanzioni stradali, cioè 5 milioni e mezzo in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. Intanto si attende ancora la pubblicazione del decreto del Ministero dei Trasporti sull'omologazione generale di tutti gli autovelox, nonostante sia già arrivato il via libera da parte della Commissione Europea.
3: Lo sport e il tennis. Sarà una giornata importante quella di oggi in chiave azzurra al Roland Garros, con Flavio Cobolli che affronterà Ugeli e Simon nel terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Definita intanto la prima semifinale del tabellone maschile, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Cittadella Meteo.
6: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

San Giovanni, le ragazze, 9 minuti dopo le 8, bentornati in diretta, questo è Buongiorno Taranto, sui 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre, siamo tornati, seconda ora insieme, cominciamo parlando di armi e di violenze. Dopo la vicenda, l'omicidio di Bakary Saco che ha sconvolto la comunità tarantina e non solo, sabato pomeriggio un nuovo fatto di sangue, una sparatoria al rione Tamburi avvenuta, pensate, per colpa di un sorpasso azzardato di una precedenza non data, una questione diciamo immediatamente risolta dalle forze dell'ordine, ma che in qualche modo descrive in maniera chiara una situazione particolarmente complicata che porta con sé almeno due elementi. Il primo è la diffusione, diciamo, di armi in maniera eccessiva, incredibile, praticamente chiunque ha una pistola o riesce a reperire una pistola, almeno a Taranto. E l'altra invece è anche un rischio di paura che si riscontra nelle strade. A tutto questo ha chiesto di opporsi Libera Taranto attraverso una nota. Remo Pezzuto, referente dell'associazione Nomi e Numeri contro la Mafia, ha chiesto alla cittadinanza, alla comunità, di non rassegnarsi a questo clima di violenza. Noi stiamo per collegarci con Remo, nel frattempo diciamo vi ricordo velocemente che la vittima della sparatoria dei Tamburi si chiama Giuseppe De Rubertis ed è stato ferito da un proiettile all'addome e ricoverato in prognosi riservata, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Il suo aggressore invece, il 25enne Vincenzo Dell'Anna, è stato fermato dalla squadra mobile dopo che si è tra l'altro anche costituito proprio lui agli agenti della polizia, e nelle prossime ore per lui è fissato l'interrogatorio di convalida del fermo. Ora diamo il

0: Benvenuto, anzi bentornato qui a Cittadella, Remo Pezzuto, referente di Libera Taranto. Buongiorno Pezzuto, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Ciccio.
0: Allora, l'appello è quello di non rassegnarsi a questa violenza e in qualche modo di far sentire la presenza civile, la presenza di una comunità che ripudia la violenza sotto ogni forma.
1: Sì, noi in questi anni abbiamo visto una recrudescenza della violenza nella città di Taranto, ci sono stati tantissimi omicidi, voglio anche ricordare l'ultimo di poco più di 3 settimane fa di Bakary Saco, omicidi tragici in città, non soltanto legati quindi a motivi di razzismo, ma anche legati a omicidi della criminalità organizzata. Quello che ci preoccupa è che in città si sia quasi assuefatti, come se la normalizzazione della violenza, delle uccisioni, sia qualcosa di assolutamente passabile all'interno della società civile. E quindi, cioè, quello che diciamo è che oggi non ci si può rimanere indifferenti rispetto a quello che sta accadendo in città, e serve una presa di posizione netta, non soltanto delle istituzioni, ma soprattutto delle cittadine e dei cittadini, che devono prendere coscienza anche di un ruolo attivo di monitoraggio civico che hanno nei confronti della comunità. E serve che tutte le forze della città, le forze sane, lo abbiamo sempre definito così, facciano rete, facciano squadra contro queste forme di criminalità e di violenza.
0: Remo, mi pongo una domanda. Se diciamo un cretino per un sorpasso, per una precedenza non data, per una lite futile, diciamo come in questo caso, no? Cioè, prende un'arma e spara a qualcuno, che cosa può fare la comunità?
1: Allora, intanto c'è un problema che abbiamo sottolineato più volte: la presenza di armi in città.
0: A manetta.
1: Cioè, e questo è un problema, cioè, nel senso, non soltanto le armi legali, ma anche le armi illegali che proliferano e quindi generano anche, in casi stupidi come questo, l'esigenza di dover regolare immediatamente i conti in maniera quasi giustizialista. E poi è la presenza anche, cioè, nel senso, di personalità che utilizzano le armi con una facilità, e la comunità deve assolutamente denunciare questi fatti, perché può accadere a tutti di diventare vittima di chi in maniera quasi indifferente pone fine alla vita di chi gli sta accanto. È
0: Però
1: davvero
0: è anche
1: un
0: legittimo,
1: problema.
0: diciamo, è anche legittimo. Ora, diciamo, sicuramente il clima di omertà diffuso non aiuta oggettivamente. Però io mi sento di dire una serie di cose. Cioè, è vero che da un lato, no, la gente ha paura, è altrettanto vero che oggettivamente dall'altro le forze dell'ordine e la magistratura hanno dimostrato una capacità di conoscenza del territorio e di risoluzione di una serie di questioni che in qualche modo ci fa sentire protetti, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente. Le indagini su Bakary Saco, ma anche queste, c'è stato, vabbè, si è consegnato alle autorità giudiziarie immediatamente, però, cioè, nel senso, c'è una risposta, ma quella risposta è una risposta repressiva. Noi dobbiamo lavorare preventivamente sul territorio, in maniera culturale prima di tutto, per marginalizzare tutti questi fenomeni e far capire che la violenza non è assolutamente possibile in città, ma non soltanto nella città di Taranto. Non è la risposta che la comunità esige rispetto anche a una richiesta certamente legittima di sicurezza rispetto a questi fenomeni che davvero fanno paura.
0: E allora, grazie a Remo Pezzuto, grazie a Libera Taranto per essere stati con noi anche questa volta. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata, grazie a te.
0: Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando torniamo, parliamo, a proposito di forze dell'ordine, della festa dell'arma dei carabinieri. Sarà con noi il comandante provinciale, il colonnello Marinucci. Quindi mi raccomando, restate su Cittadella.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce.

0: voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

0: Italia, Francesco De Gregori alle 8:22, il pezzo scelto da Gisberto Nicoletti. Oggi un Gisberto Nicoletti, come dire, on fire praticamente nell'accostare i temi che affrontiamo con i pezzi che ascoltiamo. E viva l'Italia, l'Italia repubblicana, quella del 2 giugno, ieri le celebrazioni in piazza, ma in questi giorni stiamo assistendo anche al racconto dell'Italia attraverso la figura dei carabinieri, una mostra al Castello Aragonese da qualche giorno ci prepara alla festa dell'arma che si celebrerà di qui a qualche ora. Insomma, diamo il bentornato qui a Cittadella al comandante provinciale dell'arma, il colonnello Antonio Marinucci. Buongiorno comandante, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Francesco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, una mostra che racconta un po' tra arte e storia la figura dei carabinieri, la presenza dei carabinieri a Taranto in passaggi cruciali come l'Unità d'Italia, ma anche lo stesso 2 giugno del 46, e quindi diciamo questo cambio di forma repubblicana, di forma istituzionale da monarchia a repubblica. Partiamo da qui, poi arriviamo diciamo ai festeggiamenti che insomma vivremo tra qualche giorno per la fondazione dell'arma. Colonnello, un evento che tiene insieme diciamo più aspetti da cui guardare l'arma, o sbaglio?
1: Assolutamente, proprio questo è stato il fil rouge al quale ci siamo ispirati, cioè il far leggere l'arma sotto più punti di vista. Ecco, questa della mostra è stata un'idea che abbiamo condiviso con l'Archivio di Stato, il maestro Valeno, una realtà pugliese, insomma, autore tra l'altro del calendario dell'arma. E abbiamo insieme messo con il supporto logistico ovviamente della Marina, che ci ha fornito la disponibilità del castello, e del dottor Caradonna, che ci ha fornito tutti i cimeli storici dell'arma. Siamo riusciti ad allestire questa lettura storico-artistica dell'arma dei carabinieri.
0: Noi invece fra qualche giorno celebreremo l'anniversario della fondazione dell'arma. Colonnello, quest'anno che cosa ci aspetta?
1: Beh, quest'anno ci aspetta una ricorrenza, un compleanno, il 212esimo compleanno dell'arma all'interno del nostro comando provinciale, ovviamente con tutte le autorità, dove andremo a sottolineare due passaggi fondamentali. Uno che poi riguarderà anche la bandiera dell'arma, cioè la tutela del lavoro, il servizio svolto dai carabinieri del comando tutela per il lavoro, proprio a tutela delle vittime fragili nel mondo del lavoro. E dall'altro le tradizioni dell'arma, tradizioni che sono tanto radicate nel tempo quanto assolutamente moderne, come la nostra mostra, che ci ha fatto vedere diciamo che un caso di violenza di genere del 1925 a Mottola era tanto passato quanto attuale.
0: E soprattutto devo dire che a me è piaciuto un sacco il racconto attraverso i documenti forniti per esempio dall'Archivio di Stato dei messaggi che riguardano proprio il momento del passaggio istituzionale, no? Da monarchia a repubblica, momento, diciamoci la verità, anche di profondo cambiamento e anche un po' di confusione, di paura in quegli anni. I carabinieri in quel momento, lo si legge attraverso i messaggi dei prefetti, diventano in qualche modo anche una figura a cui diciamo la comunità guarda per sentirsi al sicuro in quei momenti.
1: Beh sì, diciamo che questa è stata proprio una chicca che ha voluto la direttrice, la dottoressa Esposto, la direttrice dell'archivio, ma in quel momento storico diciamo, ma in tutti i momenti storici in cui c'è un momento di passaggio istituzionale si cercano punti di riferimento, e su questo consentitemelo, l'arma dei carabinieri ha sempre rappresentato

0: presentato un punto stabile per la collettività. Dove si cerca aiuto, c'è sicuramente una stazione dei carabinieri, c'è sicuramente un militare che risponde, ci sono, e che punta alla tranquillità delle persone e all'ordinato vivere civile.
1: E allora, comandante, non resta che rinnovare l'appuntamento per la festa dei carabinieri, che è il 5 giugno, dico
0: Sì.
1: bene? Ok.
0: Sì, 5 giugno la celebreremo in serata, intorno alle ore 19, proprio anche per consentire, visto il clima e le temperature, di poter godere di un momento di festeggiamento e di cerimonia in maniera anche nella frescura, diciamo.
1: Grazie al colonnello Antonio Marinucci, comandante provinciale dei Carabinieri, per essere stato con noi. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie Francesco, un saluto a tutti della redazione e a tutti i radioascoltatori.
1: E allora, noi invece adesso ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo vi diamo un po' di aggiornamenti di cronaca. Nel frattempo vi lasciamo in compagnia di Alex Warren. Questa è Fever Dream.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao, alle 8:30 la nostra news. E ora, permettetemi di mettervi un po' di buon umore, ironicamente, questa mattina, perché se state in auto e ci state ascoltando in radio, non escludete l'ipotesi che la vostra auto esista già da un'altra parte, e cioè che la vostra targa stia circolando in Italia da qualche altra parte a vostra insaputa, soprattutto se l'auto l'avete comprata da poco tempo, magari attraverso una piattaforma di quelle online in cui si prendono contatti direttamente con i venditori. Perché con pezzi di auto rubate tra Taranto, Brindisi e Lecce, un gruppo rigenerava auto incidentate con targhe clonate e documenti falsi e le rivendeva su piattaforme online a prezzi particolarmente vantaggiosi. Così, una volta rimesse sul mercato, nel territorio italiano c'erano almeno due auto che circolavano con la stessa targa. È un business da centinaia di migliaia di euro portato alla luce dalla procura di Brindisi con l'inchiesta Taurus, che poche ore fa portato all'esecuzione di 6 misure cautelari. In carcere sono finiti un 44enne di Latiano e un 35enne di un trentenne di Brindisi, e poi altre due persone sono finite ai domiciliari. L'accusa nei loro confronti è quella di aver messo su una vera e propria associazione a delinquere che sostanzialmente portava avanti queste forme di riciclaggio. C'erano dei gruppi che rubavano le auto. Qualcuno dell'associazione invece acquistava scocche incidentate direttamente, magari sai, dalle associazioni, dalle compagnie assicurative che le rivendevano a quattro soldi,

queste scocche incidentate venivano poi riempite con i pezzi smontati dalle auto rubate. A quel punto veniva o modificato il numero del telaio o aggiunta una targa clonata, cioè la targa di un'auto estranea alle vicende, che a un certo punto esisteva anche da un'altra parte con i documenti falsi e tutto il resto. Si produceva anche un falso libretto di circolazione e l'auto veniva messa a quel punto in vendita sui siti online e qualcuno ignaro lo acquistava. Tutto l'indagine è stata condotta dagli agenti della polizia stradale di Taranto agli ordini dell'ispettore Leonardo Maiorino e coordinata dai pubblici ministeri di Brindisi, che e dove si è in qualche modo instaurata la competenza territoriale per l'esistenza di un'associazione a delinquere. E come detto, stamattina ha portato all'arresto di 4 persone, altre 2 hanno ricevuto invece l'obbligo di firma. Complessivamente invece sono 16 le persone coinvolte nell'inchiesta. Ora, se state portando una macchina acquistata da poco su qualche sito, fate 2 cose. La prima, andate a dare un'occhiata a pagare il bollo. Se è già pagato o se ce ne sono degli altri da pagare, vuol dire che forse qualche problema ce l'avete, perché tutta la vicenda è venuta a galla così, proprio da un uomo che è andato per pagare il bollo e ha detto no, è già pagato. E quello diceva, ma com'è possibile? La macchina è mia e invece la macchina era già intestata a qualcun altro. Insomma, e la seconda cosa, fate dare un'occhiata alla corrispondenza tra telaio e targa, così, giusto per stare tranquilli. Servizio pubblico di Cittadella, ci fermiamo un attimo, tra un po' invece vi raccontiamo storie belle, quella di Andrea che dopo uno studio incredibile ha scelto di tornare a casa a Taranto e ha detto non è dequalificante, anzi...

Bossa Nostra Gaia alle 8:41. E adesso invece, come detto, vi raccontiamo la storia di Andrea, un ragazzo di Taranto laureato in storia dell'arte con un dottorato di ricerca in arte medievale e

0: studi, tanti anni di studi tra l'Italia e la Spagna e l'estero, e poi a un certo punto la decisione: torno a Taranto, torno a casa. E ai microfoni di Cittadella ha raccontato, non è dequalificante, anzi, ascoltate la sua storia al microfono di Valentina Castellaneta.
1: Perché hai deciso che vuoi stare a Taranto?
2: Bella domanda. È una domanda a cui potrei rispondere in maniera diretta e dirci perché è casa. Ma la realtà dei fatti è che non lo è mai stata più di tanto. Almeno nella mia adolescenza mi è sempre stato insegnato che dovevo andare via per valere qualcosa di più, almeno, o per farmi valere fuori, che come qui non fosse possibile sostanzialmente avere un futuro.
1: Per decenni hanno insegnato ai tarantini che per fare carriera l'unica strada possibile forse era quella di fare la valigia. Per valere qualcosa devi andare via, dice Andrea. È il mantra che ha spinto intere generazioni di giovani a cercare fortuna una lontano da casa, lasciando alle spalle sogni e competenze. Ma cosa succede quando la rotta si inverte? Oggi a Taranto c'è chi ha deciso di andare controcorrente.
2: Non so se definirlo un demansionamento o dimensionare le proprie aspettative, oppure semplicemente renderle più umane, cioè nel senso più accettabili. Ma io in realtà il mio desiderio sarebbe sempre quello dell'insegnamento, quindi l'insegnamento in realtà una città, diciamo, può valere anche l'altra, diciamo che è anche un lavoro che qualora, ecco, nella speranza di riuscire ad entrarci, è un lavoro che comunque puoi svolgere dappertutto. E la domanda è: perché non qui?
1: Andrea Ghionna, 29 anni, dottorando di storia dell'arte medioevale, dopo aver vissuto tra Roma e Barcellona, ha scelto di tornare. La domanda che gli facciamo è la più semplice, eppure la più complessa: perché hai deciso di tornare?
2: In una fase di incertezze ho trovato che casa, che questa città potesse tornare ad essere casa. Inizialmente è stato quindi il ripiego, no? Il dover rientrare in una fase in cui la vita sembrava tutti quanti un po' impazzita, qualcosa di inaudito rispetto a quello che potevamo immaginare. Poi però ho ricominciato a mettere radici, o forse mai come oggi ho messo radici nella mia città, e ho iniziato forse a guardarla con occhi diversi, no? Gli occhi di chi comunque per 5 anni di università era stato fuori e aveva avuto modo di viaggiare anche per Sud Europa, conoscere altri contesti, vivere anche esperienze formative fuori. E sono rientrato e ho iniziato a vedere un po' con quegli occhi, che non erano più quelli della semplice fuga da ragazzino, la mia città. Questo non ha significato sostanzialmente un amore incondizionato o uno spirito acritico, ma ha evidenziato probabilmente una realtà molto più dinamica e probabilmente vera, nel senso che qualsiasi realtà dove uno si trova a vivere ha aspetti positivi e negativi, e la situazione di oggi a livello lavorativo, a livello sociale, spesso ci lascia orfani di un posto a cui ci sentiamo di appartenere.
1: I numeri però, dati di Uniba alla mano, raccontano ancora un divario abissale. Se è vero che il 67% dei giovani sogna di costruire il proprio futuro a Taranto, solo il 7% riesce effettivamente a restare. Un'emorragia che la città cerca di arginare non solo con le politiche, ma attraverso la riscoperta del proprio valore culturale. Eppure i numeri sulla qualità della vita per i giovani dicono il contrario. Taranto è fanalino di coda.
2: Perché non provare a vedere se in questa crisi c'è spazio per ripartire da dove si è tutto iniziato? La speranza poi è quella che ci sia anche un futuro, però posso dire che ora vorrei iniziare da qui.
1: Per Andrea e per tanti altri, restare non è un demansionamento, ma una sfida. È la scommessa di chi ha capito che la qualità della vita non si misura solo con la distanza da un centro nevralgico, ma con la capacità di costruire valore dove si è scelto di vivere.
2: Io credo che oggi bisogna guardare con realismo, ma allo stesso tempo ricordandosi da dove si viene. E la storia da cui veniamo negli ultimi 20 anni non è sempre stata così florida. Oggi forse c'è un qualcosa che ispira più fiducia rispetto al passato, almeno a me è così.
0: E grazie a Valentina, grazie anche ad Andrea per questa bella testimonianza. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, quando torniamo invece parliamo del 2 giugno, non solo festa della Repubblica, da ieri anche Cozza Dei. Restate con noi.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: I Don't Feel Like Dancing. 8:52 è il nostro pezzo dal passato e adesso invece noi restiamo al presente, perché se fino a ieri il 2 giugno è stato esclusivamente la festa della Repubblica, tra l'altro festa giovane riportata in voga dall'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, se non ricordo male, da ieri in Puglia forse c'è un'altra celebrazione, è quello della Cozza Dei, lo spin-off di Ego Food Fest, Ego Cozza Fest, ideato sempre da Monica Caradonna. Ha lanciato una proposta a cui hanno aderito oltre 60 ristoratori in Puglia, e cioè inserire la Regina Nera dei Due Mari di Taranto nel menù del 2 giugno. Anche a Taranto ovviamente c'è stato un momento tra show cooking e poesia, ma ci racconta tutto la nostra Federica Pompamea.
1: Cozza, oh cozza, tu sei l'emblema per le tarantine, più de tarassa cavata du delfina.
2: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, lode alla Regina Nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Dei, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonna è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento, organizzato al Centro Ittico in Città Vecchia, ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
3: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
2: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
4: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali, nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti i ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
2: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
5: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito, e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza, quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo, perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso, perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Dei.
0: E io ricordo anche una birra dedicata alle cozze, la Black Diva mi sa che si chiamava. Io assaggiai a Roma in un pub che si chiamava In Officina, di alcuni amici e colleghi, che con Ridolfi, Stefano Maria Bianchi, ma credo che anche al Tabir da Marzio, via Cavour, faccio un po' di pubblicità tanto, come dire, credo che ci sia stata per un periodo, l'abbiano prodotta, una birra alle cozze. Comunque torniamo.

0: TV e poi di inviarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it oppure su WhatsApp al 339-680-6868. Mi raccomando, allegateci video, messaggi, audio, tutto quello che può aiutarci a comprendere la problematica per poterla approfondire e raccontare. E infine non resta che darvi appuntamento a domani con Buongiorno Taranto dalle 7 alle 9. Grazie a Gisberto Nicoletti e a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Mi raccomando, restate sui 96.5, restate su Cittadella.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio è avvenuto nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varia entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni.
3: Notte ad alta tensione anche nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene

0: novembre suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo.
1: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Prima Valle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti che hanno sentito le urla e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Prima Valle, che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane, bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
0: Si è conclusa nella notte la missione di recupero dei due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante. I due sono stati portati al rifugio Torino, dove ad attenderli c'erano due tecnici del soccorso alpino valdostano e un medico. Dal rifugio sono scesi a Courmayeur grazie a un'attivazione straordinaria della funivia Skyway, quindi recuperati in ambulanza e portati in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. I due alpinisti erano stati raggiunti dai soccorritori dopo ore di intervento complicate dal maltempo. Uno dei due scalatori era stato colpito a una spalla da un fulmine.
1: Prosegue intanto l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia.
0: La maturità è sempre più vicina per gli oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori d'Italia, che affronteranno il 18 giugno la prima prova scritta, uguale per tutti a prescindere dall'indirizzo scelto, e il 19 giugno la seconda prova scritta, differenziata sulla base dei vari percorsi formativi. Poi sarà il turno delle eventuali terze prove e infine delle prove orali. Le prove orali iniziano la settimana seguente a quella degli iscritti e da quest'anno c'è una grande novità. Il colloquio si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Inoltre non si potrà più saltare la prova orale e venire promossi di default.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:39. I santi del giorno sono San Carlo Luanga e compagni e Santa Clotilde. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 giugno del 1944, a poche ore dalla liberazione di Roma da parte delle truppe anglo-americane, il mondo del lavoro italiano ritrova la sua unità, dando vita ad una nuova grande alleanza sindacale. Nasce così la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGL, attualmente il maggiore sindacato italiano. Nel 1968 Valerie Solanas attenta la vita dell'artista Andy Warhol e del suo compagno di allora. Il 3 giugno del 2017 viene ricordato per la tragedia di Piazza San Carlo. A Torino oltre 1500 persone rimangono ferite nella calca, tre delle quali moriranno poi per le conseguenze. A seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Il cielo in una stanza. Nel 1967 Fausto Leali è primo in classifica con A chi? E nel 1972 la band britannica Pink Floyd pubblica il settimo album Obscured by Clouds. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Curtis, nato a New York il 3 giugno 1925 e scomparso ad Henderson il 29 settembre 2010. Attore statunitense di grande fama, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. Recitò in oltre 90 pellicole cinematografiche. Ricordiamo Michela Murgia, nata a Cabras il 3 giugno 1972 e scomparsa a Roma il 10 agosto 2023. Scrittrice, drammaturga e attivista politica italiana. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Enrico Papi. Spegne 49 candeline la star della comicità italiana, Checco Zalone. 40 candeline sulla torta dell'ex tennista spagnolo Rafa Nadal, uno dei migliori di sempre. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 giugno 1899 di Johann Strauss, uno dei compositori più conosciuti al mondo. Nel 1924 ci lasciava invece Franz Kafka, uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Ricordiamo Papa Giovanni XXIII, scomparso il 3 giugno 1963. Per le cronache storiche è il Papa buono. Nel 1977 ci lasciava Roberto Rossellini, regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano. E nel 2016 scompariva Cassius Clay, icona del pugilato e dello sport. E il proverbio del giorno è: una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il mondo di Eternia si prepara a tornare sul grande schermo con Masters of the Universe, nuovo adattamento live action diretto da Travis Knight, dedicato all'universo di He-Man. A quasi 4 decenni dal precedente tentativo cinematografico, la celebre saga nata dal franchise Mattel affronta una nuova trasposizione pensata per rilanciare uno dei marchi più iconici della cultura pop internazionale. La storia segue il principe Adam, separato da bambino dalla spada del potere, è costretto a tornare su Eternia anni dopo per affrontare il dominio di Skeletor. E dopo anni di silenzio torna sul grande schermo una delle saghe più iconiche degli anni 2000. Dal 4 giugno al cinema il nuovo Scary Movie, sesto capitolo della celebre saga parodia che torna a sbeffeggiare i film horror di successo. Diretto da Michael Tides, la trama riporta i personaggi al centro di una nuova minaccia. A distanza di anni dagli eventi originali, i protagonisti si ritrovano ancora una volta nel mirino di un killer mascherato. Il nuovo capitolo aggiorna però il bersaglio della sua satira, prendendo di mira non solo i film horror contemporanei, ma anche l'intero sistema dei franchise cinematografici, tra reboot, sequel e spin-off. Passiamo ora alle serie TV. Da non perdere, The Witness, miniserie crime drama britannica in 3 episodi, basata su una storia vera. Diventato padre single da un giorno all'altro dopo il brutale assassinio della compagna, Rachel, al Wimbledon Common di Londra nel 1992, Andre mette da parte il proprio dolore e fa di suo figlio Alex, unico testimone dell'aggressione alla madre, il centro della sua vita, su Netflix dal 4 giugno. Il 5 giugno debutta sempre su Netflix una nuova serie sudcoreana, Lezioni Vere. È una storia catartica incentrata sul Bureau per il diritto all'istruzione, un'istituzione fondata con lo scopo ambizioso di impartire vere e proprie lezioni a studenti, insegnanti e genitori che osano oltrepassare il limite. Operando anche al di là dei limiti imposti dalla legge, questa squadra non si ferma davanti a nulla, pur di ristabilire l'ordine all'interno della scuola. Tra le serie più attese di Prime Video a giugno c'è The Legend of Vox Machina, 4ª stagione della celebre serie animata fantasy ispirata alla campagna di Critical Role. Ambientata un anno dopo gli eventi del Chroma Conclave, la nuova stagione mostra i membri dei Vox Machina separati e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Quando però una minaccia oscura torna a mettere in pericolo il regno, il gruppo dovrà riunirsi ancora una volta. Il mese di Disney Plus si apre invece il 2 giugno con Not Suitable for Work, nuova comedy che segue un gruppo di giovani adulti alle prese con ambizione, carriera e vita privata a Manhattan. Il giorno successivo, il 3 giugno, arriva Will Trent 4, nuova stagione del crime drama con Ramon Rodriguez. E il 4 giugno Sky Atlantic e Now danno il via alla prima stagione di Billy the Kid, nuova serie western d'avventura che racconta la vita del leggendario fuorilegge Billy McCarthy. La storia parte dalle sue origini in un'umile famiglia irlandese a New York, per seguire il suo viaggio verso le terre del West, dove la vita di pastore e cowboy si trasforma in una spirale di violenza, fino all'adesione alla banda di Jesse Evans e al mito di Billy the Kid. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un'ambulanza e una Mercedes si sono scontrate ieri sera in via Umbria, a Taranto. Il violento impatto ha causato diversi feriti, tutti trasportati d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Le loro condizioni al momento non sono ancora note. Sul posto sono intervenuti soccorritori e la polizia per i rilievi stradali, per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Un 44enne tarantino, già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri il 1 giugno dopo una fuga sui tetti. L'uomo è stato intercettato nel centro di Taranto alla guida di un'auto rubata il 30 maggio scorso. Alla vista dei militari ha abbandonato il mezzo fuggendo a piedi e aggredendo la pattuglia con calci e pugni. L'inseguimento è proseguito poi all'interno di un condominio tra le scale e sui tetti, dove è stato poi bloccato grazie al supporto di un secondo equipaggio. Accusato di evasione, ricettazione e resistenza, è stato successivamente condotto in carcere. Sono 7 i dipendenti che rischiano il licenziamento dopo la decisione di Ferrovie del Sud-Est di annullare i contratti d'appalto per i servizi di sorveglianza notturna nelle stazioni di Taranto, Galeso e Martina Franca. Una decisione che non pesa solo per i lavoratori della provincia di Taranto, ma anche su altri 28 lavoratori pugliesi. A denunciare la situazione

0: situazione la Filcams CGIL di Taranto, guidata da Daniele Simon, che parla di lavoratori invisibili con stipendi da 800 euro al mese, improvvisamente privati del proprio impiego. L'avvertenza è stata portata anche all'attenzione della Task Force regionale e di ARPAL Puglia. Il sindacato ha lanciato un appello urgente alla Regione Puglia, chiedendo agli assessori ai trasporti e al lavoro l'attivazione delle clausole sociali per salvaguardare questi posti. La Protezione Civile ha emesso per oggi, 3 giugno, l'allerta meteo per il centro-sud. In Puglia, in particolare, scatta per le prossime 12 ore l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Sono attesi rovesci, forti raffiche di vento, grandinate e frequenti attività elettriche. Previsti inoltre fenomeni più diffusi soprattutto sulla parte settentrionale. Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti sulle previsioni e di prestare particolare cautela durante gli spostamenti nelle ore interessate dall'ondata di maltempo. Passiamo alla pagina della cultura. Torna il cinema all'aperto a Casa Viola, in via Plateia 51. Da giovedì 4 giugno prende il via la rassegna curata dai giovani di Videocult, simbolo di socialità e cultura accessibile nel quartiere. Per l'inaugurazione verrà proiettato un classico del cinema italiano, Non ci resta che piangere. L'apertura delle porte è prevista alle ore 20, con inizio del film alle ore 21. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, confermando così la vocazione di Casa Viola come spazio di condivisione popolare in grado di trasformare un cortile in un luogo di comunità sotto le stelle. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Cittadella, Cittadella. New hit. Stare con

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La tavola rappresenta da sempre il fulcro pulsante della vita domestica, un palcoscenico dove si intrecciano relazioni e sapori. In questo spazio di pura condivisione, il servizio di posate smette di essere un mero strumento per elevarsi a vero ambasciatore del gusto personale. Abbandonati i retaggi di un'etichetta troppo rigida, apparecchiare diventa oggi un gesto creativo, una dichiarazione di ospitalità che passa attraverso la cura del minimo dettaglio. La scelta dei metalli definisce l'atmosfera dell'intero pasto, regalando ai commensali un'esperienza visiva che anticipa il piacere del cibo. L'evoluzione del disegno industriale ha ridefinito l'ergonomia di questi oggetti, trasformandoli in estensioni naturali della mano. Soppesare una forchetta ben bilanciata o impugnare un coltello dal manico perfetto restituisce una sensazione di totale armonia. Le fucine sperimentano continuamente nuove leghe e finiture, allontanandosi dal dominio dell'acciaio lucido. Superfici satinate o sabbiate conquistano la scena, offrendo una matericità più calda. Le sfumature si moltiplicano, esplorando bagliori ramati, neri opachi o delicati riflessi che dialogano morbidamente con la porcellana. Il concetto stesso di corredo unitario cede il passo a una visione più fluida dell'allestimento. Sulla mensa di maggio la mescolanza di stili non è più considerata un errore, ma una scelta estetica ricercata. Accostare un cucchiaio dal sapore antico, ereditato dalle generazioni passate, a un coltello dalla linea estremamente pulita crea un contrasto ricco di fascino narrativo. Questa libertà compositiva permette di costruire scenografie sempre nuove, capaci di adattarsi a un pranzo veloce illuminato dal sole primaverile o una cena sotto le stelle, dove ogni elemento racconta la sua storia. In un'epoca in cui i pasti si consumano in fretta, investire in strumenti di qualità rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Apparecchiare con cura la mensa quotidiana significa restituire dignità al rito della nutrizione e celebrare l'incontro. Non si tratta di ostentare, ma di circondarsi di pura

0: pura bellezza. Sentire il tintinnio di un metallo nobile contro il piatto o osservare la luce che accarezza i profili di un coltello sono piaceri silenziosi che arricchiscono l'animo. Un buon servizio non invecchia mai, acquista fascino con l'uso, caricandosi dei ricordi di innumerevoli brindisi. È la firma del padrone di casa, un dono a chi si siede con noi per condividere il pane. Lasciatevi conquistare dal piacere di una tavola ben pensata in ogni occasione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore francese Daniel Pennac. Se oggi l'uomo non mangia più l'uomo è unicamente perché la cucina ha fatto dei progressi.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo.

0: lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. You see?

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop up. Pop up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesme colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. In particolare, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump-Netanyahu per fermare l'escalation di Israele e Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
1: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. 2 morti nella regione russa del Smolensk. In Ucraina, Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi.
2: L'economia europea sta faticando e in particolare essere in difficoltà il settore manifatturiero. Indici di Standard & Poor's mostrano come a maggio si sia registrata una discesa

0: dell'attività 51,6 da 52,2 segnato ad aprile, che era stato un massimo di 4 anni. Se la Germania 50,1 è un passo dalla stagnazione, l'Italia accelera ai massimi di 4 anni a 52,9. Mettendo insieme servizi e manifattura, Standard & Poor's segnala un PIL dell'area euro in probabile calo dello 0,1% nel secondo trimestre. Nonostante questo, la Banca Centrale Europea sembra essere intenzionata ad alzare i tassi a giugno.
1: Torniamo ora sulla morte della bambina a Bordighera. Oggi è il giorno degli interrogatori di garanzia per Emanuele Iannuzzi ed Emanuela Aiello, entrambi in carcere con la accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia di 2 anni della donna. Sarà Iannuzzi, compagno di Aiello, a comparire per primo davanti agli inquirenti per la convalida dell'arresto. Poi toccherà alla madre, che si trova in carcere già dallo scorso 9 febbraio, quando era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
0: 4 persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore vesuviano di 58 anni di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: Lo sport: Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. Non potrei essere più felice, le parole di Leclerc dopo l'annuncio del rinnovo. A soli 28 anni il monegasco è già il secondo pilota Ferrari con il maggior numero di presenze in Formula 1 e occupa anche il secondo posto nella classifica delle pole position, dietro soltanto a Michael Schumacher.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti, Michael Schino alla regia, la parte tecnica. Una nuova puntata insieme, parleremo degli eventi del nostro territorio. Stiamo per accogliere in studio gli ospiti Mauro Tatulli, il direttore di Porte dello Ionio, e Fabio Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto 25, perché parleremo del premio del FIS d'oro e Taranto celebra lo sport, ci saranno atleti, vi racconteremo tutto tra pochissimo. Poi ancora parleremo delle bellezze, delle storie del nostro territorio e anche oltre, degli appuntamenti. Voi scrivetemi, mi raccomando, al 339-680-6868, 099-47-30-144 se volete intervenire in diretta, e redazione @radiocittadella.it per la mail. E adesso partiamo subito con la New Hit.
6: Cittadella. New Hit.

Cristina Spyro torna con un nuovo singolo che ci piace tantissimo, Material Lover, questo è il pezzo, una new hit, la sua nuova canzone, noi siamo molto felici. Siete sintonizzati sui 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. Scrivetemi, mi raccomando, 339-7068-68, 099-47-30-144 e la nostra mail redazione@radiocittadella.it. Adesso ci ascoltiamo un pezzo. C'è per noi Francesco Gabbani con questo pezzo, tra gli ultimi che ha fatto, è Summer Funk. Ce lo ascoltiamo.

0: Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Charles Leclerc continuerà a vestire il rosso Ferrari anche negli anni a venire. La scuderia di Maranello ha infatti ufficializzato alla vigilia del Gran Premio di Monte Carlo il prolungamento di contratto del pilota monegasco con un accordo pluriennale. Non potrei essere più felice. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino. Le parole di Leclerc. Siamo al calcio, a poco più di due mesi dall'ennesima delusione mondiale, l'Italia riparte dal Lussemburgo col nuovo CT ad interim Silvio Baldini. È un gruppo totalmente rivoluzionato, almeno per queste due amichevoli estive. Baldini comincia da qui la sua avventura alla guida della nazionale dei grandi, prima di tornare alla sua Under 21 lunedì prossimo dopo il viaggio a Creta. Ai ragazzi ho detto di divertirsi senza pensare al risultato. E in questo gruppo c'è il nostro futuro, andremo in campo liberi di esprimerci, ha detto Baldini alla vigilia del match. Il mio obiettivo è salutarli l'8 giugno come persone migliori. Il calciomercato, in attesa di definire il nuovo assetto societario, il Milan lavora anche sul fronte della guida tecnica della squadra dopo la separazione con Max Allegri, la cui risoluzione di contratto è attesa ad ore. La novità delle ultime ore riguarda un primo concreto approccio con Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, sponsorizzato da Ragnik, si conferma come uno dei primissimi nomi sulla lista dei desideri. Il club ha registrato i primi contatti per sondare la disponibilità dell'austriaco e capire la fattibilità dell'operazione. Parallelamente, il Milan tiene calda anche la pista che porta a Slot, che si è appena separato dal Liverpool. Si è defilato invece Yaisley, allenatore dell'Al-Ahly, dallo stipendio irraggiungibile. Ora in casa Inter c'è anche il nome di Gianluca Mancini nella lista dei difensori che i nerazzurri hanno messo nel mirino per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il centrale della Roma infatti non ha ancora rinnovato con i giallorossi e l'Inter è alla finestra. Resta comunque aperto il discorso che porterebbe a Solé dell'Udinese, mentre per arrivare a Palestra si pensa all'inserimento di Cocchi come possibile contropartita. Un discorso, quello di Palestra, che si lega all'ormai probabile addio di Dumfries. Il Real Madrid pare aver scelto, punta con decisione l'olandese e l'Inter aspetta solo che nei prossimi giorni le merengues esercitino la clausola da 20 milioni. Il Genoa pensa invece a un ritorno di El Shaarawy, sul quale però c'è anche il Venezia. Il faraone, che ha lasciato la Roma, avrà un incontro in settimana con il club veneto, ma il rapporto con De Rossi potrebbe favorire i rossoblù. Nel frattempo il Genoa ha messo gli occhi anche su Coleosho, sul quale c'è pure il Monza. Tennis, prova galattica di Mensik che supera Fonseca ai quarti del Roland Garros con lo score di 6-4, 6-3, 7-6 e diventa il più giovane cieco in semifinale negli Slam. Una partita perfetta per il ventenne, bravo a ripartire nel tie-break finale dopo aver sprecato 6 match point nel dodicesimo game. Il cieco tornerà in campo venerdì contro Sasha Zverev, giustiziere di Hodar. Tornano in semifinale nel doppio al Roland Garros dopo due anni Simone Bolelli e Andrea Vavassori. E oggi sarà un mercoledì a tinte azzurre a Parigi con ben 3 italiani impegnati nei quarti. Cobolli affronterà Auger Aliassim nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Orizzonte Taranto. lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: amici, ben ritrovati, siete super, Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e la parte tecnica, ospiti in studio oggi Mauro Tatulli, Fabio Tagarelli.
1: Buongiorno.
0: Mauro Tatulli è direttore di Porte dello Ionio, Mauro Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto 25. Siamo qua per raccontare ancora quest'anno il premio del Fis d'Oro per lo sport. È un momento di fermento come sempre, però come ben ci avete abituato sappiamo che c'è sempre questa asticella che si alza ogni volta di più per come dire, portare, come Fabio dice, l'orgoglio, no, dell'appartenenza e del futuro, no, dei giovani. Quindi sono delle cose molto importanti. Mauro, tu hai dato questa incredibile disponibilità e questo fare insieme, ormai voi due siete una squadra incredibile, quindi intanto partiamo da questo, partiamo da tutto quello che tu fai per questo progetto.
1: Beh, devo dire intanto che siamo emozionatissimi perché siamo ormai alla vigilia

0: Iliade è l'evento, un evento che comunque abbiamo preparato nel tempo, no? Non è una cosa che riesci a organizzare in pochissimo.
1: Certo.
0: La cosa che ci dà forza ed energia è il fatto che ogni anno che svolgiamo questo evento diventa sempre più importante. Porta all'interno di questo evento sempre partner diversi, soggetti diversi e che comunque noi con questo progetto abbiamo sempre voglia, abbiamo il desiderio di dare a questi ragazzi, a questi 1000 atleti che verranno, 1200 atleti, che arriveranno domani, vogliamo dare l'importanza giusta, vogliamo dargli un momento di gioia, ma soprattutto far comprendere a questi ragazzi che c'è qualcuno che ha cura di loro. Perché molte volte sì, nelle piccole associazioni ci sono i mister, ci sono i presidenti che comunque curano questi ragazzi, ma
1: Certo.
0: dargli una visibilità di questo tipo è per loro importante, un pomeriggio di successi, un pomeriggio di emozioni e un pomeriggio di relazione.
1: Certo, assolutamente. E Fabio, più o meno parliamo di quali numeri, giusto per dare due dati.
2: Allora, io lo dicevo stamattina a Mauro, perché ieri un po' abbiamo iniziato ad avere i numeri finali della partecipazione. Parliamo di 50 società sportive del territorio di Taranto e provincia, parliamo di oltre 1000 atleti. E la cosa stupefacente, ieri sera era festa della Repubblica, però insomma un po' con i soci, anche con Mauro ieri ci siamo sentiti varie volte. La stupefacenza di vedere più di 1000 atleti di mercoledì sera alle 19:30 è una cosa che ti deve far fare delle riflessioni, no?
1: Certo.
2: Tutte positive, chiaramente. E probabilmente quando fai le cose perché poi sai, no, non è un automatismo trovare che vengano 1200
1: No,
2: atleti,
1: questo è
2: no?
1: un lavoro che parte da lontano, no?
2: Parte da lontano, dal 2020, quando noi, insieme a partner come Mauro, abbiamo iniziato a sostenere lo sport,
1: Sì.
2: di essere vicini allo sport in tanti momenti, con tante opportunità, con il sostegno economico. Tutte le società sportive che sfileranno,
1: Certo.
2: mediamente da 5-6 anni, ricevono un contributo da noi, dai partner come Mauro. Poi Mauro fa una cosa in più, perché oltre al contributo che lui dà come sponsor di fondazione, mette a disposizione una location che obiettivamente è unica, perché domani con 1200 atleti e ci saranno anche i familiari,
1: Eh sì.
2: ma quale posto della città
1: Può ospitare.
2: riuscirebbe ad ospitare più di 3000 persone? E voglio dire una cosa, non perché è presente lui, assumendosi poi privatamente, perché questo è un evento privato, dove c'è una fondazione e una multinazionale che mettono a disposizione tempo, progettualità, risorse, perché poi domani le sedie, che saranno tantissime, il palco, è tutto un investimento privato, ed è un investimento che fa Porte dello Ionio da anni
1: Certo.
2: per la città, per fondazione, soprattutto per i bambini. Motivo per
1: Certo.
2: cui vengono 1200 atleti.
1: Motivo per cui vengono 1200 atleti e insieme a, come dice, le famiglie, no? Perché come sempre noi ricordiamo una cosa fondamentale. Quando parliamo di cultura anche attraverso lo sport, attraverso gli atleti, parliamo anche, io uso un po' questo lato che è quello che mi piace di più utilizzare, il sacrificio, no? Delle famiglie che seguono i ragazzi e dei ragazzi stessi, degli atleti, perché si vede magari la celebrazione che è importante, no? Perché secondo me simbolicamente c'è una doppia celebrazione, l'eccellenza, la bravura, quindi lo sport e l'orgoglio, l'appartenenza, cioè un luogo, un territorio che riconosce il tuo sacrificio, quello che tu stai facendo. Quindi per me è incredibile questo riconoscimento e vorrei capire e sapere se ci sono dei luoghi in Puglia che fanno questo. Partiamo solo dalla nostra regione, poi magari ci spostiamo fuori dalla Puglia, però in Puglia credo che veramente sia un evento unico del
2: Unico.
1: genere.
2: Ma io penso 3000 persone che partecipano non per una competizione sportiva, ma per veder premiate 12 realtà, è una cosa che non ci risulta. È un orgoglio della nostra città,
1: Sì,
2: no? E
1: sì.
2: noi queste cose ce le dobbiamo tenere strette, perché dobbiamo riconoscere anche i momenti in cui Taranto è eccellenza, in cui Taranto riesce soprattutto sì. in una serata del genere a fare sistema.
1: Sì, assolutamente. Noi continuiamo a parlare perché c'è una novità quest'anno molto importante di cui vi parleremo tra pochissimo. Diamo linea alla regia e torniamo tra poco.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Sono le 10:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un'ambulanza e una Mercedes si sono scontrate ieri sera in via Umbria, a Taranto. Il violento impatto ha causato diversi feriti, tutti trasportati d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Le loro condizioni al momento non sono ancora note. Sul posto sono intervenuti soccorritori e la polizia per i rilievi stradali, per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Un 44enne tarantino, già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri il 1 giugno dopo una fuga sui tetti. L'uomo è stato intercettato nel centro di Taranto alla guida di un'auto rubata il 30 maggio scorso. Alla vista dei militari ha abbandonato il mezzo fuggendo a piedi e aggredendo la pattuglia con calci e pugni. L'inseguimento è proseguito poi all'interno di un condominio tra le scale e sui tetti, dove è stato poi bloccato grazie al supporto di un secondo equipaggio. Accusato di evasione, ricettazione e resistenza, è stato successivamente condotto in carcere. Sono 7 i dipendenti che rischiano il licenziamento dopo la decisione di Ferrovie del Sud-Est di annullare i contratti d'appalto per i servizi di sorveglianza notturna nelle stazioni di Taranto, Galeso e Martina Franca. Una decisione che non pesa solo per i lavoratori della provincia di Taranto, ma anche su altri 28 lavoratori pugliesi. A denunciare la situazione è la Filcams CGIL di Taranto, guidata da Daniele Simon, che parla di lavoratori invisibili con stipendi da 800 euro al mese in improvvisamente privati del proprio impiego. L'avvertenza è stata portata anche all'attenzione della Task Force regionale e di ARPAL Puglia. Il sindacato ha lanciato un appello urgente alla Regione Puglia chiedendo agli assessori ai trasporti e al lavoro l'attivazione delle clausole sociali per salvaguardare questi posti. La Protezione Civile ha emesso per oggi, 3 giugno, l'allerta meteo per il centro-sud. In Puglia in particolare scatta per le prossime 12 ore l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Sono attesi rovesci, forti raffiche di vento, grandinate e frequenti attività elettriche. Previsti inoltre fenomeni più diffusi soprattutto sulla parte settentrionale. Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti sulle previsioni e di prestare particolare cautela durante gli spostamenti nelle ore interessate dall'ondata di maltempo. Passiamo alla pagina della cultura. Torna il cinema all'aperto a Casa Viola, in via Plateia 51. Da giovedì 4 giugno prende il via la rassegna curata dai giovani di Videocult, simbolo di socialità e cultura accessibile nel quartiere. Per l'inaugurazione verrà proiettato un classico del cinema italiano, Non ci resta che piangere. L'apertura delle porte è prevista alle ore 20, con inizio del film alle ore 21. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, confermando così la vocazione di Casa Viola come spazio di condivisione popolare in grado di trasformare un cortile in un luogo di comunità sotto le stelle. Ora lo sport con Francesco Friuli.
4: Rimangono i dubbi sull'utilizzo di De Rosa dal primo minuto. Il difensore non è al meglio della condizione fisica e cercherà almeno di recuperare per il match di ritorno, così come per Konaté. Il Taranto ha ripreso ieri la preparazione. Occhio alla squadra di Farina, reduce da 23 vittorie su 28 gare che sono state giocate da parte del team Camparo da quando è arrivato il tecnico, che vanta 2 promozioni consecutive nelle ultime 2 stagioni dall'eccellenza alla Serie D con la Sarnese e con l'Eraclea.
3: E per questa edizione è tutto. A risentirci.

0: grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio. Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: trovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Stiamo parlando del premio Delfis d'oro per lo sport 2026, siamo giunti alla terza edizione. Mauro Tatulli, Fabio Tagarelli qui in diretta con me. Prima abbiamo parlato del premio, abbiamo parlato di tante cose, ma adesso approfondiamo, entriamo più nello specifico. Intanto nelle novità, partiamo dalle novità Mauro, perché quest'anno ci sono delle novità molto interessanti, e poi andremo avanti con Fabio perché ci spiegherà quali sono i criteri per la scelta e la selezione di questi atleti.
1: Sì, diciamo che quest'anno vogliamo introdurre una novità. Una novità è il mondo del canto, perché riteniamo che anche il canto abbia bisogno del suo spazio. Noi a settembre incominceremo un progetto con le scuole del territorio, parleremo con tutte le dirigenti scolastiche e vedremo un po' di organizzare delle serate dedicate ai ragazzi delle scuole. Qui faremo un contest dedicato alle scuole. Questo perché vorremmo introdurre per il prossimo anno la seconda giornata del Delfis d'oro. Quest'anno è Delfis d'oro dedicato allo sport, l'anno prossimo sarà uno dedicato allo sport e l'altro lo vorremmo dedicare alla musica. Quindi vorremmo dare spazio ai nostri concittadini, ai nostri tarantini, ma non solo Taranto ma anche provincia, chi vuole avere un attimo di visibilità, avere una vetrina verso il territorio. Noi vogliamo organizzare appunto questo, faremo attraverso degli specialisti del settore, faremo una specie di graduatoria, però ecco, creare anche un momento di più interessante, no? Quindi fare delle sfide. E tra l'altro stavamo pensando che il vincitore, oltre a dare dei premi, vorremmo dare la possibilità di fare incidere il proprio album, la propria canzone all'interno della sala di incisione della Fondazione Taranto 25. Quindi, perché la Fondazione è una sala di incisione molto tecnologica, innovativa, quindi perché non utilizzarla per fare questo tipo di discorso? Sì. Io vorrei chiaramente ringraziare le tre scuole di musica, i tre ragazzi che verranno a cantare quest'anno, quindi nei tre momenti musicali, dove abbiamo Art Lab, è la scuola di musica tarantina, abbiamo MV Eventi di Torino e abbiamo Miriam Serio con la sua scuola di canto. Quindi tre momenti musicali e un'introduzione a quella che vuole essere il Delfis d'oro 2027.
0: Che bello. Allora, la sostanza è questa: dare l'opportunità di basi per procedere in un futuro di quello che può essere una professione, no? Quindi un mestiere, che è quello della musica, che è importante. E di fatto in questo momento tirare via dalle stanze, dai loro rifugi, questi ragazzi per essere nel mondo, che è un'opportunità, credo, grandissima. E quindi questo lo coglieranno sicuramente gli insegnanti e poi a mano tutti gli esperti che si occuperanno di questo progetto. Beh, bellissimo.
1: Vorremmo portare altre 3.000 persone,
0: ma
1: 3.000 persone
0: e cantanti
1: della musica.
0: Ce lo possiamo fare.
1: Tra l'altro già nella musica stiamo introducendo anche momenti di ballo, quindi
0: un'altra arte meravigliosa.
1: Stiamo cercando di dare spazio, vero Fabio? Stiamo cercando di dare spazio al territorio, quindi,
0: e alle arti, perché il ballo, la danza, la musica, lo sport appartengono insomma di fatto alla cultura. Fabio, i criteri velocemente per cui queste persone di questa edizione, del terza edizione del premio Delfis d'oro, sono stati selezionati e ovviamente raggiungono questo successo,
2: Sono sostanzialmente tre, e sono la capacità sportiva, cioè la prestazione sportiva che hanno realizzato nell'anno, perché questa è un po' la festa di fine stagione, un po' gli Oscar per noi delle società che sosteniamo durante l'anno. Due, una caratteristica, la resilienza. A volte riuscire a raggiungere un risultato nello sport come nella musica ha determinato dei sacrifici, no? Competere anche nel momento in cui ti capita l'infortunio o altre tematiche che ti hanno messo delle difficoltà, e lì sì, c'è lo switch che ti permette di superare e poi di farcela. Il terzo tema è per noi importante, anche come una società sportiva, la presentazione della candidatura. E quest'anno devo dire che le presentazioni ci hanno messo in piacevole difficoltà, perché la selezione che i soci

0: qui ci lavorano 12 soci che domani sera consegneranno i premi con le motivazioni. Abbiamo dovuto impegnare 3 serate per decidere, perché le presentazioni avevano mediamente 2-3 pagine di presentazione della candidatura, e non è stato facile, certo, analizzare 50 candidature per poi dare a 12 i premi, che sono 8 del FIS d'oro, un premio alla diciamo al Fair Play, che da quest'anno sarà dedicato all'indimenticabile maestro Barrientos della Scherma Taranto. Uno è la borsa di studio, che da quest'anno sarà intitolata ad una persona che voi conoscete bene, il mondo per noi è un amico, un fratello, una persona alla quale, che è Cristian Cesario, ci sarà anche il papà e la famiglia presente. E poi il terzo premio è diciamo alla carriera, quindi alla carriera sportiva, quindi 8 Delfis, Fair Play, carriera e borsa di studio.
1: Assolutamente incredibile. Noi quindi domani, cioè il 4, giovedì 4 giugno, a partire dalle 19:30, ci sarà, insomma, all'interno dello spazio di Porte dello Ionio questo evento che, ripetiamo, è grande e si è ingrandito e si sta ingrandendo, è in continua evoluzione. Questo è bello, perché fa parte, no, del cambiamento della vita, dell'evoluzione che ognuno di noi dovrebbe avere naturalmente, e chi lo fa sa, e quindi lo propone, dice quindi ai ragazzi: ragazzi, cerchiamo di evolverci, cerchiamo di andare avanti e di tirare fuori con orgoglio la nostra appartenenza e le nostre competenze, perché quello è, e quello lo dimostrano, perché lo fanno loro, no? E quindi il riconoscimento è un piacere sicuramente, ma è un po' una specie di piccolo obbligo che noi abbiamo nei confronti di questi ragazzi. Io vi ringrazio per essere stati qua.
0: Grazie.
1: Anticipiamo Taranto, buon lavoro, grazie per avermi dedicato questo tempo, che so che è preziosissimo, specialmente in queste ore che sono abbastanza molto così, con un'emozione che va a limiti, a livelli molto alti. Grazie ancora,
0: grazie,
1: e buon lavoro, e a presto.
2: Grazie,
0: grazie a voi. Buona giornata.
1: Linea alla regia, tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto.

0: sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind, sempre un piacere riascoltare la meravigliosa voce di Ornella Vanoni. Amici, ben ritrovati, siete super, partecipiamo Taranto al microfono, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia, alla parte tecnica. E adesso io accolgo la mia ospite, che è Daniela Spalletta. Buongiorno Daniela, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo di una cosa molto bella. Voi sarete, parlo di voi perché tu hai un duo, voi siete in duo, c'è un duo, Daniela Spalletta e Stefania Tallini, questo progetto artistico di ricerca e curiosità stilistica, ricerca tecnica, espressiva, che hanno un po' costituito questo approccio creativo al repertorio e ai vostri rispettivi strumenti. Adesso parleremo di questo evento, che è del 6 a Taranto al Roof Garden di Palazzo Troilo, alle ore 10, vero?
1: In realtà alle 9.30.
0: Alle 9.30, benissimo.
1: Benissimo. Sento il ritorno della mia voce, vabbè, quindi ogni tanto dirò delle cose un po' sfasate.
0: Va bene. Allora, noi vedremo adesso, appena dopo la nostra intervista, vedremo il vostro video, il videoclip di Alfonsina Yelmar, scritto e realizzato da Giorgio Rizzo, che in questo videoclip è molto particolare. Esce ed è uscito il vostro album da poco, che si chiama Con Fuoco. È un po' il sigillo, no, della vostra unione tra te e Stefania Tallini. Raccontaci tutto.
1: Sì, è un disco che è uscito il 24 aprile ed è, come hai detto tu, il coronamento, ecco, di un percorso abbastanza lungo, perché abbiamo questo progetto da più o meno 4 anni e poi alla fine siamo entrati in studio e abbiamo deciso di, appunto, registrare e dare questo appuntamento discografico.
0: Bello, bellissimo. Voi avete fatto un album che ha 11 brani. E in quale modalità avete scelto di fare, diciamo, la scelta di questi brani, la scrittura? Come siete arrivati a tutto questo?
1: Abbiamo sin da subito individuato alcune affinità nei nostri percorsi, perché siamo due musiciste jazz che però vengono dalla musica classica, che hanno una grande passione per le musiche delle tradizioni etniche, in particolare Mediterraneo e Brasile. E quindi, insomma, abbiamo messo insieme un po' le nostre forze, le nostre passioni comuni, ed è venuto fuori questo repertorio molto articolato, vario, però crediamo, insomma, di essere riusciti a fare un'operazione di armonizzazione, ecco, di elementi molto eterogenei.
0: Bello. Voi avete fatto l'album, ti chiedo, in duo pianoforte e voce, oppure ci sono degli altri strumenti?
1: Esattamente. No, pianoforte e voce.
0: Benissimo. E ovviamente il concerto live è pianoforte e voce, così come da album.
1: Esatto.
0: Ok, perfetto.
1: Esattamente.
0: Per gli arrangiamenti avete lavorato insieme, come è stato?
1: Abbiamo lavorato separatamente, abbiamo, ecco, diviso un po' i compiti. Ci sono molti brani originali, chiaramente, per i brani, per le cover, ci siamo divise un po' il lavoro, quindi sì, abbiamo preferito mantenere questo approccio, diciamo, di elaborazione individuale, autonoma, proprio per mettere in evidenza le nostre differenze, le nostre identità.
0: Le peculiarità, giusto, di ognuno, no? Di ognuno di voi, cioè di voi due. Quando tu hai capito che potevi essere, come dire, quella parte che completava Stefania Tallini?
1: Questa è una cosa che è abbastanza naturale, ecco. Okay, l'unicità artistica, sì, è una cosa che ci contraddistingue. Ciascuno di noi, appunto, ha delle caratteristiche, certo, uniche. E quindi quando ci si incontra artisticamente è bello, chiaramente, notare le cose in comune, però inevitabilmente ci sono delle differenze che possono essere complementari, come in questo caso.
0: Bello, che è bellissimo, perché, no, ci si fonde e ognuno dà all'altro il proprio contributo, quel valore aggiunto, che è bellissimo. Allora, noi vi aspettiamo a Taranto al Roof Garden di Palazzo Troilo il 6 alle ore 9:30. Daniela, io ti ringrazio per essere stata mia ospite qui su Cittadella la Radio e Cittadella TV. Buon lavoro a voi e ovviamente saluti a Stefania Tallini. E a presto, grazie ancora.
1: Grazie mille a te.
0: Grazie, a presto. Ciao, a presto, buona giornata.
1: Ciao.
0: E adesso, amici, ci ascoltiamo il singolo estratto da questo album, un brano meraviglioso che si chiama Alfonsina Yelmar.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira anche Mosca e Leningrado. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli USA la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte è arrivato a Kiev per una visita sorpresa, in seguito ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale.
2: Notte ad alta tensione anche nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kashan, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. In particolare, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
3: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%.
2: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Prima Valle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti, che hanno sentito le urla e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Prima Valle, che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane. È bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti, avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
3: Piogge temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l'Italia nella giornata

0: di oggi. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria di Levante e un'allerta gialla in altre 14 regioni del paese. Dopo la fase di caldo che aveva caratterizzato la parte finale di maggio, il quadro meteorologico resta instabile con fenomeni attesi soprattutto al nord, al centro e su parte del sud.
1: Lo sport a mercoledì tutto a tinte azzurre al Roland Garros con tre italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Cobolli che giocherà sullo Châtrier, il suo secondo quarto di finale in uno slam, se la vedrà contro il canadese Eugène Aliassim. Sarà la terza sfida tra i due che non si affrontano dal 2024, con Flavio che è avanti 2-0 nei precedenti. Oltre a Cobolli, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma alle 20:15. I due tennisti, che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100, si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33esimo derby italiano nella storia degli slam.
0: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
4: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

questo nuovo singolo di Clara San Giovanni, Le Ragazze. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette. Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Scriveteci al 339-680-6868 oppure a redazione @radiocittadella.it. E adesso parliamo di quei momenti in cui ci arriva l'ansia, siamo molto in ansia, eccetera. C'è uno studio, una ricerca, perché è così: quando l'ansia aumenta, il nostro cervello non riesce più a unire tutte le informazioni e quindi a ricordare, quindi a recuperare i ricordi. Ci è capitato, suppongo di sì, a me è capitato, e penso anche un po' a tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento, di fare scena muta, magari a un esame o in quel momento non ricordare niente, buio completo, e poi ricordare tutto magicamente subito dopo, quando l'ansia è calata. Ecco, non è una nostra colpa, ma è un blocco biologico. Ed uno studio dell'Università di Amburgo ha fotografato in tempo reale cosa accade al cervello quando si inceppa per la tensione. Questo fenomeno riguarda l'ippocampo, che è la cabina di regia dei ricordi, che è sensibilissima allo stress. Quindi questa struttura ci permette di fare integrazioni, cioè unire vecchi indizi e nuove informazioni per arrivare ad una conclusione logica. Insomma, per capire come l'adrenalina blocchi questo meccanismo, i ricercatori hanno testato 121 volontari. Il primo giorno hanno fatto memorizzare loro associazioni tra animali e volti o luoghi. Il giorno dopo, metà del gruppo è stata fortemente stressata con finti colloqui di lavoro e calcoli complessi, mentre l'altra metà ha svolto compiti rilassanti. Subito dopo, a tutti sono state mostrate nuove associazioni tra gli stessi animali e forme geometriche 3D. L'obiettivo finale era unire i passaggi, cioè collegare la forma geometrica al volto iniziale, usando l'animale come ponte. Durante il test, questi scienziati cosa hanno fatto? Hanno monitorato i partecipanti con una risonanza magnetica funzionale. Qual è stato il risultato? Che nei soggetti stressati l'area dell'ippocampo si attivava molto più debolmente. L'ansia cosa fa? In pratica spegne la capacità del cervello di recuperare il vecchio ricordo, interrompendo i collegamenti logici. Quindi i ricercatori hanno spiegato che il prossimo passo sarà trovare delle strategie efficaci per contrastare questo blocco e difendere la memoria dallo stress. Quindi se ci capita o se ci è capitato, sappiamo che è dovuto a quello, a quel momento di stress in cui il nostro cervello va un po' in tilt, ecco, in questo momento. Perché poi subito dopo, quante volte abbiamo detto: ah, ma adesso io sarei capace di dire tutto, vorrei tornare indietro e dirlo. Insomma, magari, ecco, cerchiamo di imparare a gestire l'ansia, che forse è qualcosa che ci fa bene per tante tante tante cose. Cosa fate voi in queste occasioni? Avete già un metodo, un rimedio? Scrivetemelo a 339-680-6868. Adesso continuiamo, perché c'è un pezzo molto molto bello, c'è un brano di Teddy Swims che mi piace particolarmente, un bel ritmo, ha una bella melodia e si chiama Eden Easy, ed è molto molto bello. Scrivetemi 339-680-6868. Siete sintonizzati sui 96.5 FM Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV. Mi raccomando, restate con noi, siete sempre qui e siamo in diretta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: su Rewind, siamo tornati dietro nel tempo con questo pezzo bellissimo del nostro adorato Pino. Daniele, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e la parte tecnica, siete sintonizzati sui 96.5 FM su canale 94 Cittadella TV Puglia Basilicata. Adesso parliamo delle idrovie a Taranto che ripartono e quindi vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti, ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
2: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città

0: offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
1: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
2: Consolidare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare un'infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
1: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
3: Bene, che bello, è una tradizione, è vero, tanti anni delle idrovie e tante persone, tanti turisti, e ci auguriamo veramente che il trasporto possa anche essere di questo tipo, perché no, e con le dovute ovviamente organizzazioni e considerazioni. È una cosa importante, io ricordo da tanti anni questa cosa, l'ho utilizzato diverse volte e anche per gli eventi, no, che poi si svolgono sopra, che si può suonare, si può cantare, e quindi veramente veramente bello, poi per i turisti anche il giorno, anche per andare alle isole, all'isola di San Pietro sicuramente, e quindi insomma cercheremo di capire come va, le modalità con cui si accede, sapete, potete andarle a vedere sul sito di Chima Mobilità e fare insomma magari i vostri piani, i vostri progetti, andare un giorno sull'isola, fare il giro, mar piccolo, mar grande, bello, molto molto bello. Amici, 339-680-6868, come sempre sapete ci arrivano i vostri messaggi che noi leggiamo e vi rispondiamo. Rispondiamo e continuate a farlo, continuate a scriverci. Noi invece continuiamo con la musica e ci ascoltiamo Sombre, che è questo pezzo molto molto bello. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto. Questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV, 96.5 FM, 94 il canale sul digitale terrestre, sul sito in streaming radiocittadella.it e ovviamente anche sulle nostre frequenze del DAB+.

0: Ai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un'ambulanza e una Mercedes si sono scontrate ieri sera in via Umbria, a Taranto. Il violento impatto ha causato diversi feriti, tutti trasportati d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Le loro condizioni al momento non sono ancora note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia per i rilievi stradali, per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Un 44enne tarantino, già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri il 1 giugno dopo una fuga sui tetti. L'uomo è stato intercettato nel centro di Taranto alla guida di un'auto rubata il 30 maggio scorso. Alla vista dei militari ha abbandonato il mezzo fuggendo a piedi e aggredendo la pattuglia con calci e pugni. L'inseguimento è proseguito poi all'interno di un condominio tra le scale e sui tetti, dove è stato poi bloccato grazie al supporto di un secondo equipaggio. Accusato di evasione, ricettazione e resistenza, è stato successivamente condotto in carcere. Sono 7 i dipendenti che rischiano il licenziamento dopo la decisione di Ferrovie del Sud-Est di annullare i contratti d'appalto per i servizi di sorveglianza notturna nelle stazioni di Taranto, Galeso e Martina Franca. Una decisione che non pesa solo per i lavoratori della provincia di Taranto, ma anche su altri 28 lavoratori pugliesi. A denunciare la situazione è la Filcams CGIL di Taranto, guidata da Daniele Simon, che parla di lavoratori invisibili con stipendi da 800 euro al mese, improvvisamente privati del proprio impiego. L'avvertenza è stata portata anche all'attenzione della Task Force regionale e di ARPAL Puglia. Il sindacato ha lanciato un appello urgente alla Regione Puglia, chiedendo agli assessori ai trasporti e al lavoro l'attivazione delle clausole sociali per salvaguardare questi posti. La Protezione Civile ha emesso per oggi, 3 giugno, l'allerta meteo per il centro-sud. In Puglia in particolare scatta per le prossime 12 ore l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Sono attesi rovesci, forti raffiche di vento, grandinate e frequenti attività elettriche. Previsti inoltre fenomeni più diffusi soprattutto sulla parte settentrionale. Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti sulle previsioni e di prestare particolare cautela durante gli spostamenti nelle ore interessate dall'ondata di maltempo. Passiamo alla pagina della cultura. Torna il cinema all'aperto a Casa Viola, in via Plateia 51. Da giovedì 4 giugno prende il via la rassegna curata dai giovani di Videocult, simbolo di socialità e cultura accessibile nel quartiere. Per l'inaugurazione verrà proiettato un classico del cinema italiano, Non ci resta che piangere. L'apertura delle porte è prevista alle ore 20, con inizio del film alle ore 21. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, confermando così la vocazione di Casa Viola come spazio di condivisione popolare in grado di trasformare un cortile in un luogo di comunità sotto le stelle. Ora lo sport con Francesco Friuli.
4: Permangono i dubbi sull'utilizzo di De Rosa dal primo minuto. Il difensore non è al meglio della condizione fisica e cercherà almeno di recuperare per il match di ritorno, così come per Konaté. Il Taranto ha ripreso ieri la preparazione. Occhio alla squadra di Farina, reduce da 23 vittorie su 28 gare che sono state giocate da parte del team Camparo da quando è arrivato il tecnico, che vanta 2 promozioni consecutive nelle ultime 2 stagioni dall'eccellenza alla Serie D, con la Sarnese e con l'Eraclea.
3: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Ciao, che con questo pezzo molto bello, Viajando por el mundo, ci piace, è un pezzo molto estivo. Costa Rica, Francia, Spagna, Messico, bello, tutti i posti del mondo, compresa l'Italia, perché è bello viaggiare per il mondo. Amici, eccoci, allora adesso parliamo di una cosa. Prima ho detto, no, l'ansia che toglie la memoria, che ci fa stare in pensiero e che ci fa, insomma, andare anche male all'esame. Invece, non so se voi ricordate, io l'ho visto e mi è piaciuto moltissimo la serie, quella di Sherlock Holmes, con quell'attore meraviglioso che si chiama Benedict Cumberbatch. E una serie incredibile in cui questo attore fantastico interpretava Sherlock Holmes. E perché vi parlo di questo? Perché c'è una tecnica cara agli antichi greci e anche a Sherlock Holmes, vi spiegherò perché, che permette di utilizzare una tecnica per cui la memoria funziona perfettamente. Si chiama la tecnica del palazzo della memoria, che permette a cervelli normali di raggiungere con un po' di allenamento prestazioni degne di un super memorizzatore. Ecco, questo è il momento in cui nella serie c'è questo attore, che è Sherlock Holmes, che lui utilizza il palazzo della memoria per ricostruire poi tutti i fatti, perché sapete, Sherlock Holmes si occupava di storie, di fatti, di crimini, di cose, quindi lui ricostruiva questo attraverso la sua abilità, la capacità di fare uso del palazzo della memoria. È una tecnica mnemonica descritta nei trattati di retorica greci e latini, pensate, e ha dimostrato di non aver perso il suo smalto. Sicuramente il trucco del palazzo della memoria, che consente di ricordare una serie di nomi immaginando di collocarli in luoghi fisici conosciuti, permette, con un po' di allenamento, è chiaro, di raddoppiare il numero di parole rievocate sia nel breve periodo sia a diversi mesi di distanza. Pensate un po' quanto è fantastico il nostro cervello. Comunque questo lo dimostra uno studio pubblicato su Neuron, secondo il quale le nostre capacità mnemoniche sarebbero in qualche modo sottosfruttate, cioè noi non sappiamo utilizzarle bene. La tecnica del palazzo della memoria, o tecnica dei loci, da locus, luogo, viene fatta risalire a Simonide di Ceo, un poeta lirico greco del 550 a.C. Secondo la tradizione, un palazzo in cui si trovava nel corso di un banchetto crollò poco dopo che Simonide era uscito. Riconoscere i commensali sfigurati sotto le macerie era impossibile, e il poeta diede un contributo fondamentale ricordando dove fossero seduti prima della tragedia. E nei racconti di Sir Arthur Conan Doyle, lo stesso Sherlock Holmes si affida a questa tecnica per rievocare particolari utili alle indagini. In pratica si tratta di un metodo di miglioramento della memoria che utilizza la visualizzazione di elementi per ricordare e organizzare le informazioni. Svariati campioni di concorsi di memoria affermano di utilizzare questa tecnica per poter ricordare visi, numeri e liste di parole. Il loro successo ha poco a che fare con la struttura del cervello o con l'intelligenza, cioè questa cosa non c'entra. Il merito è da attribuire all'uso di parti del cervello che controllano l'apprendimento spaziale. Le regioni del cervello utilizzate includono il lobo parietale, la corteccia retrosplenale e l'ippocampo posteriore destro. Cosa hanno fatto gli scienziati della Radboud University in Olanda e anche di un istituto psichiatrico di Monaco? Hanno chiesto a 23 dei 50 migliori memorizzatori al mondo di mandare a mente una lista di 72 nomi in soli 20 minuti. I campioni cosa hanno fatto? Hanno rievocato correttamente in media più di 71 nomi su 72. Nella stessa prova, volontari normali, persone normali, hanno ricordato correttamente 26, solo 26 nomi. E quindi gli scienziati hanno anche visto che il cervello dei campioni non è anatomicamente diverso da quello dei normali, salvo in un particolare, cioè al riposo, quando la mente viene lasciata libera di vagare, appare meglio connesso nelle regioni. Comunque, dopo il training, quindi dopo l'allenamento, anche le attività a riposo nei cervelli dei volontari appariva più simile a quella dei campioni. Qual è la sostanza? È che per utilizzare il palazzo della memoria bisogna allenarsi, e sì, si può diventare molto bravi a memorizzare. Quindi questa è una cosa molto bella, un'ottima notizia.

notizia. Amici, detto questo, noi continuiamo. C'è Olivia Rodrigo con questo pezzo che ci piace particolarmente. Ci piace molto Olivia Rodrigo e ci piace anche questa canzone che si chiama Drop Dead. Mi raccomando, restate sintonizzati, siete su Cittadella la radio, Cittadella la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi.

0: Grandi Spazi, Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Volume, ah, il volume, diamo il volume. È molto bello questo pezzo, è bello. E per il nostro rewind, per la chiusura di questa giornata che è... Allora, ricordiamoci che giorno è. È mercoledì, che sembra un lunedì, perché ieri sembrava domenica. E invece no, ieri era martedì. Va bene, quindi questa settimana è un po' strana, perché tra la domenica e poi la festa della Repubblica e tutto il resto, va bene, siamo a... mercoledì, domani e giovedì, domani le nostre rubriche, quindi sapete che potete seguirci sempre qua in onda, in diretta su 96.5 FM, sul sito in streaming in Italia, all'estero, ovviamente anche sul canale 94 Puglia e Basilicata del Digitale Terrestre. Detto questo, e vi invito a scriverci come sempre, sapete che ci sono i nostri esperti, che parliamo con i medici, parliamo domani in una puntata molto molto interessante, anche di voci fragili, quindi insomma vedrete domani, seguiteci. E quello che io vi chiedo sempre è che se volete potete scriverci i vostri dubbi, le vostre incertezze, le vostre richieste, fatelo, perché qui gli esperti vengono apposta per aiutarci e quindi noi possiamo fare loro tutte le domande che vogliamo. Detto questo, io vi do come sempre il saluto con la nostra comunicazione che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. La mail è la seguente: segnalazioni@cittadellatv.it. Il numero è il nostro solito numero 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Ovviamente Cittadella TV, come sempre, è l'informazione che ti appartiene. Io vorrei ringraziare come sempre la messa in onda, tutti i contenuti, tutti i contributi, tutta la musica, tutto quello per cui noi possiamo essere qui davanti alle telecamere. Ovviamente la regia e la parte tecnica, Gisberto Nicoletti e Michael Schino, che ringrazio tutti i giorni per l'incredibile lavoro che svolgono, e ovviamente senza di loro noi non siamo nulla, perché siamo una squadra unita, siamo una squadra molto bella, molti di noi si conoscono da tanti anni, quelli nuovi è come se ci conoscessimo da tanti anni, quindi c'è questa bella grinta, insomma si sente, si vede, perché facciamo le cose con molta sicuramente competenza e professionalità, ma col cuore e soprattutto con molta passione, questo che ci fa come dire sorridere anche quando i tempi sono un po' così e tutto quanto deve scorrere come è giusto che sia. Detto questo, amici, ringrazio ancora la parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito. Trovate tutti i nostri contenuti ovviamente sui nostri canali, sul sito in streaming, su YouTube, sul nostro YouTube della TV, e quindi trovate sempre tutte le informazioni lì e potete riascoltare, rivedere le interviste. Detto questo, noi ci rivediamo domani, grazie a tutti per averci seguito, un saluto da Anetto, mi raccomando restate con noi, continuate a seguire i nostri programmi, e come sempre noi ci vediamo domani. Ciao ciao.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kashmir nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, tavolo già precario.
3: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa in seguito proprio ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale.
4: E di almeno 21 persone morte, il grave bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi, capitale dell'India. Le fiamme sono state domate, ma le cause del rogo sono ancora da accertare e sono ancora in corso le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio. Oltre alle persone decedute, più di 40 altre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Su X il commento del primo ministro Narendra Modi, che ha espresso le sue più sentite condoglianze a coloro che hanno perso una persona cara.
3: E libera il ricorso presentato dal Senato in merito al caso Visibilia che coinvolge l'ex ministra Daniela Santanchè tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso nei confronti della Procura di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audioregistrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.
4: Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Allerta arancione sulla zona di Milano fino alla mezzanotte. Scuole chiuse alla Spezia, mentre a Roma una tromba d'aria ha divelto diversi alberi caduti poi sulle auto parcheggiate.
3: Lo sport: Charles Leclerc resterà in Ferrari anche nel 2027, mettendo a tacere i rumors su un possibile addio. Stamattina è arrivato l'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto che lega il pilota monegasco alla scuderia di Maranello, con un nuovo accordo pluriennale di cui però non viene specificata la durata esatta. Si tratta del terzo rinnovo con la Ferrari per Charles, che aveva firmato un quinquennale a fine 2019 e poi un biennale nel gennaio del 2024, che sarebbe scaduto con ogni probabilità al termine di questa stagione.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Cittadella Meteo.
6: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-ovest.

0: orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Cominciamo da questa immagine meravigliosa, una 127 e un pallone incastrato sotto la marmitta. Mamma mia che bello, buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione della musica di Cittadella. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno da Gisberto Nicoletti che insieme ci guiderà fino alle 9 con la parte tecnica.

0: con la musica, i servizi e tutto quello che serve a mettervi nelle condizioni di affrontare una giornata in maniera consapevole. Ma quale modo migliore se non quello di iniziare con la buona musica? Oh, Samuele Bersani, che vita, pezzacchione che arriva dal passato. E alle 7:22 di questo 3 giugno 2026 cominciamo a raccontarvi che cosa faremo oggi. Parleremo innanzitutto di emergenza incendi. Il caldo è ormai scoppiato, gli interventi dei vigili del fuoco continuano, anzi riprendono senza sosta, e crescono ogni giorno di più anche per colpa di coloro che non provvedono a ripulire di sterpaglie i terreni pubblici e privati. Avremo con noi oggi il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Lorenzo Elia, e parleremo insomma della necessità di provvedere a questo compito non solo per non incappare in una serie di multe e problemi giganteschi, ma anche insomma per evitare danni a cose e persone in caso di caldo particolarmente torrido. Poi parleremo dei voli civili da Grottaglie. Oggi il sit-in, l'open day all'Arlotta di Grottaglie con i consiglieri regionali. Avremo con noi Anna Grazia Angolano, che ci racconterà le ragioni per le quali insomma Grottaglie può ambire ad avere voli civili. Parleremo ancora di violenza e di armi, perché dopo la sparatoria di sabato pomeriggio anche Libera Taranto è intervenuta chiedendo ai cittadini di non abituarsi a tanta violenza, violenza che però fortunatamente è contrastata dalle forze dell'ordine, dalla squadra mobile, ma anche dai carabinieri, che si avviano a festeggiare l'anniversario di fondazione dell'Arma. E con noi ci sarà oggi Antonio Marinucci, colonnello, comandante provinciale dei Carabinieri, e con lui cercheremo di raccontare i passi delle celebrazioni di quest'anno. E poi vi raccontiamo una storia bella, quella di Andrea, pensate, laureato in storia dell'arte, un dottorato di ricerca in arte medievale, insomma un curriculum di quelli da paura tra Roma e Barcellona, che a un certo punto ha scelto di tornare a Taranto e ha detto: guardate che non è dequalificante, anzi. Vi racconteremo la sua storia e poi chiuderemo con il 2 giugno, non solo festa della Repubblica, ma anche il Cozza Day. Ieri la prima edizione della celebrazione della Regina Nera del Mar Piccolo, un'idea di Monica Caradonna, uno spin-off di Ego Food Fest. Come è andata la prima edizione ve lo raccontiamo tra un po'. Tra un po' vi raccontiamo tutto quanto, adesso però c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, vi sentite sotto pressione, come se ogni scelta fosse una sfida contro il mondo. La vostra energia è potente ma disordinata e rischia di mettervi nei guai. Attenzione alle parole, potreste dire qualcosa che ferisce chi vi vuole bene. Toro, una nuova amicizia potrebbe rivelarsi molto più di quanto pensavate, trasformandosi in una relazione profonda e appagante. Il lavoro portato avanti con ottimismo regala belle soddisfazioni, soprattutto grazie a collaborazioni ben scelte. Gemelli, nella coppia la giornata sarà dolce e rilassata, mentre nel lavoro le ispirazioni vi aiuteranno a rendere più leggere anche le incombenze più noiose. Approfittate di questa energia creativa. Cancro, l'invito delle stelle è di mantenere un atteggiamento più leggero del solito. Per chi è solo si aprono occasioni per rafforzare delle belle amicizie. È un momento perfetto per sperimentare e osare di più. Leone, con il partner vivrete momenti carichi di nostalgia e tenerezza, mentre un confronto diretto con colleghi o familiari può portare equilibrio e serenità. La forma fisica e l'umore risultano al top. Vergine, giornata interessante per i cuori solitari, che potrebbero incontrare qualcuno capace di stuzzicare curiosità e sentimenti. Il lavoro arretrato può finalmente essere completato, soprattutto per chi lavora nel turismo. Bilancia, nelle relazioni di coppia emerge una possessività che rischia di generare tensioni. Chi lavora in proprio potrebbe sentirsi meno dinamico, incontrando qualche ostacolo nella gestione quotidiana. Scorpione, i single vivono momenti di autentica felicità, mentre chi è in coppia apprezza la possibilità di condividere ideali e obiettivi con il partner. Nel lavoro, specialmente per chi gestisce un'attività propria, la giornata si preannuncia ricca di sfide. Sagittario, I cuori solitari cercano solo divertimento.

0: spensieratezza. Ma attenzione, chi è sempre scontento rischia di ritrovarsi da solo. Un viaggio di lavoro, anche breve, potrebbe risultare più faticoso del previsto. Capricorno, chi è solo da tempo gode finalmente di un po' di relax, ma nel lavoro possono emergere piccoli malumori che rischiano di creare tensioni. Nella tarda mattinata la stanchezza si farà sentire, non strafate. Acquario, è il momento di ascoltare con pazienza il partner, evitando di chiudervi in voi. I single potrebbero affrontare discussioni o tensioni familiari, mentre nel lavoro la fatica inizia a pesare. Prendetevi delle pause. Pesci, i cuori solitari avvertono un nervosismo difficile da placare, mentre le illusioni rischiano di compromettere buona parte della giornata. Nel lavoro è necessario adottare un approccio più diplomatico. Oggi vi saluto con le parole della Mahatma Gandhi. Chi perde la sua individualità, perde tutto. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Grazie a Maya per averci raccontato quello che oggi raccontano le stelle. Noi cominciamo a dare un'occhiata invece alle prime pagine dei quotidiani. Corriere del Mezzogiorno apre con l'appello alla politica dell'ex senatore Procacci. De Caro diventi direttore d'orchestra e guidi una lista con Salis e Manfredi. Procacci, ex già consigliere di Michele Emiliano, invita alla nascita di un progetto civico nazionale. Al centro della pagina invece, nuovi incentivi e IRAP azzerata. Aprile, presidente di Confindustria Bali, così tratteniamo i giovani imprenditori. E intanto al centro della pagina un'intervista a Stefano Tacconi, ve lo ricordate, storico portiere della Juventus, che interviene su l'ospedale di San Giovanni Rotondo. I medici della casa di sollievo della sofferenza, quella insomma fondata da Padre Pio, ora al centro di una vicenda burrascosa per i debiti accumulati negli anni. Tacconi dice: i medici di Casa Sollievo ormai una parte di me, cosa desidero adesso? Aprire un ristorante. È tornato in Puglia a Rutigliano per una commemorazione delle vittime dell'Eisel, vi ricorderete la finale della Juve di Coppa Campioni insomma negli anni 80. Andiamo a dare invece uno sguardo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Viva l'Italia libera, il titolo del quotidiano diretto da Mimmo Mazza. Mattarella, noi figli delle migrazioni. Alla parata assenti Salvini e Conte. D'Alema, gli errori di Giorgia su Stati Uniti e Europa. Un'intervista all'ex presidente del Consiglio pugliese su Gazzetta. E poi a Lecce ha favorito i clan. Fari dei pubblici ministeri a Lecce, tegola sulla giunta Poli Bortoni. Accuse per l'assessore Guido, che fu assessore anche della giunta Perrone. Per lui è stata chiesta una condanna di oltre 6 anni di reclusione. Centro della pagina, cresce il turismo ma crolla l'industria, 700.000 addetti KO, Bari, deserto, zona industriale, insomma. E poi si chiude sulla prima di Gazzetta con ormai le 4 domande ai De Laurentiis, la battaglia della Gazzetta del Mezzogiorno per il Baricalcio. L'altro giorno, ricorderete, i tifosi hanno acquistato una pagina intera con De Laurentiis vattene da Bari, cioè proprio un messaggio chiaro nei confronti della proprietà del club biancorosso. Tra un po' però leggiamo tutti gli altri quotidiani, ora c'è la New Hit.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

attimo romantica, alle 7.30 era la nostra new hit e come promesso continuiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani dopo Corriere, Gazzetta e con l'edicola. In Puglia, festa per 80 anni di libertà e democrazia. Iacorino racconta le tante cerimonie sparse nel territorio pugliese. Poi di spalla, terremoto, tanta paura, nessun danno. Mamma mia ragazzi, non so come sia andata voi nella serata tra l'1 e il 2. Io ero sul divano, dormivo, tra l'altro dormiva anche mia moglie, eravamo accanto, ci siamo svegliati insieme, cioè proprio di soprassalto, poi però in realtà lei è rimasta un po' spaventata, niente, io mi sono girato dall'altra parte e ho ripreso sonno. Ancora sull'edicola, al centro della pagina, la TAP ai comuni del Salento, saltano gli indennizi, spunta a sorpresa un decreto del governo, insomma dopo il danno anche la beffa per alcuni comuni del Salento. Andiamo invece a dare un'occhiata a Quotidiano di Puglia. Compensazioni, sale la tensione, la regione ricorso alla consulta, scontro anche con il governo, l'assessore di Sciascio non decide, TAP, il tema è sostanzialmente lo stesso, braccio di ferro tra regione Puglia e governo sul nodo delle compensazioni per il raddoppio del gasdotto di Melendugno. L'assessore regionale allo sviluppo economico di Sciascio, che al Festival dell'Energia di Lecce aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale, replica le parole dell'amministratore delegato della multinazionale che ha glissato sull'argomento, ha detto non è il momento di parlarne, per l'esponente della giunta De Caro non decide TAP se sedersi al tavolo, spetterà alla consulta doversi pronunciare. Al centro della pagina di Quotidiano, della prima di Quotidiano invece, una foto degli alfieri della Marina Militare alle celebrazioni del 2 giugno ieri in Piazza della Vittoria, il titolo è festa con i giovani in piazza insieme per la Repubblica. E poi Bitetti, uniti per i giochi, non lasciamo sola la città, dopo le bufere politica, insomma, tra lo scontro tra governo e comune a proposito dei fondi prima tagliati e poi reintegrati dall'esecutivo Meloni, il primo cittadino ha cercato in qualche modo di seppellire l'ascia di guerra, ha detto non dividiamoci in quest'ultimo miglio verso la realizzazione dei giochi, ma rimaniamo uniti, appello raccolto subito da Iaia di Fratelli d'Italia, che ha detto serve l'impegno di tutti, insomma pace fatta a Taranto almeno in vista dei giochi. E poi tornano le crociere, nuovo percorso nel porto, domenica la partenza della stagione, pronta una strada pedonale per raggiungere le navi. E questo e tanto altro lo troverete su Quotidiano e non solo. Noi ora invece cominciamo i nostri approfondimenti, cominciamo a

0: Harvey con Lie to Me. 7:39, siamo tornati in diretta e come annunciato parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi con il ritorno delle temperature più alte. Sono già partiti gli interventi, numerosi anche, dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca nei giorni scorsi purtroppo anche un'altra vittima, un uomo, un ultra ottantenne che aveva dato, stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato e probabilmente a causa del vento forte e di un malore probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di 80 o anche lei ultra ottantenne che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quell'occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco, e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto sia per gli enti pubblici che per gli enti privati può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili, per esempio di funzionari del comune di Pulsano, sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche insomma di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che è in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, bentrovati a voi.
0: Dicevamo comandante, sì, che è un super lavoro a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulsano, oggi qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura, in tempo congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive, che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di sterpaglie, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni che ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto della
0: vegetazione. Questo sì, per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, super lavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano a tutto questo, comandante, o sbaglio?
1: Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici perché quelli difficilmente possono essere non
0: Interpretabili.
1: realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione. Quest'anno ne abbiamo registrati 40. 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Nei primi 2 giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in questo
0: Certo.
1: periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi 2 giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo, come giustamente
0: Un attimo,
1: rappresentava.
0: comandante, in 2 giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50
1: Assolutamente sì.
0: aggiungendolo a
1: No, no,
0: maggio?
1: no.
0: Cioè, solo 2 giorni?
1: Siamo a 50, solo in 2 giorni 50 interventi, che
0: Mamma mia.
1: per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi, però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che
0: Chiaro.
1: possono essere le altre
0: Comandante, le
1: attività.
0: devo fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura, diciamo, che obbliga, diciamo, comuni privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che, diciamo, che lo facciano?
1: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
0: Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie
1: Grazie a
0: davvero per
1: voi.
0: averci raccontato questi numeri. Cercheremo, insomma, anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi. Buona giornata a tutti. Sempre.
0: Noi ci fermiamo invece, c'è un po' di pubblicità. Quando torniamo parliamo di altro, parliamo di voli civili da Grottaglia. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Sì, viaggiare, quel mattacchione di Gisberto Nicoletti, sceglie un pezzo che dice sì, viaggiare, quando dobbiamo parlare di aeroporti e di voli civili. Quindi cominciamo così, cominciamo con Lucio Battisti per parlare dell'Open Day all'Arlotta di Grottaglie. Oggi il comitato che l'ha organizzato ospita anche alcuni consiglieri regionali che sostengono la richiesta del movimento, e tra questi anche Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, a cui diamo il bentornato qui a Cittadella. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Ci diamo del tu perché siamo colleghi giornalisti, lo dico per chi ci sta ascoltando e ci sta guardando, perché di solito diamo del lei, però ecco, è inutile fare gli ipocriti. Anna Grazia, oggi a sostenere le tesi del comitato che chiede voli di linea da Grottaglie, sì, contro un piano nazionale che invece ha sostanzialmente escluso questa possibilità, affidando a Grottaglie il ruolo di cargo, o sbaglio?
1: Sì, però è bene fare anche una precisazione, perché anch'io pubblicamente mi sono espressa dopo la diffusione dei contenuti del PNA, no? Del Piano Nazionale Aeroporti, sì, dicendo e sostenendo con gran forza e anche con un pizzico di risentimento e di rabbia per il mio territorio che il piano in qualche modo avesse penalizzato ancora una volta l'Arlotta. Però attenzione, perché poi noi che per tanto tempo abbiamo, io parlo di me, tu continui, fatto questo mestiere, sappiamo bene in coscienza che è importante, fondamentale dare peso alle parole e analizzarle. Penalizzato sotto il profilo comunicativo, attenzione, perché ha etichettato l'Arlotta ancora una volta esclusivamente a cargo, esclusivamente a quel tipo di categoria. Però nei fatti il PNA può essere comunque rimodulato, cioè quello che il PNA lancia come messaggio è un riferimento alla cosiddetta vocazione aeroportuale, no? Sì. In base a tutto quello che, a tutti i dati che si sono

0: raccolti negli anni. Ciò non toglie, e lo sottolineiamo con l'evidenziatore, che la lotta possa essere comunque utilizzato nel prossimo futuro anche ai voli passeggeri di linea. Io quando ho parlato di penalizzazione l'ho fatto sotto il profilo comunicativo, e come etichettare e un po' buttarsi avanti dicendo vabbè, la lotta serve sostanzialmente a quello, invece dagli altri aeroporti i passeggeri ci saranno e voleranno. Io ricordo ancora una volta che quell'aeroporto è lì e sono stati investiti soldi pubblici, risorse ingenti. L'ultima tranche è quella del 2019 con 9 milioni di euro. È un aeroporto che nasce per far volare. Non esistono in Italia aeroporti che stanno lì per fare, non lo so, per garantire voli futuristici di cui si è parlato in questi anni, ma di cui non si è vista traccia concreta e pratica.
1: Tra l'altro, del PNA si conferma ancora questa roba dello spazioporto e di, diciamo, soprattutto anche, diciamo, del ruolo di
0: cargo, fa riferimento.
1: Grazia, guarda, qualche tempo fa.
0: Perdonami se aggiungo questo perché è importante. Attenzione, il fatto che ci sia una destinazione, una vocazione cargo, tecnicamente lo dico, non esclude l'altra possibilità. Europee.
1: Ecco, mi permettevo proprio di portarti un mio esempio, diciamo, che magari serve a poco, però qualche tempo fa con mia moglie siamo volati su Saragozza. Saragozza era un hub gigantesco guardando l'aeroporto, cioè era davvero, erano tutte merci e che venivano. Però c'erano, diciamo, alcuni voli di linea che arrivavano dalla Spagna, interi della Spagna o dall'estero, che permettevano, diciamo, dei collegamenti. Anche questa è probabilmente una soluzione, anche perché diciamoci la verità. Abbiamo un aeroporto a Brindisi e uno a Bari che servono, diciamo, gran parte del territorio. Noi potremmo asservire una parte della Basilicata, ma forse non abbiamo numeri per poter pretendere, come dire, di diventare la nuova, che ne so, Bergamo o Linate, o sbaglio?
0: No, allora, intanto ti ringrazio per questo input, perché mi dà la possibilità di dire qualcosa che probabilmente di cui non si parla spesso, ma in tutti i principali aeroporti europei, ma anche italiani, le attività cargo, come tu hai ricordato, convivono con i voli passeggeri attraverso una programmazione, investimenti, pianificazioni industriali. Cioè noi abbiamo Milano, Roma, poi ci sono realtà grandi come quelle europee, Bruxelles, Parigi, Francoforte, Londra, Istanbul, guarda, ce ne sono tante, ma ci sono anche città più piccole come Lipsia e Colonia in Germania. Guardate che da Bari c'è il cargo e ci sono i voli passeggeri di linea. Cioè non dobbiamo andare troppo lontano, occorrerebbe ricordare, ecco perché come dicevano i latini repetita iuvant, noi cogliamo l'occasione per l'iniziativa di oggi per ricordare e rimarcare ancora una volta che c'è da parte di una politica la volontà a portare a termine quello che qualcuno erroneamente, a mio avviso, seppure in buona fede, definisce un sogno, ma non è un sogno, quello è un diritto del territorio, un diritto sacrosanto, sancito costituzionalmente. E allora, fino a che la politica non si prenderà la responsabilità pubblica di dire: mi dispiace signori, abbiamo scherzato fino adesso, tutti i vostri soldi sono stati investiti, ma qui dobbiamo fare, che so, studi futuristici, mi serve soltanto per il cargo, eccetera. Allora, fino ad allora io sarò in prima linea a combattere per poter capire fino in fondo quali sono ancora gli ostacoli per poter aprire questo aeroporto.
1: Grazie.
0: E mi piace.
1: Prego. Chiuda, perché chiude una ragazza che siamo in ritardo.
0: Sì, mi piace sottolineare che non sono sola. Oggi ci saranno con me e con i due colleghi con cui abbiamo intrapreso questa iniziativa, ma io sono certissima che a fianco mi troverò anche i rappresentanti del territorio, di altre forze politiche, anche dell'opposizione, perché dobbiamo essere uniti per il territorio e sono certa che sarà così.
1: Grazie ad Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, consigliera regionale. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a voi.
1: Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, la musica, e quando torniamo invece vi parliamo di armi e violenza e del no dettato da Libera Taranto. Tra pochissimo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

San Giovanni, le ragazze, 9 minuti dopo le 8, bentornati in diretta, questo è Buongiorno Taranto, sui 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre, siamo tornati, seconda ora insieme, cominciamo parlando di armi e di violenze. Dopo la vicenda, l'omicidio di Bakary Saco che ha sconvolto la comunità tarantina e non solo, sabato pomeriggio un nuovo fatto di sangue, una sparatoria al rione Tamburi avvenuta, pensate, per colpa di un sorpasso azzardato, di una precedenza non data, una questione diciamo immediatamente risolta dalle forze dell'ordine, ma che in qualche modo descrive in maniera chiara una situazione particolarmente complicata che porta con sé almeno due elementi. Il primo è la diffusione, diciamo, di armi in maniera eccessiva, incredibile, praticamente chiunque ha una pistola o riesce a reperire una pistola, almeno a Taranto. E l'altra invece è anche un rischio di paura che si riscontra nelle strade. A tutto questo ha chiesto di opporsi Libera Taranto attraverso una nota. Remo Pezzuto, referente dell'associazione Nomi e Numeri contro la Mafia, ha chiesto alla cittadinanza, alla comunità, di non rassegnarsi a questo clima di violenza. Noi siamo per collegarci con Remo, nel frattempo diciamo vi ricordo velocemente che la vittima della sparatoria dei Tamburi si chiama Giuseppe De Rubertis ed è stato ferito da un proiettile all'addome e ricoverato in prognosi riservata, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Il suo aggressore invece, il 25enne Vincenzo Dell'Anna, è stato fermato dalla squadra mobile dopo che si è tra l'altro

0: che è costituito proprio lui agli agenti della polizia, e nelle prossime ore per lui è fissato l'interrogatorio di convalida del fermo. Ora diamo il benvenuto, anzi bentornato qui a Cittadella, Remo Pezzuto, referente di Libera Taranto. Buongiorno Pezzuto, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Ciccio.
0: Allora, l'appello è quello di non rassegnarsi a questa violenza e in qualche modo di far sentire la presenza civile, la presenza di una comunità che ripudia la violenza sotto ogni forma.
1: Sì, noi in questi anni abbiamo visto una recrudescenza della violenza nella città di Taranto. Ci sono stati tantissimi omicidi, voglio anche ricordare l'ultimo di poco più di 3 settimane fa di Bacari Saco, omicidi tragici in città, non soltanto legati quindi a motivi di razzismo, ma anche legati a omicidi della criminalità organizzata. Quello che ci preoccupa è che in città si sia quasi assuefatti, come se la normalizzazione della violenza, delle uccisioni, sia qualcosa di assolutamente passabile all'interno della società civile. E quindi, cioè, quello che diciamo è che oggi non ci si può rimanere indifferenti rispetto a quello che sta accadendo in città, e serve una presa di posizione netta non soltanto delle istituzioni, ma soprattutto delle cittadine e dei cittadini, che devono prendere coscienza anche di un ruolo attivo di monitoraggio civico che hanno nei confronti della comunità. E serve che tutte le forze della città, le forze sane, lo abbiamo sempre definito così, facciano rete, facciano squadra contro queste forme di criminalità e di violenza.
0: Remo, mi pongo una domanda. Se diciamo un cretino per un sorpasso, per una precedenza non data, per una lite futile, diciamo come in questo caso, no? Cioè, prende un'arma e spara a qualcuno, che cosa può fare la comunità?
1: Allora, intanto c'è un problema che abbiamo sottolineato più volte: la presenza di armi in città.
0: A manetta.
1: Cioè, e questo è un problema, cioè nel senso, non soltanto le armi legali, ma anche le armi illegali che proliferano e quindi generano anche, in casi stupidi come questo, l'esigenza di dover regolare immediatamente i conti in maniera quasi giustizialista. E poi è la presenza anche, cioè nel senso, di personalità che utilizzano le armi con una facilità, e la comunità deve assolutamente denunciare questi fatti, perché può accadere a tutti di diventare vittima di chi in maniera quasi indifferente pone fine alla vita di chi gli sta accanto.
0: È vero, è anche legittimo, problema. Diciamo, è anche legittimo. Ora, diciamo, sicuramente il clima di omertà diffuso non aiuta oggi, però io mi sento di dire una serie di cose. Cioè, è vero che da un lato, no, la gente ha paura, è altrettanto vero che oggettivamente dall'altro le forze dell'ordine e la magistratura hanno dimostrato una capacità di conoscenza del territorio e di risoluzione di una serie di questioni che in qualche modo ci fa sentire protetti, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente. Le indagini su Bacari Saco, ma anche queste, c'è stato, vabbè, si è consegnato alle autorità giudiziarie immediatamente, però, cioè, nel senso, c'è una risposta, ma quella risposta è una risposta repressiva. Noi dobbiamo lavorare preventivamente sul territorio in maniera culturale, prima di tutto, per marginalizzare tutti questi fenomeni e far capire che la violenza non è assolutamente possibile in città, ma non soltanto nella città di Taranto. Non è la risposta che la comunità esige rispetto anche a una richiesta certamente legittima di sicurezza rispetto a questi fenomeni che davvero fanno paura.
0: E allora, grazie a Remo Pezzuto, grazie a Libera Taranto per essere stati con noi anche questa volta. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata, grazie a te.
0: Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, quando torniamo parliamo, a proposito di forze dell'ordine, della festa dell'arma dei carabinieri. Sarà con noi il comandante provinciale, il colonnello Marinucci, quindi mi raccomando, restate su Cittadella.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno

0: L'informazione del mattino.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento,

mira l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: l'Italia, Francesco De Gregori alle 8:22, il pezzo scelto da Gisberto Nicoletti. Oggi un Gisberto Nicoletti, come dire, on fire praticamente nell'accostare i temi che affrontiamo con i pezzi che ascoltiamo. Evviva l'Italia, l'Italia repubblicana, quella del 2 giugno, ieri le celebrazioni in piazza, ma in questi giorni stiamo assistendo anche al racconto dell'Italia attraverso la figura dei carabinieri, una mostra al Castello Aragonese da qualche giorno ci prepara alla festa dell'arma che si celebrerà di qui a qualche ora. Insomma, diamo il bentornato qui a Cittadella al comandante provinciale dell'arma, il colonnello Antonio Marinucci. Buongiorno comandante, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Francesco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, una mostra che racconta un po' tra arte e storia la figura dei carabinieri, la presenza dei carabinieri a Taranto in passaggi cruciali come l'Unità d'Italia, ma anche lo stesso 2 giugno del 46, e quindi diciamo questo cambio di forma repubblicana, di forma istituzionale da monarchia a repubblica. Partiamo da qui, poi arriviamo diciamo ai festeggiamenti che insomma vivremo tra qualche giorno per la fondazione dell'arma. Colonnello, un evento che tiene insieme diciamo più aspetti da cui guardare l'arma, o sbaglio?
1: Assolutamente, proprio questo è stato il fil rouge col quale ci siamo ispirati, cioè il far leggere l'arma sotto più punti di vista. Ecco, questa della mostra è stata un'idea che abbiamo condiviso con l'Archivio di Stato, il maestro Valeno, una realtà pugliese, insomma, autore tra l'altro del calendario dell'arma. E abbiamo insieme messo con il supporto logistico ovviamente della Marina, che ci ha fornito la disponibilità del castello, e del dottor Caradonna, che ci ha fornito tutti i cimeli storici dell'arma. Siamo riusciti ad allestire questa lettura storico-artistica dell'arma dei carabinieri.
0: Noi invece fra qualche giorno celebreremo l'anniversario della fondazione dell'arma. Colonnello, quest'anno che cosa ci aspetta?
1: Beh, quest'anno ci aspetta una ricorrenza, un compleanno, il 212esimo compleanno dell'arma all'interno del nostro comando provinciale, ovviamente con tutte le autorità, dove andremo a sottolineare due passaggi fondamentali. Uno che poi riguarderà anche la bandiera dell'arma, cioè la tutela del lavoro, il servizio svolto dai carabinieri del comando tutela per il lavoro, proprio a tutela delle vittime fragili nel mondo del lavoro. E dall'altro le tradizioni dell'arma, tradizioni che sono tanto radicate nel tempo quanto assolutamente moderne, come la nostra mostra, che ci ha fatto vedere diciamo che un caso di violenza di genere del 1925 a Mottola era tanto passato quanto attuale.
0: E soprattutto devo dire che a me è piaciuto un sacco il racconto attraverso i documenti forniti per esempio dall'Archivio di Stato dei messaggi che riguardano proprio il momento del passaggio istituzionale, no? Da monarchia a repubblica, momento, diciamoci la verità, anche di profondo cambiamento e anche un po' di confusione, di paura in quegli anni. I carabinieri in quel momento, lo si legge attraverso i messaggi dei prefetti, diventano in qualche modo anche una figura a cui diciamo la comunità guarda per sentirsi al sicuro in quei momenti.
1: Beh sì, diciamo che questa è stata proprio una chicca che ha voluto la direttrice, la dottoressa Esposto, la direttrice dell'archivio, ma in quel momento storico, diciamo, ma in tutti i momenti storici in cui c'è un momento di passaggio istituzionale si cercano punti di riferimento, e su questo, consentitemelo, l'arma dei carabinieri ha sempre rappresentato un punto stabile per la collettività. Dove si cerca aiuto c'è sicuramente una stazione dei carabinieri, c'è sicuramente un militare che risponde, ci sono, e che punta alla tranquillità delle persone e all'ordinato viver civile.
0: E allora, comandante, non resta che rinnovare l'appuntamento per la festa dei carabinieri, che è il 5 giugno, dico bene?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì, 5 giugno la celebreremo in serata, intorno alle ore 19, proprio anche per consentire, visto il clima e le temperature, di poter godere di un momento di festeggiamento e di cerimonia in maniera anche nella frescura, diciamo.
0: Grazie al colonnello Antonio Marinucci, comandante provinciale dei Carabinieri, per essere stato con noi. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie Francesco, un saluto a tutti della redazione e a tutti i radioascoltatori.
0: E allora noi invece adesso ci fermiamo per un po' di musica, quando torniamo vi diamo un po' di aggiornamenti di cronaca, nel frattempo vi lasciamo in compagnia di Alex Warren, questa è Fever Dream.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

Volando per il mondo, Carol G e Manu Chao, alle 8:30 la nostra news. E ora permettetemi di mettervi un po' di buon umore, ironicamente, questa mattina, perché se state in auto e ci state ascoltando in radio, non escludete l'ipotesi che la vostra auto esista già da un'altra parte, e cioè che la vostra targa stia circolando in Italia da qualche altra parte a vostra insaputa, soprattutto se l'auto l'avete comprata da poco tempo, magari attraverso una piattaforma di quelle online in cui si prendono contatti direttamente con i venditori. Perché con pezzi di auto rubate tra Taranto, Brindisi e Lecce, un gruppo rigenerava auto incidentate con targhe clonate, documenti falsi, e le rivendeva su piattaforme online a prezzi particolarmente vantaggiosi. Così, una volta rimesse sul mercato, nel territorio italiano c'erano almeno due auto che circolavano con la stessa targa. È un business da centinaia di migliaia di euro, portato alla luce dalla procura di Brindisi con l'inchiesta Taurus, che poche ore fa portato all'esecuzione di 6 misure cautelari. In carcere sono finiti un 44enne di Latiano e un trentenne di Brindisi, e poi altre due persone sono finite ai domiciliari. L'accusa nei loro confronti è quella di aver messo su una vera e propria associazione a delinquere che sostanzialmente portava avanti queste forme di riciclaggio. C'erano dei gruppi che rubavano le auto. Qualcuno dell'associazione invece acquistava scocche incidentate direttamente, magari sai, dalle associazioni, dalle compagnie assicurative, che le rivendevano a 4 soldi. Queste scocche incidentate venivano poi riempite con i pezzi smontati dalle auto rubate. A quel punto veniva o modificato il numero del telaio o aggiunta una targa clonata, cioè la targa di un'auto estranea alle vicende, che a un certo punto esisteva anche da un'altra parte con i documenti falsi e tutto il resto. Si produceva anche un falso libretto di circolazione e l'auto veniva messa

a quel punto in vendita sui siti online e qualcuno ignaro lo acquistava. Tutto l'indagine è stata condotta dagli agenti della polizia stradale di Taranto agli ordini dell'ispettore Leonardo Maiorino e coordinata dai pubblici ministeri di Brindisi, che è dove si è in qualche modo instaurata la competenza territoriale per l'esistenza di un'associazione a delinquere, e come detto stamattina ha portato all'arresto di 4 persone, altre 2 hanno ricevuto invece l'obbligo di firma, complessivamente invece sono 16 le persone coinvolte nell'inchiesta. Ora, se state portando una macchina acquistata da poco su qualche sito, fate 2 cose. La prima, andate a dare un'occhiata a pagare il bollo, se è già pagato o se ce ne sono degli altri da pagare, vuol dire che forse qualche problema ce l'avete, perché tutta la vicenda è venuta a galla così, proprio da un uomo che è andato per pagare il bollo e ha detto no, è già pagato, e quello diceva, ma com'è possibile? La macchina è mia, e invece la macchina era già intestata a qualcun altro, insomma. E la seconda cosa, fate dare un'occhiata alla corrispondenza tra telaio e targa, così, giusto per stare tranquilli. Servizio pubblico di Cittadella, ci fermiamo un attimo, tra un po' invece vi raccontiamo storie belle, quella di Andrea che dopo uno studio incredibile ha scelto di tornare a casa a Taranto e ha detto non è dequalificante, anzi.

0: Bossa Nostra, Gaia, alle 8:41. E adesso invece, come detto, vi raccontiamo la storia di Andrea, un ragazzo di Taranto laureato in storia dell'arte con un dottorato di ricerca in arte medievale e studi, tanti anni di studi tra l'Italia e la Spagna e l'estero, e poi a un certo punto la decisione: torno a Taranto, torno a casa. E ai microfoni di Cittadella raccontato non è dequalificante, anzi, ascoltate la sua storia al microfono di Valentina Castellaneta.
1: Perché hai deciso che vuoi stare a Taranto?
2: Bella domanda. È una domanda a cui potrei rispondere in maniera diretta e dirci perché è casa. Ma la realtà dei fatti è che non lo è mai stata più di tanto. Almeno nella mia adolescenza mi è sempre stato insegnato che dovevo andare via per valere qualcosa di più, almeno. O per farmi valere fuori, che come qui non fosse possibile sostanzialmente avere un futuro.
3: Per decenni hanno insegnato ai tarantini che per fare carriera l'unica strada possibile forse era quella di fare la valigia. Per valere qualcosa devi andare via, dice Andrea. È il mantra che ha spinto intere generazioni di giovani a cercare fortuna lontano da casa, lasciando alle spalle sogni e competenze. Ma cosa succede quando la rotta si inverte? Oggi a Taranto c'è chi ha deciso di andare controcorrente.
2: Non so se definirlo un demansionamento o dimensionare le proprie aspettative, oppure semplicemente renderle più umane, cioè nel senso più accettabili. Ma io in realtà il mio desiderio sarebbe sempre quello dell'insegnamento, quindi l'insegnamento in realtà una città, diciamo, può valere anche l'altra, diciamo che è anche un lavoro che qualora ecco, nella speranza di riuscire ad entrarci, è un lavoro che comunque puoi svolgere dappertutto. E la domanda è perché non qui?
3: Andrea Ghionna, 29 anni, dottorando di storia dell'arte medievale, dopo aver vissuto tra Roma e Barcellona, ha scelto di tornare. La domanda che gli facciamo è la più semplice, eppure la più complessa. Perché hai deciso di tornare?
2: In una fase di incertezze ho trovato che casa, che questa città potesse tornare ad essere casa. Inizialmente è stato quindi il ripiego, no? Il dover rientrare in una fase in cui la vita sembrava tutti quanti un po' impazzita, qualcosa di inaudito rispetto a quello che potevamo immaginare. Poi però ho ricominciato a mettere radici, o forse mai come oggi ho messo radici nella mia città, e ho iniziato forse a guardarla con occhi diversi, no? Gli occhi di chi comunque per 5 anni di università era stato fuori e aveva avuto modo di viaggiare anche per Sud Europa, conoscere altri contesti, vivere anche esperienze formative fuori. E sono rientrato e ho iniziato a vedere un po' con quegli occhi, che non erano più quelli della semplice fuga da ragazzino, la mia città. Che questo non ha significato sostanzialmente un amore incondizionato o uno spirito acritico, ma ha evidenziato probabilmente una realtà molto più dinamica e probabilmente vera, nel senso che qualsiasi realtà dove uno si trova a vivere ha aspetti positivi e negativi, e la situazione di oggi a livello lavorativo, a livello sociale, spesso ci lascia orfani di un posto a cui ci sentiamo di appartenere.
3: I numeri però, dati di Uniba alla mano, raccontano ancora un divario abissale. Se è vero che il 67% dei giovani sogna di costruire il proprio futuro a Taranto, solo il 7% riesce effettivamente a restare. Un'emorragia che la città cerca di arginare non solo con le politiche, ma attraverso la riscoperta del proprio valore culturale. Eppure i numeri sulla qualità della vita per i giovani dicono il contrario: Taranto è fanalino di coda.
2: Perché non provare a vedere se in questa crisi c'è spazio per ripartire da dove si è tutto iniziato? La speranza poi è quella che ci sia anche un futuro. Però posso dire che ora vorrei iniziare da qui.
3: Per Andrea e per tanti altri, restare non è un demansionamento, ma una sfida. È la scommessa di chi ha capito che la qualità della vita non si misura solo con la distanza da un centro nevralgico, ma con la capacità di costruire valore dove si è scelto di vivere.
2: Io credo che oggi bisogna guardare con realismo, ma allo stesso tempo ricordandosi da dove si viene. E la storia da cui veniamo negli ultimi 20 anni non è sempre stata così florida. Oggi forse c'è un qualcosa che ispira più fiducia rispetto al passato, almeno a me è così.
0: E grazie a Valentina, grazie anche ad Andrea per questa bella testimonianza. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, quando torniamo invece parliamo del 2 giugno, non solo festa della Repubblica, da ieri anche Cozza Dei. Restate con noi.
4: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
6: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KCM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: I Don't Feel Like Dancing. 8:52 è il nostro pezzo dal passato e adesso invece noi restiamo al presente, perché se fino a ieri il 2 giugno è stato esclusivamente la festa della Repubblica, tra l'altro festa giovane riportata in voga dall'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, se non ricordo male, da ieri in Puglia forse c'è un'altra celebrazione, è quello della Cozza Dei, lo spin-off di Ego Food Fest, Ego Cozza Fest, ideato sempre da Monica Caradonna. Ha lanciato una proposta a cui hanno aderito oltre 60 ristoratori in Puglia, e cioè inserire la regina nera dei due mari di Taranto nel menù del 2 giugno. Anche a Taranto ovviamente c'è stato un momento tra show cooking e poesia, ma ci racconta tutto la nostra Federica Pompamea.
1: Cozza, oh cozza, tu sei l'emblema per le tarantine, più di tarassa cavata di un delfino.
2: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, lode alla regina nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Dei, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonna è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento, organizzato al centro ittico in Città Vecchia, ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
3: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
2: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
4: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti i ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
2: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
5: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito, e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza, quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo, perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso, perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Dei.
0: E io ricordo anche una birra dedicata alle cozze, una Black Diva mi sa che si chiamava. Io assaggiai a Roma in un pub che si chiamava In Officina, di alcuni amici e colleghi, che con Ridolfi, Stefano Maria Bianchi, ma credo che anche al Tabir da Marzio, via Cavour, faccio un po' di pubblicità tanto, come dire, credo che ci sia stata per un periodo, l'abbiano prodotta, una birra alle cozze. Comunque torniamo al Cozza Dei, invece insomma insieme alla bandiera italiana, anche quella diciamo dei mitili delle nostre parti. 8:50

0: 7, noi siamo ormai in chiusura, non resta che ricordarvi l'appuntamento con il nostro TG alle 14 sul canale 94 per vedere tutte le notizie e gli approfondimenti di Cittadella TV e poi di inviarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it oppure su WhatsApp al 339-680-6868. Mi raccomando, allegateci video, messaggi, audio, tutto quello che può aiutarci a comprendere la problematica per poterla approfondire e raccontare. E infine non resta che darvi appuntamento a domani con Buongiorno Taranto dalle 7 alle 9. Grazie a Gisberto Nicoletti e a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Mi raccomando, restate sui 96.5, restate su Cittadella.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zorel, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.

0: sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
1: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili.
0: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
0: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.

0: te sarei nervoso.
1: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
2: Dicevamo, chi è il prossimo?
3: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
4: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
5: C'è un pacco per te!
3: Oh, grazie, grazie!
6: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
7: Estinzione! Non di nuovo!
8: Bonnie, tempo schermo finito.
3: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet,
10: ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
10: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
10: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
6: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
10: Ora in spagnolo.
6: Con los gemelos Jordan. Allora,
11: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
12: Woody.
13: Jesse, pronto?
12: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
8: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
14: Siamo spacciati!
12: La tecnologia ha invaso casa nostra.
8: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
13: puoi fare tutto.
12: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
8: Ho fatto prima che potevo.
15: Perché indossi un vestito?
8: Si chiama poncho, Forky.
12: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
16: Alt! Chi va là?
17: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
16: È passata una vita, cowboy!
10: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
16: Cosa?
15: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
10: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
16: Ci servono rinforzi!
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
19: Basti solo ricordare che
12: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
8: Buzz, tu resta qui, io vado con loro.
16: Credi che non sia in grado?
14: No!
16: Bel poncho.
20: È bello che hanno ricominciato a litigare.
16: Puoi dirlo forte.
21: Io in smart working mi trovo veramente bene.
22: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
23: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
24: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
22: Con chi?
24: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
25: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
21: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
22: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
23: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
22: Ah, avete lavorato insieme?
23: Ma pure oggi,
21: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
23: È alla buon'ora!
21: Che a buon'ora cosa?
23: Aspetta che devo pure pisciare. Dai!
22: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
25: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
22: Rimpiange l'ufficio?
24: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
23: Scusa, Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
21: Teletravail. Tele chi?
25: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
22: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
3: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
14: La nave! Sto vedendo tutto verso di noi!
16: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto? E salvare l'isola dal giorno del giudizio?
3: Aspetta!
16: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
12: Rufus se n'è andato!
16: Ma non è quello che non sa nuotare?
3: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma! Sì!
26: Gli umani vivono sulla terraferma!
0: Una bestia che mi renderà ricca!
3: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
1: Porto per la battaglia, Rufus!
3: È ora di

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Nel nostro telegiornale ci occuperemo dell'incidente stradale che si è verificato questa notte in via Umbria tra un'auto e un'ambulanza. Sentiremo quali sono state le conseguenze. Cantieri per le BRT e disagi. Questa mattina chiusa al traffico senza alcun preavviso la strada che conduce al centro commerciale Porte dello Ionio. Effetti negativi sui commercianti e ingorghi nel traffico. Ma questa mattina c'è stato anche l'Open Day all'aeroporto Arlotta di Grottaglie per la presentazione del nuovo terminal passeggeri. Parleremo anche di Movida Selvaggia, le ultime novità, perché se ne discute questo pomeriggio nel Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la cronaca, denunciati 20 furbetti del reddito di cittadinanza, avrebbero percepito illecitamente 400.000 euro in totale. E poi la pagina sportiva, il calcio, le ultime novità sul Taranto, atteso dalla sfida finale dei playoff con il Gladiator. A tra poco.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
0: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore.

0: trattore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, apriamo il nostro telegiornale con una notizia dell'ultima ora. Il Tribunale del Riesame ha confermato la detenzione negli istituti penali per i quattro minori coinvolti nell'omicidio di Saco Bacari, il bracciante agricolo ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. I giudici hanno quindi rigettato il ricorso della difesa degli imputati che chiedeva il trasferimento dei quattro minori in una comunità. Quindi nessun trasferimento in comunità, restano tutti e quattro negli istituti penali per minori. E adesso ci occupiamo dell'incidente che si è verificato questa notte in via Umbria. Questa è la ricostruzione che fa il servizio 118 della ASL. Un'ambulanza con infermiere a bordo stava effettuando il trasporto di una paziente 91enne già in arresto cardiaco, sulla quale paziente si stavano effettuando le manovre di rianimazione. In un incrocio di via Umbria c'è stata la collisione con un'automobile e prontamente sono stati inviati diversi mezzi di soccorso che hanno subito preso in carico la paziente in codice rosso e poco dopo anche tutte le altre persone rimaste ferite. La rianimazione continua. Purtroppo non ha salvato la paziente 91enne, la quale, come viene specificato dal servizio 118, non ha riportato danni a seguito dell'impatto perché era immobilizzata su tavola spinale con ragno. Il decesso della paziente è stato poi dichiarato al pronto soccorso. Anche l'uomo che era in auto è stato trasportato al pronto soccorso della Santissima Annunziata, per cui la prognosi è di 10 giorni. Un membro dell'equipaggio dell'ambulanza ha invece riportato una prognosi di 15 giorni. Gli altri due feriti ne avranno rispettivamente per 7 e per 5 giorni. E ora parliamo dei disagi causati dai cantieri delle BRT. Stamattina è chiusa senza preavviso la strada che conduce al centro commerciale Porte dello Ionio. Vediamo cosa è successo.
1: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
2: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
1: Anche l'altro ingresso del centro commerciale questa mattina hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
2: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
1: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività e stanno verificando cosa fare.
2: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
1: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
2: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.

0: E disagi si stanno verificando anche a San Vito in via del Faro. Sentiamo perché da Valentina Castellaneta.
1: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti. Quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti. Una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
0: E se da un lato ci sono strade impercorribili, dall'altro proprio stamattina c'è stato l'open day all'aeroporto Arlotta di Grottaglie per presentare il nuovo terminal passeggeri, costato 14 milioni, ma ancora ovviamente inutilizzato. Sentiamo.
1: All'aeroporto Arlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i giochi del Mediterraneo.
2: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori, poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, sarà un aeroporto, un'aerostazione stupenda, perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore, perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
1: Un mese ancora, assicurano i tecnici, e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure il sindaco di Grottaglie, Ciradolò, lancia l'allarme: per attivare concretamente i voli civili passeggeri servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
0: E continuiamo a parlare dell'aeroporto, perché si scontrano due esigenze: da una parte il diritto dei cittadini alla mobilità, dall'altra i costi con i quali devono confrontarsi le compagnie aeree. Sentiamo cosa ne pensano i politici che erano lì stamattina a Grottaglie.
1: Una struttura ammodernata grazie a imponenti investimenti pubblici, che si candida a essere uno snodo strategico in vista dei giochi del Mediterraneo. Dietro il completamento dell'opera dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie però restano i nodi politici per l'avvio della linea civile.
3: Di oggi l'open day mira esclusivamente a fare il punto dello status quo rispetto ai lavori di Aeroporti di Puglia per il terminal passeggeri. Ci hanno garantito circa un mese per l'ultimazione definitiva, dopodiché questa realtà avrà tutte le carte in regola essenziali per poter essere considerata un'infrastruttura strategica. È ovvio che politicamente, ma anche per

0: per un indirizzo di politico e di coerenza politica, è chiaro che noi siamo qui anche a rimarcare, a ricordare quello che è il desiderio di un territorio, che non è un sogno, è un diritto.
1: Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle ribadisce che la mobilità è un diritto garantito dalla Costituzione e che il Piano Nazionale Aeroporti non esclude la coesistenza dei voli passeggeri con la vocazione cargo dello scalo.
0: Ma perché questi lavori sono stati e verranno ultimati grazie al sostegno importante di ingenti risorse pubbliche, i soldi dei cittadini.
1: Per il consigliere regionale PD Cosimo Borraccino si tratta di un'azione di controllo pubblico su un terminal totalmente ristrutturato grazie allo stanziamento di 9 milioni di euro di fondi pubblici dei cittadini pugliesi, deliberato nel 2019 quando lui era assessore.
2: Ovviamente l'obiettivo resta quello dell'attivazione dei voli civili passeggeri. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme ad altri consiglieri, colleghi consiglieri regionali. Pensiamo di poter portare avanti questo obiettivo e di poterlo risolvere.
1: Un'opera costata complessivamente 14 milioni di euro. Per il consigliere Giuseppe Fischetti si tratta di una battaglia di civiltà che deve unire maggioranze e opposizioni in consiglio regionale, superando gli steccati ideologici.
3: Una battaglia territoriale, quando dico territoriale, non locale, pugliese, per cui oggi abbiamo lo strumento, ovvero il terminal, che è la base, il presupposto per raggiungere degli obiettivi più ambiziosi, obiettivi che devono essere coordinati con il governo. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e spero che prima o poi si raggiunga l'obiettivo.
1: La scatola del terminal ora è pronta ad essere vestita a festa con le eccellenze dell'artigianato locale e con i macchinari che servono per i bagagli e per i viaggi dei passeggeri. Ma a far decollare l'economia e il turismo servono anche i biglietti, le persone che affollano i gate e gli aerei sulla pista.
4: Ed ora parliamo di sanità. Vediamo di servizi, i disagi che si verificano al servizio cardiologia dell'ospedale Moscati. L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perlini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Perini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perlini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento. Ed ora l'argomento che tiene sulle spine commercianti e residenti delle zone più interessate alla Movida, perché oggi pomeriggio in Consiglio Comunale si discuteranno proprio provvedimenti eventualmente da adottare per tentare di trovare un punto di mediazione tra le esigenze di chi vuole riposare la notte e di chi legittimamente vuole incrementare i propri affari. Ne parliamo con l'assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buon pomeriggio, assessore.
5: Buon pomeriggio.
4: E allora, oggi torna in Consiglio Comunale questo spinoso tema. Avete trovato un'intesa? C'è la possibilità di raggiungere, come dicevamo, un punto di compromesso fra le diverse esigenze in campo?

0: in verità, vabbè, oggi c'è consiglio comunale in forma question time, quindi c'è una mozione proprio sulla movida. Noi stiamo lavorando da tempo sulla mala movida, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria che comunque ha prodotto per alcuni momenti regolarizzazione di alcune zone. Vi ricordate l'ordinanza che facevano il quadrilatero di Viale Magna Grecia, Viale Trentino, Viale Virgilio? Ovviamente poi il fenomeno purtroppo si sposta da un quartiere all'altro e quindi diciamo diventa difficile seguirlo e controllarlo.
1: Ecco, assessore, ma è così difficile, assessore, è così difficile definire una volta per tutte che a mezzanotte non si può più produrre musica ad alto volume?
0: Allora, ovviamente abbiamo lavorato in questi giorni, in queste settimane, e al prossimo Consiglio Comunale adotteremo una delibera di consiglio sulle linee guida per il pubblico spettacolo, innanzitutto per regolamentare il settore appunto del pubblico spettacolo. E le cose più importanti del regolamento di queste linee guida, che già ha acquisito il parere favorevole della Commissione Attività Produttive, è il fatto che le SCIA per pubblico spettacolo debbono essere presentati 5 giorni prima all'amministrazione comunale, e gli intrattenimenti diciamo occasionali devono essere o mensili o due volte al mese. Cosa capitava prima? Capita fino all'approvazione di questa delibera che la SCIA dagli esercenti, dai somministratori, viene presentata il giorno prima per il giorno dopo, e quindi molte volte l'amministrazione comunale non viene messa neanche nelle condizioni di poter controllare. Stiamo per varare anche un'ordinanza su delle zone obiettivo, che sarebbe le zone dove sono arrivati maggiori esposti, delle ordinanze rafforzative per cessare la musica alla mezzanotte.
1: Ovviamente, quali sono le zone più sensibili, assessore?
0: Ma stando diciamo alle elementari dei cittadini, agli esposti presentati, sono sicuramente una parte della Città Vecchia, una parte di via 20 Settembre e la parte di via Virgilio, dove sono stati presentati appunto degli esposti, dal momento che la musica va ad oltranza avanti oltre la mezzanotte, in maniera anche con decibel importanti.
1: Assessore, ovviamente, prego.
0: Io mi sto occupando del tema della regolamentazione, quindi del calibrare le misure tra chi mette la musica e i cittadini che hanno diritto a riposo, ma anche all'utenza che ha diritto al divertimento. Il tema però fondamentale è quello del controllo. Noi siamo riusciti a garantire dei controlli mirati, tant'è vero che abbiamo anche sanzionato alcune attività che mettevano musica a alto volume, e le abbiamo imposto la chiusura non della musica ma la chiusura dell'esercizio proprio di somministrazione alle 24. Per arrivare a fare questa sanzione ovviamente abbiamo fatto diversi accertamenti con la polizia locale, quindi più che la regolamentazione il tema preponderante
1: è quello dei controlli. Assessore, si può fare un pronostico sull'esito della mozione che verrà presentata oggi pomeriggio in Consiglio Comunale?
0: Vabbè, la mozione, voglio dire, pone un tema sul quale l'amministrazione comunale ci sta già lavorando. Siamo incontrati con associazioni di categoria, associazioni di consumatori, stiamo sanzionando alcune attività. Il Consiglio Comunale sta per approvare le linee guida, quindi ritengo che la mozione che vuole, diciamo, l'intento della mozione è...
1: possiamo prevedere che probabilmente farete in modo che venga ritirata la mozione, visto che sono in corso questi accertamenti?
0: L'orientamento è questo, sicuramente è un tema caro a tutti, anche a chi ha presentato la mozione, caro ai cittadini, penso che ci sarà anche una rappresentanza dei cittadini in Consiglio Comunale. Io quello che voglio dire è che stiamo sottovalutando il tema, siamo sul pezzo, e a breve chiederemo anche di fare un tavolo congiunto con tutte le forze dell'ordine appunto per fare dei controlli mirati.
1: Quindi, grazie assessore, ci aggiorneremo senz'altro su questo tema così importante per la città. E adesso apriamo un'ampia pagina di cronaca. Cominciamo con la piaga degli incendi estivi. Ne parliamo con il comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto.
2: Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50.
3: È Lorenzo Elia, comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, a tracciare un bilancio degli interventi svolti dal personale solo nei primi due giorni di giugno. Un dato allarmante che descrive la situazione di emergenza che vive il territorio.
2: A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato

0: fanno con la prefettura in tempo, diciamo congruo. Era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di steppaglie.
1: Azioni sinergiche che hanno bisogno anche del supporto e dell'attenzione delle amministrazioni comunali, oltre al buonsenso dei cittadini.
0: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
2: I furbetti del reddito di cittadinanza, 20 persone denunciate dalla Guardia di Finanza. Sentiamo.
3: Un altro colpo ai furbetti del reddito di cittadinanza. Grazie all'attività della Guardia di Finanza sono state individuate e denunciate 20 persone che avrebbero percepito illegalmente il sussidio destinato a persone meno abbienti, per un totale di 400.000 euro. Secondo quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle, questi percettori del reddito di cittadinanza, al momento di istruire le pratiche per ottenere il sussidio, avrebbero attestato falsamente di possedere i requisiti previsti dalla legge. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto sono stati sviluppati sulla base dei cosiddetti indici di rischio, elaborati grazie all'ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e dell'INPS, attività queste che hanno consentito di conseguire significativi risultati di servizio. I risultati conseguiti testimoniano ancora una volta l'impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Taranto nell'azione di tutela della spesa pubblica, con particolare riguardo alle misure assistenziali e di sostegno al reddito, il cui indebito accesso genera iniquità e mina la coesione sociale.
2: E i carabinieri hanno arrestato un 44enne che aveva tentato di sfuggire ai controlli attraverso una rocambolesca fuga sui tetti del centro. Sentiamo.
1: Un 44enne tarantino, già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri dopo una fuga sui tetti. I fatti risalgono alla mattinata dell'1 giugno, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Taranto hanno individuato l'uomo mentre era alla guida di un'auto risultata rubata il giorno prima. Alla vista della pattuglia, il 44enne ha immediatamente abbandonato la vettura, tentando una precipitosa fuga a piedi. Raggiunto dai militari, l'uomo ha opposto una violenta resistenza, colpendoli con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. La fuga sarebbe poi proseguita all'interno di un condominio dove si sarebbe sviluppato un inseguimento tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie al tempestivo intervento di un secondo equipaggio dell'arma, l'uomo è stato definitivamente raggiunto, bloccato e arrestato. Il 44enne è accusato ora di evasione, ricettazione, violenza, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni.
2: E con l'arrivo del caldo estivo, i primi bagni al mare e arrivano anche le prime multe per gli acquascooter. Sentiamo.
3: Con l'arrivo dei primi caldi estivi si ripresentano le intemperanze di chi non rispetta le regole in mare e arrivano le prime sanzioni alle moto d'acqua. Con l'avvio ufficiale della stagione balneare, infatti, la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Taranto, ha intensificato i controlli lungo tutto il litorale al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche. Nel corso della giornata del 2 giugno, i militari della Guardia Costiera hanno elevato tre sanzioni amministrative nei confronti di conduttori di moto d'acqua sorpresi a navigare all'interno di zone di mare riservate alla balneazione, in violazione quindi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza balneare, ponendo seriamente a rischio l'incolumità dei bagnanti. È stata inoltre contestata un'ulteriore violazione per mancanza del certificato di assicurazione previsto per una unità da diporto. L'importo totale delle sanzioni elevate ammonta complessivamente a 1.507 euro. La Guardia Costiera richiama tutti gli utenti del mare, diportisti, operatori balneari e bagnanti, al rigoroso rispetto delle norme e delle ordinanze emanate a tutela della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità. I controlli in mare e lungo il litorale proseguiranno senza sosta per tutta la durata della stagione estiva, con particolare attenzione ai comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza dei bagnanti e degli utenti del mare. Per le emergenze in mare resta attivo il numero gratuito 1530, oltre al numero unico di emergenza 112.
2: Ed ora occupiamoci dei giochi del Mediterraneo. La politica cerca di superare finalmente le polemiche.
3: Forse, finalmente, le polemiche vengono messe alle spalle. L'appello del sindaco Piero Bitetti a mettere da parte le divisioni politiche e a lavorare con l'obiettivo della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo sembra aver colto nel segno. Ad accogliere con favore l'appello all'unità del sindaco è l'onorevole Dario Iaia. In una fase così delicata e decisiva, dichiara il parlamentare di Fratelli d'Italia, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti, per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Iaia però puntualizza come negli ultimi mesi ci sono stati interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito, afferma il deputato, ad inasprire il clima politico e istituzionale, con polemiche inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, dichiara ancora l'onorevole Iaia, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità, dice Iaia, non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni. I giochi, conclude il parlamentare, devono essere un'occasione di orgoglio e rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. Nei giorni scorsi era stato il vice sindaco Mattia Giorno ad infiammare la polemica sugli 8,5 milioni cancellati nella legge di bilancio. E oggi è lo stesso vice sindaco a chiarire che il suo intervento, come quello di altri esponenti del Partito Democratico, ha contribuito a riportare l'attenzione del governo sulla necessità di assicurare gli investimenti necessari per i giochi. Le risorse, dichiara Giorno, erano state effettivamente ridotte. La questione è stata posta e il governo ne ha poi garantito il ripristino. Il vice sindaco, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in un atteggiamento cordiale con l'onorevole Iaia, sottolinea come il confronto politico può anche essere acceso, senza mai tuttavia perdere il rispetto per le persone e per i ruoli. Continuerò a intervenire, conclude il vice sindaco, ogni volta che riterrò possa essere utile per la città. Fin qui lo scambio di battute tra i due esponenti politici. Ora, a poco più di 2 mesi dalla inaugurazione dei giochi, che si lavori finalmente tutti nella stessa direzione, affinché Taranto possa presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento con questa occasione storica per la città.
2: Ed ora il calcio, grande attesa per la finale playoff che vedrà il Taranto impegnato contro il Gladiator. Le ultime notizie su Rosso Blu da Francesco Friuli.
4: Permangono alcuni dubbi in casa Taranto riguardo all'impiego dei due difensori De Rosa, le prese con un affaticamento muscolare, e Konaté che sta recuperando da un problema al piede. Non è escluso che almeno uno dei due possa essere utilizzato a gara in corso durante le finali. Da valutare anche la possibilità di variazioni a centrocampo. Il tecnico Ciro Danucci infatti potrebbe optare per una staffetta inserendo alcuni elementi fin dal primo minuto e tornando al più classico 4-3-3. Resta comunque concreta l'ipotesi di giocare con il 4-2-3-1, modulo che anche Farino utilizza e cerca di adattare le caratteristiche delle squadre che vengono affrontate. Per quanto riguarda la trasferta, nelle prossime ore saranno attese delle novità in merito alla possibilità di mettere a disposizione circa 600 posti per i tifosi del Taranto. La giornata di giovedì potrebbe essere quella decisiva per capire se verrà autorizzata l'apertura della prevendita anche in Puglia. Ricordiamo che sia la gara d'andata che quella di ritorno si disputeranno alle ore 16:30 e saranno seguite con Radio Cronaca in diretta su Radio Cittadella.
2: Ed ora proviamo a scoprire cos'è questa squadra del Gladiator.
4: Il Gladiator continua a sognare e si prepara al doppio appuntamento decisivo per la stagione contro il Taranto. La squadra sammaritana è stata tra le protagoniste nel girone A del campionato di eccellenza campano. Punta a chiudere nel migliore di modi un'annata che ha confermato il valore del gruppo e anche la guida tecnica di mister Farina, subentrato nell'ottobre scorso. Numeri importanti quelli raccolti dall'allenatore, autentico specialista delle promozioni. Nel suo curriculum infatti ben 9 salti di categoria tra eccellenza e serie D, conquistati con diverse società del sud Italia, oltre a 6 Coppa Italia, tra competizioni competizioni regionali e nazionali. L'ultima impresa porta la firma di una doppia promozione, prima con la Sarnese, poi con l'Eraclea, un percorso che conferma la capacità di Farina di incidere fin da subito nei contesti in cui lavora. Ha detto l'ultima volta che è stato intervistato post vittoria contro la Matese: i ragazzi sono stati encomiabili, da ottobre siamo riusciti a centrare 23 vittorie in 28 partite, ora concentriamo le ultime energie per la doppia

0: finale. Sul campo il gladiatore ha mostrato un'identità chiara, spesso sviluppata attraverso il 4-3-3 o 4-2-3-1, con una fase offensiva efficace e tanti protagonisti. A guidare la classifica marcatori è stato in campionato Giorgio Kevin con 11 reti e alle sue spalle Luigi Liguori 7 gol, protagonista anche nell'ultimo match contro la Matese, oltre a Mansur con 6 reti. Determinanti anche il contributo di Alessandro Malafronte, 5 gol, così come Vincenzo Gatto, che ha chiuso con 4 centri. Ci sono due ex Taranto in squadra, il difensore Luigi Manzo e anche il capitano della formazione del Gladiator, Marco Picascia. Adesso l'obiettivo è uno: trasformare una stagione già positiva in un'annata da ricordare. Il Gladiator è pronto a giocarsi tutto nelle ultime due finali. Il Taranto deve avere la consapevolezza di avere di fronte una squadra che vuole il salto di categoria, ma ha tutte le chance per poter chiudere al meglio la stagione.
1: Bene, tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ma non cambiate canale perché tra qualche minuto saremo di nuovo qui per parlare di contratti di lavoro nel settore del commercio. Lo faremo nella nostra rubrica dopo il TG, ne sarà nostra ospite Claudia Calabrese della UGL. Grazie intanto per averci seguito.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Bene, buon pomeriggio e ben ritrovati. In questo nostro spazio, dopo il TG, parleremo di contratti di lavoro nel settore del commercio, perché ci sono importanti novità. E ne parliamo con Claudia Calabrese, delegata sindacale dell'UGL, che ha portato a termine una importante trattativa. Di cosa si tratta?
1: Bene, si tratta di un lavoro lungo, di collaborazione, non sempre facile, ma che ringraziando chiaramente la segreteria territoriale di Taranto, l'appoggio della segreteria nazionale, il mio segretario Giuseppe Scarciglia, tutti quelli che hanno reso possibile qualcosa di grande.
0: E qual è questo qualcosa di grande?
1: Beh, il nostro progetto, che non riguarda strettamente una sola azienda, ma in generale, di trasferire l'importanza e soprattutto i vantaggi reciproci di lasciare, abbandonare cammini e contratti che non danno poi le tutele necessarie e che possono procurare malcontento nei lavoratori, così come possono procurare anche rapporti poco, come dire,
0: Poco fluidi
1: poco
0: tra lavoratori
1: fluidi
0: e aziende,
1: tra
0: insomma, sì.
1: lavoratori e aziende. Quindi, circa 3 anni fa abbiamo iniziato questo percorso dove i dialoghi sono stati a volte facili, a volte difficili, ma preparandoci e dando la giusta importanza a quelli che sono anche i vantaggi per le aziende che comunque vivono delle difficoltà, devo dire che abbiamo potuto finalmente vedere un'apertura a questa armonizzazione tanto agoniata.
0: Nel concreto, con
1: Nel
0: quale azienda? Con
1: concreto
0: il gruppo?
1: abbiamo diciamo, attualmente la più importante riguarda la SIEM di Foggia, la SIEM SPA, che ha diversi punti vendita a partire dall'Abruzzo in giù, è peraltro l'azienda per cui io lavoro,
0: Lo
1: e
0: possiamo
1: lo possiamo
0: dire?
1: dire,
0: Sì, certo.
1: Euronics, che coinvolge diversi punti vendita, diverse situazioni territoriali, quindi
0: Quindi
1: c'è.
0: diciamo che siete riusciti in questo percorso a superare la fase dei contratti più magri,
1: Sì,
0: chiamiamoli così,
1: sì,
0: per
1: sì, sì, sì,
0: andare
1: sì.
0: verso quale tipo di contrattazione nazionale?
1: Naturalmente andremo al CCNL nazionale e chiaramente con un passaggio intermedio di armonizzazione, perché ci sono chiaramente delle pendenze precedenti che vanno risolte e poi comunque proprio un adeguamento anche normativo richiede del tempo.
0: Ecco, quanti lavoratori sono coinvolti in questo passaggio contrattuale? Almeno qui a Taranto e poi cerchiamo di
1: Qui
0: capire nel
1: a
0: resto
1: Taranto
0: d'Italia.
1: un centinaio, poco meno di un centinaio, credo, precisamente non lo ricordo, nel totale parliamo di circa 800 dipendenti.
0: Invece questo tipo di tutela a livello nazionale riguarda, immagino, migliaia di lavoratori. 3
1: Riguarda quasi 3 milioni di lavoratori in realtà,
0: milioni di
1: nel
0: lavoratori.
1: senso che aiutare, perché si tratta anche di aiutare le aziende a rendere possibile un percorso che apre ad altre potenzialità. Alle volte risparmiare 1 euro sulla paga oraria, 1 euro, 2 euro sulla paga oraria comporta delle complicanze molto difficili da gestire anche per le aziende laddove trovi la situazione ostile. Per cui è stato molto apprezzato da parte nostra questo tipo di apertura al dialogo e chiaramente al cambiamento.
0: Ma oltretutto, ritengo che per un'azienda sia molto più conveniente avere dei lavoratori più sereni, perché
1: Assolutamente.
0: così il lavoratore può, spendere le sue energie con più tranquillità, con più
1: È
0: efficienza
1: proprio
0: anche.
1: questa, l'armonia dei lavoratori dipende proprio da questo, dalla loro soddisfazione, dal fatto di vedere un passo fatto verso di loro, perché tante volte anche a livello nazionale non lo percepisci, non lo vedi e quindi quando vedi l'iniziativa privata andare incontro al lavoratore va premiato anche l'impegno dell'azienda.
0: Ecco, in questo caso avete riscontrato diciamo, disponibilità al dialogo con
1: Certo,
0: l'azienda, ma
1: certo.
0: ecco, nel mondo del commercio quanto è difficile stabilire questi rapporti? Soprattutto forse più difficile con il piccolo commercio, forse?
1: Sì, in effetti sì, perché chiaramente questi contratti di cui tanto si sente parlare, un po' definiti pirata, un po' definiti in tanti modi, questi contratti accolgono
0: Diciamo meno
1: tanti
0: tutelanti,
1: meno
0: diciamo così.
1: tutelanti, sì, che è la cosa più giusta effettivamente, riguardano parecchie piccole realtà. Ora, la grande differenza sta nel fatto che quando ti rivolgi a un'azienda più grande, con una rilevanza così importante, è anche suo interesse esibire un biglietto da visita altrettanto adeguato, ecco. Però il piccolo, il commercio, è vincolato ancora tanto al sud da questi limiti contrattuali che speriamo di debellare
0: ecco,
1: una
0: ma
1: volta.
0: È un problema però di costi che magari il piccolo commerciante non riesce a sostenere?
1: È un
0: problema... O meglio, si percepisce più come costo che come investimento?
1: Si è lasciato che si interpretasse in questa maniera, ma in realtà l'investimento deve avere sicuramente un capitale incluso, ma deve avere anche la risposta, perché togliere sempre dallo stesso lato porta demotivazione. Invece nel commercio è importantissimo che i dipendenti abbiano quell'entusiasmo propositivo e quell'entusiasmo e quella voglia di lavorare con l'obiettivo poi comune all'azienda, che è sempre quello di crescere. Nel momento in cui si ha lo stesso scopo, perché non percorrere una strada insieme? E questo, diciamo, il nostro concetto generale, poi chiaramente con le aziende lo trattiamo in maniera molto più tecnica e dettagliata.
0: Allora, senza entrare nel tecnicismo, perché certo, poi magari i telespettatori potrebbero non certo comprendere tutti gli aspetti di queste vicende contrattuali. Però intanto apriamo una piccola parentesi, perché sì, proprio a Porte dello Ionio stamattina ci sono stati dei problemi, perché è stata interrotta la strada che conduce al centro commerciale senza alcun preavviso.
1: Infatti.
0: E ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale e riproponiamo il servizio dove abbiamo ascoltato Mauro Tatulli, che è il direttore della galleria commerciale. Prego.
2: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
3: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
2: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità, perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
3: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
2: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività, e stanno verificando cosa fare.
3: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
2: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
3: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
0: Claudia Calabrese, i cantieri delle BRT sono diventati un ulteriore problema per il commercio. Abbiamo visto stamattina a Porte dello Ionio, ma in genere è tutto il piccolo commercio, il commercio di vicinato in città che avverte la difficoltà di questi cantieri.
1: Assolutamente sì, e non avevamo bisogno di un fermo di questo tipo, perché come già poi peraltro detto prima, accennato, il commercio è importantissimo per questa città e per molti imprenditori. Bloccare una struttura della portata delle Porte dello Ionio e oltretutto pianificare una ramificazione che neppure riesce ad essere all'altezza delle necessità della città, togliendo spazio, incrementando il traffico, non è un... condivido pienamente il punto di vista del direttore di Porte dello Ionio, che effettivamente ha ragion veduta, segnala come sia avvenuta questa anomala procedura. Perché
0: sì, senza, a quanto pare, appunto, senza
1: una
0: alcun
1: strada
0: preavviso.
1: Privata, insomma.
0: Peraltro si stanno eseguendo lavori, per quello che ha detto il direttore, su una strada privata senza alcuna autorizzazione. Questa è una situazione surreale. Però ecco, come delegata sindacale che si occupa delle problematiche del commercio, quanto sta soffrendo il commercio a Taranto in questo periodo?
1: Moltissimo, perché il sindacato, i lavoratori, le associazioni in generale non ce la possono fare da sole se non hanno costantemente programmi di confronto, tavoli di confronto che mancano con i comuni, mancano assolutamente, e che permetterebbero soluzioni più immediate rispetto al blocco basato su devo fare un lavoro, poi quel che succede succede. No, bisogna avere una visione totale di gruppo, non danneggiare persone che vivono dal commercio.
0: Ecco, uno dei problemi, anzi forse il problema più spinoso, è la mancanza di parcheggi, che non riguarda ovviamente i centri commerciali, ma riguarda il commercio di vicinato, le nostre strade dal Borgo alla Città Vecchia, ma anche Italia Montegranaro, Viale Liguria, no? Che sono le aree, o meglio dovrebbero essere le aree più attive dal punto di vista commerciale, sono in grave difficoltà proprio per la mancanza di parcheggi.
1: Assolutamente. Poi tra l'altro impedire il raggiungimento di questi posti che sono caratteristici, come può essere il centro storico, il centro, toglie, oltre che un problema al commercio in sé, ma toglie proprio la visibilità a quella che è il nostro patrimonio, la nostra città, ed è un peccato pazzesco, perché ci sono stati grandi cambiamenti, grandi miglioramenti, ma le istituzioni a volte non affacciano, diciamo, l'orecchio dal lato giusto.
0: Diciamo, quindi c'è questa difficoltà di confronto, di relazione con le pubbliche amministrazioni?
1: C'è. Noi infatti valutiamo costantemente, adesso è un progetto tra l'altro che col segretario Scarciglia stiamo valutando in concreto, proprio quello di istituire un tavolo permanente con il Comune di Taranto, in modo tale da coinvolgere, insomma, tutti gli enti, proprio per facilitare le procedure legate al flusso commercio, perché il commercio non è solamente il negozio, ma è tutto quello che c'è intorno, è questo condotto, no? Come lo vogliamo chiamare, intorno, che muove tantissime persone. Bloccare una città con su una strada di 4 metri, con 2 metri di fermata BRT, non so in che modo possa migliorare le cose, anche perché la BRT non è che necessariamente ti porterà dove devi andare.
0: Quindi, questo è un grande punto interrogativo sul quale ci stiamo appunto soffermando da tempo, quando abbiamo cominciato a vedere l'impatto che questi lavori stanno avendo sulla città e come si sta trasformando la viabilità, insomma, per consentire a questi grandi mezzi, parliamo appunto di torpedoni della lunghezza di circa 18 metri, che insomma speriamo che tutto vada per il meglio e che questi 300 milioni di investimento producano poi i benefici sperati per la città. Nel nostro telegiornale ci siamo occupati anche di un altro aspetto legato al commercio, la movida selvaggia. Abbiamo intervistato l'assessore al ramo Francesco Cosa, perché oggi pomeriggio proprio in Consiglio Comunale c'è una mozione che ha l'obiettivo di disciplinare soprattutto la diffusione di musica ad alto volume nelle ore serali.
1: Sì.
0: Anche in questo caso, insomma, sono mesi che si cerca di trovare una mediazione e non è così semplice, insomma, perché mediare tra gli interessi di chi ritiene di poter incrementare i propri guadagni attraverso la musica ad alto volume e chi invece ha il diritto della quiete pubblica, insomma, non è semplicissimo.
1: No, mancano sicuramente le strutture, perché ovviamente questi professionisti, questi imprenditori valutano quello che ha il territorio da dare. Mancando una zona dedicata dove magari puoi effettivamente creare questo svago, anche non selvaggio andrebbe bene, anche normale, questo svago, e rispettare comunque le zone cittadine che necessitano, perché la gente va a lavorare, ha bisogno di riposare, non è detto che debba per forza subire. però anche i giovani, anche le persone hanno diritto a divertirsi. Si può trovare una maniera, si può dedicare qualche zona, attualmente magari non tanto attenzionata, proprio a questa tipologia di strutture, insomma. Una collaborazione, perché tutto è collaborazione, laddove non c'è collaborazione non c'è progetto.
0: Grazie Claudia Calabrese, delegata sindacale della UGL per il settore del commercio. Grazie per averci seguito, si chiude qui questa edizione di Dopo il TG. Vi ricordo stasera l'appuntamento con Rosso di Sera alle ore 19:00.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Rosso di sera.
6: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Fatti del giorno.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
6: Rosso di sera.
2: L'informazione della sera su Cittadella.
6: Su Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi parleremo di coraggio, di forza, di rinnovarsi e di continuare a fare opportunità anche in momenti di crisi. Io do il piacere di avere come ospiti oggi Mary Simeone, assessore alla
1: Buongiorno.
0: pubblica istruzione e ai tributi del Comune di Taranto, la nostra Rosellina Panebianco.

0: Oggi, come già detto annunciato, parleremo di coraggio, di forze. Parliamo in queste occasioni io e Rosellina con le nostre meravigliose ospiti che avete avuto già modo di conoscere e di amare, perché vi ringraziamo per i messaggi che ci inviate e continuiamo, quindi è giusto continuare su questo filo. E, il filo che poi ci lega è quello di essere delle donne che hanno avuto tanta forza e tanto coraggio nelle proprie vite. E parlo di vite non casualmente, perché evidentemente la vita è una, però noi abbiamo la possibilità di viverne diverse, così come è successo a noi, così come accade. E questo vorrebbe essere veramente un momento di riflessione per creare degli spunti, riflessione magari, chissà, un po' la ispirazione per chi ci sta ascoltando. Mary, io ho sentito e conosco la tua storia incredibile, oltre a conoscere te come persona, come persona anche istituzionale, però ti chiamo Mary perché oggi c'è la nostra Mary qua a parlare con noi.
1: Sì, sì, la donna
0: esatto, soprattutto. La donna, assolutamente, la donna di forza che sei, di coraggio, la tua vita fatta e costellata di voglia di mettersi in gioco, di studiare, di formare, perché tutto quello che esce dal tuo percorso, no? Che possiamo vedere, che brilla, è proprio tutto l'impegno che tu hai messo per la continua formazione nel tuo percorso.
1: Sì, assolutamente sì, ho investito molto, come ti dicevo, in tutta la mia vita, learning long life, sempre. E penso che è proprio attraverso la formazione e lo studio continuo che riusciamo ad emanciparci, a migliorarci, a creare nuove competenze e a renderci ancora meglio al servizio del ruolo che stiamo svolgendo. Non siamo mai finite, non esiste mai un punto di arrivo, ma esiste sempre un punto di evoluzione, un punto di partenza. Io ti ringrazio per aver detto di me una vita incredibile, una vita...
0: Ma è così.
1: Io credimi,
0: tu non lo sai, Maria.
1: Sì, io non lo so,
0: sanno.
1: Me lo state riconoscendo voi, e questa cosa mi fa piacere, se questa mia esperienza può essere anche da stimolo, da riflessione, no?
0: Esatto.
1: Da insegnamento per tante ragazze, per tante donne. Sicuramente non mi sono mai fermata, questo sì. Ogni momento è stato anche il momento del silenzio, il momento in cui mi sono acquietata della vita, sembrava un momento no, in realtà era un momento di silenzio propedeutico alla parola, propedeutico all'azione, il momento in cui stavo incubando qualche idea, stavo incubando uno sviluppo successivo. Sì, è vero, mi sono messa sempre in discussione nella vita, ho vissuto forse sette vite, non lo so, forse come i gatti.
0: E c'è entrata in ognuna, che questa è la bellezza.
1: Sì, ma perché io penso che in ogni momento noi siamo qui perché abbiamo una missione da compiere, siamo al servizio di qualcosa, noi dobbiamo comprendere il motivo per cui siamo venuti al mondo, dobbiamo comprenderlo innanzitutto per noi stesse, e poi per il servizio che diamo alla comunità, alla collettività, all'umanità in genere. Quindi noi, io penso sempre di essere funzionale a qualcosa, funzionale per qualcuno, in un arco temporale che inizia e finisce. Quando finisce questo mio incarico, questo per esempio, questo mio ruolo, è perché è finita la missione e servirò per qualche altra cosa. Forse,
0: è importante questo punto di vista.
1: Sì, è una visione.
0: Di capire che sì, hai anche una visione che molto, come dire, piena di fede, per la tua visione anche, diciamo, cristiana, no? Della tua,
1: sì,
0: gestione della fede, mettiamola.
1: Sì,
0: così.
1: Sì, diciamo che è un modo, una visione anche laica, però è la mia comprensione, il motivo per cui siamo al mondo. Nella vita, non mi, ti dicevo prima, ho cercato sempre di modificarmi e di emanciparmi, ho cambiato i miei verbi, ho cambiato le mie declinazioni, ho cambiato anche i miei luoghi. I miei luoghi non sono mai apodittici, ma sono sempre narrativi, ci raccontano e ci raccontano. Ho cambiato da restare a partire, da demolire a costruire, da pensare a ripensare a ripartire, quindi mi sono sempre messa in gioco. Nel momento in cui sembrava che tutto fosse finito, quello era il momento in cui in realtà stavo ripartendo verso una nuova dimensione, verso un'altra vita, verso un altro ruolo. Stava cambiando qualcosa, perché in quel momento ero funzionale a qualche altra cosa.

0: Quindi in ogni momento ho cercato sempre di impegnarmi in quello che stavo facendo, di dare il meglio di me stessa, in qualsiasi cosa, ecco perché è una formazione continua lungo la
1: Certo.
0: vita, nel corso della vita, perché in qualsiasi momento, in qualsiasi segmento della vita ho cercato di fare il meglio approfondendo e di farlo nel migliore dei modi possibili.
1: Così mi riporta, mi aggancia perfettamente a Rosellina e a tutto quello che noi facciamo all'interno di Fuori Quota, perché lei va a scavare, a cercare, a trovare degli ospiti che sono veramente fuori dal comune, per le loro storie, per quello che loro portano in questa
0: Esattamente,
1: trasmissione.
0: Annette. Questa volta abbiamo voluto fortemente degli ospiti che fossero del territorio, che conoscessero anche la realtà, no, di questo territorio meraviglioso, con tutte, diciamo, le criticità, ma soprattutto anche le fragilità, le criticità di un territorio importante che ci ospita ormai da più di 20 anni. E mi piaceva appunto che ci fossero due donne meravigliose, due role model, che potessero con le loro esperienze, con la loro storia, con il loro vissuto, no? Perché abbiamo parlato della storia di Mary. Abbiamo toccato alcuni punti, ma mi piacerebbe che poi Mary raccontasse proprio la donna che oggi, come è arrivata ad essere la donna di oggi, e soprattutto se ha anche dei rimpianti rispetto a quale Mary preferisce in realtà, se preferisce la Mary di 10 anni fa, la Mary donna, mamma, oppure appunto la professionista che è diventata oggi. Quindi mi piacerebbe toccare a fondo, ma proprio perché, come diceva lei, no? È importante lasciare un messaggio alle persone che ci ascoltano. Io credo che un messaggio forte sia quello che serve in questo momento, anche per risvegliare un po' le coscienze, no? Come raccontavate prima, ognuno di noi ha dei percorsi, ha delle vite. Io posso dire, ad esempio, che fino a 5, 6, 6 anni fa, insomma, mi occupavo esclusivamente in azienda di una determinata attività lavorativa, quindi io sono responsabile della gestione dei fondi europei. Però sentivo che mancava qualcosa, sentivo che non ero assolutamente completa nel mio percorso professionale e sentivo il bisogno di restituire qualcosa, no? Perché sono stata fortunata, sia per l'azienda in cui mi trovo, i colleghi, con i quali, diciamo, collaboro. Però sicuramente mi mancava un pezzo, cioè restituire qualcosa verso, come dire, anche le donne che lavorano in questa azienda. Per cui ad un certo punto mi sono detta: forse è necessario andare a scavare, a capire quali sono le problematiche, quali sono i fabbisogni, no? Di chi ci circonda. Io in un'azienda appunto fatta appunto da oltre il 70% da donne, mi sono detta: bisogna capire, no? Come possiamo essere d'aiuto a queste persone, capire quali sono le loro esigenze da mamme, ma anche da donne, da professioniste. Quindi ecco che diciamo 6 anni fa ho iniziato a occuparmi della parte che riguarda tutto ciò che è il mondo della diversity, equity, inclusion, in particolare con un focus sulla leadership e l'empowerment femminile. E quindi oggi abbiamo il piacere di avere con noi due donne che sono state coraggiose e lo sono ancora oggi, con ognuna una storia differente, perché Mary è arrivata a un percorso gradualmente, invece
1: Invece
0: Grazia.
1: Grazia, già da bambina, raccontaci Grazia, tu volevi
0: Esatto.
1: fare il medico, da sempre.
2: Io, tra l'altro, vi dico che abitavo qua vicino.
1: Ah.
2: Io con papà, vabbè, sono nata a Cagliari. All'età di 2 anni, papà, spinto dal fratello maggiore, viene qui perché si stava aprendo l'Ital Cider, che poi è stata la grande industria che ha attratto tante persone. Papà, e quindi è venuto qui con la sua famiglia, ero solo io però a quell'epoca, e loro, abruzzesi di nascita entrambi, con una baule e con una valigia sono arrivati qua. Come meriti sconosciuti, non avevano ganci, non avevano relazioni. Poi pian piano si sono create. Beh, all'inizio sono stata in città, via Cesare Battisti, e poi siamo arrivati qua. Arrivati qua eravamo solo noi, perché l'Ital Cider ha creato una struttura residenziale bellissima. C'erano questi palazzi distanti, prato inglese. Noi ragazzi eravamo tutti insieme giù a giocare, proprio a vivere anche tutta la natura che ci circondava. Non era così. Poi hanno costruito tanto cemento, hanno fatto pochi servizi, perché purtroppo questo dobbiamo dire. Però noi avevamo le nostre valvole di sfogo nello sport. C'era il circolo Ital Cider, la Vaccarella, che secondo me molti di Taranto conoscono bene, perché lì abbiamo seguito gli internazionali di tennis. Quindi è
1: Mamma mia,
2: sorto
1: vero?
2: questo quartiere come un quartiere d'eccellenza, doveva essere come Milano 2. Poi purtroppo hanno dovuto costruire delle case per accogliere persone della città vecchia che non erano più contenute lì, e si è un po' contaminato l'ambiente, ma per carità, forse è mancata l'inclusione vera. Ma è stato un periodo bellissimo della mia vita. Noi avevamo una casetta su un albero fatto di alcune travi di legno, salivamo
1: Mamma mia.
2: sugli alberi, raccoglievamo i fiori, portavamo i fiori alle mamme, eravamo sempre in giro a giocare sotto casa. E io dall'età di 5 anni, nonostante mia mamma, casalinga, solo papà lavorava ed eravamo quattro figli poi. Quando siamo arrivati qua ho visto questa casa, da Cesare Battisti avevamo un bilocale piccolissimo qui. Mamma mia, una reggia, in realtà era una casa normale, però agli occhi di una bimba sembrava chissà che. E poi tutto il verde che ci circondava per me è stato fondamentale. L'esempio dei miei genitori, papà lavoratore, faceva le notti perché voleva guadagnare qualcosa in più per farci studiare. E io dall'età di 5 anni dicevo che volevo fare la dottoressa dei bimbi, nonostante mia mamma dicesse: ma fai la professoressa così, o la maestra, così sei libera tutta l'estate. No, vabbè, sono stata costante nella mia scelta e ho sentito profondamente il desiderio di fare poi il medico e soprattutto il medico pediatra.
1: Soprattutto la strada, come dire, no, sognata, che oggi è il tuo percorso, ma che grazie a Dio per noi e per tanti bambini di Taranto e non solo, perché poi tu hai avuto la possibilità, l'opportunità anche di andare da altri bambini in altre parti del mondo. Credo che questo sia stato anche un po' un segno, no, nella tua
2: per
1: vita.
2: Per caso, io come Mary penso che nella mia vita ci sia un disegno, nella vita di ognuno di noi c'è un disegno. Io la vedo così, vedo tutto come un segno della provvidenza, perché io non dovevo andare fuori, cioè facciamo tanti convegni, non è che in Italia, anche all'estero, ma l'ultimo convegno mi ha molto segnato, perché mi hanno ripescato all'ultimo dicendo: grazie, vuoi venire come pediatra pugliese? Perché è un evento organizzato per Lazio e Campania, però ci sono due rinunce. Io, che non mi offendo mai quando mi dicono vuoi venire, dico sì, sono partita, lasciare lo studio organizzato, fatto. E ho conosciuto una realtà meravigliosa, perché siamo andati a visitare in un villaggio bambini che non erano visitati da anni. Cioè, io che do ai miei bimbi la possibilità di venire quando vogliono, cioè ci organizziamo, li vedo anche ogni settimana se ne hanno bisogno. Ho sentito profondamente proprio l'esigenza di questi bimbi, che ritornava dopo aver fatto la prima visita. Eravamo 40 pediatri, alcuni ritornavano
1: per fare un'altra visita,
2: per farne un'altra perché non avevano proprio la contezza di questa esperienza.
1: Sì.
2: E poi un orfanotrofio gestito da un signore di 40 anni che ne dimostrava 70, segnato dal sole,
1: da quella vita, lunga, non voglio che prendere vita
2: tempo, però ho capito che dobbiamo dire grazie a Dio ogni giorno, ogni giorno. Io questo dico, intanto di vivere ogni momento della nostra vita come se fosse l'ultimo, quindi viverlo bene, intensamente, cogliendo ogni attimo, la farfalla che ti gira in giardino quando ti alzi la mattina, la vedi che ti si avvicina e la leggi come una meraviglia, e i fiori, e gli uccellini, e i bambini che incontri, le persone che incontri, tutti, dal più piccolo al più grande, i nonni che vengono in studio, accoglierli come se fossero veramente un'occasione stupenda di una tua esperienza nuova.
1: Sì.
2: Cioè, questo mi è anche stato dato non solo dall'esempio dei genitori, ma anche dall'esperienza che ho fatto con dei missionari splendidi che ho conosciuto nella nostra parrocchia di Maria Immacolata del Galeso. Missionari splendidi, splendidi. Loro condividevano tutto, avevano una macchina che ogni volta, un'automobile che dovevano rimettere in sesto ogni volta con l'aiuto dei vari meccanici del quartiere. Cioè, proprio la povertà, avevano fatto scelta di povertà, erano persone che hanno dato l'esempio, per cui io non mi sono mai sentita povera, pur essendo parte di una famiglia con un monoreddito. I miei genitori hanno dovuto fare

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio, apriamo il nostro telegiornale con una notizia dell'ultima ora. Il Tribunale del Riesame ha confermato la detenzione negli istituti penali per i quattro minori coinvolti nell'omicidio di Saco Bacari, il bracciante agricolo ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. I giudici hanno quindi rigettato il ricorso della difesa degli imputati che chiedeva il trasferimento dei quattro minori in una comunità. Quindi nessun trasferimento in comunità, restano tutti e quattro negli istituti penali per minori. E adesso ci occupiamo dell'incidente che si è verificato questa notte in via Umbria. Questa è la ricostruzione che fa il servizio 118 della ASL. Un'ambulanza con infermiere a bordo stava effettuando il trasporto di una paziente 91enne già in arresto cardiaco. Sulla quale paziente si stavano effettuando le manovre di rianimazione. In un incrocio di via Umbria c'è stata la collisione con un'automobile e prontamente sono stati inviati diversi mezzi di soccorso che hanno subito preso in carico la paziente in codice rosso e poco dopo anche tutte le altre persone rimaste ferite. La rianimazione continua. Purtroppo non ha salvato la paziente 91enne, la quale, come viene specificato dal servizio 118, non ha riportato danni a seguito dell'impatto perché era immobilizzata su tavola spinale con ragno. Il decesso della paziente è stato poi dichiarato al pronto soccorso. Anche l'uomo che era in auto è stato trasportato al pronto soccorso della Santissima Annunziata, per cui la prognosi è di 10 giorni. Un membro dell'equipaggio dell'ambulanza ha invece riportato una prognosi di 15 giorni. Gli altri due feriti ne avranno rispettivamente per 7 e per 5 giorni. E ora parliamo dei disagi causati dai cantieri delle BRT. Stamattina è chiusa senza preavviso la strada che conduce al centro commerciale Porte dello Ionio. Vediamo cosa è successo.
1: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
2: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela,

0: clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
1: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
0: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
1: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività, e stanno verificando cosa fare.
0: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
1: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
0: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
2: E disagi si stanno verificando anche a San Vito in via del Faro. Sentiamo perché da Valentina Castellaneta.
3: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346 firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti, quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti, una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
2: E se da un lato ci sono strade impercorribili, dall'altro proprio stamattina c'è stato l'open day all'aeroporto Arlotta di Grottaglie per presentare il nuovo terminal passeggeri, costato 14 milioni, ma ancora ovviamente inutilizzato. Sentiamo.
3: All'aeroporto Arlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i giochi del Mediterraneo.
4: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori e poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, sarà un aeroporto, un'aerostazione stupenda, perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore, perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
3: Un mese ancora, assicurano i tecnici, e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme: per attivare concretamente i voli civili passeggeri servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borracciano

0: Cino e Fischetti nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
1: E continuiamo a parlare dell'aeroporto, perché si scontrano due esigenze: da una parte il diritto dei cittadini alla mobilità, dall'altra i costi con i quali devono confrontarsi le compagnie aeree. Sentiamo cosa ne pensano i politici che erano lì stamattina a Grottaglia.
0: Una struttura ammodernata grazie a imponenti investimenti pubblici che si candida a essere uno snodo strategico in vista dei giochi del Mediterraneo. Dietro il completamento dell'opera dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie però restano i nodi politici per l'avvio della linea civile.
2: Di oggi l'Open Day mira esclusivamente a fare il punto dello status quo rispetto ai lavori di Aeroporti di Puglia per il terminal passeggeri. Ci hanno garantito circa un mese per l'ultimazione definitiva, dopodiché questa realtà avrà tutte le carte in regola essenziali per poter essere considerata un'infrastruttura strategica. È ovvio che politicamente, ma anche per un indirizzo politico e di coerenza politica, è chiaro che noi siamo qui anche a rimarcare, a ricordare quello che è il desiderio di un territorio, che non è un sogno, è un diritto.
0: Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle ribadisce che la mobilità è un diritto garantito dalla Costituzione e che il Piano Nazionale Aeroporti non esclude la coesistenza dei voli passeggeri con la vocazione cargo dello scalo.
2: Ma perché questi lavori sono stati e verranno ultimati grazie al sostegno importante di ingenti risorse pubbliche, i soldi dei cittadini.
0: Per il consigliere regionale PD Cosimo Borraccino si tratta di un'azione di controllo pubblico su un terminal totalmente ristrutturato grazie allo stanziamento di 9 milioni di euro di fondi pubblici dei cittadini pugliesi, deliberato nel 2019 quando lui era assessore.
3: Ovviamente l'obiettivo resta quello dell'attivazione dei voli civili passeggeri. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme ad altri consiglieri, colleghi consiglieri regionali. Pensiamo di poter portare avanti questo obiettivo e di poterlo risolvere.
0: Un'opera costata complessivamente 14 milioni di euro. Per il consigliere Giuseppe Fischetti si tratta di una battaglia di civiltà che deve unire maggioranze e opposizioni in consiglio regionale, superando gli steccati ideologici.
4: Una battaglia territoriale, quando dico territoriale, non locale, pugliese, per cui oggi abbiamo lo strumento, ovvero il terminal, che è la base, il presupposto per raggiungere degli obiettivi più ambiziosi, obiettivi che devono essere coordinati con il governo. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e spero che prima o poi si raggiunga l'obiettivo.
0: La scatola del terminal ora è pronta ad essere vestita a festa con le eccellenze dell'artigianato locale e con i macchinari che servono per i bagagli e per i viaggi dei passeggeri. Ma a far decollare l'economia e il turismo servono anche i biglietti, le persone che affollano i gate e gli aerei sulla pista.
1: Ed ora parliamo di sanità. Vediamo i disservizi, i disagi che si verificano al servizio cardiologia dell'ospedale Moscati.
5: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perrini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Perrini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perrini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale

0: quadrilatero di Viale Magna Grecia, Viale Trentino, Viale Virgilio. Ovviamente poi il fenomeno purtroppo si sposta da un quartiere all'altro, quindi diciamo diventa difficile seguirlo e controllarlo.
1: Ecco, assessore, ovviamente... ma è così difficile, assessore, è così difficile definire una volta per tutte che a mezzanotte non si può più produrre musica ad alto volume?
0: Allora, ovviamente abbiamo lavorato in questi giorni, in queste settimane, e al prossimo Consiglio Comunale adotteremo una delibera di consiglio sulle linee guida per il pubblico spettacolo. Innanzitutto per regolamentare il settore appunto del pubblico spettacolo, e le cose più importanti del regolamento di queste linee guida, che già ha acquisito il parere favorevole della Commissione Attività Produttive, è il fatto che le SCIA per pubblico spettacolo devono essere presentati 5 giorni prima all'amministrazione comunale, e gli intrattenimenti diciamo occasionali devono essere o mensili o due volte al mese. Cosa capitava prima? Capita fino all'approvazione di questa delibera che la SCIA dagli esercenti, dai somministratori, viene presentata il giorno prima per il giorno dopo, e quindi molte volte l'amministrazione comunale non viene messa neanche nelle condizioni di poter controllare. Stiamo per varare anche un'ordinanza su delle zone obiettivo, che sarebbe le zone dove sono arrivati maggiori esposti, delle ordinanze rafforzative per diciamo cessare la musica alla mezzanotte.
1: Ovviamente, quali sono le zone più sensibili, assessore?
0: Ma

0: Vigili del Fuoco di Taranto a tracciare un bilancio degli interventi svolti dal personale solo nei primi due giorni di giugno. Un dato allarmante che descrive la situazione di emergenza che vive il territorio.
1: A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione. Quest'anno ne abbiamo registrati 40... 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni.
0: Un fenomeno in crescita che il comando provinciale dei Vigili del Fuoco cerca di contenere in collaborazione con i volontari della Protezione Civile regionale e il personale dell'AIRF, in attesa dell'attivazione della convenzione con la Regione Puglia che permetterà al territorio di ricevere maggiori risorse.
1: Anche quest'anno con la prefettura in tempo diciamo congruo era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di sterpaglia.
0: Azioni sinergiche che hanno bisogno anche del supporto e dell'attenzione delle amministrazioni comunali, oltre al buon senso dei cittadini.
1: Sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
2: I furbetti del reddito di cittadinanza, 20 persone denunciate dalla Guardia di Finanza. Sentiamo.
3: Un altro colpo ai furbetti del reddito di cittadinanza. Grazie all'attività della Guardia di Finanza sono state individuate e denunciate 20 persone che avrebbero percepito illegalmente il sussidio destinato a persone meno abbienti, per un totale di 400.000 euro. Secondo quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle, questi percettori del reddito di cittadinanza, al momento di istruire le pratiche per ottenere il sussidio, avrebbero attestato falsamente di possedere i requisiti previsti dalla legge. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto sono stati sviluppati sulla base dei cosiddetti indici di rischio, elaborati grazie all'ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e dell'INPS, attività queste che hanno consentito di conseguire significativi risultati di servizio. I risultati conseguiti testimoniano ancora una volta l'impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Taranto nell'azione di tutela della spesa pubblica, con particolare riguardo alle misure assistenziali e di sostegno al reddito, il cui indebito accesso genera iniquità e mina la coesione sociale.
2: E i carabinieri hanno arrestato un 44enne che aveva tentato di sfuggire ai controlli attraverso una rocambolesca fuga sui tetti del centro. Sentiamo.
0: Un 44enne tarantino già ai domiciliari è stato arrestato dai carabinieri dopo una fuga sui tetti. I fatti risalgono alla mattinata dell'1 giugno, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Taranto hanno individuato l'uomo mentre era alla guida di un'auto risultata rubata il giorno prima. Alla vista della pattuglia, il 44enne ha immediatamente abbandonato la vettura, tentando una precipitosa fuga a piedi. Raggiunto dai militari, l'uomo ha opposto una violenta resistenza, colpendoli con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. La fuga sarebbe poi proseguita all'interno di un condominio, dove si sarebbe sviluppato un inseguimento tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie al tempestivo intervento di un secondo equipaggio dell'arma, l'uomo è stato definitivamente raggiunto, bloccato e arrestato. Il 44enne è accusato ora di evasione, ricettazione, violenza, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni.
2: E con l'arrivo del caldo estivo, i primi bagni al mare e arrivano anche le prime multe per gli acquascooter. Sentiamo.
3: Con l'arrivo dei primi caldi estivi si ripresentano le intemperanze di

0: chi non rispetta le regole in mare e arrivano le prime sanzioni alle moto d'acqua. Con l'avvio ufficiale della stagione balneare, infatti, la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Taranto, ha intensificato i controlli lungo tutto il litorale al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche. Nel corso della giornata del 2 giugno, i militari della Guardia Costiera hanno elevato 3 sanzioni amministrative nei confronti di conduttori di moto d'acqua sorpresi a navigare all'interno di zone di mare riservate alla balneazione, in violazione quindi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza balneare, ponendo seriamente a rischio l'incolumità dei bagnanti. È stata inoltre contestata un'ulteriore violazione per mancanza del certificato di assicurazione previsto per una unità da diporto. L'importo totale delle sanzioni elevate ammonta complessivamente a 1.507 euro. La Guardia Costiera richiama tutti gli utenti del mare, diportisti, operatori balneari e bagnanti al rigoroso rispetto delle norme e delle ordinanze emanate a tutela della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità. I controlli in mare e lungo il litorale proseguiranno senza sosta per tutta la durata della stagione estiva, con particolare attenzione ai comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza dei bagnanti e degli utenti del mare. Per le emergenze in mare resta attivo il numero gratuito 1530, oltre al numero unico di emergenza 112. Ed ora occupiamoci dei giochi del Mediterraneo. La politica cerca di superare finalmente le polemiche. Forse, finalmente, le polemiche vengono messe alle spalle. L'appello del sindaco Piero Bitetti a mettere da parte le divisioni politiche e a lavorare con l'obiettivo della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo sembra aver colto nel segno. Ad accogliere con favore l'appello all'unità del sindaco è l'onorevole Dario Iaia. In una fase così delicata e decisiva, dichiara il parlamentare di Fratelli d'Italia, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Iaia però puntualizza come negli ultimi mesi ci sono stati interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito, afferma il deputato, ad inasprire il clima politico e istituzionale, con polemiche inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, dichiara ancora l'onorevole Iaia, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità, dice Iaia, non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni. I giochi, conclude il parlamentare, devono essere un'occasione di orgoglio e rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. Nei giorni scorsi era stato il vice sindaco Mattia Giorno ad infiammare la polemica sugli 8 milioni e mezzo cancellati nella legge di bilancio. E oggi è lo stesso vice sindaco a chiarire che il suo intervento, come quello di altri esponenti del Partito Democratico, ha contribuito a riportare l'attenzione del governo sulla necessità di assicurare gli investimenti necessari per i giochi. Le risorse, dichiara Giorno, erano state effettivamente ridotte. La questione è stata posta e il governo ne ha poi garantito il riparto. Il vice sindaco, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in un atteggiamento cordiale con l'onorevole Iaia, sottolinea come il confronto politico può anche essere acceso, senza mai tuttavia perdere il rispetto per le persone e per i ruoli. Continuerò a intervenire, conclude il vice sindaco, ogni volta che riterrò possa essere utile per la città. Fin qui lo scambio di battute tra i due esponenti politici. Ora, a poco più di 2 mesi dalla inaugurazione dei giochi, che si lavori finalmente tutti nella stessa direzione, affinché Taranto possa presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento con questa occasione storica per la città. Ed ora il calcio, grande attesa per la finale playoff che vedrà il Taranto impegnato contro il Gladiator. Le ultime notizie su Rosso Blu da Francesco Friuli.
1: Permangono alcuni dubbi nel casa Taranto riguardo all'impiego dei due difensori, De Rosa, le prese con un affaticamento muscolare e Konaté che sta recuperando da un problema al piede. Non è escluso che almeno uno dei due possa essere utilizzato a gara in corso durante le finali. Da valutare anche la possibilità di variazioni a centrocampo. Il tecnico Ciro Danucci infatti potrebbe optare per una staffetta inserendo alcuni elementi fin dal primo minuto e tornando al più classico 4-3-3. Resta comunque concreta l'ipotesi di giocare con il 4-2-3-1, modulo che anche Farina utilizza e cerca di adattare le caratteristiche delle squadre che vengono affrontate.

0: Per quanto riguarda la trasferta, nelle prossime ore saranno attese delle novità in merito alla possibilità di mettere a disposizione circa 600 posti per i tifosi del Taranto. La giornata di giovedì potrebbe essere quella decisiva per capire se verrà autorizzata l'apertura della prevendita anche in Puglia. Ricordiamo che sia la gara d'andata che quella di ritorno si disputeranno alle ore 16:30 e saranno seguite con Radio Cronaca in diretta su Radio Cittadella.
1: Ed ora proviamo a scoprire cosa è questa squadra del Gladiator.
0: Il Gladiator continua a sognare e si prepara al doppio appuntamento decisivo per la stagione contro il Taranto. La squadra sammaritana è stata tra le protagoniste nel girone A del campionato di eccellenza campano. Punta a chiudere nel migliore dei modi un'annata che ha confermato il valore del gruppo e anche la guida tecnica di mister Farina, subentrato nell'ottobre scorso. Numeri importanti quelli raccolti dall'allenatore, autentico specialista delle promozioni. Nel suo curriculum, infatti, ben 9 salti di categoria tra eccellenza e Serie D, conquistati con diverse società del Sud Italia, oltre a 6 Coppa Italia, tra regionali e nazionali. L'ultima impresa porta la firma di una doppia promozione, prima con la Sarnese e poi con l'Eraclea, un percorso che conferma la capacità di Farina di incidere fin da subito nei contesti in cui lavora. Ha detto l'ultima volta che è stato intervistato post vittoria contro la Matese: "I ragazzi sono stati encomiabili, da ottobre siamo riusciti a centrare 23 vittorie in 28 partite, ora concentriamo le ultime energie per la doppia finale". Sul campo il Gladiator ha mostrato un'identità chiara, spesso sviluppata attraverso il 4-3-3 o 4-2-3-1 con una fase offensiva efficace e tanti protagonisti. A guidare la classifica marcatori è stato in campionato Giorgio Kevin con 11 reti e alle sue spalle Luigi Liguori 7 gol, protagonista anche nell'ultimo match contro la Matese, oltre a Mansur con 6 reti. Determinanti anche il contributo di Alessandro Malafronte, 5 gol, così come Vincenzo Gatto che ha chiuso con 4 centri. Ci sono due ex Taranto in squadra, il difensore Luigi Manzo e anche il capitano della formazione del Gladiator, Marco Picascia. Adesso l'obiettivo è uno: trasformare una stagione già positiva in un'annata da ricordare. Il Gladiator è pronto a giocarsi tutto nelle ultime due finali. Il Taranto deve avere la consapevolezza di avere di fronte una squadra che vuol il salto di categoria, ma ha tutte le chance per poter chiudere al meglio la stagione.
1: Bene, tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ma non cambiate canale perché tra qualche minuto saremo di nuovo qui per parlare di contratti di lavoro nel settore del commercio. Lo faremo nella nostra rubrica dopo il TG, ne sarà nostra ospite Claudia Calabrese della UGL. Grazie intanto per averci seguito.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Bene, buon pomeriggio e ben ritrovati. In questo nostro spazio, dopo il TG, parleremo di contratti di lavoro nel settore del commercio, perché ci sono importanti novità. E ne parliamo con Claudia Calabrese, delegata sindacale dell'UGL, che ha portato a termine una importante trattativa. Di cosa si tratta?
1: Bene, si tratta di un lavoro lungo, di collaborazione, non sempre facile, ma che ringraziando chiaramente la segreteria territoriale di Taranto, l'appoggio della segreteria nazionale, il mio segretario Giuseppe Scarciglia, tutti quelli che hanno reso possibile qualcosa di grande.
0: Cioè, qual è questo qualcosa di grande?
1: Beh, il nostro progetto, che non riguarda strettamente una sola azienda, ma in generale, di trasferire l'importanza e soprattutto i vantaggi reciproci di lasciare, abbandonare cammini e contratti che non danno poi le tutele necessarie e che possono procurare malcontento nei lavoratori, così come possono procurare anche rapporti poco fluidi tra lavoratori e aziende. Quindi circa 3 anni fa abbiamo iniziato questo percorso, dove i dialoghi sono stati a volte facili, a volte difficili, ma preparandoci e dando la giusta importanza a quelli che sono anche i vantaggi per le aziende che comunque vivono delle difficoltà, devo dire che abbiamo potuto finalmente vedere un'apertura a questa armonizzazione tanto agoniata.
0: Nel concreto,
1: attualmente la più importante riguarda la SIEM di Foggia, la SIEM SPA, che ha diversi punti vendita a partire dall'Abruzzo in giù, e peraltro l'azienda per cui io lavoro.
0: Lo possiamo dire, sì, certo.
1: Euronics, che coinvolge diversi punti vendita, diverse situazioni territoriali.
0: Quindi diciamo che siete riusciti in questo percorso a superare la fase dei contratti più magri, chiamiamoli così,
1: per andare
0: verso quale tipo di contrattazione nazionale?
1: Naturalmente andremo al CCNL nazionale, e chiaramente con un passaggio intermedio di armonizzazione, perché ci sono chiaramente delle pendenze precedenti che vanno risolte, e poi comunque proprio un adeguamento anche normativo richiede del tempo.
0: Ecco, quanti lavoratori sono coinvolti in questo passaggio contrattuale? Almeno qui a Taranto, e poi cerchiamo di capire.
1: Qui a Taranto un centinaio, poco meno di un centinaio, credo, precisamente non lo ricordo. Nel totale parliamo di circa 800 dipendenti.
0: E invece questo tipo di tutela a livello nazionale riguarda, immagino, migliaia di lavoratori.
1: Riguarda quasi 3 milioni di lavoratori in realtà.
0: 3 milioni di lavoratori.
1: Nel senso che aiutare, perché si tratta anche di aiutare le aziende a rendere possibile un percorso che

0: apre ad altre potenzialità. Alle volte risparmiare 1 euro sulla paga oraria, 1 euro, 2 euro sulla paga oraria comporta delle complicanze molto difficili da gestire anche per le aziende laddove trovi la situazione ostile. Per cui è stato molto apprezzato da parte nostra questo tipo di apertura al dialogo e chiaramente al cambiamento.
1: Ma oltretutto, ritengo che per un'azienda sia molto più conveniente avere dei lavoratori più sereni, perché
0: Assolutamente.
1: così il lavoratore può, spendere le sue energie con più tranquillità, con più
0: È
1: efficienza
0: proprio
1: anche.
0: questa, l'armonia dei lavoratori dipende proprio da questo, dalla loro soddisfazione, dal fatto di vedere un passo fatto verso di loro, perché tante volte anche a livello nazionale non lo percepisci, non lo vedi e quindi quando vedi l'iniziativa privata andare incontro al lavoratore va premiato anche l'impegno dell'azienda.
1: Ecco, in questo caso avete riscontrato diciamo, disponibilità al dialogo con
0: Certo,
1: l'azienda, ma
0: certo.
1: ecco, nel mondo del commercio quanto è difficile stabilire questi rapporti? Soprattutto forse più difficile con il piccolo commercio, forse?
0: Sì, in effetti sì, perché chiaramente questi contratti di cui tanto si sente parlare, un po' definiti pirata, un po' definiti in tanti modi, questi contratti accolgono
1: Diciamo
0: tanti
1: meno tutelanti,
0: meno
1: diciamo così.
0: tutelanti, sì, che è la cosa più giusta effettivamente, riguardano parecchie piccole realtà. Ora, la grande differenza sta nel fatto che quando ti rivolgi a un'azienda più grande, con una rilevanza così importante, è anche suo interesse esibire un biglietto da visita altrettanto adeguato, ecco. Però il piccolo, il commercio, è vincolato ancora tanto al sud da questi limiti contrattuali che
1: Ma
0: speriamo di debellare uno alla
1: è un
0: volta.
1: problema però di costi che magari il piccolo commerciante non riesce a sostenere?
0: È un
1: O
0: problema.
1: meglio, si percepisce più come costo che come investimento?
0: Si è lasciato che si interpretasse in questa maniera, ma in realtà l'investimento deve avere sicuramente un capitale incluso, ma deve avere anche la risposta, perché togliere sempre dallo stesso lato porta demotivazione. Invece nel commercio è importantissimo che i dipendenti abbiano quell'entusiasmo propositivo e quell'entusiasmo e quella voglia di lavorare con l'obiettivo poi comune all'azienda, che è sempre quello di crescere. Nel momento in cui si ha lo stesso scopo, perché non percorrere una strada insieme?

0: Corte dello Ionio stamattina ci sono stati dei problemi perché è stata interrotta la strada che conduce al centro commerciale senza alcun preavviso.
1: Infatti.
0: E, ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale e riproponiamo il servizio dove abbiamo ascoltato Mauro Tatulli, che è il direttore della galleria commerciale. Prego.
2: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
3: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
2: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
3: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
2: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività, e stanno verificando cosa fare.
3: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
2: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
3: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
0: Claudia Calabrese, i cantieri delle BRT sono diventati un ulteriore problema per il commercio. Abbiamo visto stamattina a Porte dello Ionio, ma in genere è tutto il piccolo commercio, il commercio di vicinato in città che avverte la difficoltà di questi cantieri.
1: Assolutamente sì, e non avevamo bisogno di un fermo di questo tipo perché, come già poi peraltro detto prima, accennato, il commercio è importantissimo per questa città e per molti imprenditori. Bloccare una struttura della portata delle porte dello Ionio e oltretutto pianificare una ramificazione che neppure riesce ad essere all'altezza delle necessità della città, togliendo spazio, incrementando il traffico, condivido pienamente il punto di vista del direttore di Porte dello Ionio, che effettivamente a ragion veduta segnala come sia avvenuta questa anomala procedura.
0: Perché senza alcun
1: preavviso. Una strada privata, insomma.
0: Peraltro si stanno eseguendo lavori, per quello che ha detto il direttore, su una strada privata senza alcuna autorizzazione. Questa è una situazione surreale. Però ecco, come delegata sindacale che si occupa delle problematiche del commercio, quanto sta soffrendo il commercio a Taranto in questo periodo?
1: Moltissimo. Moltissimo, perché il sindacato, i lavoratori, le associazioni in generale non ce la possono fare da sole se non hanno costantemente programmi di confronto, tavoli di confronto che mancano con i comuni, mancano assolutamente, e che permetterebbero soluzioni più immediate rispetto al blocco basato su devo fare un lavoro, poi quel che succede succede. No, bisogna avere una visione totale di gruppo, non danneggiare persone che vivono dal commercio.
0: Ecco, uno dei problemi, anzi forse il problema più spinoso, è la mancanza di parcheggi, che non riguarda ovviamente i centri commerciali, ma riguarda il commercio di vicinato, le nostre strade dal Borgo alla Città Vecchia, ma anche Italia Montegranaro, Viale Liguria, no? Che sono le aree, o meglio dovrebbero essere le aree più attive dal punto di vista commerciale, sono in grave difficoltà proprio per la mancanza di parcheggi.
1: Assolutamente, poi tra l'altro impedire il raggiungimento di questi posti che sono caratteristici, come può essere il centro storico, il centro

0: toglie, oltre che un problema al commercio in sé, ma toglie proprio la visibilità a quella che è il nostro patrimonio, la nostra città, ed è un peccato pazzesco perché ci sono stati grandi cambiamenti, grandi miglioramenti, ma le istituzioni a volte non affacciano, diciamo, l'orecchio dal lato
1: Diciamo,
0: giusto.
1: quindi c'è questa difficoltà di confronto, di relazione con le pubbliche amministrazioni.
0: C'è, noi infatti valutiamo costantemente, adesso è un progetto tra l'altro che col segretario Scarciglia stiamo valutando in concreto, proprio quello di istituire un tavolo permanente con il Comune di Taranto in modo tale da coinvolgere insomma tutti gli enti, proprio per facilitare le procedure legate al flusso commercio, perché il commercio non è solamente il negozio, ma è tutto quello che c'è intorno, è questo condotto, no? Come lo vogliamo chiamare, intorno, che muove tantissime persone. Bloccare la città con su una strada di 4 metri, con 2 metri di fermata BRT, non so in che modo possa migliorare le cose, anche perché la BRT non è che necessariamente ti porterà dove devi andare.
1: E
0: Quindi,
1: questo è un grande punto interrogativo sul
0: sì.
1: quale ci stiamo appunto soffermando
0: Sì.
1: da tempo, quando abbiamo cominciato a vedere l'impatto che questi lavori stanno avendo
0: Sì.
1: sulla città e come si sta trasformando la viabilità, insomma, per consentire a questi grandi mezzi,
0: Certo.
1: parliamo appunto di torpedoni della lunghezza di circa 18 metri, che insomma, speriamo che tutto vada per il meglio e che questi 300 milioni di investimento producano poi i benefici sperati per la città. Nel nostro telegiornale ci siamo occupati anche di un altro aspetto legato al commercio, la movida selvaggia. Abbiamo intervistato l'assessore al ramo Francesco Cosa, perché oggi pomeriggio, proprio in consiglio comunale, c'è una mozione che ha l'obiettivo di disciplinare soprattutto la diffusione di musica ad alto volume nelle ore serali. Anche in questo caso, insomma, sono mesi che si cerca di trovare una mediazione e non è così semplice, insomma, perché mediare tra gli interessi di chi ritiene di poter incrementare i propri guadagni attraverso la musica ad alto volume e chi invece ha il diritto della quiete pubblica, insomma, non è semplicissimo.
0: No, mancano sicuramente le strutture, perché ovviamente questi professionisti, questi imprenditori valutano quello che ha il territorio da dare. Mancando una zona dedicata dove magari puoi effettivamente creare questo svago, anche non selvaggio andrebbe bene, anche
1: Certo.
0: normale, questo svago, e rispettare comunque le zone cittadine che necessitano, perché la gente va a lavorare, ha bisogno di riposare, non è detto che debba per forza subire. Però anche i giovani, anche le persone hanno diritto a divertirsi. Si può trovare una maniera, si può dedicare qualche zona, attualmente magari non tanto attenzionata, proprio a questa tipologia di strutture, insomma. Una collaborazione, perché tutto è collaborazione, laddove non c'è collaborazione non c'è progetto.
1: Grazie Claudia Calabrese, delegata sindacale della UGL per il settore del commercio.
0: Terziario, sì.
1: Grazie per averci seguito. Si chiude qui questa edizione di Dopo il TG. Vi ricordo stasera l'appuntamento con Rosso di Sera alle ore 19.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E tra

0: trasmissione di radio e TV per Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella Visual Radio TV.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un'ambulanza e una Mercedes si sono scontrate ieri sera in via Umbria, a Taranto. Il violento impatto ha causato diversi feriti, tutti trasportati d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Le loro condizioni al momento non sono ancora note. Sul posto sono intervenuti soccorritori e la polizia per i rilievi stradali, per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Un 44enne tarantino, già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri il 1 giugno dopo una fuga sui tetti. L'uomo è stato intercettato nel centro di Taranto alla guida di un'auto rubata il 30 maggio scorso. Alla vista dei militari ha abbandonato il mezzo fuggendo a piedi e aggredendo la pattuglia con calci e pugni. L'inseguimento è proseguito poi all'interno di un condominio tra le scale e sui tetti, dove è stato poi bloccato grazie al supporto di un secondo equipaggio. Accusato di evasione, ricettazione e resistenza, è stato successivamente condotto in carcere. Sono 7 i dipendenti che rischiano il licenziamento dopo la decisione di Ferrovie del Sud-Est di annullare i contratti d'appalto per i servizi di sorveglianza notturna nelle stazioni di Taranto, Galeso e Martina Franca. Una decisione che non pesa solo per i lavoratori della provincia di Taranto, ma anche su altri

0: 28 lavoratori pugliesi. A denunciare la situazione è la Filcams CGIL di Taranto, guidata da Daniele Simon, che parla di lavoratori invisibili con stipendi da 800 euro al mese, improvvisamente privati del proprio impiego. L'avvertenza è stata portata anche all'attenzione della Task Force regionale e di ARPAL Puglia. Il sindacato ha lanciato un appello urgente alla Regione Puglia, chiedendo agli assessori ai trasporti e al lavoro l'attivazione delle clausole sociali per salvaguardare questi posti. La Protezione Civile ha emesso per oggi, 3 giugno, l'allerta meteo per il centro-sud. In Puglia in particolare scatta per le prossime 12 ore l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Sono attesi rovesci, forti raffiche di vento, grandinate e frequenti attività elettriche. Previsti inoltre fenomeni più diffusi soprattutto sulla parte settentrionale. Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti sulle previsioni e di prestare particolare cautela durante gli spostamenti nelle ore interessate dall'ondata di maltempo. Passiamo alla pagina della cultura. Torna il cinema all'aperto a Casa Viola, in via Plateia 51. Da giovedì 4 giugno prende il via la rassegna curata dai giovani di Videocult, simbolo di socialità e cultura accessibile nel quartiere. Per l'inaugurazione verrà proiettato un classico del cinema italiano, Non ci resta che piangere. L'apertura delle porte è prevista alle ore 20, con inizio del film alle ore 21. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, confermando così la vocazione di Casa Viola come spazio di condivisione popolare in grado di trasformare un cortile in un luogo di comunità sotto le stelle. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Permangono i dubbi sull'utilizzo di De Rosa dal primo minuto. Il difensore non è al meglio della condizione fisica e cercherà almeno di recuperare per il match di ritorno, così come per Konaté. Il Taranto ha ripreso ieri la preparazione. Occhio alla squadra di Farina, reduce da 23 vittorie su 28 gare che sono state giocate da parte del team Camparo da quando è arrivato il tecnico, che vanta 2 promozioni consecutive nelle ultime 2 stagioni dall'eccellenza alla Serie D con la Sarnese e con l'Eraclea.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi proponiamo da Cittadella, la radio Cittadella TV. Ritorno importante per quello di ultimo, la canzone si chiama Romantica, va a anticipare anche questo settimo album in studio, si chiama Il giorno che aspettavo, brano che poi affronta la fine di una storia d'amore in maniera, devo dire, più matura, perché il testo esprime una totale assenza di rancore, lasciando spazio a una profonda e matura nostalgia. Insomma, canzone un po' che ci farà compagnia per intere settimane, poi come sempre tra mezz'ora ritorna la New It.

Che grande ritorno, quanti successi per questa bella formazione che abbiamo ritrovato anche questa sera. Maroon 5 con una canzone che parla di amore, insomma esprime il tema del desiderio di un amore totalizzante, lo definiscono così, per il ritorno importante appunto di questa grande band Maroon 5, che poi ritroviamo spesso anche in quello che è l'appuntamento dedicato al passato per il nostro Rewind. 339 6806 868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

Ah, che ritmo! Beh, ci prepariamo l'estate anche con Gaia, che ci propone questa bella bossa nostra, la nuova canzone che poi è stata anche una delle belle novità di Cittadella Radio. L'abbiamo ritrovata con piacere, con questo riferimento un po' a quelle che sono le sue origini brasileire, e devo dire con piacere sarà sicuramente, insomma, uno dei grandi successi di quest'estate 2026. Poi è impegnata attualmente anche nel Gaia Summer Live 2026, che la vede naturalmente protagonista in tanti siti italiani. Se avete la possibilità, sicuramente da guardare live questa bella voce giovane italiana che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi. Tra pochissimo pausa, adesso c'è Alex Warren.

0: Alex Warren, altra grande voce, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera. Lui è partito praticamente dai social diventando famoso con questa canzone, poi insomma è esploso anche nelle varie classifiche, è diventato un bel fenomeno, devo dire voce anche interessante per questo singolo che sta scalando anche la nostra top chart, la nostra classifica ufficiale. Parla d'amore, di quello che è il classico colpo di fulmine. Bene, altra bella novità ritrovata anche questa sera. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Siamo ripartiti con quelli che sono i grandi successi. Beh, l'appuntamento come sempre è Rewind. Abbiamo riacceso i motori della nostra macchina del tempo, della nostra time machine. Una canzone storica è When Tomorrow Comes di The Stewart e Annie Lennox, naturalmente i mitici Eurythmics. È un album bellissimo, proprio del 1986, l'album Revenge, dal quale poi abbiamo conosciuto tanti altri successi che poi pian piano ritroveremo all'interno di questo appuntamento che come sempre vi sblocca un ricordo, vi riporta indietro nel tempo. Bene, state con noi, con Cittadella, tra mezz'ora come sempre ritorna Rewind.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

Beh, ci hanno abituati a grandi successi soprattutto in estate, Alfa Jovanotti insieme per quest'estate 2026 con questa canzone, si chiama Buon Vento, è un brano che celebra un po' il viaggio, la libertà, il coraggio di partire come metafora poi della vita, perché pur non avendo il controllo assoluto su ciò che si incontrerà lungo la rotta, naturalmente si parte per questo

viaggio e questo buon vento, che poi è un antico augurio marinaio che si rivolge a chi salpa per augurargli naturalmente un viaggio sicuro e anche fortunato. Bella canzone, bel successo, bel singolo che poi naturalmente in previsione ci accompagnerà sicuramente nei mesi più caldi fino a settembre, anche oltre abbiamo modo di ascoltarlo anche nelle nostre classifiche. Un paio di saluti. Lucia, buona serata dalla provincia di Taranto, mi ha richiesto anche una bella canzone italiana che sentirai tra pochissimo. Mario, buon lavoro, ci guardava attraverso il canale 94. Altra bella novità, c'è Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

0: Think Your Love. Ah, che grande accoppiata, eh? Madonna insieme a Sabrina Carpenter per questa canzone che poi anticipa anche l'uscita di Confession 2. Si chiama così il lavoro di Madonna, che insomma è previsto per luglio, inizi di luglio più o meno. Poi insomma c'è stata una bella anteprima mondiale per questa canzone al Coachella, dove Madonna è apparsa a sorpresa sul main stage proprio durante il set di Sabrina Carpenter, suggellando diciamo questa unione, naturalmente anche questa canzone, che devo dire è un altro dei grandi singoli che gira alla grande anche su Cittadella. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Sono le 18.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Benjamin Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con Donald Trump sull'Iran, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e il presidente concordano sulle questioni fondamentali. Tra queste rientra l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici, ha detto il premier israeliano in un'intervista, ma troviamo sempre il modo di appianarli e lo facciamo come grandi amici.
4: Si è svolto oggi davanti al GIP l'interrogatorio di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto invece il legale della donna. Gli atti non ci sono stati ancora forniti, ha detto ancora il legale. La donna dunque resta in carcere.
5: Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata nelle colline di Villa Simius nel sud Sardegna.

0: del fuoco. A complicare le operazioni di spegnimento è soprattutto il forte maestrale che soffia sulla zona con raffiche superiori a 32 km orari. Il vento sta alimentando il fronte dell'incendio, rendendo più difficile il contenimento delle fiamme da parte delle squadre impegnate sul terreno.
1: Un uomo ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È avvenuto a Volvara, in provincia di Torino. Grazie all'aiuto della madre con cui conviveva, la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. Il marito, un 50enne, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio.
0: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, rincorrano una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti: ammessi investimenti e sostegni a famiglie sui rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
1: Il tennis: sarà il derby azzurro a chiudere la giornata dei quarti di finale al Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori otto di un major dopo 4 anni. Se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria in rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma per le 20:15.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Estate 2026, troviamo due tra le più belle voci del panorama nuovo pop, della nuova generazione pop, ovvero Clara insieme a San Giovanni, con questo che diciamo è un inno alla leggerezza, alla libertà, alla spensieratezza, ma soprattutto celebra quello che è l'universo femminile. Insomma, le ragazze, canzone che come sempre ci farà compagnia per l'intera settimana in quello che è l'appuntamento New Hit dedicato alle grandi novità di Cittadella alla radio e Cittadella TV. Avremo degli ospiti, sono pugliesi, sono di Bari, si chiamano Stain, li avremo tra pochissimo intorno alle 18:20 e poi naturalmente ancora voi protagonisti fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica. C'è Somber adesso.

questo lo passiamo spesso, ci piace, devo dire un artista importante. Pensate, New York Times lo ha definito un vero e proprio fenomeno culturale. Sto parlando di Somber, che esce con questa canzone, poi lanciata e proposta in anteprima al Coachella. Si parla in questo caso di sentimenti, di nostalgia, perché affronta quel periodo, insomma, legato un po' alla fine di una relazione, a quelli che sono i ricordi, e soprattutto una relazione interrotta troppo presto. Insomma, si parla anche in questo caso d'amore. C'è un bel tour che partirà in autunno, che lo vedrà protagonista in 39 date, per adesso solo negli Stati Uniti, ma speriamo arrivi anche in Europa, perché sicuramente da guardare live questo grande artista che ci ha regalato un'altra bella novità. Ben ritrovati, come sempre, da Paolo D'Andri, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Un saluto a Mauro, buona serata. Mi richiedi Pinguini Tattici Nucleari, questa è la nuova.

0: Era Sorry, scusa lo sento, la nuova canzone dei grandi Pinguini Tattici Nucleari. Pensate, il frontman Riccardo Zanotti ha spiegato che la canzone vuole uscire un po' dai classici schemi dei tormentoni estivi, quindi non è un tormentone estivo, ma una canzone che ci accompagnerà sicuramente nei mesi caldi, e parla di quella che è la incomunicabilità nei rapporti di coppia. Anche qui, in questo caso, c'è sempre di mezzo l'amore, la coppia, insomma un po' una linea che ritroviamo poi in tutti quanti i singoli che vi stiamo passando questa sera. Bene, ritorno importante per i Pinguini Tattici. Breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo gli Stain.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie. Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì, sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra insomma naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Sì, innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso, quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Ti di conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese, giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo, poi il singolo che naturalmente la title track di questo lavoro e la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto di Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cos'è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione insomma consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole rente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal sole, insomma quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato importanza a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro,
1: Sì, sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista, certo, artistico, certo. Obiettivamente fare musica al sud è complesso, è complesso.
0: E infatti era una domanda che volevo farti, perché insomma in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, e com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque la musica è

0: poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente, certo, che certo, ci circonda. Quindi il fatto, sì, di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco. Beh, almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e che di cui sentiamo parlare.
1: Allora, Niccolò Mastrolonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Niccolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare, eh?
0: Certo, certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando, ecco.
1: Senti, se potesse scegliere, insomma, di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti? Niccolò.
0: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto, ma quanto stesso comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli U2,
1: rimaniamo su Bono Vox and Company.
0: Più che altro,
1: insomma, sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
0: sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Niccolò, dai, ve lo auguriamo. Bono Vox and Company per gli Stain ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
0: Certo, certo.
1: Allora, Niccolò Mastrolonardo, gli Stain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, gli Stain.
0: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, non è semplice. Quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però vedremo, alla fine non facciamo musica per diventare famosi, sinceramente, cioè quella è una conseguenza.
1: Noi ve lo auguriamo, Niccolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stain.
0: Sì, sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo, forse.
1: Gli U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma, i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio.
0: Certo.
1: Allora, grazie a Niccolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione gli Stain. In chiusura noi sentiamo la title track, che poi dal titolo a questo lavoro si chiama Bruciati dal sole. Grazie a Niccolò.

0: perché fingiamo ancora di essere grandi, per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male, per poi cadere al di là del muro.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un'ambulanza e una Mercedes si sono scontrate ieri sera in via Umbria, a Taranto. Il violento impatto ha causato diversi feriti, tutti trasportati d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Le loro condizioni al momento non sono ancora note. Sul posto sono intervenuti soccorritori e la polizia per i rilievi stradali, per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Un 44enne tarantino, già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri il 1 giugno dopo una fuga sui tetti. L'uomo è stato intercettato nel centro di Taranto alla guida di un'auto rubata il 30 maggio scorso. Alla vista dei militari ha abbandonato il mezzo fuggendo a piedi e aggredendo la pattuglia con calci e pugni. L'inseguimento è proseguito poi all'interno di un condominio tra le scale e sui tetti, dove è stato poi bloccato grazie al supporto di un secondo equipaggio. Accusato di evasione, ricettazione e resistenza, è stato successivamente condotto in carcere. Sono 7 i dipendenti che rischiano il licenziamento dopo la decisione di Ferrovie del Sud-Est di annullare i contratti d'appalto per i servizi di sorveglianza notturna nelle stazioni di Taranto, Galeso e Martina Franca. Una decisione che non pesa solo per i lavoratori della provincia di Taranto, ma anche su altri 28 lavoratori pugliesi. A denunciare la situazione è la Filcams CGIL di Taranto, guidata da Daniele Simon, che parla di lavoratori invisibili con stipendi da 800 euro al mese improvvisamente privati del proprio impiego. L'avvertenza è stata portata anche all'attenzione della Task Force regionale e di ARPAL Puglia. Il sindacato ha lanciato un appello urgente alla Regione Puglia chiedendo agli assessori ai trasporti e al lavoro l'attivazione delle clausole sociali per salvaguardare questi posti. La Protezione Civile ha emesso per oggi, 3 giugno, l'allerta meteo per il centro-sud. In Puglia in particolare scatta per le prossime 12 ore l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Sono attesi rovesci, forti raffiche di vento, grandinate e frequenti attività elettriche. Previsti inoltre fenomeni più diffusi soprattutto sulla parte settentrionale. Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti sulle previsioni e di prestare particolare cautela durante gli spostamenti nelle ore interessate dall'ondata di maltempo. Passiamo alla pagina della cultura. Torna il cinema all'aperto a Casa Viola, in via Plateia 51. Da giovedì 4 giugno prende il via la rassegna curata dai giovani di Videocult, simbolo di socialità e cultura accessibile nel quartiere. Per l'inaugurazione verrà proiettato un classico del cinema italiano, Non ci resta che piangere. L'apertura delle porte è prevista alle ore 20, con inizio del film alle ore 21. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, confermando così la vocazione di Casa Viola come spazio di condivisione popolare in grado di trasformare un cortile in un luogo di comunità sotto le stelle. Ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Permangono i dubbi sull'utilizzo di De Rosa dal primo minuto. Il difensore non è al meglio della condizione fisica e cercherà almeno di recuperare per il match di ritorno, così come per Konaté. Il Taranto ha ripreso ieri la preparazione. Occhio alla squadra di Farina, reduce da 23 vittorie su 28 gare che sono state giocate da parte

0: del team Campano da quando è arrivato il tecnico, che vanta due promozioni consecutive nelle ultime due stagioni dall'eccellenza alla Serie D con la Sarnese e con l'Eraclea.
1: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, New Hit.

Eccole qua, le nostre canzoni nuove. C'è una grande copiata, quella di Karol G insieme a Manu Chao, Vaiando por el mundo si chiama la canzone, che ci farà compagnia per l'intera settimana. Insomma, fa riferimento a questo tour mondiale negli stadi intitolato proprio Vaiando por el mundo, troppi tour che vede protagonista questa grande artista Karol G. Tournée che segna, devo dire, un traguardo storico, perché Karol G è la prima artista latina a esibirsi, pensate, come headliner in un tour di soli stadi in Europa, quindi traguardo importante per un tour sicuramente da non perdere. Poi grande accoppiata Manu Chao, ce lo ricordiamo con un altro grande successo, ci farà compagnia per l'intera settimana come new hit. Si riparte, buona serata, ben ritrovati, questo è Driving.

0: cattive abitudini di Maze Salmon con la pesce. Beh, il significato di questa canzone ruota attorno all'idea di ricadere ciclicamente in quelli che sono i soliti errori, nonostante la consapevolezza del danno che provocano. Insomma, ricadere in quelle che sono le cattive abitudini. Altra bella novità che abbiamo ritrovato su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, tanta attesa per il debutto da commissario tecnico ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare la nazionale italiana di calcio nell'amichevole di questa sera contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma alle 20:45. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Ci sarà Donnarumma tra i pali in attacco più esposito nel tridente con Chirubini e Coleoscio. Baldini, tra le altre cose, ha fatto un paragone con le altre nazionali che puntano molto sui giovani, quello che invece è accaduto fino ad oggi in Italia, lo ha detto in conferenza stampa, sentiamolo.
4: Loro hanno una cultura diversa da noi, hanno una cultura che parte proprio che il valore aggiunto di ogni squadra sono i giovani, mentre noi questo concetto del valore aggiunto sono i giovani, no, per noi il giovane è il colpo di fortuna che ci permette di fare mercato e quindi andiamo alla ricerca della fortuna, mentre loro vanno alla ricerca di un percorso.
3: Il calciomercato è ufficiale il riscatto di Højlund da parte del Napoli, lo ha annunciato il club campano con un comunicato sul proprio sito. Il danese è arrivato in prestito dal Manchester United, nell'ultima stagione aveva la certezza di essere comunque riscattato già dopo aver centrato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League con il Napoli. Il Napoli che dunque sborsa 44 milioni a Red Devils per il cartellino a titolo definitivo, costo totale dell'operazione sommando anche 6 milioni di prestito oneroso pagati la scorsa estate e di 50 milioni di euro. Ancora calcio con i playoff di Serie C, una bellissima partita per 45 minuti nonostante la pioggia copiosa scesa su Brescia sin dal principio del match, quello tra Union Brescia e Ascoli, finale di andata nei playoff di Serie C, sospesa al 62esimo su punteggio di 1-1 maturato nei primi 12 minuti grazie al gol di Rizzo Pinna per i marchigiani all'ottavo e di Crespi per il Brescia al 12esimo. L'intensificarsi della pioggia durante i primi minuti della ripresa ha reso gradualmente il terreno di gioco del Rigamonti pressoché impraticabile, a tal punto da portare l'arbitro Di Loreto alla sospensione definitiva della partita, gara che riprenderà stasera alle 19 per gli ultimi 28 minuti più recupero da disputare. Siamo al tennis, sarà il derby azzurro a chiudere la giornata di quarti di finale a Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni e se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua dunque il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria in rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma, lo ricordiamo, dalle 20:15. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Siamo nel 2022, ballavamo insomma questo singolo di Purple Disco Machine insieme alla bella brava Sophie and the Giants, questa grande formazione che poi tra l'altro è insomma capitanata dalla Rossiccia, che ci ha regalato grandi successi anche dance insieme a Purple Disco Machine, ripescaggio importante per chi ama la dance, sicuramente ricorderà con piacere questo grande successo. Grazie a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, noi ci risentiamo se volete come sempre domani a partire dalle 17 con Driving. In chiusura, altra novità, Fra Quintale.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 19.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
14: Dobbiamo parlare, tablet.
15: Ti prego, chiamami Lily.
14: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
15: Sì.
14: Ma poi tu rovini tutto.
15: Capito.
14: Non mi stai neanche ascoltando.
15: Io sono sempre in ascolto, vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
15: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
16: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
17: Woody.
18: Jesse, pronto?
17: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
18: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
19: Siamo spacciati!
17: La tecnologia ha invaso casa nostra.
18: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
20: puoi fare tutto.
17: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
21: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho.
17: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
22: Alt! Chi va là?
23: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
22: È passata una vita, cowboy!
15: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
22: Cosa?
21: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
15: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
22: Ci servono rinforzi! La nostra missione su questo pianeta è fatta.

0: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
1: Buzz, tu resta qui. Io vado con loro.
2: Credi che non sia in grado?
3: No!
4: Bel poncio.
5: È bello che hanno ricominciato a litigare.
6: Puoi dirlo forte.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
9: Rosso di sera.
10: Rosso di sera.
9: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
11: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. C'è un mondo che viene oscurato dalla vicenda Ilva ed è il mondo dell'agricoltura. Ci sono iniziative molto interessanti che spesso però faticano a trovare spazio nelle cronache, perché c'è da anni ormai la vicenda Ilva, della quale ci occuperemo anche stasera, ma appunto finisce l'avvertenza dello stabilimento siderurgico per oscurare anche le attività buone, positive, che invece ci sono nel nostro territorio, nella nostra provincia. E di questo parleremo in apertura della nostra trasmissione. Poi nella seconda parte torneremo a vedere quali aggiornamenti ci sono sull'avvertenza del siderurgico, perché le organizzazioni sindacali hanno avuto un confronto con le associazioni datoriali per tentare di trovare un punto comune per tracciare prospettive diverse di sviluppo del nostro territorio, della nostra città, della nostra provincia. E poi c'è anche un appello alla Regione affinché interceda presso il governo allo scopo appunto di trovare finalmente una soluzione per questa vertenza del siderurgico che si trascina ormai da 14 anni. Ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, diamo una notizia di cronaca molto molto importante, perché proprio oggi i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno arrestato due persone, quindi hanno dato applicazione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Si tratta di un procedimento coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e della Procura della Repubblica di Taranto. In questo procedimento sono indagate 12 persone accusate a vario titolo di concorso in estorsione ambientale pluriaggravata e detenzione e porto di arma da sparo. Si tratta degli sviluppi investigativi dell'inchiesta dell'operazione Argan eseguita lo scorso dicembre. Si tratta di un'inchiesta che appunto vede coinvolte 12 persone, come detto, due sono state arrestate oggi, 12 persone che si presume appartengano a un contesto criminale consolidato che appunto faceva forza sulla sua capacità criminale per intimidire imprenditori che poi erano costretti a pagare denaro a questo sodalizio, a questo presunto sodalizio. Le indagini sono state compiute attraverso intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, servizi di osservazione. I carabinieri hanno fatto luce su condotte intimidatorie finalizzate appunto a stabilire la supremazia di questo gruppo criminale sul territorio. Tra gli episodi che sono finiti al centro di questa inchiesta, due vicende particolarmente importanti per quanto riguarda le condotte estorsive. In un primo caso le persone offese, quindi gli imprenditori che hanno subito le intimidazioni di questi soggetti, sono i titolari di una società che opera nel settore delle costruzioni e da una parte, e poi di una struttura alberghiera dall'altra, una struttura alberghiera della Litorania. E praticamente questi imprenditori sono stati costretti a consegnare somme di denaro

0: questi soggetti. Nel secondo episodio contestato, invece, le presunte vittime sarebbero riconducibili a una società operante nel settore dell'impiantistica e dei servizi. Anche in questo caso le richieste economiche sarebbero state avanzate facendo leva proprio sul peso criminale di questo gruppo. Non si tratterebbe, spiegano i carabinieri, di fatti isolati, ma queste condotte, queste estorsioni rientrerebbero in una più ampia strategia finalizzata ad imporre il dominio di questo gruppo sul territorio e sull'economia del territorio. Delle due persone arrestate, il principale indagato è già coinvolto in un altro procedimento penale relativo all'omicidio di un imprenditore edile che è un omicidio avvenuto nel 2013 e recentemente oggetto di una significativa svolta investigativa che avrebbe consentito di individuare, almeno secondo l'ipotesi dell'accusa, proprio in lui il presunto mandante, nonché l'esecutore stesso materiale del delitto. Questa era la notizia di cronaca delle ultime ore che volevamo darvi, ma adesso parliamo di cose positive. Lo facciamo con Francesco De Filippis del consorzio Global Fresh Fruit. De Filippi è collegato con noi. Buonasera, De Filippi. Buonasera, la sento lontanissimo però. Pronto?
1: Mi sente meglio?
0: Adesso la sento meglio, sì. E allora, la vediamo alle sue spalle, vediamo una bella tenuta agricola. E vogliamo parlare proprio di questo, delle buone notizie. Abbiamo aperto con questa notizia di cronaca, di estorsioni a danni di imprenditori. Invece vogliamo dare spazio, almeno in apertura del nostro programma, alle buone notizie, perché con il consorzio Global Fresh Fruit di Massafra state realizzando un progetto importante, perché siete capofila di appunto un investimento, alcuni programmi di investimento, addirittura per 50 milioni di euro.
1: Sì, è corretta l'informazione, sono due pezzi di filiera legati al PNRR, uno che vede la qualità dell'agricoltura biologica, coinvolgendo Sicilia e regioni, e l'altro invece è uno tramando la filiera e vede il coinvolgimento di Puglia, Basilicata e Sicilia. Sono progetti di filiera che nel loro complesso prevedono investimenti per 50 milioni di euro, rispetto all'informazione.
0: Sì, mi sembra particolarmente interessante e poco conosciuta forse nel nostro territorio questo programma che riguarda proprio la coltivazione delle mandorle. Cos'ha di particolare questo progetto?
1: Siamo voluti partire
0: Le
1: dalla
0: chiedo di alzare
1: mandorla.
0: la voce perché la sentiamo purtroppo molto lontana.
1: C'è stata la volontà di partire dal territorio proprio attraverso le culture che storicamente erano alla base dell'agricoltura pugliese meridionale, quindi la mandorla fatta oggi con naturalmente più
0: No, allora,
1: attrattati, più.
0: Fischetti, De Filippis, chiedo scusa, la sentiamo male. Facciamo in questo modo, ci sentiamo telefonicamente, quindi lasciamo stare il collegamento video e ci sentiamo telefonicamente perché altrimenti non comprendiamo bene e invece queste iniziative meritano di essere approfondite in modo adeguato. Quindi ripetiamo, il consorzio Global Fresh Fruit di Massafra ha sottoscritto dei programmi di filiera, così vengono denominati, che appunto prevedono investimenti, sono due programmi che prevedono investimenti per 50 milioni di euro. Chiedo a Piero Caffio che è in regia se siamo pronti per ristabilire il collegamento telefonico con De Filippis. Intanto c'è una notizia dal Consiglio Comunale, tutto rinviato a mercoledì prossimo alle 13, perché oggi era previsto il Consiglio Comunale in versione question time. Si è bloccato il Consiglio mentre si discuteva la mozione sul potenziamento degli uffici comunali. A far Arenare l'Aula è stato il caos che sta investendo l'ufficio Anagrafe, letteralmente preso d'assalto dai cittadini.

0: cittadini in vista della scadenza per il passaggio obbligatorio del documento cartaceo della carta d'identità alla carta d'identità elettronica, ma difficoltà anche fra le coppie di sposi costretti a spostarsi nei comuni vicini addirittura per poter celebrare i riti civili o per le promesse. Durante il question time l'assessore Gianni Cataldino ha definito la carenza di personale atavica e legata a blocchi nazionali sui concorsi. Con l'estate alle porte, l'incognita delle ferie dei dipendenti, la Giunta ha proposto una soluzione tampone. In che cosa consiste questa soluzione? Il trasferimento temporaneo di personale da altri settori per decongestionare gli sportelli ed evitare file estenuanti sotto il sole. Una riorganizzazione interna che ha però surriscaldato gli animi, portando al rinvio della seduta. Quindi questo è l'aggiornamento sul Consiglio Comunale di oggi, mentre è di nuovo collegato con noi Francesco De Filippis. E allora, De Filippis, stavamo dicendo, ci sembra particolarmente importante questo programma di investimenti che riguarda la produzione delle mandorle. Di cosa si tratta esattamente?
1: Praticamente è un contratto di filiera che parte dalla coltivazione di nuovi impianti piuttosto che recupero di varietà autoctone, facendo sì che l'intera filiera produttiva possa essere predisposta e abilitata alla trasformazione e alla commercializzazione. Quindi l'obiettivo è di fare massa critica certificata e dare un ritorno naturalmente poi interessante alle aziende agricole che vedrebbero valorizzato il Made in Italy in quanto valore aggiunto.
0: Dicevamo all'inizio, nel nostro precedente collegamento, che questi programmi coinvolgono Puglia, Basilicata e Sicilia.
1: E Sicilia, corretto, corretto.
0: Sì, quindi su quante imprese, leggo nel vostro comunicato, 40 aziende coinvolte?
1: Assolutamente corretta, informazione, 40 aziende di produzione. Il consorzio Global che coordina e farà assistenza centralizzata, assistenza tecnica centralizzata, e sono tre le aziende che trasformeranno, o meglio predisporranno il prodotto per la futura commercializzazione.
0: Ecco, nella nostra provincia quanto sono importanti queste produzioni dal punto di vista quantitativo, del volume di affari? Cioè hanno una penetrazione importante nel tessuto economico, nel mondo agricolo ovviamente.
1: Diciamo che nel passato la mandorlicoltura ha avuto un periodo un po' buio perché era legata alla coltivazione tradizionale, quindi tante varietà che autoctone sì, di valori aggiunti per la tipicità sì, ma non erano in grado di aggredire in maniera importante il mercato. Oggi è un dato riconosciuto, la frutta secca, la frutta in guscio, la mandorla nello specifico, è entrata sempre di più nella dieta e quindi nell'uso comune anche nutraceutico della vita quotidiana, e per cui è stato dato nuovo linfa vitale anche da un punto di vista commerciale, tenendo presente che la coltivazione della mandorla è una di quelle che si presta a un sistema in aridocultura, quindi possibilità di reggimentare anche le acque, quindi riducendo l'utilizzo. È un buon equilibrio imprenditoriale, soprattutto per le zone non estremamente fertili, non estremamente produttive, magari dove è possibile sviluppare un'orticoltura piuttosto che una viticoltura estremamente specializzata. La mandorlicoltura è un buon equilibrio fra investimento e ritorno economico per le aziende.
0: Ecco, ma questo investimento produrrà anche un ampliamento dell'occupazione?
1: Naturalmente sì, è prevista che a fronte di questi investimenti, che saranno mirati a mitigare gli impatti ambientali con riduzione delle emissioni gas attraverso una innovazione meccanica delle aziende, è previsto anche un incremento. Ogni singola azienda deve dimostrare e andrà a rendicontare

0: creare un incremento occupazionale almeno di dovrebbero essere circa 700-800 unità dirette e più tutto l'indotto che poi si va a sviluppare.
1: E mi sembrano numeri molto molto interessanti. De Filippi, se le faccio una domanda. Quindi innanzitutto congratulazioni per aver portato a termine, comunque per portare avanti questi due programmi di investimento. Ma in una, come dicevo all'inizio in apertura, in una provincia che è diciamo, oscurata dalla vicenda Ilva, vi sentite un po' figli di un dio minore, nonostante i vostri...
0: Assolutamente no.
1: No.
0: Ci sentiamo semplicemente qualcuno o delle entità che hanno e cominciano a prendere consapevolezza delle proprie potenzialità, del territorio, delle proprie potenzialità culturali e che hanno l'onere di rilanciare un territorio uscendo da un sistema assistenzialistico che però per trovare questo rilancio, per trovare riscontro ha bisogno di qualcuno che sia disposto a investire credendo nelle proprie potenzialità.
1: E voi siete tra questi, insomma.
0: Ai posti dell'ardua sentenza.
1: grazie Francesco De Filippis, e
0: grazie
1: davvero buon lavoro per questa iniziativa imprenditoriale che state portando avanti nel mondo dell'agroalimentare.
0: Come mi permetto di mettere un'ulteriore chicca a beneficio di tutti i vostri telespettatori, state sintonizzati perché il Consorzio Global ha iniziato in questo momento a scrivere una bella pagina di cambiamento.
1: E noi continueremo a leggere queste pagine di cambiamento, va bene?
0: Grazie ancora.
1: Grazie a Francesco De Filippis del Consorzio Global Fresh Fruit che ci ha parlato di questi programmi di investimento nelle biotecnologie e nella produzione innovativa delle mandorle. Ma dopo la buona notizia torniamo ai disagi di casa nostra, perché stamattina c'è stata una situazione, si è verificata una situazione davvero surreale intorno al centro commerciale Porte dello Ionio, perché sono stati eseguiti lavori ed è stata chiusa la strada che conduce al centro commerciale senza alcun preavviso. Non solo, ma una parte dei lavori è stata eseguita su un'area privata senza alcuna autorizzazione. E allora vediamo il servizio che ha preparato per noi Federica Pompamea.
2: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
3: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
2: Anche l'altro ingresso del centro commerciale questa mattina hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
3: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
2: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività, e stanno verificando cosa fare.
3: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
2: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
3: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
1: Bene, quindi abbiamo visto questa situazione davvero surreale, come l'abbiamo definita, ma disagi al traffico si registrano anche a San Vito in via del Faro. Questa volta ce ne parla Valentina Castellaneta, vediamo di cosa si tratta.
4: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti. Quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti. Una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
1: Bene, e adesso sono le 19.30, è il momento di dare la linea a Piero Caffio in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio. Nella seconda parte affronteremo i temi dell'economia industriale. I sindacati hanno scritto al Presidente della Regione chiedendo un suo intervento sulla vicenda dell'ex Ilva, ma allo stesso tempo c'è stato un incontro, riteniamo significativo, tra le stesse organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali per provare a mettere insieme un programma finalizzato a costruire delle nuove prospettive di sviluppo. Ne parliamo fra qualche minuto.
5: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
9: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di sera. Vi diamo altri aggiornamenti sulla seduta del Consiglio Comunale che è stata rinviata a mercoledì 13 giugno. A mercoledì prossimo alle ore 13. Il rinvio dopo che gli animi nell'aula consigliari di Palazzo di Città si erano surriscaldati a seguito delle notizie che arrivano dagli uffici comunali, in particolare dall'ufficio anagrafe, in questi giorni preso letteralmente d'assalto dai cittadini per si premurano di dover trasferire insomma il proprio documento di identità dalla forma cartacea alla forma elettronica. Per giunta ci sono anche le coppie di sposi costretti a sbrigare le proprie pratiche e anche i matrimoni in altri comuni, perché gli uffici comunali nel comune di Taranto sono intasati dalla mole di lavoro. Si era pensato, e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, di trasferire dipendenti da un ufficio all'altro proprio per dare supporto all'anagrafe, ma su questo appunto gli animi si sono surriscaldati e la seduta è stata rinviata a mercoledì prossimo. Però prima che succedesse questo erano stati approvati un paio di provvedimenti importanti. Innanzitutto parliamo della movida selvaggia, la cosiddetta movida selvaggia, quella che produce e diffonde musica dopo la mezzanotte. Ebbene, su iniziativa del consigliere Massimiliano Stellato di Forza Italia, che ha accorpato due diverse mozioni, l'Aula ha approvato all'unanimità un atto di impegno. Il provvedimento introduce lo stop alla musica all'esterno dei locali a partire dalla mezzanotte e ci saranno controlli a campione da parte della polizia locale con il supporto delle altre forze dell'ordine dopo le 23, quindi controlli a campione per verificare se i locali rispettano l'impegno di il provvedimento di stop alla musica dopo la mezzanotte. Questo per tutelare da una parte il riposo delle persone che vivono nelle vicinanze dei locali che hanno questa pessima abitudine di diffondere musica ad alto volume anche dopo la mezzanotte. E questa è una prima cosa. Seconda cosa importante, entro 30 giorni saranno riaperte ci saranno riaperti i tesori archeologici come la cripta del Redentore, le tombe a Camera di Via Marche e degli altri siti archeologici. Ne ha dato notizia l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. La notizia è arrivata in risposta ad una mozione della consigliera Tiziana Toscano di Fratelli d'Italia. Quindi due notizie importanti. La prima è che stop alla musica dopo la mezzanotte nei locali e entro 30 giorni saranno riaperte le tombe a Camera. Ma adesso ci occupiamo delle note dolenti dell'economia del nostro territorio. È collegato con noi il segretario della UIL Gennaro Oliva. Buonasera segretario.
5: Buonasera a tutti.
4: E allora c'è di nuovo al centro, o meglio, non è mai andata via dal centro delle attenzioni l'avvertenza Ilva. Le sigle metalmeccaniche hanno chiesto proprio oggi l'intervento del presidente della regione affinché interceda sul governo, perché la situazione rischia di diventare davvero una bomba sociale tra cassi integrati e procedure di licenziamento avviate nelle imprese dell'indotto. Oliva, stiamo perdendo il controllo della situazione?
5: Diciamo che sulla questione Ilva il controllo della situazione è persa completamente. Bene stanno facendo le categorie, le stanno provando di tutte. Bene hanno fatto a chiedere un incontro al presidente della regione, anche se chi realmente

0: deputato a decidere o a prendere decisioni su quella fabbrica e su quello stabilimento è il governo che ormai da anni ci porta a passeggio, a spasso, e che non riesce a prendere una decisione su quella fabbrica,
1: Ecco, ma avete notizie
0: sul
1: sulle
0: futuro di quella fabbrica.
1: trattative? Avete notizie sulle trattative per la vendita?
0: Ma allora, le trattative sono tutte trattative farlocche, non esistono, quindi, e siccome il governo sa benissimo che dall'altra parte non c'è nulla, è chiaro che questi continuano a perdere tempo e a prendere tempo più che altro per cercare di trovare una soluzione diversa. Ecco perché le organizzazioni sindacali chiedono da tempo la nazionalizzazione di quella fabbrica.
1: Ma è praticabile questa ipotesi della nazionalizzazione, del ritorno a pieno regime dello Stato, che comunque sta continuando a versare fior di milioni per mantenere in piedi lo stabilimento?
0: Allora, fino ad oggi sono stati spesi circa 4 miliardi di euro in quello stabilimento, da quando è nata la vertenza. È chiaro che sono stati spesi male, però noi siamo convinti che una politica seria, una politica industriale seria, anche perché l'Italia deve decidere se deve continuare a produrre acciaio o meno, con una programmazione seria. Si potrebbe fare qualcosa, chiaramente non avremo mai lo stabilimento che farà gli 8 i 6 milioni di tonnellate, ma potremmo avere anche uno stabilimento più piccolo che produca acciaio, ma soprattutto acciaio pulito.
1: Ecco Oliva, ma se queste trattative sono farlocche, voglio dire in effetti non si arriva mai ad una definizione, e lo Stato continua a versare soldi a fondo perduto in questa voragine che si è aperta sull'ex Ilva, ma perché non viene assunta subito l'iniziativa di nazionalizzare? Quali sono gli ostacoli?
0: Allora, sicuramente ci sono degli ostacoli che la comunità europea mette in discussione
1: Benissimo, e questo è noto da
0: sull'eventuale
1: tempo.
0: nazionalizzazione dello stipendio.
1: Questo è noto da
0: E quindi è
1: tempo.
0: noto da tempo, sì.
1: E quindi
0: Però
1: quale potrebbe essere
0: chiaramente
1: la
0: il
1: strada?
0: governo si può fare carico di una transizione mettendo in sicurezza quella fabbrica, facendo degli investimenti seri, magari poi in futuro girarlo a qualche privato che abbia più che altro le competenze nel campo della produzione dell'acciaio.
1: Insomma, non mi sembrano fino a questo momento sempre ipotesi abbastanza teoriche, perché poi non si riesce a concretizzare nulla, come sappiamo da tanti troppi
0: Nel
1: anni.
0: frattempo, oltre alle teoriche che noi ci diciamo, l'altra sera si è verificato l'ennesimo incidente e che poteva andare a finire in modo peggiore rispetto a come è andata. Quindi,
1: Parliamo dell'operaio che è
0: fortunatamente il lavoro.
1: caduto dall'escavatore.
0: Sì, chi conosce lo stabilimento come me.
1: Abbiamo notizie sullo stato di salute dell'operaio?
0: Allora, l'operaio ha fratture multiple,
1: Sì.
0: quindi ha il polso fratturato, le costole fratturate, il femore fratturato. E chi conosce il stabilimento, io lo conosco bene, la discarico bene, là se ti lanci da quel mezzo e scegli il lato sbagliato, stiamo parlando di un'altra persona che viene meno.
1: E nel frattempo, insomma, continuano ad esserci difficoltà sulla manutenzione degli impianti e degli strumenti, come in questo caso, perché ricordiamo, l'operaio si è lanciato giù dall'escavatore perché l'escavatore aveva preso fuoco.
0: E ha scelto il lato più alto, sicuramente ha scelto quel lato là, sapendo di farsi male, perché se si buttava dall'altro lato ci avevamo scoria appena arrivata dall'acciaieria.
1: E quindi un altro incidente gravissimo
0: Mancato,
1: mancato, va bene.
0: sì.
1: Dobbiamo quindi persino dire meno male com'è andata, insomma.
0: Purtroppo sì. E allora, quando giustamente Enzo tu facevi riferimento agli investimenti che devono fare in quello stabilimento, devono avere il coraggio di fermarlo, metterlo a posto, perché ogni giorno i lavoratori lì dentro rischiano e rischiano di brutto. Piccoli investimenti, iniziamo a vedere qualcosa.

0: perché se parlano di decarbonizzazione, no, la decarbonizzazione deve essere fine a se stessa, cioè dobbiamo iniziare a vedere che si fa il primo forno elettrico. Purtroppo, se noi continuiamo a vedere uno stabilimento che diventa sempre più un cartoccio, non andiamo da nessuna parte.
1: Oliva, nel frattempo avete incontrato, nell'ambito della vostra iniziativa Taranto e l'Italia, avete incontrato le associazioni datoriali e già questo, voglio dire, è un fatto importante perché una volta tanto non siete contrapposti, ma state cercando di individuare dei percorsi comuni, giusto per costruire delle nuove prospettive. Come è andato questo incontro?
0: Sì, allora l'incontro è andato benissimo perché al di là degli interessi che sono diversi, cioè ognuno di noi è portatore di interessi, la nostra parte e la controparte, ma alla fine l'interesse comune è il bene della nostra città e dei nostri dei lavoratori e soprattutto per dare un futuro ai nostri figli. E allora quando noi abbiamo deciso insieme a CGIL e CISL di mettere in piedi questa piattaforma, abbiamo scelto e abbiamo condiviso un percorso diverso rispetto al passato. Perché prima cosa faceva il sindacato? Metteva in piedi una piattaforma, andava sotto la prefettura, sotto gli enti, presentava la piattaforma e poi finiva lì. Invece noi abbiamo fatto nell'ultimo mese un primo incontro con le istituzioni locali, con il sindaco e con gli assessori. Poi abbiamo incontrato i consiglieri regionali e i parlamentari e stamattina abbiamo incontrato le associazioni datoriali, perché mettendoci tutti quanti insieme deve uscire una proposta di sviluppo per Taranto. Ti posso garantire che stamattina, insieme alle associazioni datoriali, abbiamo aperto un percorso dove usciremo con una piattaforma PISA e una che ci permetterà di andare tutti quanti insieme lì dove ci sono, lì dove c'è gente deputata a prendere decisioni sulla nostra città, perché noi non possiamo continuare ad avere quei dati allarmanti che ci sono su Taranto. Uno su tutto, 10 milioni di ore di cassa integrazione a Taranto. È un dato veramente, è uno dei più alti in Italia.
1: No, forse il più
0: Oggi
1: alto,
0: stesso.
1: forse il più alto in Italia, forse
0: Sì,
1: siamo proprio al
0: no, ma poi
1: top. Sì.
0: Enzo, poi ti preannuncio che proprio oggi pomeriggio le CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie dei trasporti e del porto, abbiamo chiesto un incontro alle istituzioni perché iniziamo da qualcosa. Cioè, sul porto ci sono 300 lavoratori che aspettano da 3 anni che ci doveva stare un fornitore su quel porto là. Sulla cantieristica navale, cosa vogliono fare? Sull'eolico offshore, cosa
1: Allora,
0: vogliono fare sul porto?
1: Oliva, un attimo, prima di aprire tutti questi altri capitoli, ci vediamo il servizio che ha realizzato Valentina Castellaneta per noi stamattina all'aeroporto di Grottaglie, visto che parliamo di porto, trasporti, perché stamattina c'è stato il cosiddetto Open Day, quindi sono stati illustrati i lavori fin qui eseguiti per il terminal passeggeri. Terminal passeggeri, del tutto inutilizzato perché i voli non ci sono, i voli civili. Quindi vediamo il servizio, poi torneremo con Gennaro Oliva.
2: All'aeroporto Orlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i Giochi del Mediterraneo.
3: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori, poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, è bellissimo. Sarà un aeroporto, un'aerostazione stupenda perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
2: Un mese ancora, assicurano i tecnici, e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia Ionica

0: un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure, il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme. Per attivare concretamente i voli civili passeggeri servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
1: Oliva, allora, il 30 giugno, almeno da quello che abbiamo appreso, saranno completati i lavori del terminal passeggeri, ma i voli però non ci sono e chissà se ci saranno mai.
2: Chissà se non ci saranno mai, anche perché si parla di aerostazione,
1: sì.
2: Non si parla di aeroporto civile, e quindi sì. Cioè, alla fine va bene il sindacato ispettivo che fanno i nostri consiglieri regionali, ma serve farsi rispettare a livello centrale per fare arrivare delle risorse su quell'aeroporto e mettere nelle condizioni chi, ripeto, è deputato a prendere decisioni sull'aeroporto di Grottaglie a farsi rispettare lì più lì dove conta.
1: Ecco, Oliva, però non rischia di diventare questa storia dell'aeroporto una sorta di alibi? Cioè, in fondo non tutte le città hanno l'aeroporto sotto casa e questo vuol dire, non è necessariamente, potrebbe non essere necessariamente un meccanismo di sviluppo l'aeroporto. Che cosa ne pensa, Oliva?
2: Allora, innanzitutto, in una città come la nostra, in una provincia come la nostra, non è che in questo momento abbiamo bisogno dell'aeroporto in sé per sé per creare sviluppo. È chiaro che avendo la pista più lunga d'Italia e un aeroporto che adesso sono stati anche spesi dei bei soldi e sono stati fatti degli investimenti, è chiaro che la spinta da parte nostra a farlo diventare un aeroporto per il traffico dei passeggeri non sarebbe male per la nostra provincia e per la nostra città.
1: Parlavamo del porto, poi ci siamo interrotti proprio per introdurre questa parentesi sull'aeroporto. Il porto continua ad essere fermo,
2: abbiamo
1: nonostante
2: chiesto
1: un accenno di vivacità dovuto alle difficoltà di Hormuz, insomma, però sostanzialmente il porto manca ancora di quello slancio che ci si aspettava.
2: Sì, il fatto della chiusura dello stretto ci ha fatto ritornare i container sulla banchina e quindi diciamo che ha portato un po' di lavoro alla nostra piastra logistica. Noi abbiamo chiesto un incontro soprattutto al presidente dell'autorità portuale, che ci deve far capire innanzitutto il suo ruolo, il suo compito qual è, perché se è strettamente politico e se avrà solo ed esclusivamente indicazioni dal governo centrale per tenere il porto così, c'è qualcuno che forse non ha capito che incarico e che ruolo ha avuto. Ecco perché noi abbiamo chiesto un incontro a Gugliotti, al sindaco di Taranto, al presidente Palmisano della provincia e a tutti i parlamentari ionici, perché oltre a esserci un problema serio che sono i 300 lavoratori dell'ex terminal container,
1: ma finalmente sono stati sbloccati i corsi di riqualificazione, finalmente
2: corsi di riqualificazione che non si sa lì dove poi le persone devono andare a lavorare.
1: Sì, perché
2: è una boccata d'aria.
1: Formarli per fare cosa? Questo è il punto interrogativo.
2: È formarli per fare cosa? Però ci sono delle questioni, c'è anche la scadenza della indennità di mancato avviamento che scade a fine anno, cioè qua il governo deve farci capire, deve anche intervenire se questa cosa ci sarà una proroga anche per il prossimo anno. È chiaro che noi chiediamo lavoro e quando chiediamo lavoro vogliamo anche parlare della cantieristica navale e dell'eolico offshore. E quindi però noi abbiamo chiesto un incontro per cercare di aprire una discussione al porto, perché noi abbiamo creduto tanto nel porto, perché il porto doveva diversificare. Invece stiamo vedendo una totale desertificazione.
1: Diciamo che nel 2000 ci eravamo illusi con l'arrivo di Evergreen e poi sì, siamo stati sedotti e abbandonati, è il caso di dire. Rispetto
2: ma a... guarda Enzo, scusami se ti do del tuo, tanto ormai noi ci sentiamo spesso. Allora a Taranto Evergreen è andato via,
1: sì,
2: ArcelorMittal è andato via, cioè l'azienda che doveva costruire per quanto riguarda la cantieristica navale, Ferretti va via,
1: sì.
2: Cioè noi tante occasioni comunque le abbiamo perse, e se queste multinazionali sono andati via da Taranto è perché noi tutti quanti forse non li mettiamo nelle condizioni tali di investire sul nostro territorio e di creare posti di lavoro.
1: Oliva, grazie, torneremo a parlare ancora di questi temi, perché ci accompagneranno ancora per lungo tempo, e speriamo che si riesca a trovare finalmente una via d'uscita. Grazie Gennaro Oliva.
2: Noi abbiamo perso negli ultimi anni 37.000 abitanti che sono andati a lavorare da un'altra parte. Quella è una sconfitta da parte di tutti.
1: E la città si impoverisce man mano che perde abitanti.
2: Chiaro.
1: Grazie Gennaro Oliva.
2: E grazie a voi.
1: Occupiamoci adesso di un'altra questione, la sanità, perché il consigliere regionale Renato Perrini ha sollevato una questione, quella della cardiologia dell'ospedale, il servizio di cardiologia dell'ospedale Moscati, che funziona a scartamento ridotto. Vediamo perché.
3: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perrini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Perrini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perrini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
1: E a proposito di sanità, ci occupiamo di quello che è accaduto questa notte in via Umbria. C'è stato un incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta una ambulanza che trasportava una paziente di 91 anni in arresto cardiaco. Secondo quanto riferito dalla ASL, la paziente non ha subito conseguenze derivanti dall'impatto con l'auto con la quale l'ambulanza si è scontrata, perché era ben assicurata al lettino la signora, però purtroppo la signora era già in arresto cardiaco e una volta poi arrivata al pronto soccorso ne è stato constatato il decesso. Però questa situazione ha richiamato, diciamo, l'attenzione sulle figure degli autisti delle ambulanze, e in particolare c'è proprio la funzione pubblica della UIL che chiede un particolare riconoscimento per gli autisti delle ambulanze. Ce lo spiega meglio questo aspetto Giovanni Maldarizzi, che è il segretario della Fondazione.

0: pubblica della UIL. Buonasera Maldarizzi.
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti i radiospettatori. Mi trovo a Roma e purtroppo non mi posso collegare, voglio dire, con la videochiamata.
0: Non fa niente, l'importante è avere i contenuti. E allora, c'è stato questo incidente stanotte, l'ambulanza che si è scontrata con un'auto, a bordo c'era una paziente in arresto cardiaco, poi purtroppo la signora è deceduta, ma secondo, ripeto, secondo quanto riferisce la ASL, non a seguito dell'impatto che c'è stato con l'automobile, tra ambulanza e automobile. Però appunto voi sollevate la questione degli autisti delle ambulanze, in che termini?
1: Sì, noi solleviamo perché allora il discorso è questo. Intanto non c'è un riconoscimento della categoria degli autisti soccorritori. Noi chiediamo, ecco, al governo e chi si farà carico di riconoscere almeno la figura degli autisti soccorritori. Perché questo poi, vedi, avviene che per una società dove poi li assume con un contratto AIOP dove non vengono poi neanche riconosciuti, voglio dire, le assicurazioni dovute a questi autisti, perché non avendo la qualifica, non essendo riconosciuta, non si applica poi i vari riconoscimenti e non solo, ma anche delle indennità. Non usufruiscono delle indennità come chi lavora del pubblico impiego, perciò hanno questa difficoltà e quando poi avviene tipo l'incidente stradale che è avvenuto, diventa poi complicato e complesso nello stesso modo, ecco, farsi poi, voglio dire, laddove per colpa grave, mentre l'infermiere, ecco, c'ha la polizza scusate, per colpa grave, loro non ce l'hanno perché non è riconosciuta la figura di autista soccorritore. Cioè noi chiediamo al governo di emanare subito un emendamento dove riconosce la figura dell'autista soccorritore e dopodiché, subito dopo, a livello contrattuale, riconoscere gli indennizzi dovuti a queste figure che, voglio dire, ovviamente hanno del loro rischio nel lavorare, perché insomma, si sa che l'autista soccorritore arriva sul posto, è il primo che arriva ed è l'ultimo ad andare via.
0: Ecco, ma ci sono, immaginiamo, sicuramente ci saranno delle norme, dei regolamenti che disciplinano l'attività degli autisti delle ambulanze, perché diciamo, la notizia dell'incidente di questa notte ha fatto esplodere una serie di commenti, alcuni davvero incredibili, sui social. Viene addossata la responsabilità agli autisti delle ambulanze che a volte andrebbero ad una velocità esagerata, anche quando forse non ci sarebbe urgenza. Insomma, ci sono dei regolamenti che stabiliscono le modalità di condotta dell'ambulanza.
1: Ma è chiaro che, allora, intanto nell'episodio circostante di quello che è accaduto l'altra notte, stavano comunque trasportando, appunto, come già ha detto lei nella premessa, portavano un infartuato, perciò comunque loro mantengono il regolamento del codice della strada, però voglio dire, è chiaro che poi ognuno, ogni autista, diciamo, ecco, poi bisogna valutare la circostanza, però in questo caso voglio dire, portavano un infartuato, perciò voglio dire, l'autoambulanza andava regolarmente con i lampeggianti e sirene accese, cioè voglio dire, è chiaro che poi
0: Diciamo, non è
1: bisogna
0: questo
1: vedere,
0: il caso,
1: ripeto.
0: insomma, non era questo il
1: Ecco,
0: caso
1: non è
0: di.
1: questo il caso, volevo dire. Poi è chiaro, torniamo di nuovo, voglio dire, sulla situazione del riconoscimento giuridico della figura dell'autista soccorritore.
0: Grazie, Giovanni Maldarizzi. Grazie
1: Grazie a voi.
0: per queste puntualizzazioni e vedremo, naturalmente ci aggiorneremo sugli sviluppi di questa vostra,
1: Ma
0: richiesta.
1: certo, io credo che già qualcosa si stia muovendo al governo, non so adesso come chi prenderà, voglio dire, però so che anche da Taranto qualche parlamentare ha già preso, voglio dire, in mano la situazione. Però ecco, poi bisogna vedere nel concreto se realmente poi, insomma, si farà qualche cosa.
0: Quindi comunque è materia parlamentare.
1: Eh beh, riconoscere una figura a livello giuridico deve, insomma, credo che ci siano degli aspetti appunto da valutare in governo per poi voglio dire, fare emanare appunto un qualcosa di una figura riconosciuta e per forza è una questione che deve essere comunque valutata in Parlamento.

0: tutto ciò.
1: Grazie Giovanni Maldarizzi per questo contributo, per queste informazioni che ci ha dato. Grazie per la sua partecipazione. Ebbene, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Vi ricordo alcune notizie emerse dalla seduta un po' burrascosa del Consiglio Comunale di oggi. Cosa è successo? C'è stata un po' di maretta, di animosità tra i consiglieri.

0: cartacea a modalità elettronica. C'è un superlavoro, l'ufficio non riesce a far fronte a tutte le richieste. Persino abbiamo appreso che le coppie di sposi sono costrette a rivolgersi ad altri comuni per espletare le pratiche che poi devono condurre al matrimonio, perché appunto gli uffici comunali non sono in grado di reggere l'urto di queste pressioni, di queste richieste. All'ipotesi di trasferire dipendenti da un ufficio all'altro, insomma da altri uffici all'ufficio anagrafe, insomma si è accesa un po' la discussione in consiglio comunale e la riunione è stata rinviata, che era in modalità question time, è stata rinviata a mercoledì prossimo. Però ci sono due notizie importanti, che è stato votato all'unanimità da tutto il Consiglio un impegno a determinare lo stop, stiamo parlando della Movida, lo stop delle emissioni sonore, quindi della musica, dopo la mezzanotte. Quindi i locali non dovranno più diffondere musica dopo la mezzanotte e ci saranno controlli a campione da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale. E questa è una notizia. La seconda notizia è che, come ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, entro il 30 giugno saranno riaperte le tombe a camera, la cripta del Redentore in via Terni e la necropoli di via Marche. Quindi attendiamo fiduciosi che entro questo mese vengano finalmente riaperti questi tesori nascosti per troppi anni. Grazie per l'attenzione, siamo al termine. Grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
1: Rosso di Sera.
2: Rosso di Sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità.
3: Curiosità.
2: Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella.
3: Cittadella,
2: la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: L'ingresso di San Giorgio del Cerro Commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
5: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
4: Anche l'altro ingresso del centro commerciale, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
5: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
4: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività. E stanno verificando cosa fare.
5: Il direttore del centro commerciale, infatti, si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
4: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso all'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
5: La chiusura dell'accesso al parcheggio, inoltre, ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
6: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della polizia locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti. Quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti. Una decisione drastica, pubblica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di

0: cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione
1: estiva. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: All'aeroporto Orlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i giochi del Mediterraneo.
2: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori e poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, sarà un aeroporto, un'aerostazione stupenda, perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore, perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
0: Un mese ancora, assicurano i tecnici, e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme: per attivare concretamente i voli civili passeggeri servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una struttura ammodernata grazie a imponenti investimenti pubblici, che si candida a essere uno snodo strategico in vista dei giochi del Mediterraneo. Dietro il completamento dell'opera dell'aeroporto Orlotta di Grottaglie però restano i nodi politici per l'avvio della linea civile.
3: Di oggi l'Open Day mira esclusivamente a fare il punto dello status quo rispetto ai lavori di Aeroporti di Puglia per il terminal passeggeri. Ci hanno garantito circa un mese per l'ultimazione definitiva. Dopodiché questa realtà avrà tutte le carte in regola essenziali per poter essere considerata un'infrastruttura strategica. È ovvio che politicamente, ma anche per un indirizzo politico e di coerenza politica, è chiaro che noi siamo qui anche a rimarcare, a ricordare quello che è il desiderio di un territorio, che non è un sogno, è un diritto.
0: Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle ribadisce che la mobilità è un diritto garantito dalla Costituzione, che il Piano Nazionale Aeroporti non esclude la coesistenza dei voli passeggeri con la vocazione cargo dello scalo.
3: Ma perché questi lavori sono stati e verranno ultimati grazie al sostegno importante di ingenti risorse pubbliche, i soldi dei cittadini.
0: Per il consigliere regionale PD Cosimo Borraccino si tratta di un'azione di controllo pubblico su un terminal totalmente ristrutturato grazie allo stanziamento di 9 milioni di euro di fondi pubblici dei cittadini pugliesi, deliberato nel 2019 quando lui era assessore.
4: Ovviamente l'obiettivo resta quello dell'attivazione dei voli civili passeggeri. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme ad altri consiglieri, colleghi consiglieri regionali. Pensiamo di poter portare avanti questo obiettivo e di poterlo risolvere.
0: Un'opera costata complessivamente 14 milioni di euro. Per il consigliere Giuseppe Fischetti si

0: tratta di una battaglia di civiltà che deve unire maggioranze e opposizioni in consiglio regionale, superando gli steccati ideologici.
1: Una battaglia territoriale, quando dico territoriale non locale, pugliese, per cui oggi abbiamo lo strumento, ovvero il terminal, che è la base, il presupposto per raggiungere degli obiettivi più ambiziosi, obiettivi che devono essere coordinati con il governo. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e spero che prima o poi si raggiunga l'obiettivo.
0: La scatola del terminal ora è pronta ad essere vestita a festa con le eccellenze dell'artigianato locale e con i macchinari che servono per i bagagli e per i viaggi dei passeggeri. Ma a far decollare l'economia e il turismo servono anche i biglietti, le persone che affollano i gate e gli aerei sulla pista.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perrini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Perrini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perrini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50.
5: È Lorenzo Elia, comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, a tracciare un bilancio degli interventi svolti dal personale solo nei primi due giorni di giugno. Un dato allarmante che descrive la situazione di emergenza che vive il territorio.
4: A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione. Quest'anno ne abbiamo registrati 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni.
5: Un fenomeno in crescita che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco cerca di contenere in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Regionale e il personale dell'AIRF, in attesa dell'attivazione della convenzione con la Regione Puglia che permetterà al territorio di ricevere maggiori risorse.
4: Anche quest'anno con la prefettura in tempo congruo era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio, di vegetazione o di steppaglie.
5: Azioni sinergiche che hanno bisogno anche del supporto e dell'attenzione delle amministrazioni comunali, oltre al buon senso dei cittadini.
4: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi, con il ritorno delle temperature più alte. Sono già partiti gli interventi, numerosi anche, dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca, nei giorni scorsi, purtroppo, anche un'altra vittima, un uomo, un ultra ottantenne che stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato e probabilmente a causa del vento forte e di un malore, probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile, come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di 80 o anche lei ultra ottantenne che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quell'occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco, e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto sia per gli enti pubblici che per gli enti privati può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili, per esempio di funzionari del comune di Pulsano, sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche, insomma, di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco, che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che è in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato.
4: Buongiorno a voi, bentrovati a voi.
1: Dicevamo, comandante, sì. Che è un super lavoro a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie, che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulsano, oggi, qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio?
4: Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura, in tempo, diciamo, congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio, di vegetazione o di steppaglie, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia che, non essendo stata controllata, pulita e, come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni che ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto delle
6: vegetazione. Questo sì. Per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi?

0: di super lavoro in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano a tutto questo, comandante, o sbaglio?
1: Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici perché quelli difficilmente possono essere non realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione, quest'anno ne abbiamo registrati 40. 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Nei primi due giorni di giugno invece siamo già, perché ovviamente questa è una situazione che si sta acuendo giorno per giorno in questo periodo, perché caldo e vento sono le condizioni peggiori o comunque più favorevoli allo sviluppo di questo tipo di incendio. Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo.
0: Come un attimo, comandante, in due giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50?
1: Assolutamente sì.
0: Aggiungendolo a maggio?
1: No.
0: Cioè, solo due giorni?
1: Siamo a 50, solo in due giorni 50 interventi, che per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche il personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi. Però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che possono essere le altre.
0: Comandante, le devo fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura, diciamo, che obbliga, diciamo, comuni, privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che, diciamo, che lo facciano?
1: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
0: Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie davvero per averci raccontato questi numeri. Cercheremo, insomma, anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un altro colpo ai furbetti del reddito di cittadinanza. Grazie all'attività della Guardia di Finanza sono state individuate e denunciate 20 persone che avrebbero percepito illegalmente il sussidio destinato a persone meno abbienti, per un totale di 400.000 euro. Secondo quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle, questi percettori del reddito di cittadinanza, al momento di istruire le pratiche per ottenere il sussidio, avrebbero attestato falsamente di possedere i requisiti previsti dalla legge. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto sono stati sviluppati sulla base dei cosiddetti indici di rischio, elaborati grazie all'ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e dell'INPS, attività queste che hanno consentito di conseguire significativi risultati di servizio. I risultati conseguiti testimoniano ancora una volta l'impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Taranto nell'azione di tutela della spesa pubblica, con particolare riguardo alle misure assistenziali e di sostegno al reddito, il cui indebito accesso genera iniquità e mina la coesione sociale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un 44enne tarantino già ai domiciliari è stato arrestato dai carabinieri dopo una fuga sui tetti. I fatti risalgono alla mattinata dell'1 giugno, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Taranto hanno individuato l'uomo mentre era alla guida di un'auto risultata rubata il giorno prima. Alla vista della pattuglia, il 44enne ha immediatamente abbandonato la vettura, tentando una precipitosa fuga a piedi. Raggiunto dai militari, l'uomo ha opposto una violenta resistenza, colpendoli con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. La fuga sarebbe poi proseguita all'interno di un condominio, dove si sarebbe sviluppato un inseguimento tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie al tempestivo intervento di un secondo equipaggio dell'A

0: Parma, l'uomo è stato definitivamente raggiunto, bloccato e arrestato. Il 44enne accusato ora di evasione, ricettazione, violenza, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Con l'arrivo dei primi caldi estivi si ripresentano le intemperanze di chi non rispetta le regole in mare e arrivano le prime sanzioni alle moto d'acqua. Con l'avvio ufficiale della stagione balneare, infatti, la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Taranto, ha intensificato i controlli lungo tutto il litorale al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche. Nel corso della giornata del 2 giugno, i militari della Guardia Costiera hanno elevato 3 sanzioni amministrative nei confronti di conduttori di moto d'acqua, sorpresi a navigare all'interno di zone di mare riservate alla balneazione, in violazione quindi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza balneare, ponendo seriamente a rischio l'incolumità dei bagnanti. È stata inoltre contestata un'ulteriore violazione per mancanza del certificato di assicurazione previsto per una unità da diporto. L'importo totale delle sanzioni elevate ammonta complessivamente a 1.507 euro. La Guardia Costiera richiama tutti gli utenti del mare, diportisti, operatori balneari e bagnanti, al rigoroso rispetto delle norme e delle ordinanze emanate a tutela della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità. I controlli in mare e lungo il litorale proseguiranno senza sosta per tutta la durata della stagione estiva, con particolare attenzione ai comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza dei bagnanti e degli utenti del mare. Per le emergenze in mare resta attivo il numero gratuito 1530, oltre al numero unico di emergenza 112.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Forse, finalmente, le polemiche vengono messe alle spalle. L'appello del sindaco Piero Bitetti a mettere da parte le divisioni politiche e a lavorare con l'obiettivo della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo sembra aver colto nel segno. Ad accogliere con favore l'appello all'unità del sindaco è l'onorevole Dario Iaia. In una fase così delicata e decisiva, dichiara il parlamentare di Fratelli d'Italia, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti, per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Iaia però puntualizza come negli ultimi mesi ci sono stati interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito, afferma il deputato, ad inasprire il clima politico e istituzionale, con polemiche inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, dichiara ancora l'onorevole Iaia, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità, dice Iaia, non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni. I giochi, conclude il parlamentare, devono essere un'occasione di orgoglio e rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. Nei giorni scorsi era stato il vice sindaco Mattia Giorno ad infiammare la polemica sugli 8,5 milioni cancellati nella legge di bilancio. E oggi è lo stesso vice sindaco a chiarire che il suo intervento, come quello di altri esponenti del Partito Democratico, ha contribuito a riportare l'attenzione del governo sulla necessità di assicurare gli investimenti necessari per i giochi. Le risorse, dichiara Giorno, erano state effettivamente ridotte. La questione è stata posta e il governo ne ha poi garantito il riparto. Pristino. Il vice sindaco, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in un atteggiamento cordiale con l'onorevole Iaia, sottolinea come il confronto politico può anche essere acceso, senza mai tuttavia perdere il rispetto per le persone e per i ruoli. Continuerò a intervenire, conclude il vice sindaco, ogni volta che riterrò possa essere utile per la città. Fin qui lo scambio di battute tra i due esponenti politici. Ora, a poco più di 2 mesi dalla inaugurazione dei giochi, che si lavori finalmente tutti nella stessa direzione, affinché Taranto possa presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento con questa occasione storica per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Permangono alcuni dubbi in casa Taranto riguardo all'impiego dei due difensori De Rosa, le prese con un affaticamento muscolare e Konaté che sta recuperando da un problema al piede. Non è escluso che almeno uno dei due possa essere utilizzato a gara in corso durante le finali. Da valutare anche la possibilità di variazioni a centrocampo. Il tecnico Ciro Danucci infatti potrebbe optare per una staffetta inserendo alcuni elementi fin dal primo minuto e tornando al più classico 4-3-3. Resta comunque concreta l'ipotesi di giocare con il 4-2-3-1, modulo che anche Farino utilizza e cerca di adattare le caratteristiche delle squadre che vengono affrontate. Per quanto riguarda la trasferta, nelle prossime ore saranno attese delle novità in merito alla possibilità di mettere a disposizione circa 600 posti per i tifosi del Taranto. La giornata di giovedì potrebbe essere quella decisiva per capire se verrà autorizzata l'apertura della prevendita anche in Puglia. Ricordiamo che sia la gara d'andata che quella di ritorno si disputeranno alle ore 16:30 e saranno seguite con Radio Cronaca in diretta su Radio Cittadella.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Gladiator continua a sognare e si prepara al doppio appuntamento decisivo per la stagione contro il Taranto. La squadra sammaritana è stata tra le protagoniste nel girone A del campionato di eccellenza campano. Punta a chiudere nel migliore di modi un'annata che ha confermato il valore del gruppo e anche la guida tecnica di mister Farina, subentrato nell'ottobre scorso. Numeri importanti quelli raccolti dall'allenatore, autentico specialista delle promozioni. Nel suo curriculum, infatti, ben 9 salti di categoria tra eccellenza e serie D conquistati con diverse società del sud Italia, oltre a 6 Coppa Italia, tra edizioni regionali e nazionali. L'ultima impresa porta la firma di una doppia promozione, prima con la Sarnese e poi con l'Eraclea, un percorso che conferma la capacità di Farina di incidere fin da subito nei contesti in cui lavora. Ha detto l'ultima volta che è stato intervistato post vittoria contro la Matese: i ragazzi sono stati encomiabili, da ottobre siamo riusciti a centrare 23 vittorie in 28 partite, ora concentriamo le ultime energie per la doppia finale. Sul campo il Gladiator ha mostrato un'identità chiara, spesso sviluppata attraverso il 4-3-3 o 4-2-3-1, con una fase offensiva efficace e tanti protagonisti. A guidare la classifica marcatori è stato in campionato Giorgio Kevin con 11 reti e alle sue spalle Luigi Liguori, 7 gol, e protagonista anche nell'ultimo match contro la Matese, oltre a Mansur con 6 reti. Determinante anche il contributo di Alessandro Malafronte, 5 gol, così come Vincenzo Gatto che ha chiuso con 4 centri. Ci sono 2 ex Taranto in squadra, il difensore Luigi Manzo e anche il capitano della formazione del Gladiator, Marco Picascia. Adesso l'obiettivo è uno: trasformare una stagione già positiva in un'annata da ricordare. Il Gladiator è pronto a giocarsi tutto nelle ultime 2 finali. Il Taranto deve avere la consapevolezza di avere di fronte una squadra che vuol il salto di categoria, ma ha tutte le chance per poter chiudere al meglio la stagione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Bene, buon pomeriggio e ben ritrovati. In questo nostro spazio, dopo il TG, parleremo di contratti di lavoro nel settore del commercio, perché ci sono importanti novità. E ne parliamo con Claudia Calabrese, delegata sindacale dell'UGL, che ha portato a termine una importante trattativa. Di cosa si tratta?
1: Bene, si tratta di un lavoro lungo, di collaborazione, non sempre facile, ma che ringraziando chiaramente la segreteria territoriale di Taranto, l'appoggio della segreteria nazionale, il mio segretario Giuseppe Scarciglia, tutti quelli che hanno reso possibile qualcosa di grande.
0: E qual è questo qualcosa di grande?
1: Beh, il nostro progetto, che non riguarda strettamente una sola azienda, ma in generale, di trasferire l'importanza e soprattutto i vantaggi reciproci di lasciare, abbandonare cammini e contratti che non danno poi le tutele necessarie e che possono procurare malcontento nei lavoratori, così come possono procurare anche rapporti poco, come dire,
0: Poco fluidi
1: poco
0: tra lavoratori
1: fluidi
0: e aziende,
1: tra
0: insomma, sì.
1: lavoratori e aziende. Quindi, circa 3 anni fa abbiamo iniziato questo percorso dove i dialoghi sono stati a volte facili, a volte difficili, ma preparandoci e dando la giusta importanza a quelli che sono anche i vantaggi per le aziende che comunque vivono delle difficoltà, devo dire che abbiamo potuto finalmente vedere un'apertura a questa armonizzazione tanto agoniata.
0: Nel concreto, con
1: Nel
0: quale azienda? Con
1: concreto
0: il gruppo?
1: abbiamo diciamo, attualmente la più importante riguarda la SIEM di Foggia, la SIEM SPA, che ha diversi punti vendita a partire dall'Abruzzo in giù, è peraltro l'azienda per cui io lavoro,
0: Lo
1: e
0: possiamo dire?
1: lo possiamo
0: Sì,
1: dire
0: certo.
1: Euronics, che coinvolge diversi punti vendita, diverse situazioni territoriali, quindi
0: Quindi
1: c'è.
0: diciamo che siete riusciti in questo percorso a superare la fase dei contratti più magri,
1: Sì,
0: chiamiamoli così,
1: sì,
0: per
1: sì, sì, sì,
0: andare
1: sì.
0: verso quale tipo di contrattazione nazionale?
1: Naturalmente andremo al CCNL nazionale e chiaramente con un passaggio intermedio di armonizzazione, perché ci sono chiaramente delle pendenze precedenti che vanno risolte e poi comunque proprio un adeguamento anche normativo richiede del tempo.
0: Ecco, quanti lavoratori sono coinvolti in questo passaggio contrattuale? Almeno qui a Taranto e poi cerchiamo di
1: Qui
0: capire nel
1: a
0: resto d'Italia.
1: Taranto un centinaio, poco meno di un centinaio, credo, precisamente non lo ricordo, nel totale parliamo di circa 800 dipendenti.
0: E invece questo tipo di tutela a livello nazionale riguarda, immagino, migliaia di lavoratori.
1: Riguarda quasi 3 milioni di lavoratori in realtà,
0: 3 milioni di
1: nel
0: lavoratori.
1: senso che aiutare, perché si tratta anche di aiutare le aziende a rendere possibile un percorso che apre ad altre potenzialità. Alle volte risparmiare 1 euro sulla paga oraria, 1 euro, 2 euro sulla paga oraria comporta delle complicanze molto difficili da gestire anche per le aziende laddove trovi la situazione ostile. Per cui è stato molto apprezzato da parte nostra questo tipo di apertura al dialogo e chiaramente al cambiamento.
0: Ma oltretutto, ritengo che per un'azienda sia molto più conveniente avere dei lavoratori più sereni, perché
1: Assolutamente.
0: così il lavoratore può, spendere le sue energie con più tranquillità, con più
1: È
0: efficienza
1: proprio
0: anche.
1: questa, l'armonia dei lavoratori dipende proprio da questo, dalla loro soddisfazione, dal fatto di vedere un passo fatto verso di loro, perché tante volte anche a livello nazionale non lo percepisci, non lo vedi e quindi quando vedi l'iniziativa privata andare incontro al lavoratore va premiato anche l'impegno dell'azienda.
0: Ecco, in questo caso avete riscontrato diciamo, disponibilità al dialogo con
1: Certo,
0: l'azienda, ma
1: certo.
0: ecco, nel mondo del commercio quanto è difficile stabilire questi rapporti? Soprattutto forse più difficile con il piccolo commercio, forse?
1: Sì, in effetti sì, perché chiaramente questi contratti di cui tanto si sente parlare, un po' definiti pirata, un po' definiti in tanti modi, questi contratti accolgono
0: Diciamo meno
1: tanti
0: tutelanti,
1: meno
0: diciamo così.
1: tutelanti, sì, che è la cosa più giusta effettivamente, riguardano parecchie piccole realtà. Ora, la grande differenza sta nel fatto che quando ti rivolgi a un'azienda più grande, con una rilevanza così importante, è anche suo interesse esibire un biglietto da visita altrettanto adeguato, ecco. Però il piccolo, il commercio, è vincolato ancora tanto al sud da questi limiti contrattuali che speriamo di debellare
0: ecco,
1: una
0: ma
1: volta.
0: È un problema però di costi che magari il piccolo commerciante non riesce a sostenere?
1: È un
0: o meglio, si percepisce più come costo che come investimento?
1: Si è lasciato che si interpretasse in questa maniera, ma in realtà l'investimento deve avere sicuramente un capitale incluso, ma deve avere anche la risposta, perché togliere sempre dallo stesso lato porta demotivazione. Invece nel commercio è importantissimo che i dipendenti abbiano quell'entusiasmo propositivo e quell'entusiasmo e quella voglia di lavorare con l'obiettivo poi comune all'azienda, che è sempre quello di crescere. Nel momento in cui si ha lo stesso scopo, perché non percorrere una strada insieme? E questo, diciamo, il nostro concetto generale, poi chiaramente con le aziende lo trattiamo in maniera molto più tecnica e dettagliata.
0: Allora, senza entrare nel tecnicismo, perché
1: certo,
0: poi magari i telespettatori potrebbero non comprendere tutti gli aspetti di queste vicende contrattuali. Però intanto apriamo una piccola parentesi, perché proprio a Porte dello Ionio stamattina ci sono stati dei problemi, perché è stata interrotta la strada che conduce al centro commerciale senza alcun preavviso.
1: Infatti.
0: E ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale e riproponiamo il servizio dove abbiamo ascoltato Mauro Tatulli, che è il direttore della galleria commerciale. Prego.
2: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
3: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
2: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità, perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
3: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
2: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività, e stanno verificando cosa fare.
3: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
2: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico, e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
3: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
0: Claudia Calabrese, i cantieri delle BRT sono diventati un ulteriore problema per il commercio. Abbiamo visto stamattina a Porte dello Ionio, ma in genere è tutto il piccolo commercio, il commercio di vicinato in città che avverte la difficoltà di questi cantieri.
1: Assolutamente sì, e non avevamo bisogno di un fermo di questo tipo, perché, come già poi peraltro detto prima, accennato, il commercio è importantissimo per questa città e per molti imprenditori. Bloccare una struttura della portata delle Porte dello Ionio e oltretutto pianificare una ramificazione che neppure riesce ad essere all'altezza delle necessità della città, togliendo spazio, incrementando il traffico, non è un... Condivido pienamente il punto di vista del direttore di Porte dello Ionio, che effettivamente, a ragion veduta, segnala come sia avvenuta questa anomala procedura. Perché
0: sì,
1: anomala.
0: Senza, a quanto pare, appunto, senza
1: una
0: alcun
1: strada
0: preavviso.
1: Privata, insomma.
0: Peraltro si stanno eseguendo lavori, per quello che ha detto il direttore, su una strada privata senza alcuna autorizzazione. Questa è una situazione surreale. Però ecco, come delegata sindacale che si occupa delle problematiche del commercio, quanto sta soffrendo il commercio a Taranto in questo periodo?
1: Moltissimo, perché il sindacato, i lavoratori, le associazioni in generale non ce la possono fare da sole se non hanno costantemente programmi di confronto, tavoli di confronto che mancano con i comuni, mancano assolutamente, e che permetterebbero soluzioni più immediate rispetto al blocco basato su devo fare un lavoro, poi quel che succede succede. No, bisogna avere una visione totale di gruppo, non danneggiare persone che vivono dal commercio.
0: Ecco, uno dei problemi, anzi forse il problema più spinoso, è la mancanza di parcheggi, che non riguarda ovviamente i centri commerciali, ma riguarda il commercio di vicinato, le nostre strade dal Borgo alla Città Vecchia, ma anche Italia Montegranaro, Viale Liguria, no? Che sono le aree, o meglio dovrebbero essere le aree più attive dal punto di vista commerciale, sono in grave difficoltà proprio per la mancanza di parcheggi.
1: Assolutamente. Poi tra l'altro impedire il raggiungimento di questi posti che sono caratteristici, come può essere il centro storico, il centro, toglie, oltre che un problema al commercio in sé, ma toglie proprio la visibilità a quella che è il nostro patrimonio, la nostra città, ed è un peccato pazzesco, perché ci sono stati grandi cambiamenti, grandi miglioramenti, ma le istituzioni a volte non affacciano, diciamo, l'orecchio dal lato giusto.
0: Diciamo, quindi c'è questa difficoltà di confronto, di relazione con le pubbliche amministrazioni?
1: C'è. Noi infatti valutiamo costantemente, adesso è un progetto tra l'altro che col segretario Scarciglia stiamo valutando in concreto, proprio quello di istituire un tavolo permanente con il Comune di Taranto, in modo tale da coinvolgere, insomma, tutti gli enti, proprio per facilitare le procedure legate al flusso commercio, perché il commercio non è solamente il negozio, ma è tutto quello che c'è intorno, è questo condotto, no? Come lo vogliamo chiamare, intorno, che muove tantissime persone. Bloccare una città con su una strada di 4 metri, con 2 metri di fermata BRT, non so in che modo possa migliorare le cose, anche perché la BRT non è che necessariamente ti porterà dove devi andare.
0: Quindi, questo è un grande punto interrogativo sul quale ci stiamo appunto soffermando da tempo, quando abbiamo cominciato a vedere l'impatto che questi lavori stanno avendo sulla città e come si sta trasformando la viabilità, insomma, per consentire a questi grandi mezzi, parliamo appunto di torpedoni della lunghezza di circa 18 metri, che insomma, speriamo che tutto vada per il meglio e che questi 300 milioni di investimento producano poi i benefici sperati per la città. Nel nostro telegiornale ci siamo occupati anche di un altro aspetto legato al commercio, la movida selvaggia. Abbiamo intervistato l'assessore al ramo Francesco Cosa, perché oggi pomeriggio proprio in Consiglio Comunale c'è una mozione che ha l'obiettivo di disciplinare soprattutto la diffusione di musica ad alto volume nelle ore serali.
1: Sì.
0: Anche in questo caso, insomma, sono mesi che si cerca di trovare una mediazione e non è così semplice, insomma, perché mediare tra gli interessi di chi ritiene di poter incrementare i propri guadagni attraverso la musica ad alto volume e chi invece ha il diritto della quiete pubblica, insomma, non è semplicissimo.
1: No, mancano sicuramente le strutture, perché ovviamente questi professionisti, questi imprenditori valutano quello che ha il territorio da dare. Mancando una zona dedicata dove magari puoi effettivamente creare questo svago, anche non selvaggio andrebbe bene, anche normale, questo svago, e rispettare comunque le zone cittadine che necessitano, perché la gente va a lavorare, ha bisogno di riposare, non è detto che debba per forza subire. però anche i giovani, anche le persone hanno diritto a divertirsi. Si può trovare una maniera, si può dedicare qualche zona, attualmente magari non tanto attenzionata, proprio a questo tipologia di strutture, insomma. Una collaborazione, perché tutto è collaborazione, laddove non c'è collaborazione non c'è progetto.
0: Grazie Claudia Calabrese, delegata sindacale della UGL per il settore del commercio. Grazie per averci seguito, si chiude qui questa edizione di Dopo il TG. Vi ricordo stasera l'appuntamento con Rosso di Sera alle ore 19:00.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura e accolgo subito la nostra dottoressa Fabiana Olivetti che oggi è da remoto in videocollegamento. Buongiorno dottoressa, bentrovata.
4: Buongiorno a voi, buona giornata.
3: Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante che è anche molto comune, specialmente negli ultimi periodi. Adesso capiremo se è da stress, se non è da stress, come un po' tutte le cose che circondano le nostre giornate. Però parleremo della connessione, ipertensione, come si può curare anche a tavola.
4: Sì, allora parleremo, negli ultimi qualche giorno fa c'è stata la giornata dell'ipertensione e quindi è molto importante spiegare un po' questo tipo di disturbo, di patologia che è molto frequente nella popolazione e quali possono essere le cause e quali possono essere chiaramente le possibili soluzioni di cura, oltre a quella necessaria chiaramente farmacologica.
3: Certo, certo, assolutamente. Noi sappiamo che chi soffre di ipertensione prende una pillola, fa una terapia, no?
4: Sì, con il può medico. può fare una terapia che può essere o solo, diciamo, basata sul farmaco che controlla proprio il valore pressorio, o anche associato a dei farmaci diuretici che in qualche maniera, favorendo la diuresi, favoriscono anche l'abbassamento della pressione intracranica.
3: Addirittura, mamma mia, quante cose, penso un po'. Di solito noi solitamente diciamo: ah sì, alla pressione alta togli il sale. È corretto togliere del tutto il sale?
4: Allora, togliere completamente no, ma non perché noi non potremmo farlo, ma perché vorrebbe dire non assumere tantissimi prodotti confezionati, nel senso che il sale non è solo quello che noi aggiungiamo, sì, diciamo, col nostro pizzichino sulle pietanze. Ma esiste un sale nascosto in tantissimi alimenti, perché chiaramente conferisce sapidità, gusto, e quindi nell'ottica di un prodotto confezionato sarà sicuramente appetibile.
3: Assolutamente, assolutamente.
4: Talvolta anche

0: in alimenti, diciamo, che magari vengono venduti come ipocalorici, dietetici, però per renderli anche gustosi chiaramente c'è una componente di sodio, quindi di cloruro di sodio, quindi di sale nascosto, che rende comunque gradevole
1: quello che mangiamo.
0: Ora te ne dico, esatto, ad esempio il gelato.

0: è un addensante, serve per dare la cremosità. Ah, ok, ecco. Quindi quando tu mi chiedi è possibile togliere il sale, ti posso dire che noi dovremmo attenerci a una grammatura, quindi giornaliera, per diciamo rendere, essere sicuri di non eccedere, e possiamo mettere in atto tutta una serie di atteggiamenti compensativi, come abbiamo imparato anche in altre patologie o in altri disturbi che abbiamo già affrontato in altre puntate.
1: Va bene, allora noi facciamo così, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo sempre qui in onda con la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ACC San Marzano, fondata sul bene comune. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BC

0: Eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Oggi stiamo parlando di ipertensione e di come si può controllare o abbassare partendo proprio dalla tavola. Allora, dottoressa, abbiamo detto che c'è il sale, ci sono alcuni alimenti che naturalmente o per composizione o per trasformazione contengono già in sé sale in disparte di quello che noi possiamo aggiungere con le nostre manine. Però la domanda è, un'altra domanda è, ci sono degli alimenti che possono avere un effetto benefico sulla pressione?
1: Certo, anche perché il corretto funzionamento prevederebbe un bilanciamento tra una bassa quantità di sodio e un'alta quantità di potassio. Quindi possiamo pensare a tutti quegli alimenti che lo contengono, ad esempio in primis chiaramente verdure a foglia verde, pomodori, legumi, frutta fresca, che quindi favoriscono, aiutano a contrastare il sodio e dilatano i vasi sanguigni e di conseguenza hanno un effetto benefico.
0: Ma è vero come si dice che se mangi l'aglio ti abbassa la pressione? Adesso dico questa cosa che può essere una leggenda, però non lo so, te lo chiedo.
1: No, allora ci sono degli alimenti che appunto hanno delle funzioni proprio sulla dimensione dei vasi sanguigni, quindi la loro azione diciamo positiva dipende proprio dall'effetto che hanno sull'apparato cardiocircolatorio. Quindi non dobbiamo pensare che i componenti naturali, quindi la frutta, la verdura, possano essere soltanto dicerie, diciamo, vecchie credenze popolari, ma okay, ci sono delle evidenze ovviamente di alimenti che hanno appunto questa funzione vasoprotettrice, quindi che in qualche maniera possano così possano comunque favorire, così come altri possono avere un'influenza assolutamente negativa sull'aumento pressorio, come gli zuccheri semplici e i dolci. Perché questo? Tu dici, cosa c'entrano gli zuccheri con, la pressione? C'entrano perché abbiamo detto più volte che l'assunzione smodata, massiva o incontrollata di dolci favorisce l'insorgenza di picchi glicemici, quindi di una produzione di insulina assolutamente incontrollata, disregolata. Questo ovviamente cosa fa? Irrigidisce i vasi sanguigni, alzando in qualche maniera la pressione. Infatti, quando parliamo di sindrome metabolica, all'interno di questa sindrome devono essere presenti sia l'alterazione della pressione, alterazione del colesterolo, alterazione della glicemia, prediabete o un diabete, quindi devono sussistere nello stesso momento tutte queste caratteristiche, perché in qualche modo sono strettamente diciamo collegate tra loro. L'abuso di alcol e superalcolici ovviamente favorisce l'aumento pressorio, e anche il caffè. Quindi, come vedi, l'altra volta abbiamo detto che il caffè ha delle ottime caratteristiche, che in determinate situazioni, come per esempio appunto anche parlavamo sempre della glicemia, della glicemia alta, sì, può avere degli aspetti, dei buoni effetti se utilizzato sempre con una certa parsimonia. Quindi, se noi ci limitiamo nell'utilizzo

0: viso abbiamo un effetto anche protettivo, ma se noi eccediamo abbiamo chiaramente un effetto assolutamente negativo, perché la pressione, quindi se superiamo diciamo le tre tazzine al giorno, andiamo ad aumentare la pressione in tempi molto rapidi. Ma questo diciamo che un po' possiamo sentirlo anche da soli, no? Perché lo prendiamo il caffè, un po' per avere quell'accelerazione che magari ci manca
1: durante la giornata, no? In quel momento. Sì, e come sempre nella vita è una questione di equilibrio tra le cose. Continuiamo a parlarne
0: tutto,
1: tra poco.
0: È tutto
1: un equilibrio sopra la follia, diceva il grande Vasco Rossi. Dottoressa, allora facciamo una piccola pausa, noi ci rivediamo tra poco, a tra pochissimo.
0: Va bene, vi aspetto.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Tornati in onda, Cibo che cura, questa è la nostra rubrica insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Dottoressa, oggi stiamo parlando di ipertensione, dei cibi sì, dei cibi no, di tutta la cura che noi dobbiamo avere e cosa possiamo consigliare alle persone che ci stanno ascoltando.
2: Allora, cosa possiamo consigliare? Possiamo consigliare per le persone più giovani di misurare la pressione almeno una volta l'anno, perché l'ipertensione non dà segnali, non, non

0: da, diciamo, piccole manifestazioni tali per cui possiamo preoccuparci, e quindi, perché poi noi siamo fatti così, no? Finché noi non
1: stiamo proprio male,
0: non ci preoccupiamo, ecco, non ci spaventiamo, non sempre ci prendiamo cura di noi stessi. Quindi ecco, l'ipertensione ha questa caratteristica, un po' come altre patologie, di non dare dei segnali, per cui è importante per le persone più giovani, è sufficiente misurare la pressione ovviamente una volta l'anno, dai 45-46 in su sarebbe opportuno anche farlo magari con una maggiore frequenza. E se ci si rende conto che effettivamente questo valore pressorio può essere alterato, è importante intanto sempre ovviamente avvisare il proprio medico, perché può suggerire diciamo un monitoraggio un po' più assiduo con magari un holter pressorio che valuta con, diciamo, nell'arco delle 24 ore quando questi picchi possono manifestarsi, e poi cominciare a fare un po' di ordine nella propria giornata, sia come stile di vita, ritmo di vita, che appunto come alimentazione, no? Quindi abbiamo detto che sicuramente cibi come verdura e frutta fresca possono avere un'azione diciamo protettrice, quindi possono aiutare diciamo nell'abbassamento di questo valore, perché ricchi intanto di acqua, di determinate vitamine, ma soprattutto di magnesio e potassio. Quindi il potassio e il magnesio vanno a bilanciare, diciamo, a compensare la presenza, da una maggiore presenza di sodio che porta all'aumento pressorio. Bere sicuramente di più, quindi se ci rendiamo conto, se sappiamo che siamo un po' indisciplinati e che quindi non beviamo a sufficienza, e magari ci rendiamo conto che forse il bicchiere posto a tavola lo rimetto a posto perché non l'ho neanche girato, e che durante il giorno io non ho nessun tipo di rapporto con l'acqua, ecco che allora magari è un buon inizio quello di monitorare un po' l'acqua e sforzarsi di bere di più.
1: Quanto
0: e
1: dovremmo bere? Perché di solito diciamo 2 litri, 3 litri, qual è la, più o meno la misura giusta dell'acqua quotidiana?
0: Allora, chiaramente quando si parla di un litro e mezzo, 2 litri, è ovvio che dobbiamo sempre ragionare, pensare ad un range, quindi ad un intervallo che può variare chiaramente dal litro e mezzo ai 2 litri e mezzo.
1: Okay.
0: Questo intervallo è necessario? È necessario perché il livello di idratazione varia in base alla costituzione, all'altezza, al peso corporeo, e quindi il range di riferimento è così ampio. Diciamo che sicuramente mai meno di un litro, mai più magari di 2,5-3 litri, dipende dalla stagione, dipende da tanti fattori, però è importante comunque idratarsi durante la giornata, non in maniera diciamo non solo ai pasti, ok? Esiste un'idratazione che dovrebbe chiaramente seguirci per tutto l'arco della giornata, perché poi, cara Annette, quando magari non abbiamo bevuto, ma quando poi beviamo, normalmente diciamo mamma mia, avevo veramente
1: che sete, ci accorgiamo di avere, è pazzesco, è vero,
0: quante volte succede questa cosa che non ci pensiamo, poi però vediamo quell'acqua, la beviamo e diciamo mamma mia che bello,
1: che
0: ma quanto
1: meraviglia.
0: È buona l'acqua quando hai sete,
1: è vero, dottoressa. Allora facciamo una piccola pausa adesso, torniamo ancora in onda tra pochissimo, mi raccomando restate con noi.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, nutrizionista biologa nutrizionista. E dottoressa, allora, in chiusura, in finale di questa puntata in cui abbiamo parlato di ipertensione, di come regolarla, controllarla, intervenire anche a tavola, quali sono i messaggi? Perché Gisberto alla regia mi chiedeva: ma la frutta? Sì, allora abbiamo detto bere tanta acqua, un regime alimentare sano, frutta, verdura, e poi cos'altro possiamo
1: poi? E poi possiamo chiaramente ridurre, perché abbiamo detto tutto quello che possiamo fare, ma poi non abbiamo detto cosa dobbiamo ridurre.
0: Sì,
1: chiaramente l'aggiunta di sale in tutti quegli alimenti che lo contengono, quindi preferire sicuramente le spezie, gli odori che possono dare sapidità, sapore, ma non portare all'aggiunta di ulteriore sale, come ad esempio la carne, il pesce. Sono alimenti che hanno già del sale, perché è presente del sodio, diciamo, presente nelle loro strutture, ok? Chiaramente poi, se parliamo dei cibi processati, lì sapete che dovete un po' mettervelo bene in testa che sono alimenti che vanno assunti sempre con molta moderazione, quindi non possono essere tutti i giorni, in ogni momento. Bisogna tornare a cucinare, bisogna tornare a puntare sulla qualità di quello che si mangia se si vuole fare un investimento sulla propria salute. Quindi preferibilmente verdure di stagione, cotte, anche non per forza bollite, le potete ripassare in padella con l'aglio, col peperoncino.
0: Buono.
1: Le potete mettere nel forno, insomma non è quello il problema. Il problema è quando ovviamente ci riduciamo ad un'alimentazione povera di fibre è ricca appunto di troppi sapori, troppi processi di elaborazione.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Fare movimento il più possibile, quindi la vita attiva, la vita idratata, e insomma queste sono le prime cose che possiamo fare. Pensa, Annette, che esiste proprio un protocollo, una dieta che si chiama dieta DASH, che nasce proprio per i soggetti, diciamo dai 55 in poi, proprio per la cura dell'ipertensione.
0: È giusto.
1: Okay, quindi c'è una grandissima attenzione, perché è una realtà, ahimè, molto diffusa, e purtroppo l'età di insorgenza si sta sempre
0: più abbassando,
1: diciamo, sì, più abbassando,
0: molti più giovani,
1: sono,
0: sì,
1: molto, esatto, molto, sì, frequente giovani sui 30-32 anni che hanno già l'ipertensione.
0: Certo,
1: insomma,
0: assolutamente. Basta, è semplice, secondo me. Non è banale, è molto importante questo argomento, anche perché da lì poi, no, problemi di tipo cardiocircolatorio, quindi cardiologo, il cuore, eccetera, tutti gli organi. È una cosa importante da dire, per quello che io provo a immaginare adesso, magari ne riparliamo poi la prossima volta perché siamo in chiusura. È facile, perché magari prima si riusciva a mangiare quello che c'era a casa, quindi le verdure di stagione e frutta, come abbiamo sempre detto. Oggi invece è più facile il fast food, il cibo più processato, suppongo, no? Sia questo anche un po'.
1: Certo.
0: Lo stress,
1: la qualità, sempre la qualità di quello che mangiamo, e il ritmo della vita che purtroppo ci impone alcune volte delle scelte che sembrano più semplici, però si può fare un intervento sull'alimentazione, bisogna solo avere la voglia e l'organizzazione.
0: Benissimo.
1: E poi non c'è nulla che non si possa fare.
0: Benissimo, grazie dottoressa, noi ci rivediamo la prossima settimana con la rubrica Cibo che cura, grazie a Fabiana Oliveti, a presto,
1: grazie,
0: buona giornata,
1: a voi.
0: Buon lavoro.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Amici, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'ingresso di San Giorgio del Centro Commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
2: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del Centro Commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
1: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
2: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
1: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività. E stanno verificando cosa fare.
2: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
1: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
2: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti, quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti, una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: All'aeroporto Orlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i Giochi del Mediterraneo.
4: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori, poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, sarà un aeroporto, un'aerostazione stupenda, perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore, perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
3: Un mese ancora, assicurano i tecnici, e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme: per attivare concretamente i voli civili passeggeri servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse del governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una struttura ammodernata grazie a imponenti investimenti pubblici, che si candida a essere uno snodo strategico in vista dei Giochi del Mediterraneo. Dietro il completamento dell'opera dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, però, restano i nodi politici per l'avvio della linea civile.
5: Di oggi l'Open Day mira esclusivamente a fare il punto dello status quo rispetto ai lavori di Aeroporti di Puglia per il terminal passeggeri. Ci hanno garantito circa un mese per l'ultimazione definitiva. Dopodiché questa realtà avrà tutte le carte in regola essenziali per poter essere considerata un'infrastruttura strategica. È ovvio che politicamente, ma anche per un indirizzo politico e di coerenza politica, è chiaro che noi siamo qui anche a rimarcare, a ricordare quello che è il desiderio di un territorio, che non è un sogno, è un diritto.
3: Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle ribadisce che la mobilità è un diritto garantito dalla Costituzione, che il Piano Nazionale Aeroporti non esclude la coesistenza dei voli passeggeri con la vocazione cargo dello scalo.
5: Ma perché questi lavori sono stati e verranno ultimati grazie al sostegno importante di ingenti risorse pubbliche, i soldi dei cittadini.
3: Per il consigliere regionale PD Cosimo Borraccino si tratta di un'azione di controllo pubblico su un terminal totalmente ristrutturato grazie allo stanziamento di 9 milioni di euro di fondi pubblici dei cittadini pugliesi, deliberato nel 2019 quando lui era assessore.
6: Ovviamente l'obiettivo resta quello dell'attivazione dei voli civili passeggeri. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme ad altri consiglieri, colleghi consiglieri regionali. Pensiamo di poter portare avanti questo obiettivo e di poterlo risolvere.
3: Un'opera costata complessivamente 14 milioni di euro. Per il consigliere Giuseppe Fischetti si tratta di una battaglia di civiltà che deve unire maggioranze e opposizioni in consiglio regionale, superando gli steccati ideologici.
7: Una battaglia territoriale, quando dico territoriale, non locale, pugliese, per cui oggi abbiamo lo strumento, ovvero il terminal, che è la base, il presupposto per raggiungere degli obiettivi più ambiziosi, obiettivi che devono essere coordinati con il governo. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e spero che prima o poi si raggiunga l'obiettivo.
3: La scatola del terminal ora è pronta ad essere vestita a festa con le eccellenze dell'artigianato locale e con i macchinari che servono per i bagagli e per i viaggi dei passeggeri. Ma far decollare l'economia e il turismo servono anche i biglietti, le persone che affollano i gate e gli aerei sulla pista.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perlini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Per Pellegrini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perrini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Solo nei primi due giorni di giugno siamo arrivati a quota 50.
2: È Lorenzo Elia, comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, a tracciare un bilancio degli interventi svolti dal personale solo nei primi due giorni di giugno. Un dato allarmante che descrive la situazione di emergenza che vive il territorio.
9: A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione. Quest'anno ne abbiamo registrati 40... 45, quasi 50, quindi è un incremento del solo a maggio del 25%. Purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio, o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni.
2: Un fenomeno in crescita che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco cerca di contenere in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Regionale e il personale dell'AIRF, in attesa dell'attivazione della convenzione con la Regione Puglia che permetterà al territorio di ricevere maggiori risorse.
9: Anche quest'anno con la prefettura in tempo congruo era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di sterpaglie.
2: Azioni sinergiche che hanno bisogno anche del supporto e dell'attenzione delle amministrazioni comunali, oltre al buon senso dei cittadini.
9: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Parliamo di emergenza caldo, ma soprattutto di emergenza incendi, con il ritorno delle temperature più alte. Sono già partiti gli interventi, numerosi anche, dei vigili del fuoco, spesso a causa anche e soprattutto di sterpaglie non pulite. A Martina Franca, nei giorni scorsi, purtroppo, anche un'altra vittima, un uomo
10: uomo, un ultra ottantenne che aveva dato, stava dando alle fiamme le sterpaglie del suo terreno privato e probabilmente a causa del vento forte e di un malore probabilmente a un certo punto è stato travolto dalle fiamme e per lui non c'è stato nulla da fare. Un'altra storia terribile come quella che si aggiunge a quella di Rita Fasanella, ve la ricorderete, una donna di 80 o anche lei ultra ottantenne che perse la vita dopo quel grave incendio di Marina di Pulsano, di Lido Silvana, e anche in quell'occasione in realtà diversi sono gli indagati, le persone finite sotto accusa, non enti pubblici ma privati cittadini che non avrebbero provveduto a ripulire i terreni propri dalle sterpaglie e da una serie di materiali appunto che possono essere incendiati, che possono prendere fuoco, e praticamente quei terreni si trovavano esattamente sulla linea di fuoco che ha permesso hanno permesso alle fiamme di diventare così imponenti a Pulsano. Insomma, non provvedere a ripulire un terreno incolto sia per gli enti pubblici che per gli enti privati può diventare anche fonte di guai dal punto di vista penale. Alcuni, come vi dicevo, anche di enti pubblici, di responsabili, per esempio di funzionari del comune di Pulsano, sono finiti nell'inchiesta proprio per non aver eseguito lo sfalcio o la pulitura anche insomma di parti a bordo strada. Ma soprattutto tutto questo porta a un super lavoro nei confronti dei vigili del fuoco che deve durare davvero tanto tempo. Ne chiediamo conferma al comandante Lorenzo Elia, che in collegamento con noi. Buongiorno comandante, ben trovato.
9: Buongiorno a voi, bentrovati a voi.
10: Dicevamo comandante, sì. Che è un super lavoro a volte anche per il mancato lavoro di enti pubblici ma anche di privati nel ripulire terreni da erbacce, sterpaglie, che spesso purtroppo diventano causa, come abbiamo visto all'epoca a Pulsano, oggi, qualche giorno fa purtroppo anche a Martina Franca, di tragedie vere e proprie. È un compito, come dire, ormai quasi di tutela della collettività quello di provvedere a ripulire i propri terreni, o sbaglio?
9: Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno con la prefettura, in tempo congruo, era stata fatta una riunione con gli enti preposti in maniera tale che sensibilizzassero o comunque loro attuassero tutta questa serie di misure che preventive, che tendono a ridurre quello che è il rischio di incendio di vegetazione o di sterpaglie, perché purtroppo molto spesso l'incendio boschivo vero e proprio o comunque quello di interfaccia, che poi è quello che interessa le strutture, che possono anche essere abitazioni, anche strade o impianti di trasmissione, sia linee telefoniche che linee elettriche, partono sempre da incendi di vegetazione, intesa sterpaglia, che non essendo stata controllata, pulita e come dire, in qualche maniera rispettata quella che è la fascia di sicurezza intorno ai terreni, poi diventa incontrollabile, soprattutto quest'anno dove le precipitazioni, le notevoli precipitazioni che ci sono state nel periodo precedente, quello primaverile, hanno comportato una grande crescita appunto delle
10: sterpaglie. Vegetazione. Questo sì. Per voi significa anche oggettivamente aumento di rischi, super lavoro, in una condizione in cui, lo ricordiamo, i vostri organici non è che proprio sorridano a tutto questo, comandante, o sbaglio?
9: Sì, guardi, a me piace utilizzare i dati numerici perché quelli difficilmente possono essere non realistici o interpretabili. A maggio dell'anno scorso noi abbiamo registrato 31 interventi per incendi di vegetazione, quest'anno ne abbiamo registrati 40,

0: di questo tipo di incendio. Solo nei primi 2 giorni di giugno siamo arrivati a quota 50, che è quasi il 25% degli interventi complessivi che facciamo. Come giustamente
1: un attimo, comandante, in 2 giorni 50 interventi, ho capito male, o a 50
0: sì.
1: aggiungendolo a maggio?
0: No.
1: Cioè, solo 2 giorni?
0: Siamo a 50, solo in 2 giorni 50 interventi, che per fortuna al momento sono tutti, come dire, limitati a incendi di sterpaglie, perché stiamo ancora riuscendo a gestirlo in collaborazione con i volontari di protezione civile regionali, più anche personale dell'ARIF, che nonostante ancora non sia partita la convenzione con la Regione Puglia, che è quella che in qualche maniera ci consente di avere delle risorse WWF in più, però grazie alla collaborazione con il personale comunque della Regione, ripeto, volontari di protezione civile e personale ARIF, con un coordinamento che stiamo gestendo nel miglior modo possibile, riusciamo a gestire questi interventi. Però comporta comunque un super lavoro che ovviamente distoglie le squadre da quelle che possono essere le altre.
1: Comandante, le devo fare un'ultima domanda, le richiedo una risposta flash, ma voi fate i protocolli con la prefettura, diciamo, che obbliga, diciamo, comuni, privati a una serie di azioni, ma chi deve controllare che, diciamo, che lo facciano?
0: Beh, sono le amministrazioni locali che dovrebbero, tramite le loro strutture, dovrebbero verificare che le ordinanze svolte comunque il rispetto della norma sia applicato. Però è una cosa abbastanza complessa che dovrebbe partire dai cittadini stessi, che dovrebbero essere più, come dire, ligi nel rispetto delle regole.
1: Grazie al comandante Lorenzo Elia, grazie davvero per averci raccontato questi numeri. Cercheremo, insomma, anche noi di fare la nostra parte, provare a sensibilizzare enti pubblici e privati. Grazie comandante, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un altro colpo ai furbetti del reddito di cittadinanza. Grazie all'attività della Guardia di Finanza sono state individuate e denunciate 20 persone che avrebbero percepito illegalmente il sussidio destinato a persone meno abbienti, per un totale di 400.000 euro. Secondo quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle, questi percettori del reddito di cittadinanza, al momento di istruire le pratiche per ottenere il sussidio, avrebbero attestato falsamente di possedere i requisiti previsti dalla legge. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto sono stati sviluppati sulla base dei cosiddetti indici di rischio, elaborati grazie all'ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e dell'INPS, attività queste che hanno consentito di conseguire significativi risultati di servizio. I risultati conseguiti testimoniano ancora una volta l'impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Taranto nell'azione di tutela della spesa pubblica, con particolare riguardo alle misure assistenziali e di sostegno al reddito, il cui indebito accesso genera iniquità e mina la coesione sociale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un 44enne tarantino già ai domiciliari è stato arrestato dai carabinieri dopo una fuga sui tetti. I fatti risalgono alla mattinata dell'1 giugno, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Taranto hanno individuato l'uomo mentre era alla guida di un'auto risultata rubata il giorno prima. Alla vista della pattuglia, il 44enne ha immediatamente abbandonato la vettura, tentando una precipitosa fuga a piedi. Raggiunto dai militari, l'uomo ha opposto una violenta resistenza, colpendoli con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. La fuga sarebbe poi proseguita all'interno di un condominio, dove si sarebbe sviluppato un inseguimento tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie al tempestivo intervento di un secondo equipaggio dell'arma, l'uomo è stato definitivamente raggiunto, bloccato e arrestato. Il 44enne è accusato ora di evasione, ricettazione, violenza, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Con l'arrivo dei primi caldi estivi si ripresentano le intemperanze di chi non rispetta le regole in mare e arrivano le prime sanzioni alle moto d'acqua. Con l'avvio ufficiale della stagione balneare, infatti, la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Taranto, ha intensificato i controlli lungo tutto il litorale al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche. Nel corso della giornata del 2 giugno, i militari militari della Guardia Costiera hanno elevato 3 sanzioni amministrative nei confronti di conduttori di moto d'acqua, sorpresi a navigare all'interno di zone di mare

0: riservate alla balneazione, in violazione quindi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza balneare, ponendo seriamente a rischio l'incolumità dei bagnanti. È stata inoltre contestata un'ulteriore violazione per mancanza del certificato di assicurazione previsto per una unità da diporto. L'importo totale delle sanzioni elevate ammonta complessivamente a 1.507 euro. La Guardia Costiera richiama tutti gli utenti del mare, diportisti, operatori balneari e bagnanti al rigoroso rispetto delle norme e delle ordinanze emanate a tutela della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità. I controlli in mare e lungo il litorale proseguiranno senza sosta per tutta la durata della stagione estiva, con particolare attenzione ai comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza dei bagnanti e degli utenti del mare. Per le emergenze in mare resta attivo il numero gratuito 1530, oltre al numero unico di emergenza 112.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Forse, finalmente, le polemiche vengono messe alle spalle. L'appello del sindaco Piero Bitetti a mettere da parte le divisioni politiche e a lavorare con l'obiettivo della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo sembra aver colto nel segno. Ad accogliere con favore l'appello all'unità del sindaco è l'onorevole Dario Iaia. In una fase così delicata e decisiva, dichiara il parlamentare di Fratelli d'Italia, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti, per raggiungere un obiettivo che appartiene all'intera comunità. Iaia però puntualizza come negli ultimi mesi ci sono stati interventi e dichiarazioni di esponenti dell'amministrazione comunale che hanno contribuito, afferma il deputato, ad inasprire il clima politico e istituzionale, con polemiche inutili, accuse e contrapposizioni che certamente non aiutano Taranto. Se davvero si vuole aprire una stagione di collaborazione nell'interesse della città, dichiara ancora l'onorevole Iaia, bisogna che tutti facciano un passo avanti, abbandonando atteggiamenti provocatori e la continua ricerca dello scontro politico. L'unità, dice Iaia, non può essere richiesta solo agli altri, deve essere praticata per primi ogni giorno con equilibrio e senso delle istituzioni. I giochi, conclude il parlamentare, devono essere un'occasione di orgoglio e rilancio per la città, non terreno di scontro politico permanente. Nei giorni scorsi era stato il vice sindaco Mattia Giorno ad infiammare la polemica sugli 8,5 milioni cancellati nella legge di bilancio. E oggi è lo stesso vice sindaco a chiarire che il suo intervento, come quello di altri esponenti del Partito Democratico, ha contribuito a riportare l'attenzione del governo sulla necessità di assicurare gli investimenti necessari per i giochi. Le risorse, dichiara Giorno, erano state effettivamente ridotte. La questione è stata posta e il governo ne ha poi garantito il riporto. Pristino. Il vice sindaco, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in un atteggiamento cordiale con l'onorevole Iaia, sottolinea come il confronto politico può anche essere acceso, senza mai tuttavia perdere il rispetto per le persone e per i ruoli. Continuerò a intervenire, conclude il vice sindaco, ogni volta che riterrò possa essere utile per la città. Fin qui lo scambio di battute tra i due esponenti politici. Ora, a poco più di 2 mesi dalla inaugurazione dei giochi, che si lavori finalmente tutti nella stessa direzione, affinché Taranto possa presentarsi nel migliore dei modi all'appuntamento con questa occasione storica per la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Permangono alcuni dubbi nel Casa Taranto riguardo all'impiego di 2 difensori De Rosa, le prese con un affaticamento muscolare e Konaté che sta recuperando da un problema al piede. Non è escluso che almeno uno dei due possa essere utilizzato a gara in corso durante le finali. Da valutare anche la possibilità di variazioni a centrocampo. Il tecnico Ciro Danucci infatti potrebbe optare per una staffetta inserendo alcuni elementi fin dal primo minuto e tornando al più classico 4-3-3. Resta comunque concreta l'ipotesi di giocare con il 4-2-3-1, modulo che anche Farino utilizza e cerca di adattare le caratteristiche delle squadre che vengono affrontate. Per quanto riguarda la trasferta, nelle prossime ore saranno attese delle novità in merito alla possibilità di mettere a disposizione circa 600 posti per i tifosi del Taranto. La giornata di giovedì potrebbe essere quella decisiva per capire se verrà autorizzata l'apertura della prevendita anche in Puglia. Ricordiamo che sia la gara d'andata che quella di ritorno si disputeranno alle ore 16:30 e saranno seguite con Radio Cronaca in diretta su Radio Cittadella.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Gladiator continua a sognare e si prepara al doppio appuntamento decisivo per la stagione contro il Taranto. La squadra sammaritana è stata tra le protagoniste nel girone A del campionato di eccellenza campano. Punta a chiudere nel migliore dei modi un'annata che ha confermato il valore del gruppo e anche la guida tecnica di mister Farina, subentrato nell'ottobre scorso. Numeri importanti quelli raccolti dall'allenatore, autentico specialista delle promozioni. Nel suo curriculum infatti

0: Fatti ben 9 salti di categoria tra eccellenze e serie D conquistati con diverse società del Sud Italia, oltre a 6 Coppa Italia, tra competizioni regionali e nazionali. L'ultima impresa porta la firma di una doppia promozione, prima con la Sarnese, poi con l'Eraclea, un percorso che conferma la capacità di Farina di incidere fin da subito nei contesti in cui lavora. Ha detto l'ultima volta che è stato intervistato post vittoria contro la Matese: i ragazzi sono stati encomiabili, da ottobre siamo riusciti a centrare 23 vittorie in 28 partite, ora concentriamo le ultime energie per la doppia finale. Sul campo il gladiatore ha mostrato un'identità chiara, spesso sviluppata attraverso il 4-3-3 o 4-2-3-1, con una fase offensiva efficace e tanti protagonisti. A guidare la classifica marcatori è stato in campionato Giorgio Kevin con 11 reti e alle sue spalle Luigi Liguori, 7 gol, protagonista anche nell'ultimo match contro la Matese, oltre a Mansur con 6 reti. Determinante anche il contributo di Alessandro Malafronte, 5 gol, così come Vincenzo Gatto che ha chiuso con 4 centri. Ci sono due ex Taranto in squadra, il difensore Luigi Manzo e anche il capitano della formazione del Gladiator, Marco Picascia. Adesso l'obiettivo è uno: trasformare una stagione già positiva in un'annata da ricordare. Il Gladiator è pronto a giocarsi tutto nelle ultime due finali. Il Taranto deve avere la consapevolezza di avere di fronte una squadra che vuole il salto di categoria, ma ha tutte le chance per poter chiudere al meglio la stagione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Bene, buon pomeriggio e ben ritrovati. In questo nostro spazio, dopo il TG, parleremo di contratti di lavoro nel settore del commercio, perché ci sono importanti novità. E ne parliamo con Claudia Calabrese, delegata sindacale dell'UGL, che ha portato a termine una importante trattativa. Di cosa si tratta?
1: Bene, si tratta di un lavoro lungo, di collaborazione, non sempre facile, ma che ringraziando chiaramente la segreteria territoriale di Taranto, l'appoggio della segreteria nazionale, il mio segretario Giuseppe Scarciglia, tutti quelli che hanno reso possibile qualcosa di grande.
0: Cioè, e qual è questo qualcosa di grande?
1: Beh, il nostro progetto, che non riguarda strettamente una sola azienda, ma in generale, di trasferire l'importanza e soprattutto i vantaggi reciproci di lasciare, abbandonare cammini e contratti che non danno poi le tutele necessarie e che possono procurare malcontento nei lavoratori, così come possono procurare anche rapporti poco fluidi tra
0: lavoratori e aziende.
1: Tra lavoratori e aziende. Quindi circa 3 anni fa abbiamo iniziato questo percorso dove i dialoghi sono stati a volte facili, a volte difficili, ma preparandoci e dando la giusta importanza a quelli che sono anche i vantaggi per le aziende che comunque vivono delle difficoltà, devo dire che abbiamo potuto finalmente vedere un'apertura a questa armonizzazione tanto agoniata.
0: Nel concreto,
1: attualmente la più importante riguarda la SIEM di Foggia, la SIEM SPA, che ha diversi punti vendita a partire dall'Abruzzo in giù, e peraltro l'azienda per cui io lavoro.
0: Che lo possiamo dire?
1: Lo possiamo dire, sì, Euronix. Certo. Che coinvolge diversi punti vendita, diverse situazioni territoriali.
0: Quindi diciamo che siete riusciti in questo percorso a superare la fase dei contratti più magri, chiamiamoli così,
1: per andare
0: verso quale tipo di contrattazione nazionale?
1: Naturalmente andremo al CCNL nazionale e chiaramente con un passaggio intermedio di armonizzazione, perché ci sono chiaramente delle pendenze precedenti che vanno risolte e poi comunque proprio un adeguamento anche normativo richiede del tempo.
0: Ecco, quanti lavoratori sono coinvolti in questo passaggio contrattuale? Almeno qui a Taranto e poi...

0: Cerchiamo di
1: Qui
0: capire
1: a
0: nelle
1: Taranto
0: orizzontali.
1: un centinaio, poco meno di un centinaio, credo, precisamente non lo ricordo, nel totale parliamo di circa 800 dipendenti.
0: E invece questo tipo di tutela a livello nazionale riguarda, immagino, migliaia di lavoratori.
1: Riguarda quasi 3 milioni di lavoratori in realtà,
0: 3 milioni di lavoratori.
1: nel senso che aiutare, perché si tratta anche di aiutare le aziende a rendere possibile un percorso che apre ad altre potenzialità. Alle volte risparmiare 1 euro sulla paga oraria, 1 euro, 2 euro sulla paga oraria comporta delle complicanze molto difficili da gestire anche per le aziende laddove trovi la situazione ostile, per cui è stato molto apprezzato da parte nostra questo tipo di apertura al dialogo e chiaramente al cambiamento.
0: Ma oltretutto ritengo che per un'azienda sia molto più conveniente avere dei lavoratori più sereni, perché
1: Assolutamente.
0: così il lavoratore può spendere le sue energie con più tranquillità, con più
1: È
0: efficienza
1: proprio
0: anche.
1: questa, l'armonia dei lavoratori dipende proprio da questo, dalla loro soddisfazione, dal fatto di vedere un passo fatto verso di loro, perché tante volte anche a livello nazionale non lo percepisci, non lo vedi e quindi quando vedi l'iniziativa privata andare incontro al lavoratore va premiato anche l'impegno dell'azienda.
0: Ecco, in questo caso avete riscontrato diciamo, disponibilità al dialogo con
1: Certo,
0: l'azienda, ma
1: certo.
0: ecco, nel mondo del commercio quanto è difficile stabilire questi rapporti? Soprattutto forse più difficile con il piccolo commercio, forse?
1: Sì, in effetti sì, perché chiaramente questi contratti di cui tanto si sente parlare, un po' definiti pirata, un po' definiti in tanti modi, questi contratti accolgono
0: Diciamo meno
1: tanti
0: tutelanti,
1: meno
0: diciamo così.
1: tutelanti, sì, che è la cosa più giusta effettivamente, riguardano parecchie piccole realtà. Ora, la grande differenza sta nel fatto che quando ti rivolgi a un'azienda più grande, con una rilevanza così importante, è anche suo interesse esibire un biglietto da visita altrettanto adeguato, ecco. Però il piccolo, il commercio, è vincolato ancora tanto al sud da questi limiti contrattuali che
0: Ma
1: speriamo di debellare
0: ecco,
1: uno alla
0: ma è un
1: volta.
0: problema però di costi che magari il piccolo commerciante non riesce a sostenere?
1: È un
0: O
1: problema.
0: meglio, si percepisce più come costo che come investimento?
1: Si è lasciato che si interpretasse in questa maniera, ma in realtà l'investimento deve avere sicuramente un capitale incluso, ma deve avere anche la risposta, perché togliere sempre dallo stesso lato porta a demotivazione. Invece nel commercio è importantissimo che i dipendenti abbiano quell'entusiasmo propositivo e quell'entusiasmo e quella voglia di lavorare con l'obiettivo poi comune all'azienda, che è sempre quello di crescere. Nel momento in cui si ha lo stesso scopo, perché non percorrere una strada insieme? E questo, diciamo, il nostro concetto generale, poi chiaramente con le aziende lo trattiamo in maniera molto più tecnica e
0: Allora,
1: dettagliata.
0: senza entrare nel tecnicismo, perché poi magari i
1: Certo,
0: telespettatori potrebbero non comprendere
1: certo.
0: tutti gli aspetti di queste vicende contrattuali. Però intanto apriamo una piccola parentesi, perché proprio a Porte dello Ionio stamattina ci sono stati dei problemi, perché è stata interrotta la strada che conduce al centro
1: Certo,
0: commerciale senza alcun preavviso. E
1: infatti.
0: ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale e riproponiamo il servizio dove abbiamo ascoltato Mauro Tatulli, che è il direttore della galleria commerciale. Prego.
2: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
3: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
2: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
3: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
2: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività, e stanno verificando cosa fare.
3: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
2: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
3: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
0: Claudia Calabrese, i cantieri delle BRT sono diventati un ulteriore problema per il commercio.
1: Sì.
0: Abbiamo visto stamattina
1: sì.
0: A Porta dello Ionio, ma in genere è tutto il piccolo commercio, il commercio di vicinato in città che avverte la difficoltà di questi cantieri.
1: Assolutamente sì, e non avevamo bisogno di un fermo di questo tipo perché, come già poi peraltro detto prima, accennato, il commercio è importantissimo per questa città e per molti imprenditori. Bloccare una struttura della portata delle porte dello Ionio e oltretutto pianificare una ramificazione che neppure riesce ad essere all'altezza delle necessità della città, togliendo spazio, incrementando il traffico, condivido pienamente il punto di vista del direttore di Porte dello Ionio, che effettivamente a ragion veduta segnala come sia avvenuta questa anomala procedura. Perché
0: a quanto pare, appunto, senza
1: una
0: alcun
1: strada
0: preavviso,
1: privata, insomma.
0: Peraltro si stanno eseguendo lavori, per quello che ha detto il direttore, su una strada privata senza
1: alcuna
0: autorizzazione. Questa è una situazione surreale. Però ecco, come delegata sindacale che si occupa delle problematiche del commercio, quanto sta soffrendo il commercio a Taranto in questo periodo?
1: Moltissimo. Moltissimo, perché il sindacato, i lavoratori, le associazioni in generale non ce la possono fare da sole se non hanno costantemente programmi di confronto, tavoli di confronto che mancano con i comuni, mancano assolutamente, e che permetterebbero soluzioni più immediate rispetto al blocco basato su devo fare un lavoro, poi quel che succede, succede. No, bisogna avere una visione totale di gruppo, non danneggiare persone che vivono dal commercio.
0: Ecco, uno dei problemi, anzi forse il problema più spinoso, è la mancanza di parcheggi, che non riguarda ovviamente i centri commerciali, ma riguarda il commercio di vicinato, le nostre strade, dal Borgo alla Città Vecchia, ma anche Italia Montegranaro, Viale Liguria, no? Che sono le aree, o meglio dovrebbero essere le aree più attive dal punto di vista commerciale, sono in grave difficoltà proprio per la mancanza di parcheggi.
1: Assolutamente, poi tra l'altro impedire il raggiungimento di questi posti che sono caratteristici, come può essere il centro storico, il centro, toglie, oltre che un problema al commercio in sé, ma toglie proprio la visibilità a quella che è il nostro patrimonio, la nostra città, ed è un peccato pazzesco, perché ci sono stati grandi cambiamenti, grandi miglioramenti, ma le istituzioni a volte non affacciano l'orecchio dal lato giusto.
0: Diciamo, quindi c'è questa difficoltà di confronto, di relazione con le pubbliche amministrazioni?
1: C'è. Noi infatti valutiamo costantemente, adesso è un progetto tra l'altro che col segretario Scarciglia stiamo valutando in concreto, proprio quello di istituire un tavolo permanente con il Comune di Taranto, in modo tale da coinvolgere, insomma, tutti gli enti, proprio per facilitare le procedure legate al flusso commercio, perché il commercio non è solamente il negozio, ma è tutto quello che c'è intorno, è questo condotto, no? Come lo vogliamo chiamare, intorno, che muove tantissime persone. Bloccare una città con su una strada di 4 metri con 2 metri di fermata BRT non so in che modo possa migliorare le cose, anche perché la BRT non è che necessariamente ti porterà dove devi andare.
0: Quindi... E questo è un grande punto interrogativo sul quale ci stiamo appunto soffermando da tempo, quando abbiamo cominciato a vedere l'impatto che questi lavori stanno avendo sulla città e come si sta trasformando la viabilità, insomma, per consentire a questi grandi mezzi, certo. Parliamo appunto di torpedoni della lunghezza di circa 18 metri, che insomma, speriamo che tutto vada per il meglio e che questi 300 milioni di investimento producano poi i benefici sperati per la città. Nel nostro telegiornale ci siamo occupati anche di un altro aspetto legato al commercio, la movida selvaggia. Abbiamo intervistato l'assessore al ramo Francesco Cosa, perché oggi pomeriggio proprio in Consiglio Comunale c'è una mozione che ha l'obiettivo di disciplinare soprattutto la diffusione di musica ad alto volume nelle ore serali.
1: Sì.
0: Anche in questo caso, insomma, sono mesi che si cerca di trovare una mediazione e non è così semplice, insomma, perché mediare tra gli interessi di chi ritiene di poter incrementare i propri guadagni attraverso la musica ad alto volume e chi invece ha il diritto della quiete pubblica, insomma, non è semplicissimo.
1: No, mancano sicuramente le strutture, perché ovviamente questi professionisti, questi imprenditori valutano quello che ha il territorio da dare. Mancando una zona dedicata dove magari puoi effettivamente creare questo svago, anche non selvaggio andrebbe bene, anche certo. Normale, questo svago, e rispettare comunque le zone cittadine che necessitano, perché la gente va a lavorare, ha bisogno di riposare, non è detto che debba per forza subire. Però anche i giovani, anche le persone hanno diritto a divertirsi. Si può trovare una maniera, si può dedicare qualche zona, attualmente magari non tanto attenzionata, proprio a questa tipologia di strutture, insomma. Una collaborazione, perché tutto è collaborazione, laddove non c'è collaborazione non c'è progetto.
0: Grazie Claudia Calabrese, delegata sindacale della UGL per il settore del commercio. Grazie per averci seguito, si chiude qui questa edizione di Dopo il TG. Vi ricordo stasera l'appuntamento con Rosso di Sera alle ore 19.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Ho trovato qualcosa nel negozio.
5: Ok. Cos'hai trovato?
4: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papu, vuoi sentire? Che
0: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
0: Bene, stai filmando?
4: Sì.
0: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
0: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su!
0: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Ehi!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
4: Cazzo. Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
5: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
6: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
5: Se controlla tutto.
0: Tutto?
4: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
8: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
3: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
7: Cola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
3: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
7: Cola!
3: Raggio?
2: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
8: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Rem.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto.
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
6: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi se
6: certo.
1: Potessi...
7: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
7: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
7: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
7: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
7: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
7: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
7: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
7: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.
8: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
9: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare

0: morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
0: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
1: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene. Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
1: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
7: Offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
6: Aspetta!
8: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
9: Rufus se n'è andato!
7: Ma non è quello che non sa nuotare?
6: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
10: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
11: Una bestia che mi renderà ricca!
6: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro!
8: Rapporto per la battaglia, Rufus!
6: È ora di

0: briga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi. E non vi vediate. Tanti ottimi di opportunità. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
1: Johnny Cage.

0: Sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
0: Come hai fatto?
2: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
2: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
3: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
4: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
5: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
6: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
1: Sono solo incredibilmente bello.
7: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti.
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
11: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
12: Rosso di sera.
13: Rosso di sera.
12: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
14: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. C'è un mondo che viene oscurato dalla vicenda Ilva ed è il mondo dell'agricoltura. Ci sono iniziative molto interessanti che spesso però faticano a trovare spazio nelle cronache, perché c'è da anni ormai la vicenda Ilva, della quale ci occuperemo anche stasera, ma appunto finisce l'avvertenza dello stabilimento siderurgico per oscurare anche le attività buone, positive, che invece ci sono nel nostro territorio, nella nostra provincia. E di questo parleremo in apertura della nostra trasmissione. Poi nella seconda parte torneremo a vedere quali aggiornamenti ci sono sull'avvertenza del siderurgico, perché le organizzazioni sindacali hanno avuto un confronto con le associazioni datoriali per tentare di trovare un punto comune per tracciare prospettive diverse di sviluppo del nostro territorio, della nostra città, della nostra provincia. E poi c'è anche un appello alla regione affinché interceda presso il governo allo scopo appunto di trovare finalmente una soluzione per questa vertenza del siderurgico che si trascina ormai da 14 anni. Ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, diamo una notizia di cronaca molto molto importante, perché proprio oggi i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno arrestato due persone, quindi hanno dato applicazione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Si tratta di un procedimento coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e della Procura della Repubblica di Taranto. In questo procedimento sono indagate 12 persone accusate a vario titolo di concorso in estorsione ambientale pluriaggravata e detenzione e porto di arma da sparo. Si tratta degli sviluppi investigativi dell'inchiesta dell'operazione Argan eseguita lo scorso dicembre. Si tratta di un'inchiesta che appunto vede coinvolte 12 persone, come detto, due sono state arrestate oggi, 12 persone che si presume appartengano a un contesto criminale consolidato che appunto faceva forza sulla sua capacità criminale per intimidire imprenditori che poi erano costretti a pagare denaro a questo sodalizio, a questo presunto sodalizio. Le indagini sono state compiute attraverso intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, servizi di osservazione. Appunto i carabinieri hanno fatto luce su condotte intimidatorie finalizzate appunto a stabilire la supremazia di questo gruppo criminale sul territorio. Tra gli episodi che sono finiti diciamo al centro di questa inchiesta, due vicende particolarmente importanti per quanto riguarda le condotte estorsive. In un primo caso le persone offese, quindi gli imprenditori che hanno subito le intimidazioni di questi soggetti, sono i titolari di una società che opera nel settore delle costruzioni e da una parte e poi di una struttura alberghiera dall'altra, una struttura alberghiera della Litorania, e praticamente questi imprenditori sono stati costretti a consegnare somme di denaro a questi soggetti. Nel secondo episodio contestato invece le presunte vittime sarebbero riconducibili a una società operante nel settore dell'impiantistica e dei servizi. Anche in questo caso le richieste economiche sarebbero state avanzate facendo leva proprio sul peso criminale di questo gruppo. Non si tratterebbe, spiegano i carabinieri, di fatti isolati, ma queste condotte, queste estorsioni rientrerebbero in una più ampia strategia finalizzata ad imporre il dominio di questo gruppo sul territorio e sull'economia del territorio. Delle due persone arrestate, il principale indagato è già coinvolto in un altro procedimento penale relativo all'omicidio di un imprenditore edile che è un omicidio avvenuto nel 2013 e recentemente oggetto di una significativa svolta investigativa che avrebbe consentito di individuare, almeno secondo l'ipotesi dell'accusa, proprio in lui il presunto mandante, nonché l'esecutore stesso materiale del delitto.

0: positive. Lo facciamo con Francesco De Filippis del consorzio Global Fresh Fruit. De Filippi è collegato con noi. Buonasera, De Filippi.
1: Buonasera.
0: Buonasera, la sento lontanissimo però. Pronto?
1: Mi sente meglio?
0: Adesso la sento meglio, sì. E allora, la vediamo alle spalle, alle sue spalle vediamo una bella tenuta agricola e vogliamo parlare proprio di questo, delle buone notizie. Abbiamo aperto con questa notizia di cronaca, di estorsioni a danni di imprenditori, invece vogliamo dare spazio almeno in apertura del nostro programma alle buone notizie, perché con il consorzio Global Fresh Fruit di Massafra avete realizzato, state realizzando un progetto importante, perché siete capofila di appunto un investimento, alcuni programmi di investimento addirittura per 50 milioni di euro.
1: Sì, è corretta l'informazione, sono due pezzi di filiera legati al PNRR, uno che vede la qualità dell'agricoltura biologica, coinvolgendo Sicilia e regioni, e l'altro invece sta chiamando la filiera e vede il coinvolgimento di Puglia, Basilicata e Sicilia. Sono progetti di filiera che nel complesso prevedono investimenti per 50 milioni di euro, rispetto all'informazione.
0: Sì, mi sembra particolarmente interessante e poco conosciuta forse nel nostro territorio questo programma che riguarda proprio la coltivazione delle mandorle. Cosa ha di particolare questo progetto?
1: Siamo voluti partire
0: Le
1: dalla
0: chiedo di
1: mandorla.
0: alzare la voce perché la sentiamo purtroppo molto lontana.
1: C'è stata la volontà di partire dal territorio proprio attraverso le culture che storicamente erano alla base dell'agricoltura pugliese meridionale, quindi la mandorla fatta oggi con naturalmente più
0: No, allora,
1: adattati, più.
0: Fischetti, De Filippis, chiedo scusa, la sentiamo male. Facciamo in questo modo, ci sentiamo telefonicamente, quindi lasciamo stare il collegamento video, ci sentiamo telefonicamente perché altrimenti non comprendiamo bene e invece queste iniziative meritano di essere approfondite in modo adeguato. Quindi ripetiamo, il consorzio Global Fresh Fruit di Massafra ha sottoscritto dei programmi di filiera, così vengono denominati, che appunto prevedono investimenti, sono due programmi che prevedono investimenti per 50 milioni di euro. Chiedo a Piero Caffio che è in regia se siamo pronti per ristabilire il collegamento telefonico con De Filippis. Intanto c'è una notizia dal Consiglio Comunale, tutto rinviato a mercoledì prossimo alle 13, perché oggi era previsto il Consiglio Comunale in versione question time. Si è bloccato il Consiglio mentre si discuteva la mozione sul potenziamento degli uffici comunali. A far arenare l'aula è stato il caos che sta investendo l'ufficio Anagrafe, letteralmente preso d'assalto dai cittadini in vista della scadenza per il passaggio obbligatorio del documento cartaceo della carta d'identità alla carta d'identità elettronica, ma difficoltà anche fra le coppie di sposi costretti a spostarsi nei comuni vicini addirittura per poter celebrare i riti civili o per le promesse. Durante il question time l'assessore Gianni Cataldino ha definito la carenza di personale atavica e legata a blocchi nazionali sui concorsi. Con l'estate alle porte, l'incognita delle ferie dei dipendenti, la Giunta ha proposto una soluzione tampone. In che cosa consiste questa soluzione? Il trasferimento temporaneo di personale da altri settori per decongestionare gli sportelli ed evitare file estenuanti sotto il sole. Una riorganizzazione interna che ha però surriscaldato gli animi, portando al rinvio della seduta. Quindi questo è l'aggiornamento sul Consiglio Comunale di oggi, mentre è di nuovo collegato con noi Francesco De Filippis. E allora, De Filippis, stavamo dicendo, ci sembra particolarmente importante questo programma di investimenti che riguarda la produzione delle mandorle. Di cosa si
1: Sì,
0: tratta esattamente?
1: praticamente è un contratto di filiera che parte,

0: dalla coltivazione di nuovi impianti piuttosto che recupero di varietà autoctone, facendo sì che l'intera filiera produttiva possa essere predisposta e abilitata alla trasformazione e alla commercializzazione. Quindi l'obiettivo è di fare massa critica certificata e dare un ritorno naturalmente poi interessante alle aziende agricole che vedrebbero valorizzato il Made in Italy in quanto valore aggiunto.
1: Dicevamo all'inizio, nel nostro precedente collegamento, che questi programmi coinvolgono Puglia, Basilicata e
0: E
1: Sicilia.
0: Sicilia, corretto, corretto.
1: Sì, quindi su
0: Il
1: quante imprese?
0: consorzio.
1: Leggo nel vostro comunicato 40 aziende coinvolte.
0: Assolutamente corretta, informazione, 40 aziende di produzione. Il consorzio Global che coordina e farà assistenza centralizzata, assistenza tecnica centralizzata, e due, anzi sono tre le aziende che trasformeranno, o meglio, predisporranno il prodotto per la futura commercializzazione.
1: Ecco, nella nostra provincia, quanto sono importanti queste produzioni dal punto di vista quantitativo, del volume di affari? Cioè, hanno una penetrazione, importante nel tessuto economico, nel mondo agricolo, ovviamente.
0: Diciamo che nel passato la mandorlicoltura ha avuto un periodo un po' buio perché era legata alla coltivazione tradizionale, quindi tante varietà autoctone sì, di valori aggiunti per la tipicità sì, ma non erano in grado di aggredire in maniera importante il mercato. Oggi è un dato riconosciuto, la frutta secca, la frutta in guscio, la mandorla nello specifico è entrata sempre di più nella dieta e quindi nell'uso comune anche nutraceutico della vita quotidiana e per cui è stato dato nuovo linfa vitale anche da un punto di vista commerciale, tenendo presente che la coltivazione della mandorla è una di quelle che si presta a un sistema in aridocultura, quindi possibilità di reggimentare anche le acque, quindi riducendo l'utilizzo. È un buon equilibrio imprenditoriale, soprattutto per le zone non estremamente fertili, non estremamente produttive, magari dove è possibile sviluppare un'orticoltura piuttosto che una viticoltura estremamente specializzata. La mandorlicoltura è un buon equilibrio fra investimento e ritorno economico per le aziende.
1: Ecco, ma questo investimento produrrà anche un ampliamento dell'occupazione?
0: Naturalmente sì, è prevista che a fronte di questi investimenti che saranno mirati a mitigare gli impatti ambientali con riduzione delle emissioni gas attraverso una innovazione meccanica delle aziende, è previsto anche un incremento, ogni singola azienda deve dimostrare e andrà a rendicontare un incremento occupazionale almeno di dovrebbero essere circa 700-800 unità dirette, e più tutto l'indotto che poi si va a sviluppare.
1: E mi sembrano numeri molto molto interessanti. De Filippi, se le faccio una domanda. Quindi, innanzitutto, congratulazioni per aver portato a termine, o comunque per portare avanti questi due programmi di investimento. Ma come dicevo all'inizio, in apertura, in una provincia che è, diciamo, oscurata dalla vicenda Ilva, vi sentite un po' figli di un dio minore, nonostante i vostri sforzi?
0: Assolutamente no,
1: No.
0: ci sentiamo semplicemente qualcuno o delle entità che hanno e cominciano a prendere consapevolezza delle proprie potenzialità del territorio, delle proprie potenzialità culturali e che hanno l'onere di rilanciare un territorio uscendo da un sistema assistenzialistico che però per trovare questo rilancio, per trovare riscontro, ha bisogno di qualcuno che sia disposto a investire credendo nelle proprie potenzialità.
1: E voi

0: siete tra questi, insomma.
1: Ah, ai posteri dell'ardua sentenza.
0: Grazie, grazie Francesco De Filippis, e davvero buon lavoro per questa iniziativa imprenditoriale che state portando avanti nel mondo dell'agroalimentare.
1: Come mi permetto di mettere un'ulteriore chicca a beneficio di tutti i vostri telespettatori, state sintonizzati perché Consorzio Global ha iniziato in questo momento a scrivere una bella pagina di cambiamento.
0: E noi continueremo a leggere queste pagine di cambiamento, va bene?
1: Grazie ancora.
0: Grazie a Francesco De Filippis del Consorzio Global Fresh Fruit, che ci ha parlato di questi programmi di investimento nelle biotecnologie e nella produzione innovativa delle mandorle. Ma dopo la buona notizia torniamo ai disagi di casa nostra, perché stamattina c'è stata una situazione, si è verificata una situazione davvero surreale intorno al centro commerciale Porte dello Ionio, perché sono stati eseguiti lavori ed è stata chiusa la strada che conduce al centro commerciale senza alcun preavviso. Non solo, ma una parte dei lavori è stata eseguita su un'area privata senza alcuna autorizzazione. E allora vediamo il servizio che ha preparato per noi Federica Pompamea.
2: L'ingresso di San Giorgio del centro commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
3: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
2: Anche l'altro ingresso del centro commerciale questa mattina hanno ridotto la viabilità, perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
3: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
2: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività, e stanno verificando cosa fare.
3: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
2: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
3: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
0: Bene, quindi abbiamo visto questa situazione davvero surreale, come l'abbiamo definita, ma disagi al traffico si registrano anche a San Vito in via del Faro. Questa volta ce ne parla Valentina Castellaneta, vediamo di cosa si tratta.
4: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346 firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti, quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti, una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
0: Bene, e adesso sono le 19:30, è il momento di dare la linea a Piero Caffio in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio. Nella seconda parte affronteremo i temi dell'economia industriale. I sindacati hanno scritto al Presidente della Regione chiedendo un suo intervento sulla vicenda dell'ex Ilva, ma allo stesso tempo c'è stato un incontro, riteniamo significativo, tra le stesse organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali per provare a mettere insieme un programma finalizzato a costruire delle nuove prospettive di sviluppo. Ne parliamo fra qualche minuto.
5: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
9: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera. Vi diamo altri aggiornamenti sulla seduta del Consiglio Comunale che è stata rinviata a mercoledì 13 giugno. A mercoledì prossimo alle ore 13. Il rinvio dopo che gli animi nell'aula consigliare di Palazzo di Città si erano surriscaldati a seguito delle notizie che arrivano dagli uffici comunali, in particolare dall'ufficio anagrafe, in questi giorni preso letteralmente d'assalto dai cittadini per si premurano di dover trasferire il proprio documento di identità dalla forma cartacea alla forma elettronica. Per giunta ci sono anche le coppie di sposi costretti a sbrigare le proprie pratiche.

0: e anche i matrimoni in altri comuni, perché gli uffici comunali del comune di Taranto sono intasati dalla mole di lavoro. Si era pensato, e questa è stato poi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, di trasferire dipendenti da un ufficio all'altro proprio per dare supporto all'anagrafe, ma su questo appunto gli animi si sono surriscaldati e la seduta è stata rinviata a mercoledì prossimo. Però prima che succedesse questo, erano stati approvati un paio di provvedimenti importanti. Innanzitutto parliamo della movida selvaggia, la cosiddetta movida selvaggia, quella che produce e diffonde musica dopo la mezzanotte. Ebbene, su iniziativa del consigliere Massimiliano Stellato di Forza Italia, che ha accorpato due diverse mozioni, l'Aula ha approvato all'unanimità un atto di impegno. Il provvedimento introduce lo stop alla musica all'esterno dei locali a partire dalla mezzanotte e ci saranno controlli a campione da parte della polizia locale con il supporto delle altre forze dell'ordine dopo le 23. Quindi controlli a campione per verificare se i locali rispettano l'impegno di, o meglio, il provvedimento di stop alla musica dopo la mezzanotte. Questo per tutelare da una parte il riposo delle persone che vivono nelle vicinanze dei locali che hanno questa pessima abitudine di diffondere musica ad alto volume anche dopo la mezzanotte. E questa è una prima cosa. Seconda cosa importante, entro 30 giorni saranno riaperte ci saranno riaperti i tesori archeologici come la cripta del Redentore, le tombe a Camera di Via Marche e degli altri siti archeologici. Mi ha dato notizia l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. La notizia è arrivata in risposta ad una mozione della consigliera Tiziana Toscano di Fratelli d'Italia. Quindi due notizie importanti. La prima è che stop alla musica dopo la mezzanotte nei locali e entro 30 giorni saranno riaperte le tombe a Camera. Ma adesso ci occupiamo delle note dolenti dell'economia del nostro territorio. È collegato con noi il segretario della UIL Gennaro Oliva. Buonasera segretario.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E allora c'è di nuovo al centro, o meglio, non è mai andata via dal centro di attenzioni, l'avvertenza ILVA. Le sigle metalmeccaniche hanno chiesto proprio oggi l'intervento del presidente della regione affinché interceda sul governo, perché la situazione rischia di diventare davvero una bomba sociale tra cassi integrati e procedure di licenziamento avviate nelle imprese dell'indotto. Oliva, stiamo perdendo il controllo della situazione?
1: Diciamo che sulla questione ILVA il controllo della situazione è persa completamente. Bene stanno facendo le categorie, le stanno provando di tutte. Bene hanno fatto a chiedere un incontro al presidente della regione, anche se chi realmente è deputato a decidere o a prendere decisioni su quella fabbrica e su quello stabilimento è il governo, che ormai da anni ci porta a passeggio, a spasso, e che non riesce a prendere una decisione su quella fabbrica.
0: Ecco, ma avete notizie sulle trattative? Di quella fabbrica. Avete notizie sulle trattative per la vendita?
1: Ma allora, le trattative sono tutte trattative farlocche. Non esistono, quindi, e siccome il governo sa benissimo che dall'altra parte non c'è nulla, è chiaro che questi continuano a perdere tempo e a prendere tempo più che altro per cercare di trovare una soluzione diversa. Ecco perché le organizzazioni sindacali chiedono da tempo la nazionalizzazione di quella fabbrica.
0: Ma è praticabile questa ipotesi della nazionalizzazione, del ritorno a pieno regime dello Stato, che comunque sta continuando a versare fior di milioni per mantenere in piedi lo stabilimento?
1: Allora, fino ad oggi sono stati spesi circa 4 miliardi di euro in quello stabilimento, da quando è nata l'avvertenza. È chiaro che sono stati spesi male,

0: però noi siamo convinti che una politica seria, una politica industriale seria, anche perché l'Italia deve decidere se deve continuare a produrre acciaio o meno, con una programmazione seria si potrebbe fare qualcosa. Chiaramente non avremo mai lo stabilimento che farà gli 8, i 6 milioni di tonnellate, ma potremmo avere anche uno stabilimento più piccolo che produca acciaio, ma soprattutto acciaio pulito.
1: Ecco Oliva, ma se queste trattative sono farlocche, voglio dire, in effetti non si arriva mai ad una definizione, e lo Stato continua a versare soldi a fondo perduto in questa voragine che si è aperta sull'ex Ilva, ma perché non viene assunta subito l'iniziativa di nazionalizzare? Quali sono gli ostacoli?
0: Allora, sicuramente ci sono degli ostacoli che la comunità europea mette in discussione.
1: Benissimo,
0: sull'eventuale nazionalizzazione dello stipendio.
1: Questo è noto da
0: tempo. E quindi è noto da tempo, sì.
1: E
0: però chiaramente
1: la
0: il governo si può fare carico di una transizione mettendo in sicurezza quella fabbrica, facendo degli investimenti seri, magari poi in futuro girarlo a qualche privato che abbia più che altro le competenze nel campo della produzione dell'acciaio.
1: Insomma, non mi sembrano fino a questo momento sempre ipotesi abbastanza teoriche, perché poi non si riesce a concretizzare nulla, come sappiamo da tanti troppi anni.
0: Nel frattempo, oltre alle teoriche che noi ci diciamo, l'altra sera si è verificato l'ennesimo incidente che poteva andare a finire in modo peggiore rispetto a come è andata.
1: Parliamo dell'operaio che è caduto dall'escavatore.
0: Sì.
1: Abbiamo
0: sì, chi conosce lo stabilimento come me.
1: Abbiamo notizie sullo stato di salute dell'operaio?
0: Allora, l'operaio ha fratture multiple.
1: Sì.
0: Quindi c'ha il polso fratturato, le costole fratturate, il femore fratturato. E chi conosce lo stabilimento, io lo conosco bene, la discarico bene, là se ti lanci da quel mezzo e scegli il lato sbagliato, stiamo parlando di un'altra persona che viene meno.
1: E nel frattempo, insomma, continua ad esserci difficoltà sulla manutenzione degli impianti e degli strumenti, come in questo caso, perché ricordiamo l'operaio si è lanciato giù dall'escavatore perché l'escavatore aveva preso fuoco.
0: E ha scelto il lato più alto, sicuramente ha scelto quel lato là sapendo di farsi male, perché se si buttava dall'altro lato ci avevamo scoria appena arrivata dall'acciaieria.
1: E quindi un altro incidente gravissimo
0: mancato,
1: va bene.
0: Sì.
1: Dobbiamo quindi persino dire meno male come è andata, insomma.
0: Purtroppo sì. E allora, quando giustamente Enzo tu facevi riferimento agli investimenti che devono fare in quello stabilimento, devono avere il coraggio di fermarlo, metterlo a posto, perché ogni giorno i lavoratori lì dentro rischiano, e rischiano di brutto. Piccoli investimenti, iniziamo a vedere qualcosa, perché se parlano di decarbonizzazione, la decarbonizzazione deve essere fine a se stessa, cioè dobbiamo iniziare a vedere che si fa il primo forno elettrico. Purtroppo, se noi continuiamo a vedere uno stabilimento che diventa sempre più un cartoccio, non andiamo da nessuna parte.
1: Oliva, nel frattempo avete incontrato, nell'ambito della vostra iniziativa Taranto e l'Italia, avete incontrato le associazioni datoriali, e già questo, voglio dire, è un fatto importante, perché una volta tanto non siete contrapposti, ma state cercando di individuare dei percorsi comuni, giusto per costruire delle nuove prospettive. Come è andato questo incontro?
0: Sì, allora l'incontro è andato benissimo, perché al di là degli interessi che sono diversi, cioè ognuno di noi è portatore di interessi, la nostra parte e la controparte, ma alla fine l'interesse comune è il bene della nostra città e dei nostri dei lavoratori, e soprattutto per dare un futuro ai nostri figli. E allora, quando noi abbiamo deciso insieme a CGIL e CISL di mettere in piedi questa piattaforma, abbiamo scelto e abbiamo condiviso un percorso diverso rispetto al passato. Perché prima cosa faceva il sindacato? Metteva in piedi una piattaforma, andava sotto la prefettura, sotto gli enti, presentava la piattaforma e poi finiva lì. Invece noi abbiamo fatto nell'ultimo mese un primo incontro con le istituzioni locali, con il sindaco e con gli assessori. Poi abbiamo incontrato i consiglieri regionali e i parlamentari e stamattina abbiamo incontrato le associazioni datoriali. Perché mettendoci tutti quanti insieme deve uscire una proposta di sviluppo per Taranto. Ti posso garantire che stamattina, insieme alle associazioni datoriali, abbiamo aperto un percorso dove usciremo con una piattaforma Pisa e una che ci permetterà di andare tutti quanti insieme lì dove ci sono, lì dove c'è gente deputata a prendere decisioni sulla nostra città, perché noi non possiamo continuare ad avere quei dati allarmanti che ci sono su Taranto. Uno su tutto, 10 milioni di ore di cassa integrazione a Taranto. È un dato veramente, è uno dei più alti in Italia.
1: No, forse il più
0: Oggi
1: alto,
0: stesso,
1: forse il più alto in Italia, forse
0: sì,
1: siamo proprio al
0: no, ma
1: top.
0: poi Enzo, poi ti preannuncio che proprio oggi pomeriggio le CGIL, CISL e UIL insieme alle categorie dei trasporti e del porto abbiamo chiesto un incontro alle istituzioni perché iniziamo da qualcosa, cioè sul porto ci sono 300 lavoratori che aspettano da 3 anni che ci doveva stare un fornitore su quel porto là. Sulla cantieristica navale cosa vogliono fare? Sulle eoliche offshore cosa
1: Allora,
0: vogliono fare sul porto?
1: Oliva, un attimo, prima di aprire tutti questi altri capitoli, ci vediamo il servizio che ha realizzato Valentina Castellaneta per noi stamattina all'aeroporto di Grottaglie, visto che parliamo di porto, trasporti, perché stamattina c'è stato il cosiddetto Open Day, quindi sono stati illustrati i lavori fin qui eseguiti per il terminal passeggeri. Terminal passeggeri, del tutto inutilizzato perché i voli non ci sono, i voli civili. Quindi vediamo il servizio, poi torneremo con Gennaro Oliva.
2: All'aeroporto Orlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i Giochi del Mediterraneo.
3: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori, poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo da parte di un folto gruppo di consiglieri regionali del territorio. In questi anni noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile a cercare le risorse, fare il cantiere, completarlo. Mi pare che si possa guardare, è bellissimo, è bellissimo. Sarà un aeroporto. Un'aerostazione stupenda perché sarà caratterizzata da tutti i ceramisti di Grottaglie, quindi ci sarà anche una dotazione artistica di grande valore perché tutti quelli che attraverseranno questa aerostazione sappiano perfettamente dove si trovano.
2: Un mese ancora assicurano i tecnici e i cantieri verranno chiusi definitivamente, consegnando alla provincia ionica un'infrastruttura moderna e accessibile. Eppure, il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, lancia l'allarme. Per attivare concretamente i voli civili passeggeri servono finanziamenti. La regione non può essere lasciata da sola in questo sforzo economico, aggiunge. Serve un bando specifico e servono risorse dal governo nazionale per abbattere i costi delle compagnie aeree. Senza risorse per incentivare i voli, l'attivazione resta una bellissima idea, ma irrealizzabile, conclude Dalò. Il sopralluogo allo scalo aereo grottagliese, promossa dai consiglieri regionali del territorio Angolano, Borraccino e Fischetti, nasce proprio per fare chiarezza sulla trasparenza amministrativa. L'appuntamento arriva in una fase in cui il futuro dell'aeroporto resta al centro del dibattito politico e territoriale. Il tema principale è quello dell'attivazione dei voli commerciali passeggeri di linea, richiesta sostenuta da tempo da una parte del territorio e collegata anche agli investimenti pubblici già destinati negli anni all'infrastruttura.
1: Oliva, allora, il 30 giugno, almeno da quello che abbiamo appreso, saranno completati i lavori del terminal passeggeri, ma i voli però non ci sono e chissà se ci saranno mai.
0: Chissà se non ci saranno mai, anche perché si parla di aerostazione,
1: Sì.
0: non si parla di aeroporto civile, e quindi cioè, alla fine va bene il sindacato ispettivo che fanno i nostri consiglieri regionali, ma serve farsi rispettare a livello centrale per fare arrivare delle risorse su quell'aeroporto e mettere nelle condizioni chi, ripeto, è deputato a prendere decisioni sull'aeroporto di Grottaglie a farsi rispettare lì più lì dove conta.
1: Ecco, Oliva, però non rischia di diventare questa storia dell'aeroporto una sorta di alibi? Cioè, in fondo non tutte le città hanno l'aeroporto sotto casa e questo vuol dire, non è necessariamente, potrebbe non essere necessariamente un meccanismo di sviluppo l'aeroporto. Che cosa ne pensa, Oliva?
0: Allora, innanzitutto in una città come la nostra, in una provincia come la nostra, non è che in questo momento abbiamo bisogno dell'aeroporto in sé per sé per creare sviluppo. È chiaro che avendo la pista più lunga d'Italia e un aeroporto che adesso sono stati anche spesi dei bei soldi e sono stati fatti degli investimenti, è chiaro che la spinta da parte nostra a farlo diventare un aeroporto per il traffico dei passeggeri non sarebbe male per la nostra provincia e per la nostra città.
1: Parlavamo del porto, poi ci siamo interrotti proprio per introdurre questa parentesi sull'aeroporto. Il porto continua ad essere
0: Sì,
1: fermo,
0: abbiamo
1: nonostante
0: chiesto.
1: diciamo, un accenno di vivacità dovuto alle difficoltà di Hormuz, insomma, però sostanzialmente il porto manca ancora di quello slancio che ci si aspettava.
0: Sì, il fatto della chiusura dello stretto ci ha fatto ritornare i container sulla banchina e quindi diciamo che ha portato un po' di lavoro alla nostra piastra logistica. Noi abbiamo chiesto un incontro soprattutto al presidente dell'autorità portuale che ci deve far capire innanzitutto il suo ruolo, il suo compito qual è, perché se è strettamente politico e se avrà solo ed esclusivamente indicazioni dal governo centrale per tenere il porto così, c'è qualcuno che forse non ha capito che incarico e che ruolo ha avuto. Ecco perché noi abbiamo chiesto un incontro a Gugliotti, al sindaco di Taranto, al presidente Palmisano della provincia e a tutti i parlamentari ionici, perché oltre a esserci un problema serio, che sono i 300 lavoratori dell'ex terminal container,
1: Ma finalmente
0: perché a fine anno
1: sono stati sbloccati i corsi di riqualificazione, finalmente.
0: corsi di riqualificazione che non si sa lì dove poi le persone devono andare a lavorare.
1: Sì,
0: È
1: perché
0: una boccata
1: resta
0: d'aria.
1: l'interrogativo formarli per fare cosa? Questo è il punto interrogativo,
0: È che
1: no?
0: quello è,
1: Sì.
0: formarli per fare cosa. Però ci sono delle questioni, c'è anche la scadenza della indennità di mancato avviamento che scade a fine anno. Cioè qua il governo deve farci capire, deve anche intervenire se questa cosa ci sarà una proroga anche per il prossimo anno. È chiaro che noi chiediamo lavoro e quando chiediamo lavoro vogliamo anche parlare della cantieristica navale e dell'eolico offshore. E quindi, però, noi abbiamo chiesto un incontro per cercare di aprire una discussione al porto perché noi abbiamo creduto tanto nel porto, perché il porto doveva diversificare. Invece stiamo vedendo una totale
1: Diciamo che
0: desertificazione.
1: nel 2000 ci eravamo illusi con l'arrivo di Evergreen e
0: Sì.
1: poi siamo stati sedotti e abbandonati, è il caso di dire, rispetto
0: Ma
1: a...
0: guarda Enzo, scusami se ti do del tuo, tanto ormai non
1: Prego.
0: ci sentiamo spesso. Allora, a
1: Prego.
0: Taranto Evergreen è andato via. ArcelorMittal
1: Sì.
0: è andato via. Cioè, l'azienda che doveva costruire per quanto riguarda la cantieristica navale, Ferretti,
1: Ferretti, Ferretti.
0: va via. Va via. Cioè, noi tante occasioni comunque le abbiamo perse. E se queste multinazionali sono andati via da Taranto, è perché noi tutti quanti forse non li mettiamo nelle condizioni tali di investire sul nostro territorio e di creare posti di lavoro.
1: Oliva, grazie. Torneremo a parlare ancora di questi temi perché ci accompagneranno ancora per lungo tempo. e speriamo che si riesca a trovare finalmente una via d'uscita.

0: Grazie Gennaro Oliva.
1: Noi abbiamo perso negli ultimi anni 37.000 abitanti che sono andati a lavorare da un'altra parte. Quella è una sconfitta da parte di tutti.
0: E la città si impoverisce man mano che perde abitanti. Chiaro. Grazie Gennaro Oliva.
1: E grazie a voi.
0: Occupiamoci adesso di un'altra questione, la sanità, perché il consigliere regionale Renato Perrini ha sollevato una questione, quella della cardiologia dell'ospedale, il servizio di cardiologia dell'ospedale Moscati, che funziona a scartamento ridotto. Vediamo perché.
2: L'ospedale San Giuseppe Moscati è privo di una copertura cardiologica continuativa nelle 24 ore. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale Renato Perrini. Il consigliere spiega che a seguito di verifiche, sopralluoghi e confronti con gli operatori sanitari è emerso che il presidio garantisce la presenza dello specialista solo per un numero limitato di ore al giorno, lasciando il reparto scoperto per la restante parte della giornata. Di qui la necessità di potenziare il servizio. Perrini sottolinea come l'attivazione del servizio di cardiologia al Moscati sia stata frutto di una sua battaglia politica negli scorsi anni. Oggi però, afferma il consigliere, non possiamo fermarci a metà strada. Quel traguardo va difeso e rafforzato. Chiedere la copertura H24 significa completare quel percorso e garantire la massima sicurezza a pazienti e operatori sanitari. Risulta inconcepibile, prosegue Perrini, che un ospedale di rilevanza come il Moscati, che tra l'altro svolge compiti delicatissimi sul fronte assistenziale oncologico, debba fare i conti con la presenza del cardiologo ridotta a poche ore al giorno. Questa carenza genera inevitabili e pericolose criticità sia nella gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio quotidiano dei pazienti già ricoverati nei vari reparti. Perrini ha presentato una interrogazione all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e al presidente della regione Antonio De Caro per conoscere il numero esatto di ore giornaliere di presenza specialistica effettivamente garantite. Sollecitata inoltre una valutazione della direzione generale sulla congruità della dotazione di personale rispetto ai bisogni della struttura. Nella interrogazione si chiede infine quali iniziative urgenti si intendano adottare per estendere la copertura assistenziale fino all'attivazione di un servizio continuativo nelle 24 ore e quali siano i tempi previsti per il definitivo potenziamento.
0: E a proposito di sanità, ci occupiamo di quello che è accaduto questa notte in via Umbria. C'è stato un incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta una ambulanza che trasportava una paziente di 91 anni in arresto cardiaco. Secondo quanto riferito dalla ASL, la paziente non ha subito conseguenze derivanti dall'impatto con l'auto con la quale l'ambulanza si è scontrata, perché era ben assicurata al lettino la signora, però purtroppo la signora era già in arresto cardiaco e una volta poi arrivata al pronto soccorso ne è stato constatato il decesso. Però questa situazione ha richiamato, diciamo, l'attenzione sulle figure degli autisti delle ambulanze e in particolare c'è proprio la funzione pubblica della UIL che chiede un particolare riconoscimento per gli autisti delle ambulanze. Ce lo spiega meglio questo aspetto Giovanni Maldarizzi, che è il segretario della funzione pubblica della UIL. Buonasera Maldarizzi.
3: Buonasera a tutti i radiospettatori. Mi trovo a Roma e purtroppo non mi posso collegare, voglio dire, con la videochiamata.
0: Non fa niente, l'importante è avere i contenuti. E allora, c'è stato questo incidente stanotte, l'ambulanza che si è scontrata con un'auto, a bordo c'era una paziente in arresto cardiaco, poi purtroppo la signora è deceduta, ma secondo quanto riferisce l'ASL, non a seguito dell'impatto che c'è stato con l'automobile, tra ambulanza e automobile. Però appunto voi sollevate la questione degli autisti delle ambulanze, in che termini?
3: Sì, noi solleviamo perché allora il discorso è questo: intanto non c'è un riconoscimento della categoria degli autisti soccorritori. Noi chiediamo, ecco, al governo e chi si farà carico di riconoscere almeno la figura degli autisti soccorritori, perché questo poi, vedi, avviene che per una società dove poi li assume con un contratto AIOP, dove non vengono poi neanche riconosciuti, voglio dire, le assicurazioni.

0: sanzioni dovute a questi autisti, perché non avendo la qualifica, non essendo riconosciuta, non si applica poi i vari riconoscimenti e non solo, ma anche delle indennità. Non usufruiscono delle indennità come chi lavora del pubblico impiego, perciò hanno questa difficoltà e quando poi avviene tipo l'incidente stradale che è avvenuto, diventa poi complicato e complesso nello stesso modo, ecco, farsi poi, voglio dire, laddove per colpa grave, mentre l'infermiere, ecco, c'ha la polizza per colpa grave, loro non ce l'hanno perché non è riconosciuta la figura di autista soccorritore. Cioè noi chiediamo al governo di emanare subito un emendamento dove riconosce la figura dell'autista soccorritore e dopodiché subito dopo a livello contrattuale riconoscere gli indennizzi dovuti a queste figure che, voglio dire, ovviamente hanno del loro rischio nel lavorare, perché insomma, si sa che l'autista soccorritore arriva sul posto, è il primo che arriva ed è l'ultimo ad andare via.
1: Ecco, ma ci sono, immaginiamo sicuramente, ci saranno delle norme, dei regolamenti che disciplinano l'attività degli autisti delle ambulanze, perché diciamo, la notizia dell'incidente di questa notte ha fatto esplodere una serie di commenti, alcuni davvero incredibili, sui social. Viene addossata la responsabilità agli autisti delle ambulanze che a volte andrebbero ad una velocità esagerata anche quando forse non ci sarebbe urgenza. Insomma, ci sono dei regolamenti che stabiliscono le modalità di condotta dell'ambulanza.
0: Ma è chiaro che, allora, intanto nell'episodio circostante di quello che è accaduto l'altra notte stavano comunque trasportando, appunto, come già ha detto lei nella premessa, portavano un infartuato, perciò comunque loro mantengono il regolamento del codice della strada, però voglio dire, è chiaro che poi ogni autista, diciamo, ecco, poi bisogna valutare la circostanza, però in questo caso, voglio dire, portavano un infartuato, perciò voglio dire, l'ambulanza andava regolarmente con i lampeggianti e sirene accese, cioè voglio dire, è chiaro che poi
1: diciamo, non è questo il caso, insomma, non era questo il caso,
0: ecco, non è questo il caso, volevo dire. Poi è chiaro, torniamo di nuovo, voglio dire, sulla situazione del riconoscimento giuridico della figura dell'autista soccorritore.
1: Grazie Giovanni Maldarizzi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per queste puntualizzazioni e vedremo, naturalmente ci aggiorneremo sugli sviluppi di questa vostra richiesta.
0: Certo, io credo che già qualcosa si stia muovendo con al governo, non so adesso come chi prenderà, voglio dire, però so che anche da Taranto qualche parlamentare ha già preso, voglio dire, in mano la situazione. Però ecco, poi bisogna vedere nel concreto se realmente poi, insomma, si farà qualche cosa.
1: Quindi comunque è in materia parlamentare.
0: Riconoscere una figura a livello giuridico deve, insomma, credo che ci siano degli aspetti, appunto, da valutare in governo per poi, voglio dire, fare emanare, appunto, un qualcosa di una figura riconosciuta, e per forza è una questione che deve essere comunque valutata in Parlamento, insomma.
1: Grazie Giovanni Maldarizzi per questo contributo, per queste informazioni che ci ha dato. Grazie per la sua partecipazione. Ebbene, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Vi ricordo alcune notizie emerse dalla seduta un po' burrascosa del Consiglio Comunale di oggi. Cosa è successo? C'è stata un po' di maretta, di animosità tra i consiglieri quando si è arrivati a discutere la situazione dell'ufficio anagrafe del comune, preso d'assalto dai cittadini che devono cambiare la carta d'identità da modalità cartacea a modalità elettronica. C'è un super lavoro, l'ufficio non riesce a far fronte a tutte le richieste. Persino abbiamo appreso che le coppie di sposi sono costrette a rivolgersi ad altri comuni per espletare le pratiche che poi devono condurre al matrimonio, perché appunto gli uffici comunali non sono in grado di reggere l'urto di queste pressioni, di queste richieste. All'ipotesi di trasferire dipendenti da un ufficio all'altro, insomma, da, da

0: altri uffici, all'ufficio anagrafe, insomma, si è accesa un po' la discussione in consiglio comunale e la riunione è stata rinviata, che era in modalità question time, è stata rinviata a mercoledì prossimo. Però ci sono due notizie importanti: che è stato votato all'unanimità da tutto il Consiglio un impegno a determinare lo stop, stiamo parlando della movida, lo stop delle emissioni sonore, quindi della musica, dopo la mezzanotte. Quindi i locali non dovranno più diffondere musica dopo la mezzanotte e ci saranno controlli a campione da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale. E questa è una notizia. La seconda notizia è che, come ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, entro il 30 giugno saranno riaperte le tombe a camera, la cripta del Redentore in via Terni e la necropoli di via Marche. Quindi attendiamo fiduciosi che entro questo mese vengano finalmente riaperti questi tesori nascosti per troppi anni. Grazie per l'attenzione, siamo al termine, grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia, l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19.
1: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New hit.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi proponiamo da Cittadella, la radio Cittadella TV. Ritorno importante per quello di ultimo, la canzone si chiama Romantica, va a anticipare anche questo settimo album in studio, si chiama Il giorno che aspettavo, brano che poi affronta la fine di una storia d'amore in maniera, devo dire, più matura, perché il testo esprime una totale assenza di rancore, lasciando spazio a una profonda e matura nostalgia. Insomma, canzone un po' che ci farà compagnia per intere settimane, poi come sempre tra mezz'ora ritorna la New It.

grande ritorno, quanti successi per questa bella formazione che abbiamo ritrovato anche questa sera, Maroon 5, con una canzone che parla di amore, insomma esprime il tema del desiderio di un amore totalizzante, lo definiscono così, per il ritorno importante appunto di questa grande band Maroon 5, che poi ritroviamo spesso anche in quello che è l'appuntamento dedicato al passato per il nostro Rewind. 339 6808 6868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

suo riferimento un po' quelle che sono le sue origini brasiliere, e devo dire con piacere sarà sicuramente, insomma, uno dei grandi successi di quest'estate 2026. Poi è impegnata attualmente anche nel Gaia Summer Live 2026, che la vede naturalmente protagonista in tanti siti italiani. Se avete la possibilità, sicuramente da guardare live questa bella voce giovane italiana, che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi. Tra pochissimo pausa, adesso c'è Alex Warren.

0: Alex Warren, altra grande voce, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera. Lui è partito praticamente dai social, diventando famoso con questa canzone, poi insomma è esploso anche nelle varie classifiche, è diventato un bel fenomeno, devo dire voce anche interessante per questo singolo che sta scalando anche la nostra top chart, la nostra classifica ufficiale. Parla d'amore, di quello che è il classico colpo di fulmine. Bene, altra bella novità ritrovata anche questa sera. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Siamo le ragazze. Ah, che grande accoppiata. Beh, anche qui devo dire tra i singoli che sicuramente insomma faranno parte della colonna sonora dell'estate 2026, troviamo due tra le più belle voci del panorama nuovo pop, della nuova generazione pop, ovvero Clara insieme a San Giovanni, con questo che diciamo è un inno alla leggerezza, alla libertà, alla spensieratezza, ma soprattutto celebra quello che è l'universo femminile. Insomma, le ragazze, canzone che come sempre ci farà compagnia per l'intera settimana in quello che è l'appuntamento New Hit dedicato alle grandi novità di Cittadella alla radio e Cittadella TV. Avremo degli ospiti, sono pugliesi, sono di Bari, si chiamano Stain, li avremo tra pochissimo intorno alle 18:20 e poi naturalmente ancora voi protagonisti fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica. C'è Somber adesso.

questo lo passiamo spesso, ci piace, devo dire un artista importante. Pensate, New York Times lo ha definito un vero e proprio fenomeno culturale. Sto parlando di Somber, che esce con questa canzone, poi lanciata e proposta

che in anteprima al Coachella. Si parla in questo caso di sentimenti, di nostalgia, perché affronta quel periodo, insomma, legato un po' alla fine di una relazione, a quelli che sono i ricordi, e soprattutto una relazione interrotta troppo presto. Insomma, si parla anche in questo caso d'amore. C'è un bel tour che partirà in autunno, che lo vedrà protagonista in 39 date, per adesso solo negli Stati Uniti, ma speriamo arrivi anche in Europa, perché sicuramente da guardare live questo grande artista che ci ha regalato un'altra bella novità. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andri, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Un saluto a Mauro, buona serata. Mi richiedi i Pinguini Tattici Nucleari, questa è la nuova.

Allora, Sorry, scusa, lo sento, la nuova canzone dei grandi Pinguini Tattici Nucleari. Pensate, il frontman Riccardo Azzanotti ha spiegato che la canzone vuole uscire un po' dai classici schemi dei tormentoni estivi, quindi non è un tormentone estivo, ma una canzone che ci accompagnerà sicuramente nei mesi caldi, e parla di quella che è la incomunicabilità nei rapporti di coppia. Anche qui, in questo caso, c'è sempre di mezzo l'amore, la coppia, insomma, un po' una linea che ritroviamo poi in tutti quanti i singoli che vi stiamo passando questa sera. Bene, ritorno importante per i Pinguini Tattici. Breve pausa. Tra pochissimo in diretta con noi avremo gli Stain.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie. Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì, sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra insomma naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso. Quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media, e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese, giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo, poi il singolo che naturalmente la title track di questo lavoro è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto di Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cos'è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione insomma consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, rente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone, ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro, Bruciati dal sole. Insomma, quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere la vita quotidiana. Ma nonostante questo, comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto. Insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato importanza a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro,
1: Sì, sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista, certo, artistico, certo. Obiettivamente fare musica al sud è complesso.
0: Infatti era una domanda, sì, che volevo farti, perché insomma in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque la musica è poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente, certo, che ci circonda. Quindi il fatto, sì, di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco. Bene. Almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e che di cui sentiamo parlare.
0: Allora, Nicolò Mastrolonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Nicolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare,
1: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna, insomma ci sono tante cose che si stanno sviluppando, ecco.
0: Senti, se potesse scegliere insomma di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma chi sceglieresti? Nicolò.
1: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo. Tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto, certo, ma certo, quanto stesso certo. Comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli U2
0: rimaniamo su Bono Vox and Company.
1: Altro,
0: insomma, sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Nicolò, dai, ve lo auguriamo.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: Bono Vox and Company per gli Stain ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
1: Certo.
0: Allora, Nicolò Mastrolonardo, gli Stain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, gli Stain.
1: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, non è semplice, quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però vedremo, alla fine non facciamo musica per diventare famosi, sinceramente, cioè quella è una conseguenza.
0: Noi ve lo auguriamo, Nicolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stain.
1: Sì, vabbè, diciamo ultimamente gli U2 di un tempo, forse.
0: Gli U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio.
1: Certo.
0: Allora, grazie a Nicolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione gli Stain. In chiusura noi sentiamo la title track che poi dà il titolo a questo lavoro, si chiama Bruciati dal Sole. Grazie a Nicolò.
1: Grazie.

0: perché fingiamo ancora di essere grandi, per ricordarci quanto era banale, toccarci sempre i lividi sapendo che fa male, per poi cadere al di là del muro.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: grandi club. Deep, house, soulful. Il sound più elegante e sapientemente mixato per un weekend tutto da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella, la radio.
1: Cittadella. New hit.

0: che me lo dico un camino.
1: Eccole qua, le nostre canzoni nuove. C'è una grande copiata, quella di Karol G insieme a Manu Chao, Vaiando por el mundo si chiama la canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Insomma, fa riferimento a questo tour mondiale negli stadi intitolato proprio Vaiando por el mundo, Tropi Tour, che vede protagonista questa grande artista Karol G. Tournée che segna, devo dire, un traguardo storico, perché Karol G è la prima artista latina a esibirsi, pensate, come headliner in un tour di soli stadi in Europa. Quindi traguardo importante per un tour sicuramente da non perdere. Poi grande accoppiata Manu Chao, ce lo ricordiamo con un altro grande successo, ci farà compagnia per l'intera settimana come new hit. Si riparte, buona serata, ben ritrovati, questo è Driving.

0: Le cattive abitudini di Maze stanno con la pesce. Beh, il significato di questa canzone ruota attorno all'idea di ricadere ciclicamente in quelli che sono i soliti errori, nonostante la consapevolezza del danno che provocano. Insomma, ricadere in quelle che sono le cattive abitudini. Altra bella novità che abbiamo ritrovato su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Siamo nel 2022, ballavamo insomma questo singolo di Purple Disco Machine insieme alla bella brava Sufi and the Giants, questa grande formazione che poi tra l'altro è insomma capitanata dalla Rossiccia, che ci ha regalato grandi successi anche dance insieme a Purple Disco Machine, ripescaggio importante per chi ama la dance, sicuramente ricorderà con piacere questo grande successo. Grazie però Caffio che si è occupato della parte tecnica. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, noi ci risentiamo se volete come sempre domani a partire dalle 17 con Driving. In chiusura, altra novità, Fra Quintale.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind, sempre un piacere riascoltare la meravigliosa voce di Ornella Vanoni. Amici ben ritrovati, siete super, Partecipiamo Taranto al microfono, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia, alla parte tecnica. E adesso io accolgo la mia ospite, che è Daniela Spalletta. Buongiorno Daniela, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo di una cosa molto bella. Voi sarete, parlo di voi perché tu hai un duo, voi siete in duo, c'è un duo, Daniela Spalletta e Stefania Tallini, questo progetto artistico di ricerca e curiosità stilistica, ricerca tecnica, espressiva, che hanno un po' costituito questo approccio creativo al repertorio e ai vostri rispettivi strumenti. Adesso parleremo di questo evento, che è del 6 a Taranto al Roof Garden di Palazzo Troilo, alle ore 10, vero?
1: In realtà alle 9.30.
0: Alle 9.30, benissimo.
1: Benissimo. Sento il ritorno della mia voce, vabbè, quindi ogni tanto dirò delle cose un po' sfasate.
0: Va bene. Allora, noi vedremo adesso, appena dopo la nostra intervista, vedremo il vostro video, il videoclip di Alfonsina Yelmar, scritto e realizzato da Giorgio Rizzo, che in questo videoclip è molto particolare. Esce ed è uscito il vostro album da poco, che si chiama Con Fuoco. È un po' il sigillo, no, della vostra unione tra te e Stefania Tallini. Raccontaci tutto.
1: Sì, è un disco che è uscito il 24 aprile ed è, come hai detto tu, il coronamento, ecco, di un percorso abbastanza lungo, perché abbiamo questo progetto da più o meno 4 anni e poi alla fine siamo entrati in studio e abbiamo deciso di, appunto, registrare e dare questo appuntamento discografico.
0: Bello, bellissimo. Voi avete fatto un album che ha 11 brani. E in quale modalità avete scelto di fare, diciamo, la scelta di questi brani, la scrittura? Come siete arrivati a tutto questo?
1: Abbiamo sin da subito individuato alcune affinità nei nostri percorsi, perché siamo due musiciste jazz che però vengono dalla musica classica, che hanno una grande passione per le musiche delle tradizioni etniche, in particolare Mediterraneo e Brasile. E quindi, insomma, abbiamo messo insieme un po' le nostre forze, le nostre passioni comuni, ed è venuto fuori questo repertorio molto articolato, vario, però crediamo, insomma, di essere riusciti a fare un'operazione di armonizzazione, ecco, di elementi molto eterogenei.
0: Bello. Voi avete fatto l'album, ti chiedo, in duo pianoforte e voce, oppure ci sono degli altri strumenti?
1: Esattamente. No, pianoforte e voce.
0: Benissimo. E ovviamente il concerto live è pianoforte e voce, così come da album.
1: Esatto.
0: Ok, perfetto.
1: Esattamente.
0: Per gli arrangiamenti avete lavorato insieme, come è stato?
1: Abbiamo lavorato separatamente, abbiamo, ecco, diviso un po' i compiti. Ci sono molti brani originali, chiaramente, per i brani, per le cover, ci siamo divise un po' il lavoro, quindi sì, abbiamo preferito mantenere questo approccio, diciamo, di elaborazione individuale, autonoma, proprio per mettere in evidenza le nostre differenze, le nostre identità.
0: Le peculiarità, giusto, di ognuno, no? Di ognuno di voi, cioè di voi due. E quando tu hai capito che potevi essere, come dire, quella parte che completava Stefania Tallini?
1: Questa è una cosa che è abbastanza naturale, ecco. Okay, l'unicità artistica, sì, è una cosa che ci contraddistingue. Ciascuno di noi, appunto, ha delle caratteristiche, certo, uniche. E quindi quando ci si incontra artisticamente è bello, chiaramente, notare le cose in comune, però inevitabilmente ci sono delle differenze che possono essere complementari, come in questo caso.
0: Bello, che è bellissimo, perché, no, ci si fonde e ognuno dà all'altro il proprio contributo, quel valore aggiunto, che è bellissimo. Allora, noi vi aspettiamo a Taranto al Roof Garden di Palazzo Troilo il 6 alle ore 9:30. Daniela, io ti ringrazio per essere stata mia ospite qui su Cittadella la Radio e Cittadella TV. Buon lavoro a voi e ovviamente saluti a Stefania Tallini. E a presto, grazie ancora.
1: Grazie mille a te.
0: Grazie, a presto. Ciao, a presto, buona giornata.
1: Ciao.
0: E adesso, ciao, amici, ci ascoltiamo il singolo estratto da questo album, un brano meraviglioso che si chiama Alfonsina Yelmar.

sapore estivo questo nuovo singolo di Clara San Giovanni, Le Ragazze. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette. Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Scriveteci al 339-680-6868 oppure a redazione @radiocittadella.it. E adesso parliamo di quei momenti in cui cioè, arriva l'ansia, siamo molto in ansia, eccetera. C'è uno studio, una ricerca, perché è così, quando l'ansia aumenta il nostro cervello non riesce più a unire tutte le informazioni e quindi a ricordare, quindi a recuperare i ricordi. Ci è capitato, suppongo di sì, a me è capitato e penso anche un po' a tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento, di fare scena muta magari a un esame o in quel momento non ricordare niente, buio completo, e poi ricordare tutto magicamente subito dopo quando l'ansia è calata. Ecco, non è una nostra colpa, ma è un blocco biologico. Ed uno studio dell'Università di Amburgo ha fotografato in tempo reale cosa accade al cervello quando si inceppa per la tensione. Questo fenomeno riguarda l'ippocampo, che è la cabina di regia dei ricordi, che è sensibilissima allo stress. Quindi questa struttura ci permette di fare integrazioni, cioè unire vecchi indizi e nuove informazioni per arrivare ad una conclusione logica. Insomma, per capire come l'adrenalina blocchi questo meccanismo, i ricercatori hanno testato 121 volontari. Il primo giorno hanno fatto memorizzare loro associazioni tra animali e volti o luoghi. Il giorno dopo, metà del gruppo è stata fortemente stressata con finti colloqui di lavoro e calcoli complessi, mentre l'altra metà ha svolto compiti rilassanti. Subito dopo, a tutti sono state mostrate nuove associazioni tra gli stessi animali e forme geometriche 3D. L'obiettivo finale era unire i passaggi, cioè collegare la forma geometrica al volto iniziale usando l'animale come ponte. Durante il test, questi scienziati cosa hanno fatto? Hanno monitorato i partecipanti con una risonanza magnetica funzionale. Qual è stato il risultato? Che nei soggetti stressati l'area dell'ippocampo si attivava molto più debolmente. L'ansia cosa fa? In pratica spegne

la capacità del cervello di recuperare il vecchio ricordo, interrompendo i collegamenti logici. Quindi i ricercatori hanno spiegato che il prossimo passo sarà trovare delle strategie efficaci per contrastare questo blocco e difendere la memoria dallo stress. Quindi se ci capita o se ci è capitato, sappiamo che è dovuto a quello, a quel momento di stress in cui il nostro cervello va un po' in tilt, ecco, in questo momento, perché poi subito dopo quante volte abbiamo detto ma adesso io sarei capace di dire tutto, vorrei tornare indietro e dirlo. Insomma, magari ecco, cerchiamo di imparare a gestire l'ansia, che forse è qualcosa che ci fa bene per tante cose. Cosa fate voi in queste occasioni? Avete già un metodo, un rimedio? Scrivetemelo a 339-680-6868. Adesso continuiamo, perché c'è un pezzo molto molto bello, c'è un brano di Teddy Swims che mi piace particolarmente, un bel ritmo, ha una bella melodia e si chiama Hidden Easy ed è molto molto bello. Scrivetemi 339-680-6868, siete sintonizzati su 96.5 FM Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV. Mi raccomando, restate con noi, siete sempre qui e siamo in diretta.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, siamo tornati dietro nel tempo con questo pezzo bellissimo del nostro adorato Pino. Daniele, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica, siete sintonizzati sui 96.5 FM e su canale 94 Cittadella TV Puglia Basilicata. Adesso parliamo delle idrovie a Taranto che ripartono e quindi vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte Girevore e affrontare il Mar Grande tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti, ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
2: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
1: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
3: Dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare un'infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema idrovie.
1: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
0: Bene, che bello, è una tradizione, è vero, tanti anni delle idrovie e tante persone, tanti turisti, e ci auguriamo veramente che il trasporto possa anche essere di questo tipo, perché no, e con le dovute ovviamente organizzazioni e considerazioni, una cosa importante, io ricordo da tanti anni questa cosa, l'ho utilizzato diverse volte e anche per gli eventi, no, che poi si svolgono sopra, che si può suonare, si può cantare, e quindi veramente veramente bello, poi per i turisti anche il giorno, anche per andare alle isole, all'isola di San Pietro sicuramente, e quindi insomma cercheremo di capire come va, le modalità con cui si accedono, sapete, potete andarle a vedere sul sito di Chima Mobilità e fare insomma magari i vostri piani, i vostri progetti, andare un giorno sull'isola, fare il giro Mar Piccolo, Mar Grande, bello.

molto molto bello. Amici, 339-680-6868, come sempre sapete ci arrivano i vostri messaggi che noi leggiamo e vi rispondiamo, e continuate a farlo, continuate a scriverci. Noi invece continuiamo con la musica e ci ascoltiamo Sombre, che è questo pezzo molto molto bello. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto. Questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV, 96.5 FM, 94 il canale sul digitale terrestre, sul sito in streaming radiocittadella.it e ovviamente anche sulle nostre frequenze del DAB+.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Carol G e Manu Chao, che con questo pezzo molto bello, Viajando por el mundo, ci piace, è un pezzo molto estivo. Costa Rica, Francia, Spagna, Messico, bello, tutti i posti del mondo, compresa l'Italia, perché è bello viaggiare per il mondo. Amici, eccoci, allora adesso parliamo di una cosa. Prima ho detto, no, l'ansia che toglie la memoria, che ci fa stare in pensiero e che ci fa, insomma, andare anche male all'esame. Invece, non so se voi ricordate, io l'ho visto e mi è piaciuto moltissimo la serie e il film, la serie, quella di Sherlock Holmes, con quell'attore meraviglioso che si chiama Benedict Cumberbatch. E una serie incredibile in cui questo attore fantastico, insomma, interpretava Sherlock Holmes. E perché vi parlo di questo? Perché c'è una tecnica cara agli antichi greci e anche a Sherlock Holmes, vi spiegherò perché, che permette di utilizzare una tecnica per cui la memoria funziona perfettamente. Si chiama la tecnica del palazzo della memoria, che permette a cervelli normali di raggiungere, con un po' di allenamento, prestazioni

dimensioni degne di un super memorizzatore. Ecco, questo è il momento in cui nella serie c'è questo attore che è Sherlock Holmes, che lui utilizza il palazzo della memoria per ricostruire poi tutti i fatti, perché sapete, Sherlock Holmes si occupava di storie, di fatti, di crimini, di cose, quindi lui ricostruiva questo attraverso la sua abilità, la capacità di fare uso del palazzo della memoria. È una tecnica mnemonica descritta nei trattati di retorica greci e latini, pensate. E ha dimostrato di non aver perso il suo smalto, sicuramente. Il trucco del palazzo della memoria, che consente di ricordare una serie di nomi immaginando di collocarli in luoghi fisici conosciuti, permette, con un po' di allenamento, è chiaro, di raddoppiare il numero di parole rievocate sia nel breve periodo sia a diversi mesi di distanza. Pensate un po' quanto è fantastico il nostro cervello. Comunque, questo lo dimostra uno studio pubblicato su Neuron, secondo il quale le nostre capacità mnemoniche sarebbero in qualche modo sottosfruttate, cioè noi non sappiamo utilizzarle bene. La tecnica del palazzo della memoria, o tecnica dei loci, da locus, luogo, viene fatta risalire a Simonide di Ceo, un poeta lirico greco del 550 a.C. Secondo la tradizione, un palazzo in cui si trovava nel corso di un banchetto crollò poco dopo che Simonide era uscito. Riconoscere i commensali sfigurati sotto le macerie era impossibile, e il poeta diede un contributo fondamentale ricordando dove fossero seduti prima della tragedia. E nei racconti di Sir Arthur Conan Doyle, lo stesso Sherlock Holmes si affida a questa tecnica per rievocare particolari utili alle indagini. In pratica si tratta di un metodo di miglioramento della memoria che utilizza la visualizzazione di elementi per ricordare e organizzare le informazioni. Svariati campioni di concorsi di memoria affermano di utilizzare questa tecnica per poter ricordare visi, numeri e liste di parole. Il loro successo ha poco a che fare con la struttura del cervello o con l'intelligenza, cioè questa cosa non c'entra. Il merito è da attribuire all'uso di parti del cervello che controllano l'apprendimento spaziale. Le regioni del cervello utilizzate includono il lobo parietale, la corteccia retrosplenale e l'ippocampo posteriore destro. Cosa hanno fatto gli scienziati della Radboud University in Olanda e anche di un istituto psichiatrico di Monaco? Hanno chiesto a 23 dei 50 migliori memorizzatori al mondo di mandare a mente una lista di 72 nomi in soli 20 minuti. I campioni cosa hanno fatto? Hanno rievocato correttamente in media più di 71 nomi su 72. Nella stessa prova, volontari normali, persone normali, hanno ricordato correttamente 26, solo 26 nomi. E quindi gli scienziati hanno anche visto che il cervello dei campioni non è anatomicamente diverso da quello dei normali, salvo in un particolare, cioè al riposo, quando la mente viene lasciata libera di vagare, appare meglio connesso nelle regioni. Comunque, dopo il training, quindi dopo l'allenamento, anche le attività a riposo nei cervelli dei volontari appariva più simile a quella dei campioni. Qual è la sostanza? È che per utilizzare il palazzo della memoria bisogna allenarsi, e sì, si può diventare molto bravi a memorizzare, quindi questa è una cosa molto bella, un'ottima notizia. Amici, detto questo, noi continuiamo. C'è Olivia Rodrigo con questo pezzo che ci piace particolarmente, ci piace molto Olivia Rodrigo e ci piace anche questa canzone che si chiama Drop Dead. Mi raccomando, restate sintonizzati, siete su Cittadella la radio e Cittadella la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Bello, bello, bello. Mars. Pump up the volume. Ah, il volume, il volume. Diamo il volume. È molto bello questo pezzo, è bello, bello, bello. E per il nostro rewind, per la chiusura di questa giornata che è... Allora, ricordiamoci che giorno è. È mercoledì. Che sembra un lunedì, perché ieri sembrava domenica. E invece no, ieri era martedì. Va bene, quindi questa settimana è un po' strana, perché tra la domenica e poi la festa della Repubblica e tutto il resto, va bene, siamo a... mercoledì, domani e giovedì, domani le nostre rubriche, quindi sapete che potete seguirci sempre qua in onda, in diretta su 96.5 FM, sul sito in streaming in Italia, all'estero, ovviamente anche sul canale 94 Puglia e Basilicata del digitale terrestre. Detto questo, e vi invito a scriverci come sempre, sapete che ci sono i nostri esperti, che parliamo con i medici, parliamo domani una puntata molto molto interessante, anche di voci fragili, quindi insomma vedrete domani, seguiteci. E quello che io vi chiedo sempre è che se volete potete scriverci i vostri dubbi, le vostre

0: vostre incertezze, le vostre richieste, fatelo, perché qui gli esperti vengono apposta per aiutarci e quindi noi possiamo fare loro tutte le domande che vogliamo. Detto questo, io vi do come sempre il saluto con la nostra comunicazione che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. La mail è la seguente: segnalazioni@cittadellatv.it. Il numero è il nostro solito numero 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Ovviamente Cittadella TV, come sempre, è l'informazione che ti appartiene. Io vorrei ringraziare come sempre la messa in onda, tutti i contenuti, tutti i contributi, tutta la musica, tutto quello per cui noi possiamo essere qui davanti alle telecamere. Ovviamente la regia e la parte tecnica, Gisberto Nicoletti e Michael Schino, che ringrazio tutti i giorni per l'incredibile lavoro che svolgono, e ovviamente senza di loro noi non siamo nulla, perché siamo una squadra unita, siamo una squadra molto bella. Molti di noi si conoscono da tanti anni, quelli nuovi è come se ci conoscessimo da tanti anni, quindi c'è questa bella grinta, insomma si sente, si vede, perché facciamo le cose con molta sicuramente competenza e professionalità, ma col cuore e soprattutto con molta passione. Questo che ci fa come dire sorridere anche quando i tempi sono un po' così e tutto quanto deve scorrere come è giusto che sia. Detto questo, amici, ringrazio ancora la parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito. Trovate tutti i nostri contenuti ovviamente sui nostri canali, sul sito in streaming, su YouTube, sul nostro YouTube della TV, e quindi trovate sempre tutte le informazioni lì e potete riascoltare, rivedere le interviste. Detto questo, noi ci rivediamo domani, grazie a tutti per averci seguito, un saluto da Annette. Mi raccomando, restate con noi, continuate a seguire i nostri programmi e come sempre noi ci vediamo domani. Ciao ciao.
1: Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'ingresso di San Giorgio del Centro Commerciale, qui via della Pace, l'abbiamo trovato completamente bloccato e inaccessibile sia per i clienti che per i mezzi pubblici.
2: Nessun preavviso, solo tanti disagi. È Mauro Tatulli, direttore del Centro Commerciale Porte dello Ionio, a descrivere le criticità vissute questa mattina a causa della chiusura improvvisa da parte del comune di una delle due entrate del parcheggio della galleria per permettere l'attivazione dei cantieri e dei lavori delle linee BRT. Una condizione difficile che ricade negativamente non solo sulla clientela disorientata e sorpresa, ma soprattutto sul lavoro dei dipendenti.
1: Anche l'altro ingresso del centro commerciale quest'anno, questa mattina, hanno ridotto la viabilità perché pure dall'altro lato stanno facendo il cantiere. Il problema è che noi abbiamo 750 dipendenti al centro commerciale, quindi stamattina il centro commerciale era vuoto. Noi dobbiamo semplicemente trovare una modalità per far accedere i clienti, noi non vogliamo creare nessun tipo di problema.
2: Una richiesta già avanzata all'amministrazione durante le riunioni dei tavoli tecnici di confronto per delineare le procedure dei lavori ed evitare di bloccare totalmente la viabilità, istanza che però non è stata accolta.
1: Ho segnalato il problema all'assessore che si occupa dei lavori, l'assessore Patronelli, abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato anche i carabinieri, perché è chiaro che nulla contro gli operai che stanno lavorando, però è vero pure che comunque lavorare in una proprietà privata, perché quella strada è una proprietà privata, non è possibile farlo senza un normale preavviso o un coordinamento delle attività, e stanno verificando cosa fare.
2: Il direttore del centro commerciale infatti si dice pronto ad un confronto istituzionale per risolvere il problema al più presto.
1: Ad ora abbiamo ancora il centro commerciale chiuso l'accesso al pubblico e quindi chiaramente i danni già si stanno accumulando all'interno del centro commerciale.
2: La chiusura dell'accesso al parcheggio inoltre ha creato in queste ore rallentamenti alla viabilità e lunghe code di automobili sulla via per San Giorgio Ionico.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Via del Faro nella Marina di San Vito chiude completamente al traffico. La situazione era già critica lo scorso marzo, quando una prima ordinanza aveva parzialmente interdetto la carreggiata a causa dell'erosione del terreno sottostante, ma l'ultimo provvedimento, il numero 346, firmato dal dirigente della Polizia Locale Michele Matichecchia, cancella anche le deroghe precedenti, quindi niente corridoi di transito, il divieto di circolazione da oggi viene esteso anche ai residenti e ai frontisti, una decisione drastica considerata indispensabile per tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte al rischio di cedimento del margine costiero, insomma l'erosione delle coste. Le uniche eccezioni riguarderanno esclusivamente i mezzi di soccorso e quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il blocco ha costretto a ridisegnare completamente la viabilità della zona, in particolare per i bus di Chima Mobilità. Per consentire percorsi alternativi dei mezzi pubblici scattano i sensi unici e i divieti di sosta su via Calata Rinella e via Calata Macchia. L'ordinanza è già esecutiva con l'installazione della nuova segnaletica. Per San Vito inizia un periodo di disagi forzati in attesa che i necessari lavori di consolidamento restituiscano la strada alla città in piena sicurezza. Una brutta notizia che però arriva per gli esercenti, ma anche per i villeggianti, non solo per i residenti, soprattutto all'inizio della stagione estiva.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: All'aeroporto Orlotta di Grottaglie sembra essere tutto pronto. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, è certo che lo sarà per i Giochi del Mediterraneo.
4: Il 30 giugno contiamo di terminare i lavori, poi ci sarà il collaudo che non spetta, diciamo, direttamente a noi, ma spetta alle autorità preposte. Devo dire che oggi noi siamo particolarmente contenti di questo atto di sindacato ispettivo.